0: Meloni ha ribadito la Premier durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due anche il caro bolletta Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. Un'estate mai così rovente per il CNR, quella del 2026, ha battuto tutti i record.
1: Ben tre delle ultime cinque estati nella top 5 delle estati roventi. Un dato chiaro e inquietante, suggellato dal record assoluto della stagione ancora in corso. Il verdetto arriva dalle elaborazioni del CNR, Istituto per la Bioeconomia, da cui in particolare emergono due dati. Il picco di agosto, ben 3,5 gradi sopra la media 1991-2020, e l'accoppiata con luglio a dare vita per la prima volta ai due mesi consecutivi più caldi dell'intera serie storica. Lorenzo Arcidiaco, CNR IBE.
2: Utilizzato il dataset Terra 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950 perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
1: E dietro l'angolo per il 2026 c'è anche il record di anno intero più caldo di sempre.
2: Presumibilmente verrà superato anche il 2024, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Sport, calcio, la Lazio batte 2-1 l'Udinese in trasferta ed è in testa la Serie A a punteggio pieno con Roma e Inter. In casa il Cagliari supera il Lecce 1-0. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League a Madrid. I nerazzurri sfideranno il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina, andranno allo spareggio però con l'Australia per l'accesso ai quarti. Darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Nella notte ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla missione degli inviati americani, missione che il Cremlino definisce un piccolo passo verso la pace. In Ucraina, per lo scandalo corruzione, si dimette il procuratore generale Kravchenko dopo la perquisizione nei suoi uffici e non si accennano a migliorare i rapporti tra Mosca e Berlino.
0: Tensione sempre più alta tra Mosca e Berlino. Il Ministero degli Esteri russo ha annunciato la chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo, una decisione presa in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, seguita alle accuse di Berlino nei confronti di Mosca, ritenuta responsabile dei droni trovati all'aeroporto di Lipsia. Entro il 18 settembre tutte le attività del consolato di San Pietroburgo dovranno cessare e i dipendenti dovranno lasciare il paese. Nei giorni scorsi era stata decisa anche la chiusura dei Goethe-Instituti in Russia. Mosca e feri corti anche con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte il portavoce, che però loda Trump per il suo impegno a favore di una soluzione del conflitto in Ucraina. La missione diplomatica degli inviati statunitensi in Russia è per Peskov un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino non rivela i dettagli delle proposte avanzate da Witkoff e Kushner e si dice pronto a proseguire i negoziati con Kiev anche in formato trilaterale con la mediazione statunitense. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E di Ucraina, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bolletta. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. La cronaca con il femminicidio di Lorena Esceri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima un nuovo appello alle donne denunciate. L'attentato a Siegfried Ranucci, nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico, così Walter Lavitola davanti al tribunale del riesame che entro giovedì deciderà sulla richiesta dei domiciliari.
3: Mezz'ora di dichiarazioni spontanee ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia, così uno dei suoi legali, Arturo

0: Coca-Cola.
1: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
0: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
1: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
0: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. La Vitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
2: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003, che aveva stabilito il precedente record. Da domani è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Sport, calcio, Serie A, la Lazio batte 2-1, l'Udinese va in testa alla classifica con Roma e Inter. In casa il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League, nerazzurri a Madrid incontrano il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina, vanno allo spareggio con l'Australia per l'accesso ai quarti. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: talk about.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il femminicidio di Lorena Sceri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal vedotto Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima, nuovo appello alle donne: denunciate. La guerra russo-ucraina, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, sono ripresi gli attacchi. Nella notte è colpita la capitale ucraina, due palazzi a fuoco, mentre un drone ucraino ha ferito alcune persone nella regione russa di Saratov. Washington, intanto, per i negoziati parla di progressi sostanziali, più prudente il Cremlino, un piccolo passo verso la pace. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati. Ma in Ucraina non si ferma lo scandalo corruzione, si è dimesso il procuratore generale Kravchenko. Sono stati perquisiti i suoi uffici. E le forze israeliane hanno fatto irruzione all'alba di oggi nella cittadina di Anata e nel vicino campo profughi di Shuafat a nord-est di Gerusalemme. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese. I militari israeliani avrebbero chiuso tutti gli ingressi e annunciato il coprifuoco con altoparlanti. I militari hanno perquisito abitazioni, edifici, distrutto le condutture idriche e arrestato diversi palestinesi, tra cui una donna. Il governatorato di Gerusalemme ha definito l'operazione un'aggressione militare sistematica. Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese. Arrendersi non è un'opzione, e allerta però nell'Unione Europea. Plaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Crisi internazionale, migranti e difesa sono i temi al centro del bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga De Wever.
3: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni, solo se tutti gli stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
4: Accanto al premier belga, Giorgia Meloni rilancia la questione migratoria dopo quella che definisce un'estate movimentata. Nonostante le tensioni con la Spagna, la linea rimane quella di agosto, nessun passo indietro sulla difesa dei confini. La premier rivendica come successo italiano l'approvazione europea delle nuove regole sui rimpatri, compresi gli hub in paesi terzi come l'Albania. E a Bruxelles la Presidente del Consiglio chiede anche più coraggio nell'affrontare la crisi dei prezzi del carburante e annuncia che insieme al belga e al cancelliere tedesco Merz intende convocare un tavolo di confronto su energia e competitività prima del Consiglio europeo del 15 ottobre. Col Belgio aumentiamo gli investimenti nel settore della difesa, precisa ancora Giorgia Meloni, sottolineando come l'Italia resti al fianco degli alleati europei per una pace giusta e duratura in Ucraina. Un passaggio sulla tragedia di Marcinelle sia un monito per la dignità e i diritti sul lavoro, le parole della premier. Con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
2: E al centro del confronto tra i partiti resta invece l'economia.
5: Stabilità, volano per l'economia. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti e l'impegno per una finanziaria equilibrata. Augusta Montaruli.
6: Grazie a Giorgia Meloni, la stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese.
5: Torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche Matteo Salvini, fiducioso di riuscire a convincere gli alleati. Nessun segnale di apertura però sul tema da Forza Italia, che rilancia la necessità di tagliare le tasse. Con contro il caro carburanti, insiste Maurizio Lupi, bisogna ricorrere al nucleare di nuova generazione. Le opposizioni restano pessimiste sui numeri della manovra, il governo non ha nessuna strategia di crescita per il PD, che insiste su lavoro e salario minimo. Il Dem scotto poi attacca il governo sulle pensioni, il ricalcolo e l'ultimo tradimento, dice, altro che abolire la Fornero. Investimenti solo sulle armi, non sul lavoro e la salute, anche per questo ha vinto l'AFD, sottolinea il 5 Stelle Giuseppe Conte. Matteo Renzi, Italia Viva.
0: Le famiglie faticano, la benzina, i mutui, eppure il governo continua a dire che va tutto bene.
5: Noemi Giunta, GR1.
2: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003, che aveva stabilito il precedente record. Da domani però è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Sport, calcio, Serie A, la Lazio batte 2-1 l'Udinese e va in testa alla classifica insieme a Roma e Inter. Il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League. I nerazzurri a Madrid incontrano il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina, ma vanno allo spareggio con l'Australia per l'accesso ai quarti. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, rilanciata dal cavalcavia dell'autostrada 1 dal suo ex, che poi si è tolto la vita, dall'autopsia sono emersi nuovi importanti elementi.
3: È la drammatica risposta che chi indaga attendeva. Esame esterno del corpo di Lorena e TAC raccontano che la donna era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà inoltre dire se il 36enne aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Lo psichiatra che lo aveva in cura da anni.
4: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
3: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. I magistrati hanno pochi dubbi, l'uomo ha organizzato tutto. La mattina del delitto alle 11.36 in un negozio compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata a mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di casa. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La guerra russo-ucraina. Nella notte ripresi raid russi su Kiev, danneggiati due palazzi, attacco ucraino anche nella regione di Saratov, possibili vittime. Gli attacchi dopo tre giorni di tregua per la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Washington parla di progressi sostanziali, più prudente il Cremlino, per cui un piccolo passo verso la pace. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati in Ucraina. Non si ferma lo scandalo corruzione. Si è dimesso il procuratore generale Kravchenko, perquisiti i suoi uffici. Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese. Arrendersi non è un'opzione. E allerta però in Unione Europea. Applaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. E di crisi internazionali, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione, al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bolletta Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. È stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. Un'estate mai così rovente per il CNR, quella del 2026 ha battuto tutti i record.
5: Ben tre delle ultime cinque estati nella top 5 delle estati roventi. Un dato chiaro e inquietante, suggellato dal record assoluto della stagione ancora in corso. Il verdetto arriva dalle elaborazioni del CNR, Istituto per la Bioeconomia, da cui in particolare emergono due dati. Il picco di agosto, ben 3,5 gradi sopra la media 1991-2020, e l'accoppiata con luglio a dare vita per la prima volta ai due mesi consecutivi più caldi dell'intera serie storica. Lorenzo Arcidiaco, CNR IBE.
6: Utilizzato il dataset Era 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950. 1950 perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
5: E dietro l'angolo per il 2026 c'è anche il record di anno intero più caldo di sempre.
6: Presumibilmente verrà superato anche il 2024, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport calcio, la Lazio batte 2-1 l'Udinese ed è in testa la classifica di Serie A, punteggio pieno insieme a Roma ed Inter. Il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League a Madrid, i nerazzurri contro il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina ma vanno allo spareggio con l'Australia per l'accesso ai quarti. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Nella notte ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla missione degli inviati americani, missione che il Cremlino ha definito un piccolo passo verso la pace. Gli ucraini hanno risposto con un attacco sulla regione di Saratov, dove potrebbero esserci vittime. In Ucraina intanto, per lo scandalo corruzione, si dimette il procuratore generale Kravchenko dopo la perquisizione dei suoi uffici, e non accennano a migliorare i rapporti tra Mosca e Berlino.

0: Tensione sempre più alta tra Mosca e Berlino. Il ministero degli esteri russo ha annunciato la chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Una decisione presa in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, seguita alle accuse di Berlino nei confronti di Mosca, ritenuta responsabile dei droni trovati all'aeroporto di Lipsia. Entro il 18 settembre tutte le attività del consolato di San Pietroburgo dovranno cessare e i dipendenti dovranno lasciare il paese. Nei giorni scorsi era stata decisa anche la chiusura dei Goethe Institute in Russia. Mosca e feri corti anche con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte il portavoce, che però loda Trump per il suo impegno a favore di una soluzione del conflitto in Ucraina. La missione diplomatica degli inviati statunitensi in Russia è per Peskov un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino non rivela i dettagli delle proposte avanzate da Witkoff e Kushner e si dice pronto a proseguire i negoziati con Kiev anche in formato trilaterale con la mediazione statunitense. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Medio Oriente, blitz dell'esercito israeliano d'est di Gerusalemme, diversi arresti tra cui una donna per il governatorato palestinese, un'aggressione militare ieri, raid di Tel Aviv nel sud del Libano, tra le vittime anche un neonato. E di crisi internazionale, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier Meloni. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bollette. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. La cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima, nuovo appello alle donne denunciate. L'attentato a Siegfried Ranucci, nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico. Così Walter Lavitola davanti al Tribunale dell'Esame che entro giovedì deciderà sulla richiesta dei domiciliari.
2: Mezz'ora di dichiarazioni spontanee ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia. Così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
3: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso. Quello di un riscatto sociale. Quale aveva bisogno di ragioni trascorsi giudiziari.
2: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
3: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
2: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
1: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003 che aveva stabilito il precedente record. Da domani è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Sport, calcio, Serie A, la Lazio batte 2-1 l'Udinese e va in testa in classifica insieme a Roma ed Inter. Il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League. I nerazzurri a Madrid incontrano il Real di Mourinho e USA Open. In corso l'ottavo di finale tra il tedesco Zverev e l'unico italiano in gara Dardari. Dopo i primi due set per il tedesco è in corso il terzo set. Il punteggio è 6-5 per l'italiano. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio. You.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Cari figlioli, sento le vostre voci.
4: Di cantante, anzi di cantattore.
5: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
6: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
7: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Avete firmato?
1: Che cosa?
0: L'armistizio. Oggi 8 settembre.
2: Certo.
1: Ci ha colti impreparati.
0: Patrizia Cavalieri, buongiorno.
1: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca Bernardini.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, a voi.
0: A che ora sorge il sole oggi?
1: Oggi sorge alle 6:39.
0: E tramonta?
1: E tramonta alle 19:33.
0: Le giornate stanno.
1: La luna è calante.
0: La luna è calante, e vabbè, sa che vogliamo fare. Tanti cari auguri, oggi 8 settembre. A Pietro Badaloni. Piero Badaloni è stato pure il primo conduttore di Uno Mattina. Serena Bortone, quanta gente è nata l'8 di settembre, evidentemente. Tanti cari auguri a tutti quanti voi. Mentre sempre ci assiste lì allibito Massimiliano Savino da Savona.
2: Savino da Savona, e che riascolterà con noi.
0: Ecco, che riascolta
2: la puntata del 15 gennaio.
0: Sì.
2: E insomma è successa una cosa direi piuttosto rilevante, perché in quel giorno, nel 1945, è nata l'ANSA.
0: Ecco, noi siamo proprio nell'ANSA del tempo, di fronte a Sykes-Aruba, quindi imprigionati qua tra canne e nutrie, e va bene così.
2: In attesa di rientrare.
0: Fine mese. Noi parleremo di questo, quindi riascolteremo questo.
1: E anche ricorderemo degli Ascala e anche Carlo Fruttero.
0: Ah certo,
2: Fruttero, la prevalenza del cretino.
0: La puntata era del 15 gennaio, eh? 15
2: sì,
0: gennaio.
2: Sì.
0: Come chiudiamo?
1: Con il cretino.
0: No, perché mi guardi?
1: No,
0: non ti permettere.
1: Chiudiamo con il cretino di Carlo Fruttero.
0: Brava.
1: Sconfiggerlo è ovviamente impossibile. Odiarlo è inutile. Dileggio, sarcasmo, ironia non scalfiscono le sue cotte di inconsapevolezza, le sue impavide autoassoluzioni. Per lui il cretino è sempre un altro. Comunque ho notato una cosa, che il cretino è un personaggio che torna tantissimo.
2: Sì.
1: Sto parlando seriamente, cioè in moltissimi autori.
2: Sì, però professore, perché continua a guardare me mentre...
0: Sentiamo?
2: Ascoltiamo, riascoltiamo.
1: Riascoltiamo.
0: Noi oggi facciamo un salto all'indietro nel tempo, altra voce storica del 1945, quella di Wanda.

Mamma mia, ti parlerò d'amor, Bracchi Danzi, Wanda Osiris, è del 44, era la grande interprete che succede a Copacabana, e lei è stata il sogno degli italiani durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, perché era una diva, la diva per eccellenza. Lei scendeva le scale, anzi mi sembra quasi di vederla scendere le

0: scale e distribuire le rose che profumavano di arpeggio. Eccola qua. Allora, cosa succede? Il 15 gennaio del 1945 nasce l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, sarebbe l'ANSA. E questa è una voce dell'epoca, anzi in realtà è una voce a 10 anni dopo la nascita, quindi una voce del 55, che ricorda che 10 anni prima è nata questa agenzia. Sentiamo.
1: Il sottosegretario Manzini, in occasione del 10° anniversario della fondazione dell'ANSA, l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, ha voluto visitare i locali dell'agenzia. Ricevuto dal presidente Conte Lodovico Riccardi e dal direttore Angelo Magliano, il sottosegretario si è interessato al lavoro dei vari redattori, assistendo alla trasmissione per telescrivente e alla ricezione delle notizie. Prima di accomiatarsi, l'onorevole Manzini si è compiaciuto per il continuo sviluppo che l'ANSA ha avuto in questi 10 anni, nel corso dei quali essa si è affermata uno strumento sempre più valido al servizio della libera informazione e del nuovo clima democratico.
2: Ti pare l'ero d'amore.
0: Ma è giusto così, maestro Bernardini, perché effettivamente si respirava un clima nuovo in quel 1945. Roma era stata liberata, l'Italia era stata liberata. Prima c'era un'agenzia governativa che era l'agenzia Stefani, che aveva sede a Roma in via Propaganda Fide, dove poi va esattamente l'ANSA subito dopo. L'agenzia Stefani era un'agenzia governativa, al punto tale che le notizie date per radio erano date dall'agenzia Stefani. E lei, la Maria Luisa Boncompagni, che dava le notizie dell'agenzia Stefani, per tutto un periodo la chiamarono la signorina Stefani, perché pensavano che fosse appunto, cioè, fosse lei il nome. La radio fa queste contaminazioni da una cosa a un'altra. È un'agenzia che appunto la prima regola è stata quella di affrancarsi dal potere del governo, e quindi c'era effettivamente questa voglia di libertà, indubbiamente, come c'era voglia di divertimento per quello che riguardava il grande teatro, il teatro di rivista. Ecco perché Wanda Osiris e le sue rose, guai a vestirsi con le penne, guai a parlare di volatili, perché secondo lei penne portava pene, quindi portava sciagure. Era superstiziosissima, guai a vestirsi di viola, parlo di Wanda Osiris. Però invece, per fare del rigore giornalistico, c'era l'ANSA, che per tutto un periodo è stata diretta, per un lunghissimo periodo, dal 61 al 90, da Sergio Lepri, che è stato un grande maestro, tra parentesi anche il papà di Maria Lepri, che è una collega. Lepri che ha dato senz'altro la sua impronta, oltre a tutti gli altri direttori e presidenti, sia ben chiaro, però noi parliamo di questa persona. Infatti sentiamo proprio la voce di Lepri, che è stato direttore tra 61 e 90, forse la direzione più lunga dell'ANSA. Sentiamo.
3: Siamo ancora parecchi partigiani di quel tempo lontano, di quegli anni difficili, di quella stagione di freddo, di fame e di morte, ma così bella anche ancora nel nostro ricordo. Bella perché era piena di speranze, di attese, di progetti, ed era così bello combattere per conquistare la libertà.

0: E questa è Dea Garbaccio, tanto per rifare un po' della radio di quel periodo. Che bello sentire la voce di Sergio Lepri, così entusiasta, così fiorentino. È vissuto 102 anni Sergio, si è fatto seppellire poi quando se n'è andato da questo mondo accanto alla moglie a Firenze, la stagione della libertà. E vabbè, insomma, che bello sentirlo. Besame mucho Dea Garbaccio. Sono proprio curioso di sentire chi è andato a svegliare questa mattina Urbano VIII, anzi Claudio Urbani, non scherziamo mai con i santi. Sentiamo, dai.
1: Luigi Contu, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Giornalista, direttore dell'ANSA dal 2009. Il 15 gennaio 1945 esce il primo notiziario dell'ANSA, composta dai primi sei quotidiani dell'Italia liberata. Nasceva sulle ceneri della disciolta Agenzia Stefani, un punto di svolta importante per l'informazione libera del nostro paese.
2: È un giorno molto, molto importante, perché gli alleati misero questo progetto di far ripartire anche in Italia una grande agenzia di stampa al centro proprio della loro attenzione. Ne parlarono con il governo provvisorio, chiedendogli appunto di avviare una cooperativa, un po' come era successo con la Associated Press in America, perché loro ritenevano fondamentale che tutti i giornali potessero avere un'agenzia a disposizione che gli potesse fornire servizi contemporanea in tutto il mondo. E quindi nasce proprio da questo. Noi abbiamo come obbligo, come dovere, quello di essere oggettivi e imparziali, e questo è un elemento di cui io e tutta la redazione dobbiamo tener conto al consiglio di amministrazione. Io ricordo sempre quando sono stato assunto da collaboratore, da giornalista, poi in ANSA l'allora direttore Sergio Lepri faceva il colloquio di assunzione, diceva: guardi, non le chiedo proprio per chi vota, ma non me lo faccia capire da quello che scrive, e questo è rimasto nel nostro DNA.
1: Nell'epoca super digitale in cui siamo tutti connessi tutto il giorno, può apparire anacronistico, polveroso il lavoro di agenzia. Immagino lei abbia un'opinione diversa.
2: C'è stato un momento in cui abbiamo avuto una forte preoccupazione, perché effettivamente l'avvento di internet e poi di social in particolare hanno ridotto i nostri spazi di manovra. Prima il Presidente della Repubblica non avrebbe mai pubblicato su X o su Twitter o su Facebook i suoi pensieri, si sarebbe rivolto a un'agenzia di stampa, e così è stato per tantissimi anni. Però l'ANSA ha avuto una lungimiranza, ha deciso di aprire l'ANSA internet e di fare un proprio sito internet.
1: Le due o tre qualità fondamentali che deve avere un giornalista di agenzia.
2: Il giornalista di un'agenzia di stampa deve innanzitutto avere le fonti, conoscere le fonti le quali trovare le notizie e verificarle. Ha una grande responsabilità. Se sbaglia l'ANSA sbagliano un po' tutti. Bisogna andare nei posti, essere presenti, andare a vedere, ad ascoltare con i propri orecchi, a guardare con i propri occhi, perché la notizia va raccontata per quello che è, per quello che succede.
1: Luigi Contu, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Pensate che non mi va di entrare. Volevo continuare ad ascoltare questa canzone, questa ovviamente simpatica, Delia Scala e Walter Chiari. Tratta da una commedia musicale di Garinelli Giovannini, regia degli autori Buonanotte Bettina. Che bello poi sentire quella voce di Delia Scala e sentire quella di Walter Chiari e sentire dopo le belle parole che Contu ha detto del, appunto, se sbaglia Lanza sbagliano tutti, no? Quindi, ma questo ci porta indietro nel tempo a pensare come e quanto la professionalità fosse una dote incredibilmente forte da sostenere, da contenere e sostenere. Sostenere soprattutto. 1957, Simpatica di Buonanotte Bettina, che traeva spunto dal libro di Sagan, Bonjour Tristesse, una trama particolare. Ma perché parliamo oggi della Scala? Perché se ne andava oggi, il 15 gennaio del 2004. Lei, Odette Bedoni, oggi tutte donne, tutto al femminile, poi magari faremo una piccola eccezione alla fine, sul finale della puntata. Donna tanto brava quanto sfortunata, ha sofferto moltissimo nella vita, se n'è andata soffrendo, dando anche la testimonianza di se stessa e delle sue sofferenze, mettendosi nelle mani di veronesi, perché appunto mi immagino se n'è andata via per un tumore, sempre però sorridente, sempre coraggiosa. Il fatto di non essere appariscente, di non contare sulla bellezza, soltanto sulla bellezza, ma di essere appunto simpatica, e non è un caso che appunto Garinè, Giovannini e Kramer hanno cucito addosso a lei questa canzone. Ma accanto alla simpatia, che fa parte senz'altro della sua caratteristica, è una persona di una professionalità e di una bravura senza eguali. In un momento storico come questo nostro, in cui noi vediamo ballare degli apprendisti ballerini, io vi prego di andare a vedere che cosa fa Delia Scala quando, non so, la rumba della vendemmia, o il mambo della vendemmia, sì, tanto sempre ballo è, e non sono così esperto. Lei su un tappeto elastico non so quante spaccate per aria, poi scende, la ricordo con Domenico Modugno in Rinaldo in Campo, dove si mette a cantare stai zitta sì o no, e no e no e no, dentro una cesta, rotolando dentro una cesta, non ha uguali, c'è poco da fare. E questa è Delia Scala in un programma del 71, tantissima radio ovviamente, tanta radio, tanta televisione, tanto teatro, tanta prosa, insomma, ecco, questo è Caccia al tesoro, 1971, Delia Scala.
1: Signore e signori, bambolotti e bambolotte, Super Delia vi dà il benvenuto dall'auditorio A di Radio Firenze. La super dama delle camelie, la rapitrice più in forma del momento, sta per portare a termine la sua missione. Proprio così, tenere dolcezze, i 13 cantanti che avevo rapito sono tornati alle loro case discografiche. La mia canzone è incisa da 13 voci e pronta per un lancio internazionale.
0: Dunque, per piacere, a successo @rai.it evitate di scrivere che sono un nostalgico, perché non sono un nostalgico. Chissà chi mi conosce, chi mi frequenta, chi mi ha seguito anche in tutti questi 48 anni che faccio media, sa che amo il bello, che è ben diverso, e il bello corrisponde purtroppo a una categoria che oggi sta sempre più sfumando. Odette Bedoni, nata a Bracciano, oltretutto si chiama Scala perché lei ballerina, vince un concorso per la Scala, a questo punto si autoporta fortuna, e poi tutta una lunghissima carriera nelle commedie musicali di Garinelli e Giovannini, ma non solo. Garinelli e Giovannini persero realmente la testa per la bravura di questa signora, di questa grandissima professionista. Poi appunto la sua vita è stata segnata da tanti lutti, tante tragedie, compresa quella sua personale, ma noi la vogliamo ricordare così, la vogliamo ricordare con i suoi grandi compagni di avventura, Walter Chiari prima, Carlo D'Apporto dopo. Qui l'auditorium A di Firenze ci sono stato, abbiamo fatto tanta radio da lì, abbiamo fatto 80 radio e 80 radio per gli 80 anni della radiofonia italiana, della radio italiana. E qui con invece l'auditorium A di Via Asiago in Roma, che ai tempi in cui io frequentavo e facevo trasmissioni lì era un grandissimo auditorium, bello, con una grandissima regia, le sedie messe a scala, ecco appunto Delia Scala messe a scala, e questo palcoscenico dove c'era un pianoforte poste a coda dove si alternavano ora Lino Quagliero, ora Armando Del Cupola, e mi piacerebbe tanto piaciuto vedere anche lì il maestro Bernardini, non avrebbe stonato di una virgola. Sentiamo Delia Scala e Carlo D'Apporto con Gran Gala, 17 febbraio 1961.
2: Cara.
1: Sì, amore.
2: Sai, anche quest'anno io mi ripromettevo di condurti una quindicina di giorni a Capri.
1: Va bene?
2: Beh, sai, ho paura che quest'anno, malgrado la mia buona volontà...
1: Oh, caro, si rimanda l'anno prossimo. Se quest'anno non si può, non ce l'ha mica ordinato il dottore di andare 15 giorni a Capri.
2: Cara, mi fai rivivere. Io temevo che tu...
1: Ma che io? Non sono mica matta, grazie a Dio. Quanto ci costerebbe andarcene 15 giorni a Capri?
2: Non meno di 300.000 lire.
1: Niente, le risparmiamo se non si può.
3: Ma questa femminilità, ah, cos'è questa femminilità, ah...

0: col non so che. Che proprio la femminilità.
1: E questa è femminilità. Dunque, Garina e Giovannini a un certo punto della loro carriera dice: facciamo una cosa prendendo Aristofane. Aristofane non è un deodorante, è un commediografo dell'antica Grecia e che aveva messo in scena per l'appunto la Sparta contro Atene e le donne si alleano tra loro, fanno lo sciopero dell'amore per fare in modo che gli uomini facciano pace. Era un trapezio per Lisistrata e da qui è tratta femminilità per l'appunto. È da Porto, Carlo da Porto aveva lavorato con la Scala in L'adorabile Giulio, che è un, da Porto che è un conterraneo della Terra Nova. Perché da Porto di Sanremo diceva di se stesso nato da una famiglia malestante, perché non era una famiglia benestante, fece di tutto, il cascherino, il portiere di notte, l'ascensorista e così via, per poi diventare quello che è diventato Carlo da Porto. Maestro Bernardini, vorrei dire qualche cosa con parole mie, va?

0: Delia Scala. Delia Scala è stata la donna che ha insegnato all'Italia che la simpatia è un'arte e che la leggerezza è una cosa seria. La leggerezza è sempre seria. Qualche riflessione con parole mie sulla simpatia, dai. In questo tempo dominato dall'immagine, dalle esibizioni, del clamoroso stellare, la simpatia sembra ormai avere un valore superato. Perché essere simpatico non è un talento da esibire, non è una competenza certificabile con battute, sberleffi, superficialità a buon mercato. La simpatia è una qualità che si percepisce, che si insinua nei rapporti quotidiani, li trasforma. La simpatia non è solo essere piacevoli, divertenti, ammiccanti. La simpatia è un'energia che rende più semplice la convivenza, più leggera la giornata. La simpatia è una miscela di intelligenza, di umorismo, di eleganza e sensibilità. La simpatia, quella autentica, è un dono riservato a pochi. Si coltiva con la curiosità, con la disponibilità a uscire dal proprio ego. Ed è proprio quando non la si ostenta che diventa più potente. Perché la simpatia non è spettacolo, la simpatia è sostanza. Ed è quel filo sottile, forte e silenzioso che senza clamore tiene insieme le persone.
1: One more kiss, dear.
0: Ma magari scriveteci a successo@rai.it se le nostre considerazioni vi creano scandalo. 15 gennaio 2012 se ne va un altro grande, in questo caso un uomo, Carlo Fruttero. Fruttero e Lucentini, giallisti, scrittori ironici, profondi nella loro leggerezza. Noi qui siamo andati a prendere una voce, la famosa Donna della Domenica, no? Che poi è diventato anche film con Mastroianni, Lina Volonghi, eccetera, eccetera. E noi sentiamo Carlo Fruttero, che senza Lucentini, commenta questa operazione.
2: Cominciamo a pensare di fare una serie di raccontini torinesi con questa signora protagonista. E che facciamo? Facciamo un suicidio? Facciamo un... sì, un'indagine, ma perché un suicidio? Hai fatto 30, fai 31, facciamo un delitto.
3: Commissario Santa Maria.
4: È il suo collega da Palma. Mi manda la dosio?
3: Ci manda il dovere. Contessa Tabusso?
4: Contessa un par di palle.
0: Quattro battute, Mastroianni e Lina Volonghi, quattro battute, le abbiamo viste in scena. E allora, maestro Bernardini, facciamo una cosa, lei qui al pianoforte, qui con me, e io vorrei leggere quattro righe quattro che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui per ricordare Carlo Fruttero. Maestro, prego. Ho vissuto senza aspettarmi molto. Anzi, senza aspettarmi niente. E se ti convinci che non ci sono speranze e che il mondo è impazzito, da quel momento in poi puoi vivere benissimo. Scherzi, ridi, conversi, perché quel problema lì lo hai chiuso. Non ci puoi fare niente. Allora ti resta tutto il bello della vita. Successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Noi ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina, tregua finita, riprendono gli attacchi incrociati dopo lo stop di 3 giorni deciso in concomitanza con i colloqui degli inviati della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov e secondo fonti locali ci sono vittime. Progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti è il messaggio riferito a Trump dall'inviato Witkoff, possibile una telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. In Germania il cancelliere Merz ammette la sconfitta dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nel voto regionale in Sassonia-Anhalt. Siamo scossi e scioccati, afferma il leader della CDU, ma esclude le dimissioni. Merz è un peso per il paese, attacca la leader nazionale dell'AfD, Alice Weidel. Il candidato locale, Ulrich Siegmund, vincitore con il 44%, annuncia contatti per formare una maggioranza. Un'ascesa, quella dell'AfD, che si lega alla crisi del settore auto tedesco, in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen. Si stima che oltre il 61% degli operai abbia votato per l'estrema destra. Il commento di Lorenzo Castellani dell'Università Luiss di Roma.
2: Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, non da ultimo il licenziamento annunciato da parte di Volkswagen di 50.000 dipendenti, segno di una crisi che oggi appare irreversibile e che AfD può rivendicare di aver preconizzato il pericolo.
1: Dichiarazioni di stima reciproca, promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti di maggiore interesse la questione del caro energia. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. In primo piano anche il tema migranti, al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi la Premier ha definito movimentata. Tutti devono fare la loro parte contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea Giorgia Meloni. Sentiamola.
3: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri. Secondo quanto emerso dall'autopsia, la 45enne era ancora viva quando il suo ex Federico Vella l'ha gettata legata dal cavalcavia della A1 a Barberino del Mugello. Test anche sul cadavere di lui. I magistrati hanno chiesto esami tossicologici per capire se fosse o meno sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci. L'attentato a Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico. Così Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante, in videocollegamento dal carcere romano di Rebibbia con il tribunale del riesame che entro giovedì deciderà sulla richiesta di domiciliari. Speravo in un riscatto sociale, ha detto Lavitola motivando il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Notte in ospedale per Emma Bonino, 78 anni, ricoverata d'urgenza ieri sera a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa in casa per un peggioramento della funzionalità respiratoria. È grave ma vigile, fanno sapere i medici. È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera, proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di stasera, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Caldo record, lo certifica anche il CNR. È stata ed è ancora un'estate da primato. Lorenzo Arcidiaco, Istituto per la Bioeconomia del CNR.
4: È stato utilizzato il dataset Terra 5 Land dell'Unione Europea. Fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra. Ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950. Perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
1: Siamo allo sport con basket, calcio e le ultime notizie di tennis.
5: US Open senza più italiani, si è infatti fermata agli ottavi la corsa di Luciano Dardari, battuto in 3 set da Alexander Zverev, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio a favore del tennista tedesco. Calcio, la terza giornata di campionato si è chiusa con la vittoria in rimonta della Lazio a Udine e il conseguente aggancio della squadra di Gattuso a Roma-Inter in testa alla classifica. 2-1 il punteggio del Friuli con le reti tutte nella ripresa di Karlström, del solito Frattesi e di Gudmundsson appena entrato in campo. Meritato anche il successo casalingo del Cagliari Napoli su Lecce 1-0, decisivo al 29esimo il colpo di testa di Maldini. E in Serie B Palermo sempre punteggio pieno dopo la terza vittoria di fila al Barbera, Sampdoria battuta 3-1. E stasera torna la Champions League con le prime 6 partite del girone e su tutte spicca Real Madrid-Inter alle 21. Partita a marcordo per i nerazzurri e per il tecnico Kivu, che si ritroveranno di fronte Mourinho, il tecnico del triplete del 2010 e dunque anche della Champions vinta proprio al Bernabeu. E infine il basket, ai mondiali femminili Italia nettamente sconfitta dalla Cina 71-51. Le azzurre terze nel girone affronteranno agli ottavi l'Australia. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Doc.
6: Cos'è successo qui?
0: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
6: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
0: Andrei più di un collega.
7: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
0: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
8: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
9: Martedì 8 settembre, sono le 6:06. Io sono Enrica Belli e allora un buongiorno agli ascoltatori. Questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Partiamo da tre quotidiani che oggi hanno un titolo pressoché identico. Il Messaggero: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Gli stessi elementi li troviamo sul titolo principale di Avvenire, il quotidiano della CEI: lo shock tedesco, l'affermazione di FD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Unione Europea. Peraltro sull'Unione Europea, su questo elemento specifico, troviamo su Avvenire un approfondimento, un punto ben calibrato di Gabriele Rosana, che da anni segue le questioni europee direttamente da Bruxelles. Perché dico che è un punto interessante? Il titolo è questo: Bruxelles va in tilt il cordone sanitario, perché questo è effettivamente che sta succedendo. Sapete che il cordone sanitario è una sorta di accordo informale che c'è in Europa tra, quindi in sede di Parlamento europeo, tra i partiti moderati e democratici, un accordo informale per isolare ed escludere i partiti di estrema destra o i partiti estremisti in generale. Un accordo informale, appunto questo cordone sanitario, che in Germania ha una sua declinazione specifica, il cosiddetto Brandmeier, il muro di fuoco, pure in crisi dopo le elezioni in Sassonia. Dunque, Messaggero, Avvenire, questo elemento dello shock lo ritroviamo anche sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre così: Merz, voto shock, non lascio. E allora sentiamo proprio le parole del cancelliere Merz e subito dopo della leader nazionale di AfD, Alice Weidel.
10: Arrendersi per me non è un'opzione. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa. Su questo il partito è unanime. I cristiano-democratici del cancelliere Merz hanno subito una disfatta. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere. Nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per lo sviluppo del paese. Abbiamo ottenuto un risultato da sogno. Ora puntiamo al 40% anche alle prossime elezioni nazionali nel 2029.
9: Le ragioni di una crisi è il titolo dell'editoriale in prima pagina sul Corriere di Ernesto Galli della Loggia, che analizza la crisi di due delle tre principali culture politiche fondative dell'Unione Europea. Ve ne leggo i passaggi fondamentali. Scrive Galli della Loggia: la crisi dell'Occidente europeo si manifesta nel modo più evidente come crisi dei suoi sistemi politici. Il processo di disgregazione appare segnato da due fattori concomitanti e perciò distruttivi. Da un lato, la perdita di consensi dell'antica sinistra riformista socialdemocratica. Dall'altro, le crescenti, forti difficoltà delle forze di centro. Il caso esploso nelle elezioni di domenica in Germania, patria storica di quella sinistra e di un centro cristiano da sempre o quasi al governo, è il più clamoroso e significativo. In generale, a beneficiare della crisi della sinistra e del centro sono in qualche misura i verdi e l'estrema sinistra, ma in misura assai maggiore la destra radicale. La comparsa di nuove formazioni di ispirazione nazional sovranista e o populista è la grande novità del nuovo secolo che sta ridando alla destra europea il ruolo che essa aveva nei lontani anni 30 del Novecento, poi travolto dall'esito del conflitto mondiale. È, questa attuale, una destra che va per le spicce, insofferente e anzi spesso indifferente verso le regole dello Stato di diritto, democratico, costituzionale e per giunta, scrive Galli della Loggia, è una destra filorussa. Vado nella pagina interna dove continua il ragionamento, scrive ancora Galli della Loggia, è una destra preda dell'ossessione etnico-nazionale, incline al richiamo plebiscitario e alla polemica contro le élite. Su un altro versante, è una destra che non sembra mostrare alcuna attenzione o preoccupazione per l'attuale dilagare della tecnoscienza e dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della produzione e della vita, tantomeno per la conseguente drammatica rivoluzione culturale in corso e i suoi effetti. Proprio oggi, che è chiamata ad affrontare il mondo da sola, l'Europa si trova dunque in condizioni di particolare debolezza. A preoccuparsi di difendere la sua identità democratica non c'è quindi né la cultura politica dell'antica sinistra socialdemocratica, oggi incline a prosternarsi davanti a ogni sciocchezza di sapore progressista, né il cristianesimo troppo spesso ansioso di non dispiacere alle mode del secolo per riscattarsi dai suoi antichi abbagli. A conti fatti dunque sembra esserci solo la cultura liberale nell'attuale panorama europeo a non vergognarsi di difendere il passato occidentale, il modello democratico del continente, il suo percorso storico, il suo retroterra culturale e morale, sì, anche morale. In questo senso, delle tre grandi culture fondative dell'Europa democratica, oggi solo la cultura liberale sembra avere il coraggio di assumere una posizione conservatrice, non conservatrice degli interessi, ma conservatrice dei valori fondativi di libertà politica e difesa della dignità umana di una tale Europa. Così insomma il centro, il cuore dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia, secondo cui, come avete sentito, resta a difesa dell'Europa solo una delle tre culture politiche fondative e nello specifico quella liberale. Sul Corriere, Mara Gergolet, corrispondente da Berlino, prefigura i possibili esiti, sviluppi del voto in Sassonia Anhalt, insomma si formerà o non si formerà un governo con altre forze, con altri appoggi, visto che alla maggioranza dei seggi mancano a Ulrich Siegmund tre seggi appunto. Ecco, le ipotesi sono tre, scrive Gergolet a pagina 3 del Corriere. La prima prevede consultazioni con altre formazioni, in primis con la CDU, nelle sezioni dell'est una parte dei dirigenti locali è tutt'altro che ostile all'AfD, Siegmund proverà a blandirli, a suggerire la grande alleanza AfD-CDU, che poi è l'ambizione, il traguardo politico a livello nazionale di Alice Weidel, ma le chance sono pressoché nulle. Da Berlino è arrivato lo stop a qualsiasi fuga in avanti delle frange più a destra della CDU. Non avverrà. Seconda ipotesi, si punta sui transfughi. L'AfD ai suoi 39 deputati ne deve aggiungere 3. I nomi sarebbero già stati individuati, si potrebbe formare così quella maggioranza stabile di cui parla Siegmund. Però questi sono escamotage, numeri da bassa politica. Può un candidato antisistema utilizzarli per la propria incoronazione? Terza opzione, terza ipotesi, scrive Mara Gergolet, il soccorso esterno del BSV, il partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht. Ci sono stati incontri tra le due compagini e Wagenknecht ha annunciato di voler rispettare la volontà democratica degli elettori. Basterebbe che il BSV si astenesse al terzo scrutinio e Ulrich Siegmund avrebbe la maggioranza relativa sufficiente per insediarsi, ma poi si tratta di governare, di mettersi per ogni singola decisione nelle mani di questa formazione mutevole e intransigente. Insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi. Interessante, lo troviamo un po' su tutti i giornali, anche l'identikit di chi ha votato AfD. Sul Corriere ne scrivono Giulio De Franceschi e Federico Thomas, mettendo insieme insomma i risultati dei flussi elettorali. L'ultradestra spopola tra i lavoratori manuali e tra chi non è laureato, va benissimo tra gli under 25, dove sale anche la Link, supera il 52% nella fascia tra i 35 e i 59 anni. La CDU regge solo tra gli over 70.

Il nuovo singolo di LP appena pubblicato, Don't Stop. Torniamo sui quotidiani, sempre sul Corriere della Sera, l'intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lo dico a che ora si illude quei sovranisti nemici dell'Italia, ma l'Unione Europea serve il rilancio, dice Tajani a Paolo Valentino che lo intervista. Si tratta, parlando di AfD ovviamente, di una forza antitetica ai valori liberali occidentali nei quali si riconosce Forza Italia. E allora cosa deve fare l'Unione Europea? La risposta a livello europeo, dice Tajani, non può che essere un rilancio dell'Europa. Oggi manca una vera politica industriale. Andando sul versante italiano, ci arriviamo subito. Comunque chiede Valentino a Tajani, nonostante la sconfitta Merz ha appena riconfermato la cosiddetta Brandmauer, cioè l'esclusione di ogni possibilità di accordo e collaborazione con AfD. La condivido, dice Tajani. E allora lo incalza Valentino, quindi vale anche per il generale Vannacci, che è stato il più entusiasta nelle congratulazioni ad AfD come fosse l'anima gemella. La linea di collaborazione con di non collaborazione con AfD nasce dal rifiuto per i valori che esprime. Detto questo, ogni paese e ogni partito valgono per sé, ogni forza è diversa. Ma in Italia i valori di AfD li esprime Vannacci, sui valori vale lo stesso rifiuto, dice Tajani. Roberto Vannacci, che viene invece intervistato da Luca De Carolis, mi sposto sul Fatto Quotidiano, e anche lui riprende il discorso dai risultati in Germania e dice questo, dice Reggio Calabria, perché Reggio Calabria? Perché tra pochi giorni si voterà per le elezioni suppletive a Reggio Calabria e AfD, Futuro Nazionale presenta un suo candidato in opposizione al candidato di centrodestra espresso proprio da Forza Italia. Ecco, Reggio Calabria sarà la Sassonia futurista, dice Roberto Vannacci. Puntiamo a vincere. Quanto al voto in Sassonia, Anhalt, perché è andata così bene? Gli chiede Luca De Carolis e Vannacci risponde così: ci sono molte concause, innanzitutto c'è il fallimento della destra di governo tedesca, oggi espressione di BlackRock, con l'economia locale che è crollata dopo la decisione di non comprare

più gas dalla Russia, rompendo un legame centrale per la loro economia. Poi la CDU ha la responsabilità anche di essere alleata con i socialisti in Europa, tanto che nella maggior parte delle volte votano assieme, portando avanti una politica di sinistra. E poi in tutta Europa la gente è stanca di questa UE che spende per mandare armi all'Ucraina e che non fa nulla sul piano dei rimpatri dei migranti irregolari, perseguendo quella follia chiamata Green Deal. Così Vannacci sulle radici, a suo avviso, della vittoria dell'FDE, radici che molti analisti, come sapete, rintracciano nella crisi economica e di economia industriale, di politica industriale di lungo corso della Germania, la crisi dell'auto, per dire, insomma, per stare all'esempio più forte. Allora vado sulla Stampa, che titola così: rischio Germania per l'Europa. Ma poi nel catenaccio evidenzia come l'economia di Berlino stia ancora frenando, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. E allora, da questo punto di vista, è interessante a pagina 5 l'approfondimento proprio su questi aspetti. La frenata dell'industria e il ritardo high-tech, ecco perché la Germania non cresce più, ne scrive Sara Tirrito. Il pezzo comincia così: una crisi contemporanea di automotive, chimica e ingegneria. Il debito pubblico a livelli record, l'avanzata della concorrenza cinese sono alcune delle principali cause che hanno messo in affanno l'economia tedesca. Peraltro nella stessa paginata si ricorda come Volkswagen stia per vendere un altro sito, un altro impianto, quello di Osnabrück, che andrà al fondo israeliano Aurelius. Lo stabilimento realizzerà componenti per la difesa aerea dell'Unione Europea. Audi cede il 60% di Italdesign. Rimango sulla Stampa perché c'è un colloquio di Niccolò Carratelli, inviato a Pesaro, con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Qui veniamo ai temi più di politica interna, il dibattito all'interno del campo largo sulle primarie. Se non facciamo le primarie, i miei mi sputano, dice Giuseppe Conte. Nel caso vinca Schlein, non saremo vigliacchi. Il leader 5 Stelle tra dibattiti e cene alle feste del Partito Democratico. Renzi, prenderlo in coalizione è un errore, ma Elli ormai ha deciso. Così Giuseppe Conte. Dall'altro lato, quindi nell'altro schieramento politico, nella maggioranza, prendo da Repubblica che cosa sta succedendo. Sapete che ci sono malumori ormai molto espliciti della Lega, di una parte della Lega, contro Salvini. E allora Matteo Pucciarelli, inviato ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, a pagina 8 di Repubblica, ricostruisce un po' le varie posizioni. Cresce la rivolta del nord, patto Lombardo Fontana Romeo, evento affollato nel bergamasco con governatore e capogruppo al Senato, critici con il capo che oggi apre la kermesse del partito, raccolta firme online per chiedere un congresso. Così la situazione nella Lega. Torniamo sui titoli dei giornali e allora vado su Libero, che oggi apre così: il vaffa agli eurocomunisti. Mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare? Punto di domanda. L'editoriale del direttore Alessandro Sallusti appunto sviluppa questo concetto per cui i tedeschi, scrive, non hanno detto sì al fascismo, hanno detto basta alla transizione energetica che ha messo in ginocchio l'industria pesante germanica senza alcun ritorno in termini di qualità dell'ambiente e della vita, e hanno detto basta all'immigrazione che sta cambiando il volto delle loro città e la loro sicurezza. Così scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale in prima pagina su Libero.
di Repubblica, vi ho dato conto del pezzo di Matteo Pucciarelli, il titolo di apertura di questa mattina è questo: trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito, tra virgolette le parole di Weidel, il cancelliere non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione, il Cremlino esulta, giorno storico. Viene intervistato Romano Prodi da Giovanni Egidio e dice: un evento di portata colossale.

0: La versione bomba a fin di bene per proteggerlo da altri attentati e prova a scagionare Sigfrido. Ecco cosa non torna. Così sul giornale, peraltro, vi segnalo un reportage di Fausto Biloslavo, che ha seguito i funerali del generale Mladic ieri, un funerale che ha fatto molto discutere in migliaia per le esequie del militare che per il mondo è stato un criminale di guerra, ma che nel paese resta un martire del nazionalismo. Ha salvato il nostro popolo dal genocidio, dicono le persone presenti. L'onda serba Mladic vive ancora, così Fausto Biloslavo sul giornale. Vi leggo ancora il titolo principale del Sole 24 Ore di questa mattina: materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerra e speculazione accendono il rally, rialzi in tutte le categorie, cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini, fondi mai così esposti, possibili correzioni nel breve termine. Ci fermiamo per qualche istante, meteo onda verde e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia, ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:29, partiamo dalla 8 Milano-Varese, rallentamenti al momento tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese. Ci spostiamo in A15 Parma-La Spezia, lavori in corso tra Borgotaro e Fornovo in direzione di Parma. Andiamo in Autosole, Firenze-Roma, traffico rallentato tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione della capitale per il ripristino di un incidente. Una coda di 1 chilometro si registra invece nella capitale sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla tangenziale di Napoli, code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli per lavori in corso. Infine in A16 vi segnaliamo lavori tra Grotta Minarda e Vallata in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Sono le 6:30, siamo di nuovo in diretta, di nuovo l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Io sono Enrica Belli, allora di nuovo un buongiorno a tutti voi. Abbiamo visto nella prima parte della puntata di questa rassegna stampa come ancora oggi ovviamente i giornali stanno nelle aperture e nello sfoglio interno, nel primo sfoglio interno sulla questione tedesca. Il Foglio apre con un editoriale del direttore Claudio Cerasa: minimizzare no, contestualizzare sì, ragioni minime per non farsi prendere dall'isteria di fronte alla prima grande vittoria dell'AfD. La notizia che già c'era ieri sulle primissime pagine di tutti i giornali, quindi di questa vittoria a valanga dell'AfD, una vittoria guardate già prevista, non prevista in questi termini. Si parlava di un 40%, si è arrivati al 44%.

0: 4% sembrano pochi 4 punti percentuali, no, non lo sono, perché significa la possibilità concreta, concretissima, di arrivare da sola per l'AfD alla maggioranza assoluta. Sappiamo che mancano 3 seggi. Il racconto si è arricchito oggi, si arricchisce oggi sui quotidiani di altri particolari dell'analisi sul contesto economico industriale, delle reazioni politiche, su tutte quelle del cancelliere Merz, che ieri ha parlato pubblicamente con i giornalisti. Tonia Mastrobuoni su Repubblica scrive: il cancelliere dimezzato alla Calvino, Merz non si dimette ma rischia il siluramento, il capo dell'esecutivo nel mirino per la sconfitta, sono sotto shock però resto, eppure CDU e SPD pensano di sostituirlo. Insomma, un processo in movimento nella politica interna tedesca. Vado sul Messaggero per riepilogare però anche un po' tutte le altre notizie di giornata, perché c'è appunto il voto in Germania, che il Messaggero, come altri giornali, definiscono uno shock per l'Europa. Ci sono le questioni che riguardano ancora ovviamente l'Ucraina e la Russia, e allora sul Messaggero: Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi minaccia la Norvegia, anche gli Stati Uniti ottimisti dopo i colloqui su Kiev. E poi c'è la cronaca sul Messaggero in grande risalto. Una notizia nel giorno dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, lo ricorderete, quel ragazzino ucciso a pugni dai fratelli Bianchi. Ebbene, che cosa è successo? Fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy, il ristorante del fratello maggiore ad Artena, vicino Roma. E poi il caso di cronaca che forse più, che sicuramente più ci ha colpito, scioccato davvero in questi giorni: Lorena gettata viva dal viadotto. Ecco, questo viva è l'elemento di novità che si è capito ieri, sono i primi esiti dell'esame autoptico, dell'autopsia. Sul Messaggero ne scrive Laura Pace: Lorena Isceri era ancora viva quando Federico Vella l'ha tirata fuori dal bagagliaio e l'ha scaraventata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello. È la risposta arrivata dall'autopsia. Altri due temi in prima pagina sul Messaggero: la mostra di Venezia, Scamarcio, meglio genitori fragili che supereroi, Scamarcio viene intervistato nelle pagine interne. E poi il calcio: Lazio infinita, rimonta show, vittoria a Udine, ora e prima con Roma e Inter.
1: Gloria al comandante.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane appaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo

della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, e stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: E da Giovanotti torniamo alle prime pagine dei giornali, alla notizia di questi giorni, l'ultimo numero di Limes, vogliamo la guerra totale, ricostruisce proprio la triplice crisi in atto in Germania, crisi di lungo periodo industriale, politica, di identità. Per questo sono contenta di dare il buongiorno questa mattina al nostro ospite Giacomo Mariotto. Ciao Giacomo, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie mille dell'invito.
0: Analista geopolitico che proprio sull'Imes scrive diffusamente sull'ultimo numero proprio della questione tedesca. Giacomo, ho letto un tuo pezzo ieri, un punto post voto, tu scrivi: il 6 settembre non è stata la fine del caos istituzionale tedesco, per molti versi è stato soltanto l'inizio, perché che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, diciamo, inizia oggi una stagione che porterà al voto nel giro di poche settimane anche in Brandeburgo e a Berlino, e che dove la AfD è ugualmente forte e che potrebbe avere delle ripercussioni molto forti per il governo federale guidato da Friedrich Merz. Ciò che è successo in Sassonia-Anhalt non resta in Sassonia-Anhalt, nella misura in cui è qualcosa a cui Berlino non può rispetto a cui Berlino non può far finta di niente.
0: Peraltro i sondaggi di queste ore ci dicono che l'AfD è forte ed è addirittura la prima forza politica praticamente in quasi tutte le regioni tedesche, tranne forse la Baviera, quindi insomma non è un fenomeno relegato alla piccola Sassonia-Anhalt.
1: Assolutamente, e il problema è proprio questo, che è stato quello che abbiamo visto in Sassonia, è stato il grande fallimento della classe dirigente tedesca, che per anni ha provato a ostacolare quello che inizialmente era un piccolo partito antieuropeista, che poi è cresciuto, ha preso anche delle dinamiche diverse ed è arrivato fino a essere un partito che guida letteralmente tutti i sondaggi in Germania.
0: Tu hai fatto riferimento alle scelte, insomma, dei leader politici nazionali tedeschi, scelta politica che si è concretizzata rispetto all'AfD nel cordone sanitario che c'è anche a livello europeo, ma che c'è anche nella sua declinazione tedesca, che permetteva appunto ai partiti di escludere sistematicamente l'AfD. Questo muro, il Brandmeier, ha finito poi per diventare uno dei migliori forse alleati di questo partito di estrema destra. Ti chiedo questo, è stato un errore di forma o l'errore è stato che nel frattempo, mentre si escludeva l'AfD, i leader dei principali partiti tedeschi non sono riusciti a mettere in atto quelle riforme che forse la nazione chiedeva?
1: Penso che, a prescindere dall'idea, qualunque stratega politico direbbe che il Brandmauer è una follia, non soltanto un errore, nella misura in cui pretende di risolvere un problema delegittimandolo e non andando alle cause originarie che creano quel problema. C'è un esempio che spiega benissimo il malfunzionamento del Brandmauer, perché è proprio il miglior alleato dell'AfD,

0: e sono le elezioni federali del 2020, appunto, del 2020 dell'anno scorso, quando appunto nel 2025 si è dovuto formare il governo federale. Ecco, secondo una stima della Neue Zürcher Zeitung, la AfD e la CDU condividevano a livello di programma politico circa il 76% dei punti, certo alcuni punti di differenza fondamentali come la politica estera per esempio, però il 76%. La CDU, pur di non fare il governo con la AfD, arriva a stringere un legame di coalizione con la SPD, con il quale ne condivideva circa il 20%, ed ecco quindi spiegato il perché gli elettori poi si rivolgano alla forza che una classe dirigente inconcludente tende a isolare.
1: Certo, questo ha comportato poi per la CDU anche la necessità di rinunciare ad alcune delle proprie battaglie fondamentali, proprio in virtù di questa alleanza con l'SPD. E allora veniamo a Friedrich Merz, che forse è lo sconfitto numero uno. Abbiamo sentito le sue dichiarazioni di ieri. Aveva promesso una svolta rispetto all'era Merkel, governando appunto con i socialdemocratici, non è riuscito a realizzarla. Ti chiedo adesso, qual è il dilemma della CDU? Dovrebbe continuare a escludere qualsiasi rapporto con l'AfD oppure aprire una breccia e cambiare completamente la sua politica? Insomma, quale delle due strade vedi oggi più probabile come risposta della CDU a questa crisi di sistema?
0: Non si può dare una risposta perché non esiste una sola anima dentro la CDU. La CDU è l'unico partito, e questo non da ieri, che al suo interno ha un dibattito su cosa fare con l'AfD. Tutti gli altri partiti tradizionali sono sicuri che quel singolo partito non dovrebbe collaborare con l'AfD. Nella CDU invece esistono diversi punti di vista, esiste un dibattito e delle tensioni. Quindi ecco, questa elezione in Sassonia-Anhalt e poi i voti delle prossime settimane potrebbero portare a esasperare queste differenze, ed è in un certo senso ciò a cui sperano ciò a cui spera lo Stato Maggiore dell'AfD.
1: Perché quindi che ci sia una rottura all'interno della CDU?
0: Senz'altro, è una delle possibilità che potrebbero portare l'AfD a governare. Adesso Sigmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt, ha teso una mano alla CDU, appunto, aprendo un dialogo, cosa che mi pare molto improbabile che lo stesso Merz ieri ha negato, e questo potrebbe aprire un dibattito ancora più aspro all'interno della CDU tra gli intransigenti e quelli che sarebbero più disposti a, diciamo, a far crollare questo Brandmauer così inefficace, e che potrebbe portare a singoli elementi della CDU in Sassonia-Anhalt a entrare nel governo di coalizione. Mancano pochi seggi all'AfD, solo 4.
1: Giacomo Mariotto, allarghiamo leggermente lo sguardo, temporale almeno. Abbiamo citato SPD e CDU. Questi due partiti con i loro leader sono i protagonisti di una svolta che la Germania sta facendo, che ha intrapreso con Olaf Scholz nel 2022, subito dopo l'invasione dell'Ucraina, e poi con le dichiarazioni programmatiche e con la politica operativa di Friedrich Merz. Di cosa sto parlando? Sto parlando di quella svolta storica che sta portando la Germania a riarmarsi, a investire sulla difesa, a convertire le fabbriche di automobili in fabbriche per armi e a cercare di rafforzare il suo esercito. Ecco, pensi che questo processo continuerà, e come si colloca AfD rispetto a questa scelta di lungo periodo, ecco, appunto, dei due partiti maggiori, ex due partiti maggiori?
0: Senz'altro, allargando il campo, in effetti si comprende meglio anche la rigidità della Repubblica Federale. Tanto rispondo subito alla tua domanda. Questo è il riarmo, e i cambiamenti che stiamo vedendo in Germania sono qui per restare, non sono cambiamenti contingenti, perché rispondono a dinamiche strutturali. Dal 2022 in avanti la Germania ha visto crollare letteralmente i tre principali pilastri della loro politica estera ed economica, ovvero ciò su cui un paese fonda la sua sopravvivenza: le garanzie di sicurezza americane, il legame gassiero con la Russia, e anche la Cina come sbocco commerciale per il proprio export. tutto questo è crollato e quindi la Germania ha dovuto trovare una nuova raison d'être e soprattutto trovare dentro se stessa questa raison d'être. Prima, diciamo, il

0: punto fondamentale della politica estera tedesca era delegare le spese per la sicurezza agli Stati Uniti per mercanteggiare anche con i nemici dell'America nel mondo. Questo non si può più fare, e questo entra, diciamo, in gioco molto quando si parla dell'AfD, perché l'AfD invece è un partito che ha dei legami, diciamo, non soltanto impliciti con la Russia, e quindi nella classe dirigente tedesca e non solo, diciamo, delle cancellerie occidentali vi è una certa preoccupazione per una Germania che, ricordiamo, non è esattamente un piccolo paese, riarmata, che potrebbe essere governata da un paese con dei legami diciamo con potenze non occidentali.
1: Questo legame con la Russia è, insomma, uno degli elementi che più insomma lascia perplessi gli osservatori, anche se poi leggendo proprio l'ultimo numero di Limes emerge anche come anche all'interno dell'AfD su questo punto ci sia un dibattito. Insomma, l'AfD è un partito giovane, non è un partito compatto su molti temi, o sbaglio?
0: Ma l'AfD è un partito che, come in tutti i partiti, possiede un dibattito al suo interno, anzi è un partito che, diciamo, viene soprattutto dipinto come diciamo, affiliato alla Russia, quando al suo interno, appunto, esistono, diciamo, persone che lo sono e persone che invece vorrebbero moderare, diciamo, il partito. La stessa AfD nei tempi recenti ha anche ceduto sull'aspetto della membership della Germania all'Alleanza Atlantica, ecco, quindi diciamo, sono punti su cui, diciamo, con un trattamento normale il partito potrebbe entrare tranquillamente all'interno dell'arco costituzionale, ma che invece viene spinta all'estremo dalle stesse forze che vorrebbero diciamo limitarne la presa del potere.
1: Seguiremo le evoluzioni dei prossimi giorni, dei prossimi mesi eventualmente. Giacomo Mariotto, analista geopolitico Limes, grazie di essere stato con noi questa mattina, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie mille, una buona giornata.
1: E ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica questa mattina, Massimiliano Savino, e come ogni giorno diamo la linea a Lupus in Fabula, Pietrangelo Buttafuoco con i suoi consigli di lettura. Noi ci risentiamo domani con la rassegna stampa da Enrica Belli. Una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

Fiesta, il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway è il libro di oggi. Pubblicato nel 1926, è il suo primo romanzo, scritto a 27 anni durante il soggiorno a Parigi tra gli espatriati americani della generazione perduta, quella segnata dalla guerra, quella sempre in cerca del piacere della vita tra viaggi e sbronze omeriche. La storia, in parte autobiografica, si svolge appunto tra Parigi, coi suoi caffè e le sue notti, e poi la Spagna, una Spagna ancora più viva e ancora più concreta. Il romanzo non ha una vera trama, il narratore è Jake, un giornalista americano che vive a Parigi, un uomo che convive con una ferita profonda. Durante la guerra, infatti, ha subito una lesione che lo ha reso impotente. E con lui c'è Robert Cohn, uno scrittore americano, un altro personaggio insicuro e inquieto, che vive in Europa con Frances, una donna che spera di sposarlo. Cohn è ingenuo, vulnerabile,

meno capace rispetto agli altri di stare al gioco dell'ironia e del disincanto. Una sera Jake, più per solitudine che per desiderio, esce con Georgette, una prostituta. Nel locale trova il suo gruppo di amici e con loro una nuova conoscenza, Brett, la figura chiave del romanzo. Lady Brett Ashley è affascinante, brillante e libera. Attira subito l'attenzione di tutti e per Con è un colpo di fulmine, ma tra lei e Jake c'è un legame impossibile segnato dalla guerra. Gli amici non sanno niente, no? No, nessuno sa niente. L'argomento non mi faceva impressione. Una volta probabilmente avevo preso in considerazione la cosa nei suoi vari aspetti, compreso quello che certe ferite o imperfezioni possono essere argomento di scherzo pur rimanendo una cosa molto seria per la persona che le ha. È buffo, è molto buffo. E il più buffo poi è essere innamorato. Così pensi? Gli occhi di lei parevano di nuovo piatti. Buffo, sicuro. Ma secondo in che senso? In un certo senso non è una piacevole sensazione. No, Brett disse. Penso che deve essere l'inferno sulla terra. Pure è bene che noi due ci vediamo. No, penso che no. Che sospizioso.

0: dernière restera.
1: La situazione a Parigi si complica. Con, sempre più preso da Brett, litiga con Jack. Intanto arriva dagli Stati Uniti l'amico Bill e Jack vede nel viaggio una via di fuga. Andranno in Spagna, prima a pescare nei Pirenei e poi alla festa di San Firmino a Pamplona. A Pamplona arrivano anche Brett, il suo fidanzato Mike e dopo poco Con. Qui la fiesta travolge tutti tra vino, folla e corride. Il proprietario è Montoya, che distingue i clienti tra chi ha afición, cioè la vera passione per la corrida, e chi no. Montoya poteva perdonare tutto un torero che avesse afición. Poteva perdonare attacchi di nervi, panico, mosse brutte e ingiustificate, ogni sorta di errori. Ad uno che avesse afición, Montoya poteva perdonare tutto. A me subito perdonò tutti i miei amici. Montoya non diceva niente, ma essi erano sempre tra noi un particolare un poco spiacevole, come l'uccisione dei cavalli nell'arena.

Il libro si sofferma sulle corride e sui tori, raccontando il valore e lo stile dei toreri. Tra tutti emerge Pedro Romero, un torero giovane e affascinante che conquista Brett. Ma sotto l'entusiasmo crescono tensioni e gelosie. Con, accecato dalla gelosia, appunto, aggredisce Jake, Mike e Romero. Gli equilibri si rompono e la fiesta diventa un campo di scontro. Dopo Pamplona tutti si separano. Jake raggiunge Brett a Madrid e scopre che ha lasciato Romero. Si ritrovano ancora una volta insieme, ma senza poter cambiare davvero le cose. E così Jake riflette. Non c'è ragione perché le cose al buio debbano sembrare diverse da quando c'è la luce. Al diavolo, proprio non c'è ragione. Già una volta avevo pensato questo e per 6 mesi avevo dormito senza spegnere la luce. Brillante idea anche quella. Al diavolo le donne, a ogni modo. Al diavolo tu, Brett. Le donne in fatto di amicizia sono fantastiche. Che fantastiche amiche! In primo luogo, per avere una base di amicizia, voi dovete essere innamorato di una donna. Io consideravo Brett mia amica. Mai pensato cosa pensasse lei. Io avevo una cosa senza dare nulla in cambio. Questo solo rimandava la presentazione del conto. Il conto arriva sempre. Questa è una delle fantastiche cose su cui potete fare assegnamento. Pensavo che tutto io avevo pagato. Il romanzo si chiude con loro in taxi, in una scena in cui tutto è racchiuso nel verbo al condizionale. Oh, Jake, Brett disse, noi due saremmo stati bene assieme. Di fronte a noi su una pedana un poliziotto in khaki

0: Dirigeva il traffico, alzò la sua mazza. La macchina improvvisamente rallentò, spingendo Brett contro di me. «Già», dissi io, «non è bello pensare così».
1: «Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei

il lupus in fabula del sole sorgerà ancora è proprio questo, il condizionale. Quel che avrebbe potuto essere e non è stato. Cosa sarebbe stata la storia tra Brett e Jack senza la ferita di guerra? Fiesta di Hemingway è un libro di possibilità e occasioni mancate. Tutti in fondo hanno le capacità e i mezzi per fare qualcosa di grande. Sono giovani, sono liberi, sono privilegiati, ma tutti poi si perdono nel condizionale, si trascinano e non fanno anche se potrebbero fare. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Fiesta, il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway, perché i tempi dei verbi non sono solo una questione grammaticale, sono soprattutto capitoli esistenziali. E poi, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, tenete da conto anche che Fiesta ha ispirato un grande capolavoro, una magnifica parodia di Totò, niente meno, FIFA e Arena. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Simone Pagani e da Roma Giovanni Leporale. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Germania, il cancelliere Merz dopo il trionfo dell'estrema destra in Sassonia, sconfitta drammatica, ma arrendermi non è un'opzione, ogni collaborazione è esclusa. Ricovero d'urgenza a Roma per Emma Bonino, crisi respiratoria, notte in ospedale, la leader radicale è grave ma vigile, tanti i messaggi di vicinanza e sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex l'ha gettata nel vuoto, la conferma dall'autopsia. L'uomo era in cura da uno psichiatra che dice non c'erano segnali. Calcio, la Lazio vince a Udine e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica. Stasera torna la Champions, tennis, US Open, eliminato anche da Arderi, battuto in 3 set da Zverev. Buongiorno da Luana Cremasco. La Germania dunque scossa dal trionfo dell'estrema destra di AfD nel voto regionale in Sassonia-Anhalt. Ha parlato anche il cancelliere Merz, ci arriveremo a breve. Subito però gli aggiornamenti su Emma Bonino, perché sono ore di apprensione.

0: per le sue condizioni di salute. La leader radicale è stata ricoverata ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. E lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano, con cui ci colleghiamo in diretta.
1: Sì, buongiorno. Un ricovero necessario per monitorare i parametri vitali a seguito di un'insufficienza respiratoria. Emma Bonino, leader di Più Europa, le cui condizioni di salute sono considerate gravi, come avete anticipato, ha passato la notte qui all'ospedale Santo Spirito, nel centro di Roma, dove ci troviamo. Per ora non trapelano ulteriori informazioni e da ieri sera sono tanti i messaggi di vicinanza e di sostegno. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito: la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida, è cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, la leader di Più Europa, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea dal 1994-1999. In questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre del 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno, quando poi fu trasferita al San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. La storia clinica di Emma Bonino è stata segnata da un tumore polmonare, più esattamente un microcitoma che nel 2015 aveva colpito al polmone sinistro, costringendola a lunghi anni di chemioterapia. Il microcitoma è una delle forme più aggressive di tumore polmonare. Dopo ben 8 anni di terapia, fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti. E dal Santo Spirito è tutto, per ora vi restituisco la linea.
0: Per andare alla Germania, la AfD avvia contatti per formare una maggioranza a livello locale e attacca il cancelliere, il quale riconosce la sconfitta ma afferma nessun passo indietro.
2: Merz si presenta in pubblico, ammette la disfatta, la CDU è scossa nelle fondamenta. Questa è la sconfitta più devastante da decenni, ma esclude le dimissioni. Si dice scioccato quando quasi il 60% degli elettori vota per partiti politici che mettono in discussione la democrazia, è un problema. Arrendermi, però, precisa il cancelliere, non è un'opzione. Il paese ha bisogno di riforme fondamentali. Ogni collaborazione con l'AfD è esclusa. Ma il partito di estrema destra è convinto che il 44% di Ulrich Siegmund sia solo l'inizio della sua ascesa. Il primo bersaglio è proprio il cancelliere. La co-leader del partito, Alice Weidel, attacca: Merz è un peso per la Germania. Alternative für Deutschland ne chiede le dimissioni. Si dice convinta che perderà anche la prossima tornata elettorale regionale di settembre e che la barriera di contenimento, il rifiuto delle altre forze politiche di governare con l'estrema destra, sia un capitolo chiuso. Primo obiettivo, i pochi seggi che servono a governare il Land di Sassonia-Anhalt. Un'ipotesi fatta da più parti è l'appoggio della sinistra radicale antisistema di Sarah Wagenknecht, che con AfD condivide il progetto di riavviare il dialogo con la Russia. Marco Barbonaglia, GRU.
0: Fondata nel febbraio del 2013, la AfD all'epoca non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. In queste ultime elezioni è andata oltre il 44%, un'ascesa che si lega a doppio filo alla crisi del settore automobilistico tedesco e in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen. Si stima che oltre il 61% degli operai abbia votato per l'estrema destra. Il commento di Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche all'Università Luiss di Roma.
3: Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, non da ultimo il licenziamento annunciato da parte di Volkswagen di 50.000 dipendenti, segno di una crisi che oggi appare irreversibile e che AfD può rivendicare di aver preconizzato il pericolo.
0: In Ucraina, tregua finita, riprendono gli attacchi incrociati dopo lo stop di 3 giorni, deciso in concomitanza con i colloqui degli inviati della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti, 7 feriti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov e, secondo fonti locali, ci sono anche qui delle vittime. Sul piano diplomatico, progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti. Questo il messaggio riferito a Trump dall'inviato Witkoff, possibile una telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. Dichiarazioni di stima reciproca, promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti di maggiore interesse la questione del caro energia. Italia

0: Italia, Belgio, Germania convocheranno un tavolo di confronto a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. In primo piano anche la questione migranti, al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi la Premier ha definito movimentata. Tutti devono fare la loro parte contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea Giorgia Meloni. Sentiamola.
1: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
0: Al centro del confronto tra i partiti restano invece i temi economici. Sentiamo.
2: Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti e l'impegno per una finanziaria equilibrata. Stessa sottolineatura da Stefano Candiani della Lega.
3: L'apprezzamento ricevuto dal ministro Giorgetti al forum di Cernobbio conferma che i migliori risultati in economia dell'Italia rispetto agli altri grandi paesi europei sono frutto dell'impegno del governo e della Lega per famiglie ed imprese.
2: Restano le distanze sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche che Salvini rilancia, fiducioso di riuscire a convincere gli alleati. Nessun segnale di apertura però da Forza Italia, che lavora ad un taglio della pressione fiscale. Le opposizioni restano pessimiste sui numeri della manovra. Il governo non ha nessuna strategia di crescita per il PD, che insiste su lavoro e salario minimo. Arturo Scotto poi attacca il governo sulle pensioni, il ricalcolo, dice, l'ultimo tradimento, altro che abolire la Fornero. Investimenti solo sulle armi, anche per questo ha vinto l'AFD, sottolinea il 5 Stelle Giuseppe Conte. Riflessione analoga da Angelo Bonelli di Verdi Sinistra.
4: Noi dobbiamo costruire invece una proposta radicale di giustizia sociale, di pensare ai ceti sociali più deboli.
2: Noemi Giunta, GR1.
0: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia.
5: È il medico legale a rispondere alla domanda che da giorni pesava sul tavolo di chi indaga. Lorena emerge da esame esterno del corpo e tac, era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Gli investigatori intendono anche accertare se il 36enne avesse assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Da anni era in cura presso uno psichiatra che oggi parla così.
6: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
5: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. Vella ha organizzato tutto, secondo i magistrati. La mattina del delitto, in un negozio, compra fascette monouso per immobilizzare Lorena, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata a mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di Lorena. Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'attentato a Siegfried Ranucci. Non esiste un movente politico, volevo proteggere il mio amico. Questa la versione di Walter Lavitola davanti al tribunale del riesame, che si pronuncerà sulla richiesta di domiciliari entro giovedì.
7: Una pagina di dichiarazioni spontanee letta ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia, così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
8: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
7: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
8: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
7: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
0: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper, Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Ce ne eravamo accorti. Ora arriva la certificazione del CNR. Fa un caldo senza precedenti.
9: La notizia ormai non è

0: Anche più forse il record in sé dell'estate 2026, in qualche modo ampiamente atteso. Colpisce piuttosto la sequenza e prossimità dei primati. Ben 4 delle ultime 10 figurano infatti nella top 5 delle estati più calde dal 1950, ma resta l'estrema anomalia del mese appena trascorso, che ha letteralmente polverizzato i record precedenti. Lorenzo Arcidiaco, Istituto per la Bioeconomia del CNR.
1: È stato utilizzato il dataset Era 5 Land dell'Unione Europea. Fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
0: E si viaggia a vele spiegate anche verso il record dell'anno intero.
1: L'anno per adesso più caldo del 2024, però considerando il periodo gennaio-agosto siamo su quei livelli. Presumibilmente verrà superato, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport e tennis, fuori anche l'ultimo azzurro ancora in gara in singolare agli US Open. Per il calcio, dopo la terza giornata di campionato, sono 3 le squadre a punteggio pieno.
3: C'è anche la Lazio in vetta alla classifica con Inter e Roma. La squadra di Rino Gattuso ha espugnato Udine in rimonta. Dopo l'illusorio vantaggio di Karlstrom per i friulani, il pari dell'ormai solito Frattesi, terzo centro di fila, e l'esordio con gol decisivo dell'ex viola Gudmundsson appena entrato. Nell'altro posticipo della terza giornata è Daniel Maldini a regalare al Cagliari 3 punti contro il Lecce, mentre in Serie B il filotto del Palermo 3-1 alla Sampdoria è primato solitario a punteggio pieno. Da 3 giorni di Champions a inaugurare la nuova stagione europea ed è subito sfida da grandi suggestioni. L'Inter e Chivu alle 21 alla Bernabeu contro il Real Madrid ritrovano José Mourinho a 16 anni dallo storico triplete. Domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma, il debutto assoluto del Como contro il Lipsia a completare la prima giornata delle italiane. Mondiale di basket femminili a Berlino, batosta per le azzurre di Capobianco, travolte 71 a 51 dalla Cina, ma domani sera lo spareggio con l'Australia può ancora valere l'accesso ai quarti di finale. A New York invece si è chiuso agli ottavi il cammino allo US Open di Luciano Darderi, sconfitto in 3 set dal numero 2 del mondo Sasha Zverev. Guido Ardone, GR1.
2: Alla Mostra del Cinema di Venezia, molti applausi per il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli, storia di una famiglia borghese, dell'esplodere dei suoi segreti, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Adriano Giannini, che venerdì sarà protagonista anche del film di Marco Becchis. Roma Europa Festival, doppia inaugurazione al femminile. Oggi la danza della compagnia Comoco di Sofia Nappi, domani la musica della compositrice Caterina Barbieri, con la prima italiana di Non puoi contare l'infinito, fino al 15 novembre.
4: 90 spettacoli, circa 1000 artisti da tutto il mondo, sono i numeri del 41esimo Roma Europa Festival, che per 2 mesi si spargerà nei più importanti teatri della capitale e ospiterà grandi protagonisti della scena internazionale tra musica, danza e teatro. Il coreografo Michael van de Velde rilegge la celebre reinvenzione delle 4 stagioni di Vivaldi firmata da Max Richter. Il mitico concerto di Colonia di Keith Jarrett verrà interpretato da 2 pianisti. Il regista Romeo Castellucci torna con una produzione ispirata al Faust. Tra le voci dal mondo, quella di Fatoumata Jawara. Da non perdere l'appuntamento con il teatro musicale di Vinicio Capossela e la sua nuova opera ispirata a Dylan Thomas. Doppia inaugurazione con le italiane Sofia Nappi e la compositrice Caterina Barbieri. Fabrizio Grifasi, direttore del REF.
5: Attenzione, responsabilità, sostegno a tutta una generazione di italiane che rappresentano il presente e lo sguardo sul futuro. Poi tenere assieme mondi diversi, per esempio gli omaggi ai grandi compositori della musica contemporanea come Enze, Philip Glass, Steve Reich.
4: Gran finale con i 100 cellos di Giovanni Sollima e l'orchestra notturna clandestina di Enrico Melozzi per un classical rave party ricco di sorprese. Claudia Faiens, GR1.
2: Le 7:15 minuti, la linea IGR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'Ucraina, l'analisi del voto in Sassonia con Francesca Rinaldi. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
6: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
6: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Continua il braccio di ferro tra la Electrolux e i lavoratori. Ieri hanno scioperato gli operai dello stabilimento di Porcia. Stamattina prevista una riunione tra il ministro delle imprese e i governatori delle regioni dove ci sono stabilimenti della multinazionale del Bianco.
9: Mohamed Kufi ha confessato anche davanti al PM l'omicidio del fratello della sua ex compagna, ucciso venerdì sera a Udine nel quartiere di Santo Svaldo. Ancora da chiarire tutti i motivi del delitto.
8: Grande commozione per la morte del medico Paolo Barbina, direttore del Centro Regionale Unico per l'Amianto. Aveva 63 anni. Barbina ha dedicato la sua attività professionale alla tutela della salute e dei diritti dei lavoratori ex esposti all'amianto.
9: Alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico, scuola e regione uniscono le forze per far fronte al disagio giovanile che si manifesta nelle aule.
8: E nel terzo turno della Serie A, al Friuli, la Lazio di Gattuso ha battuto in rimonta un Udinese volonterosa ma ingenua. 1-2 il risultato finale. Buongiorno dagli studi della RAI del Friuli Venezia Giulia. Vi parlano Giulia Magro e Walter Scherch. Iniziamo con il tempo.
9: Cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 6. Trieste 23 gradi e mezzo, mare calmo con temperatura di 27 gradi. Gorizia 17 gradi e mezzo, Pordenone 19, Udine 21 gradi. Sappada 10 gradi, Piancavallo 11, Tarvisio e Forni di Sopra 13 gradi, Tolmezzo 14 gradi, Montelussare 15 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 16 gradi, Lignano e Grado 23 gradi, temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località.
8: Oggi su pianura e costa il cielo sarà in prevalenza sereno, sulla zona montana dal pomeriggio maggiore nuvolosità, molto caldo per il periodo e venti deboli a regime di brezza.
9: Chiedono più incisività al governo. Nel braccio di ferro con l'azienda i lavoratori di Electrolux, ieri in sciopero davanti all'impianto di Porcia dopo la conferma degli esuberi. Intanto stamattina alle 10 il ministro per le imprese Urso incontrerà i presidenti delle regioni coinvolte nella crisi industriale.
10: Electrolux non si spegne, Pordenone lavora, gli slogan scanditi dal presidio, l'ennesimo dei lavoratori e delle lavoratrici dello stabilimento di Porcia che dopo mesi di trattative si ritrovano con un'avvertenza al palo. 463 esuberi confermati nel sito friulano che perde le lavasciuga trasferite in Asia e la richiesta di aumento dei pezzi prodotti l'ora inaccettabile per la RSU.
11: 140 pezzi sono tanti, già sono tanto salto di qui in linea, quindi aumentare ancora il gettito per i lavoratori è un problema.
12: Ci siamo resi conto che il piano originario di Electrolux per tutti gli stabilimenti, che è quello di svuotare le fabbriche di una parte della produzione, comunque continua.
13: Ormai quella di Electrolux è a tutti gli effetti un'avvertenza

0: nazionale, i cui esiti finali avranno un peso su tutta la vita del paese.
1: Tavoli insoddisfacenti, aspettative deluse. Per Finfiom e Wilm, inutile proseguire con gli incontri tecnici, concordano i segretari provinciali che ora attendono la convocazione del ministro Urso.
2: Qui c'è bisogno assolutamente di un intervento più forte e in breve tempo da parte delle istituzioni, sia quelle regionali ma soprattutto in questo caso dal governo.
3: Adesso noi ci aspettiamo che Urso incalzi la multinazionale affinché si possa arrivare a un confronto serio e costruttivo.
4: A questo punto si può fare solo un incontro con il ministro e capire se il governo riesce a intervenire in maniera più pesante per far cambiare idea all'impresa.
1: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: È previsto per questa mattina l'interrogatorio di garanzia per l'uomo reo confesso dell'omicidio del 65enne cittadino marocchino ucciso pochi giorni fa alla periferia di Udine e spuntano nuove ipotesi sul movente del delitto.
6: Chi lo ha incontrato sottolinea come abbia un atteggiamento rassegnato e consapevole Mohamed Koufi, il cittadino marocchino di 32 anni che venerdì sera ha confessato di aver ucciso Abdellatif Ben Sefian. Dopo il fermo da parte dei carabinieri di sabato pomeriggio è stato portato al carcere di Udine e in cella in queste sere non con connazionali, pare abbia avuto una convivenza difficile. In attesa che questa mattina alle 9 il GIP e la dottoressa Puccini del Tribunale di Udine svolga l'interrogatorio di garanzia per convalidare il fermo, l'uomo fa le sue rivelazioni, tenta di ribaltare quella che risulta ancora oggi l'ipotesi più accreditata per il gesto compiuto, cioè il non aver accettato la fine del rapporto con la sorella della vittima, Leila. Ma non sarebbe la sua verità. Dietro all'omicidio di cui è accusato, considerato volontario e aggravato dalla premeditazione per l'accusa, dice che ci sarebbe una questione economica. Koufi infatti avrebbe rivelato di aver dato in due momenti diversi in contanti 4.000 euro alla vittima. Sarebbero questi 8.000 euro consegnati come dote per sposare la donna e avere così il permesso di soggiorno e mai più riconsegnati dopo la rottura del rapporto il motivo alla base dell'omicidio. Su questo sarebbe stato chiaro. Si autoaccusa dell'assassino, ma il movente non sarebbe il rifiuto amoroso quanto la mancata restituzione del denaro. Così come sottolinea che a decidere per la fine del rapporto sarebbe stato lui, preso da un gemito di rimorso di coscienza verso la sua famiglia in Marocco. Una tragedia che offre dei contorni ancora troppo opachi, una matassa sul movente tutta da sbrogliare per gli investigatori e l'autorità giudiziaria, che nel frattempo ha disposto l'esame autoptico sulla salma con una certezza per ora. A uccidere l'uomo sono state le 7 coltellate inferte la sera di venerdì. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: È morto improvvisamente a causa di un malore il dottor Paolo Barbina, specialista in medicina del lavoro e direttore del CRUA, il centro regionale unico per l'amianto dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isoldina. Aveva 63 anni. Barbina, che era anche presidente della commissione regionale amianto, ha dedicato anni di attività professionale alla tutela della salute e dei diritti dei lavoratori e che si è esposti all'amianto.
8: Un malore improvviso, forse un infarto, ci ha lasciati a 63 anni il dottor Paolo Barbina, specialista in medicina del lavoro a Monfalcone. Era l'uomo dell'amianto, punto di riferimento per i lavoratori ex esposti, promotore del centro regionale unico per l'amianto. Non nasconde le frizioni avute in passato con Barbina Diego Dotto, segretario dell'associazione Esposti Amianto di Monfalcone, ma ultimamente, dice, le diverse posizioni si erano molto avvicinate e l'associazione accoglie con dispiacere e grande sorpresa la notizia della scomparsa. L'impegno professionale di Barbina ha contribuito in maniera significativa a fare del Friuli Venezia Giulia una delle regioni maggiormente attente alla problematica dell'amianto, sostenendo il percorso di riconoscimento delle patologie asbesto correlate anche da parte dell'INAIL. La direttrice del suo dipartimento ne ricorda anche l'impegno nel sociale, la professoressa Francesca Larese.
9: Siamo veramente tutti sconvolti. Paolo Barbina era uno di noi, siamo un po' tutti cresciuti insieme come gruppo di medici del lavoro. Ricordiamo il fortissimo impegno, quanto veramente ha lottato a favore delle famiglie, degli ex esposti, per fare in modo che queste persone abbiano il giusto riconoscimento, per cercare di fare la diagnosi precoce, ed era sempre in prima linea. Cioè, lo ricordiamo ovviamente con grandissimo affetto, ma anche ricordando l'uomo, la sua personalità, che era una personalità forte, ogni tanto dico veramente un guerriero, saremo impegnati ad assicurare una continuità che sia come quella di Paolo Barbina, veramente ricordandolo.
1: Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Funzione Pubblica, CGIL e FIALS denunciano la grave carenza di personale

0: problemi organizzativi di Asugi, l'azienda sanitaria Giuliano Isontina, con conseguenti disservizi per i cittadini. Per proclamare lo stato d'agitazione e chiedere un confronto serio con l'azienda, i sindacati terranno oggi una conferenza stampa alle 11 nella sede della CGIL di Trieste.
1: Nella periferia di Trieste, la SIOT, la società che gestisce i serbatoi di idrocarburi, ha comunicato che è stato concluso un secondo intervento nel canale di scolo attiguo al parco serbatoio.

0: Al canale solo ora a causa delle caratteristiche idrauliche. Lo schiumogeno biodegradabile era circoscritto al canale e non è entrato nel torrente Rosandra. La sostanza è stata aspirata.
1: A una settimana esatta dall'inizio del nuovo anno scolastico, scuola e regione uniscono le forze per far fronte al disagio giovanile che si manifesta nelle aule con disturbi del comportamento.
2: Le scuole chiedono aiuto, sono numerose le segnalazioni di crisi comportamentali degli alunni pervenute all'ufficio scolastico regionale negli ultimi anni, così insieme alla regione è stato deciso di avviare un progetto per mettere al centro la formazione, la presentazione all'auditorium Comelli di Unide davanti a un'ampia platea di docenti, l'obiettivo è intervenire per prevenire e affrontare le crisi comportamentali. Le direttrici dell'ufficio scolastico regionale Patrizia Pavatti.
3: Tutti i docenti devono essere coinvolti a gestire questi studenti nella maniera più corretta e non lo possiamo fare da soli, abbiamo bisogno quindi di alleati, per cui il convegno di oggi mette insieme una serie di soggetti rilevanti, quindi l'ufficio scolastico regionale, la regione, le neuropsichiatrie, la consulta regionale disabili, tutti i soggetti che potranno aiutarci a fare formazione e a superare questi comportamenti problema.
2: Di disabilità e disturbi si occupano i 4 centri territoriali di supporto. Quello di Udine fa riferimento al liceo scientifico Copernico, diretto da Paolo De Nardo.
4: In realtà si tratta non semplicemente di intervenire sui singoli casi, ma di modificare i contesti in modo tale che siano più accoglienti e più vivibili anche da parte di ragazzi che presentano questi tipi di disturbi.
2: Protagonista la regione, che intende rafforzare il suo ruolo anche attraverso la prossima legge finanziaria, hanno spiegato gli assessori Alessia Rosalena e Riccardo Riccardi, responsabili di istruzione e salute. Fa da pungolo la consulta regionale per le persone disabili. Il presidente Mario Brancati racconta che l'idea di questo coordinamento gli è venuta quando i genitori di due ragazzi autistici si sono rivolti a lui, esasperati per come la scuola li ha sostanzialmente allontanati.
5: Ci vuole che l'insegnante di sostegno sia anzitutto preparato, competente, e che tutti gli insegnanti e anche dal dirigente scolastico collaborino con l'insegnante di sostegno per questa inclusione scolastica, perché dove l'insegnante di sostegno è lasciato solo, lì c'è fallimento.
2: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Anche per l'anno accademico 2026-2027 la Regione conferma il sostegno economico agli iscritti agli ITS Academy regionali, con un finanziamento da 6 milioni e mezzo di euro per il diritto allo studio, cui si sommano altri 6 milioni e 700 mila euro garantiti dal Fondo di Sviluppo Europeo. Il contributo è destinato agli studenti iscritti per l'anno accademico 26-27 agli ITS Academy con sede a Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Amaro. Con la conclusione della fase finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo voluto mettere nuovamente a disposizione risorse regionali, affidando all'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio la gestione e l'erogazione dei benefici, assicurando, oltre a borse di studio, servizi essenziali come alloggio, mensa e trasporti, ha sottolineato l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen.
1: Oggi, questo pomeriggio, l'arcidiocesi di Udine rinnoverà lo storico pellegrinaggio diocesano a Castelmonte a 50 anni dal terremoto del 1976. Guidati dall'arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba, i fedeli e i giovani si ritroveranno alle 14.30 a Caraia di Cividale per percorrere i 7 km a piedi verso il santuario, dove alle 17 si terrà la Santa Messa e l'atto di affidamento alla Madonna. L'evento, trasmesso anche in diretta su Radio Spazio, sarà un momento per dare memoria alla rinascita del Friuli e affidare la comunità al futuro.
0: Questa mattina alle 10 nella sala tessitori di Piazza Oberdan a Trieste si terrà un incontro sul tema Le mappe della povertà, dati, volti e prospettive. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Vera Pellegrino, responsabile dell'area promozione e formazione della Caritas di Trieste. Perché avete deciso di organizzare questo incontro di riflessione sulla povertà?
6: Una delle missioni principali della Caritas è proprio quello di sensibilizzare la comunità sulle povertà del territorio. D'altra parte noi siamo delle antenne privilegiate perché possiamo incontrare le persone in difficoltà, ascoltarle e quindi intercettare qualche tendenza, ecco. Per cui abbiamo pensato ad un momento pubblico per far conoscere, per sensibilizzare, come dicevo, ma anche per comprendere un po' le cause e qualche sfaccettatura dei fenomeni che raccontiamo, ma anche, se possibile, per migliorare le risposte. E per questo abbiamo pensato di invitare tutti, è aperto, ma in particolare anche chi si occupa quotidianamente della povertà, per cui le istituzioni, gli enti del terzo settore, chi

0: qualche modo la incontra o appunto può riflettere insieme a noi. Diciamo che può essere un investimento per il futuro riflettere insieme su questi temi.
1: A livello nazionale, quali sono le caratteristiche della povertà?
0: Beh, diciamo che da anni Caritas sostiene che siamo davanti ad un fenomeno strutturale che quindi non può essere più trattato come un'emergenza. Strutturale nel senso che si registrano da anni, ormai anche Istat lo conferma, degli incrementi appunto delle povertà. E si tratta di un fenomeno sempre più complesso, perché non è più solo una povertà economica, come poteva accadere anche 10 anni fa, ma è una povertà che si intreccia con tante altre povertà e quindi si parla appunto di multidimensionalità, per cui sono più complesse anche le risposte. D'altra parte, in qualche modo è un po' proporzionale alla complessità della società. Perché è così, c'è un termine che secondo me in qualche modo aiuta questa lettura, che è permacrisi, cioè una condizione di turbolenza permanente che viene generata dal susseguirsi di crisi sociali, economiche, di varia natura, le guerre, l'inflazione, l'aumento del costo della vita.
2: Alle 20:30 nella parrocchia Beata Vergine Addolorata di Valmaura a Trieste, in occasione della festa patronale, avrà luogo l'incontro L'eredità di Papa Francesco in un mondo in cerca di pace con Don Antonio Dell'Olio. L'appuntamento sarà focalizzato, secondo l'eredità spirituale di Papa Francesco, sul tema della pace che attraversa il mondo di vivere la fede, l'economia, la politica, le relazioni, e rappresenterà un momento di riflessione e testimonianza nell'ambito della ricorrenza significativa della festa patronale.
1: Oggi alle 11 nell'ex campo di concentramento fascista di Visco si terrà la commemorazione per la chiusura del campo. In programma il monologo teatrale dell'attore Giorgio Monte sulla storia del piccolo Milan Škrlj, le poesie di Igo Gruden intonate dal musicista Alyosha Saskida e la lettura di un messaggio del cardinale Matteo Zuppi.
2: Dalle 15:30 alle 16:30 nel Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste si terrà la tavola rotonda pubblica Mathematics Innovation and Knowledge Transfer, l'evento promosso nell'ambito del primo convegno bilaterale Italia-Cina di matematica vedrà confrontarsi esperti di accademia e industria sui legami tra matematica, innovazione e tecnologia.
1: E ora lo sport. Una Lazio sfavillante al Friuli in rimonta batte l'Udinese per 1-2. I gol tutti nella ripresa. L'Udinese è andata in vantaggio con Karlström al 49esimo. La Lazio ha poi prima pareggiato con Frattesi al 75esimo, mentre il gol della vittoria degli ospiti è stato segnato da Gudmundsson all'81esimo. Il mister dei bianconeri Runjanič nel dopopartita ha espresso la propria insoddisfazione per la sconfitta, prodotta anche da qualche ingenuità di troppo.
3: Vince ancora la Lazio, questa volta al Friuli, in rimonta, partita che si accende quasi subito con la squadra di Runjanič pericolosa con Davis e sulla ribattuta di Mandas con Camara, a cui il portiere biancoceleste dice no con il piede. L'assenza di Zaniolo tra i friulani è un fattore e lo è anche l'uscita dal campo di Piotrowski e poi quella di Solé, sempre per infortunio. L'Udinese però non subisce il gioco laziale, nella ripresa trova il vantaggio con Karlström, l'azione parte da Vojvoda che serve in profondità a Davis, il colpo di tacco dell'inglese libera in area Karlström che batte Mandas. La Lazio però non abbassa la testa, entrano Cancellieri e Noslin e arrivano le occasioni biancocelesti, su Zaccagni salva Okoye con l'Udinese che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Alla mezz'ora il pareggio della squadra di Gattuso, Zaccagni salta netto Vojvoda e serve l'assist perfetto a Frattesi che supera con il destro il portiere dei friulani. L'Udinese è stanca, Runjanič inserisce Zarraga e Bertola e proprio da un errore del giovane difensore nasce l'azione del gol partita di Gudmundsson che di testa, servito da Duchi, regala a Gattuso la terza vittoria di fila in campionato.
4: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Cambio al vertice dei carabinieri del Friuli Venezia Giulia, il generale Gerardo Petitto prende il posto del parigrado Gabriele Vitaliano, la cerimonia del passaggio di consegne a Udine.
5: Presso la caserma dei carabinieri a Tilio Basso di Udine si è svolta la cerimonia di avvicendamento del comandante della legione Friuli Venezia Giulia. A salutare una gremita sala di rappresentanza alla presenza del comandante interregionale, il generale Pierangelo Iannotti, è stato il generale di brigata Gabriele Vitaliano che ha dichiarato:
6: sono emozionato perché dopo 2 anni lascio un incarico che è stato per me importante non solo professionalmente, personalmente invece lascio un pezzo di cuore, è una terra bellissima di cui ho imparato a conoscere le persone, il territorio, è veramente una parte di me resta qua.
5: Grande poi l'emozione da parte del comandante che prenderà il suo posto, il generale.

0: Generale di Brigata Gerardo Petitto.
1: È un incarico che mi esalta, mi entusiasma e quindi non vedo l'ora di cominciare. Felicissimo di essere arrivato, è terra che non conosco se non qualche volta da turista e quindi sarà un'esperienza viverla e apprezzarne le qualità e fare qualcosa anche per le comunità di queste terre.
2: Udine, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Rassegna stampa.
4: Il Piccolo apre l'edizione di Trieste con un articolo dedicato al porto. Si amplia il punto franco, questo il titolo, ex ferriera, altri 4 ettari per la piattaforma logistica, quelli attuali sono poco meno di 30, con Salvo pronti a gestire al meglio lo sviluppo. L'aumento dei collegamenti con la Turchia spinge i traffici Ro-Ro, nuovi spazi tamponano la saturazione e preparano ulteriori sviluppi. Il commento in prima di Francesco Morosini è dedicato al terremoto elettorale in Magdeburgo. Il costo dell'unità tedesca alimenta l'ultradestra, questo è il titolo. La fotonotizia è dedicata ai lavori sulle rive. Con i lavori ai ponti cambieranno i percorsi della Barcolana, spiega il quotidiano. In prima c'è anche un richiamo ad un articolo pubblicato poi a pagina 14 dedicato al cosiddetto caso Boccelli. Gli appalti in Friuli Venezia Giulia per i concerti, la Corte dei Conti apre un fascicolo. A pagina 7 trova posto la politica e la polemica interna alla Lega. Governatori della Lega a Roma, Fedriga ci sarà, Stefani dice no, questo è il titolo. La pagina della Regione pubblica un articolo dedicato ai prezzi dei carburanti, caro diesel in Slovenia, prezzo su di 13 centesimi, il rifornimento è più conveniente con gli sconti regionali.
5: L'apertura dell'edizione di Gorizia e Monfalcone è invece dedicata ai problemi degli adolescenti e dei bambini. Il titolo, centinaia di 6 in condotta, i problemi comportamentali sono in aumento, più di un alunno su 10 esprime aggressività, ansia e disagio. Si cercano nuove competenze, nasce una rete regionale di 450 insegnanti, formazione specialistica sulle fragilità in collaborazione con i servizi sanitari. In prima trova spazio anche la notizia della morte del dottor Barbina, molto stimato e noto soprattutto nel mandamento per la sua attività a favore dei lavoratori esposti all'amianto. L'articolo nelle pagine dedicate a Monfalcone, addio a Paolo Barbina, storico direttore del CRUA. Questo è il titolo. Fino all'ultimo si è speso per i malati d'amianto, fatale un malore, aveva 63 anni, sarebbe andato in pensione ad aprile. Nelle pagine di Gorizia trovano spazio i problemi ecologici. Siccità attorno alla puzza nel parco della Valletta. Questo è il titolo, mentre il sommario spiega la bonifica e la chiusura di alcuni scarichi costati 14 milioni di euro non sono bastati. Il problema si è ripresentato. Il sindaco va cercata una soluzione. L'assessore del Sordi approfondimenti tecnici per capire cause e soluzioni.
4: Il Messaggero di Udine titola centinaia di 6 in condotta, i problemi comportamentali sono in aumento, più di un alunno su 10 esprime aggressività, preoccupa anche l'aumento di ansia e disagio. La fotonotizia al centropagina, Pocenia, fuochi d'artificio, scappano 50 tori, allerta alla cittadinanza per il recupero. Protesta contro il piano Electrolux, Porcia si fermano ai 463 esuberi e poi carburanti e caro diesel anche in Slovenia, prezzo aumentato di 13 centesimi.
5: Titolo d'apertura del Messaggero di Pordenone, Electrolux, Porcia in lotta, lavoratori nuovamente a braccia conserte. No al sacrificio di 436 posti su 1300. All'interno anche qui l'addio a Barbina, era il direttore del centro amianto. E poi ancora Pordenone, testa incastrata in un'inferriata, salvato un bambino.
4: Il Gazzettino di Udine titola Electrolux barricate a Porcia, assemblea e sciopero, poi una marea gialla fuori dai cancelli, produrre una lavatrice ogni 23 secondi, folle. Oggi il presidente Fedriga, convocato dal ministro Urso, nasce il movimento Pordenone Lavora. Fotonotizia al centropagina, il capitano illude l'Udinese ma la Lazio la gela nel finale. Il nodo, brutta sorpresa tra i banchi, 300 precari in più. A lanciare l'allarme Massimo Gargiulo, il segretario regionale della FLG-CGL e il Ministero delle Finanze per il Friuli Venezia Giulia, ha autorizzato 1000 posti ma ne sono stati assegnati solo 700. Gli altri saranno coperti con docenti non stabilizzati.
5: Anche il Gazzettino di Pordenone apre su Electrolux. Fotonotizia al centropagina, il Leo Major anticipa tutti, ma c'è l'incubo parcheggi. Domani ripartono le lezioni al liceo Leopardi Maiorana, stress test per la viabilità di Piazza del Popolo.
4: Questa sera alle 20:30 in loggia del Lionello il Comune di Udine invita l'intervento

0: la cittadinanza a momenti di straordinaria vita in comune. Ne abbiamo parlato proprio con Enzo Memoli, ideatore e conduttore della serata.
1: Qualcuno dice: cos'è uno spettacolo? Io dico: no, è un momento di condivisione con tutta la cittadinanza. Mettiamo in piazza il lato umano della pubblica amministrazione, del dipendente della pubblica amministrazione. Forse uno dei primi esperimenti mai fatti in quest'area. Usciamo dai palazzi e raccontiamo storytelling puro, direttamente dagli autori delle singole storie, quindi si potrebbe dire basato su storie vere, momenti di straordinaria vita in comune e un insieme di racconti, di narrazioni, di storie, di musiche che evidenziano, ripeto, il lato umano del lavorare nella pubblica amministrazione. Un aspetto che spesso, come dire, non riusciamo ad apprezzare perché è seppellito sotto agli atti amministrativi e a quella parola disgraziata che è burocrazia. Quindi non è uno spettacolo, non ci sono spettatori, ci sono forse la maggior parte dei presenti, oltre alla cittadinanza, i dipendenti del comune sono degli spettautori e alcuni diventano degli spettatori perché sono sul palco raccontando la loro storia di orgoglio pubblico. Il tutto nasce dalla risposta ad una domanda che può suonare provocatoria: quando ti sei sentito orgoglioso del tuo lavoro.
2: A Gorizia prosegue il concorso internazionale di violino Rodolfo Lipitzer questa sera, sempre al Teatro Loise Bratusch di Gorizia. Con l'orario sia 15.30 che 20.30 si svolgeranno le prove semifinali, comprendenti le sonate, i brani virtuosistici e più noti della letteratura classica, romantica e moderna per violino e pianoforte.
0: Questa sera alle 20.30 la Chiesa dei Rizzi a Udine ospita un nuovo concerto di armonia in città. Il trio Vega eseguirà dei brani di Beethoven e Dvorak, mettendo a confronto il passaggio al modello classico viennese con il romanticismo ricco di colore del compositore boemo.
2: A Pordenone ha preso il via il progetto Città Aperte, inserito nel dossier di Capitale della Cultura, che ha l'obiettivo di promuovere la cultura dell'accessibilità.
3: Il percorso, avviato con un evento di lancio allo Spazio Zero, intende fare di Pordenone un laboratorio di accessibilità culturale, promosso da Cinema Zero, Associazione Capofila, assieme al Comune e a un'ampia rete di partner. Si chiama Città Aperte ed è uno dei progetti del dossier di Pordenone, capitale italiana della cultura. Alberto Parigi è l'assessore alla cultura del Comune di Pordenone.
4: Vogliamo creare non solo una capitale della cultura, ma una capitale della cultura accessibile. Accessibile a chi? A qualsiasi disabilità fisica e cognitiva, quindi le strutture culturali ma anche le manifestazioni culturali che si impegnano per raggiungere questo fine. È un punto di partenza, ma è chiaro che c'è ancora tanto da fare.
3: Sono previsti un programma di formazione, un manifesto e una mappatura della cultura dell'accessibilità, oltre a un cortometraggio e una rassegna cinematografica dedicata. Il presidente di Cinema Zero, Marco Fortunato.
5: Siamo convinti che l'accessibilità è qualcosa che non deve essere aggiunto ma che va pensato, in un nuovo modo di pensare alla cultura, ed è fondamentale che esista fino dalla parte di coprogettazione, che è il lavoro su cui ci siamo concentrati oggi. Abbiamo già una roadmap definita di attività, avremo tre fasi: la prima dedicata alla formazione non solo degli operatori culturali ma anche di enti, istituzioni, di tutti i soggetti, anche dei semplici cittadini che partecipano alla vita culturale della città. Questo impegno sfocerà poi nella redazione di un manifesto dedicato all'accessibilità della cultura e anche una mappatura dell'accessibilità degli spazi culturali della città.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: In occasione della festa della Madonna delle Grazie torna la tombola di Pordenone, organizzata dalla SOMS, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, dal 1873. A causa dei lavori in municipio l'evento si sposta nel Parco Galvani. Alle 17 ci sarà lo spettacolo comico dei Papu e concerto di Claire D. Alle 18.30 l'estrazione della tombola con un montepremi fino a 1.200 euro.
2: Oggi a Pordenone gli uffici amministrativi dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale e l'anagrafe sanitaria sono chiusi per la festa del Santo Patrono. Chiusi anche i CUP, il centro prelievi e gli studi dei medici di famiglia, garantiti invece i servizi essenziali e le emergenze.
0: A Trieste alle 18.30 da Liberty in centro Davide Destradi inaugura la rassegna Atmosfera letteraria, raccontando con ironia l'umanità dei mezzi pubblici. Scrittore triestino e conducente d'autobus dal 1996, Destradi negli anni ha trasformato il proprio lavoro in un osservatorio privilegiato sulla

0: Alle 17 alla Latteria dei Magredi di Tesis di Vivaro va in scena lo spettacolo di Burattini, Sisto, Miseria e la creatura 2.0, un Frankenstein comico e demenziale a ingresso gratuito.
1: Alle 18.30 alla Casa della Musica di Trieste verrà inaugurata la mostra fotografica Riflessioni oniriche. Paolo Lunghini, il progetto nasce dallo sguardo dell'autrice su... il progetto nasce dallo sguardo dell'autrice sulla città e in particolare dalla sua attenzione per i riflessi che si formano spontaneamente sulle vetrine, sulle vetrate e sulle finestre degli edifici di Trieste. Immagini reali e immagini riflesse si incontrano nello stesso scatto.
0: In occasione della giornata mondiale della fibrosi cistica, la Fontana del Nettuno in Piazza della Borsa a Trieste si illuminerà di blu. L'iniziativa, promossa dal Comune su richiesta della Lega Italiana Fibrosi Cistica, punta a sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia.
1: Sempre a Trieste si inaugura alle 18.30 alla Casa della Musica Riflessione Oniriche la mostra fotografica di Paola Lunghini.
0: Oggi alle 18 presso la Sala Xenia di Trieste si inaugura Arte Sacra Trieste 2026 intitolata L'indifferenza, non voltiamoci dall'altra parte. La mostra raccoglie le opere di 60 artisti tra arti visive, fotografia, letteratura e musica. L'inaugurazione sarà presentata da Monsignor Ettore Malnati con letture e interventi musicali dal vivo.
1: E sull'autostrada A23 Udine Tarvisio sono previste delle chiusure notturne per manutenzione. A Ponteba in uscita da Udine sarà chiusa questa notte dalle 21 alle 6. L'uscita alternativa è per la Carnia.
0: Sull'autostrada A23 Udine Tarvisio la stazione di Udine Nord rimarrà chiusa di notte per manutenzione ai pali della luce dalle 22 questa sera alle 4 di domani mattina.
1: E con queste due notizie di pubblica utilità siamo arrivati alla fine. In redazione ha collaborato Emma Soliman, il suono è stato curato da Caterina Cabrelli e Tommaso Vinoni. In studio Giulia Magro e Walter Scherk. Passate una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Cielo sereno poco nuvoloso su pianure costa, maggiore nuvolosità in montagna, specie dal pomeriggio, caratterizza oggi il tempo, mentre la circolazione veicolare risulta al momento scorrevole in graduale intensificazione sulla principale rete viaria. A chi sta percorrendo l'autostrada sulla A4 segnaliamo in direzione Trieste traffico intenso già dalla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il Bivio con la 27, mentre in direzione Venezia le code per traffico intenso sono tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave a cavallo di Cersalto. Ricordiamo che tra Porto Gruaro e San Donà di Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia in entrambe le direzioni. Sulla A23 Alpe Adria segnaliamo invece lavori notturni, in particolare dalle 22 di questa sera alle 4 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Udine Nord sulla direttrice Udine Tarvisio, quindi in direzione nord, utilizzabile in alternativa allo svincolo precedente di uscita a Udine Sud. Segnaliamo poi sul raccordo RA13 il collegamento tra l'A4 e Trieste, un restringimento in direzione Trieste tra Fernetti e Trebiciano per circa un paio di chilometri, è chiusa la corsia di marcia, mentre la galleria Carso continua a essere chiusa tra Padriciano e Cattinara in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Padriciano per proseguire sulla 202 DIR e rientrare sul tratto A all'altezza di Cattinara. Sul tratto A segnaliamo invece una chiusura della galleria Monte d'Oro in direzione Trieste-Venezia, quindi scambio di carreggiata con doppio senso di marcia nella direzione per Rabugliese. Tra gli altri cantieri lungo la viabilità ordinaria ricordiamo sulla strada regionale 352 di Grado un transito a senso unico alternato nel comune di Grado per lavori alla pista ciclabile, mentre sulla strada regionale 252 di Palmanova in un tratto di circa 6 km nel comune di Castiglione di Strada c'è la possibilità di incontrare riduzioni di carreggiata con senso unico alternato. Anche sulla strada regionale 463 del Tagliamento segnaliamo solo nella fascia oraria diurna un transito a senso unico alternato nel comune di Sedegliano. Infine ricordiamo sulla statale 52 Carnica un'interruzione nel comune di Villa Santina con deviazioni indicate sul posto

0: su viabilità comunale e sulla strada regionale 465 della Crociera La Verdette, un transito a senso unico alternato nel comune di Ravascletto. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Qual fosse la posizione che avrebbero poi preso,
4: cioè, non è partito, no? Non ha fatto partire i suoi inviati con queste grandissime aspettative.
3: No. Assolutamente. Non ha bisogno di mandare due inviati
4: per sapere quali sono le posizioni
3: che sono, cioè. Ma esattamente. Cioè.
4: Senta, conosce, Giordani, ecco, le leggerò un'altra domanda di un ascoltatore, Pietro da Napoli, che le chiede proprio così: una domanda sulla posizione europea?
3: La posizione europea. E noi siamo ai margini, perché comunque nelle trattative non compariamo. Sì, c'è il gruppo dei volenterosi, ma non mi sembra che vengano presi così in considerazione né da Cremlino né tantomeno dagli americani. Quindi voglio dire, noi siamo veramente ai margini di tutto quello che sta accadendo e ne subiamo la conseguenza, nel senso che quello che viene deciso fra i due attori principali, noi ce lo prendiamo, punto. Ma non abbiamo la forza di porci in una posizione di forza. Mi spiego, perché qui poi ogni paese europeo fa un po' quello che gli pare a secondo della convenienza.
4: Sì, nonostante, e anche a secondo, insomma, la presenza delle istituzioni europee, poi alla fine si viaggia un po' in ordine sparso. Senta, leggo qualche altro messaggio che ci arriva dai nostri ascoltatori a proposito anche di quello che diceva il nunzio apostolico a Kiev, che è intervenuto prima di lei. In Ucraina fanno come in Africa i bambini soldato. Ecco, la verità, insegnano ai giovani ucraini a uccidere chiunque sia sullo schermo dei droni. Insomma, ci sono critiche anche, insomma, a quanto ci ha raccontato, appunto, all'episodio raccontato appunto dal nunzio apostolico. E le chiedo un'altra domanda, le faccio un'altra domanda che ci arriva da Umberto da Marghera: perché nelle terre contese, abbiamo parlato del Donbass, non si fa un referendum controllato da organismi terzi e si vede con chi la gente vuole stare? È una soluzione fattibile, secondo lei? Una strada percorribile?
3: Ma guardi, allora partiamo dal dire che in Ucraina, dove fanno i bambini soldato, come in Africa, è un qualcosa che, come sappiamo, è vietato dal diritto internazionale. Uh-huh. Però è chiaro che non hanno più nemmeno nessuno che va al fronte, perché tutti i cittadini sono sostanzialmente emigrati. Chi è rimasto comunque ha delle grandi difficoltà. Quindi voglio dire, non è facile trovare il soldato al fronte. Riguardo le terre contese, noi dobbiamo distinguere il piano giuridico da quello politico, no? Sul piano del diritto internazionale, i referendum organizzati a Russia nei territori occupati non sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale, perché si sono svolti durante un'occupazione militare e sono stati considerati privi delle garanzie necessarie. Se parliamo di un eventuale accordo di pace futuro, lì si potrebbe immaginare un referendum che possa diventare uno strumento per ratificare un'intesa. Però siamo in territori dove, diciamo così, non è che è molto sentita la parola del popolo, no? Cioè, voglio dire, a chi piace fare la guerra? Io, se lo chiediamo ai russi come lo chiediamo agli ucraini, io non credo che la maggioranza dica sì, ci piace, andiamo a morire al fronte per... Ok? Certo. Quindi sicuramente tutti direbbero no, non vogliamo la guerra. Quindi il referendum porterebbe a una risposta che probabilmente non piace, diciamo, ai piani alti della politica.
4: Grazie Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale. Ci fermiamo qui, linea GR1 delle 8. Torneremo dopo per occuparci di Germania.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:57, partiamo

0: Siamo dall'autostrada del Mediterraneo, dove il traffico è bloccato in direzione della 30 tra Altilia Grimaldi e Roliano Grimaldi a causa di un'auto in fiamme all'interno della galleria Piano. Corso Pato per chi viaggia in questa direzione, l'uscita consigliata è quella di Falerna. Andiamo in A4 Venezia Trieste, traffico intenso tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Code anche sulla 22 tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Modena. In A14 traffico intenso e code tra Bologna e Borgo Panigale. Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Andiamo in autosole Milano Bologna, code a tratti tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Traffico intenso e code a tratti anche sul tratto Firenze Roma, sempre in autosole tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione della capitale. In chiusura sulla tangenziale di Napoli, code tra Vomero e Corso Malta in direzione della diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Il voto, uno shock, ma non mi dimetto. Il cancelliere Merz parla dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. Esclusa ogni collaborazione con il partito di estrema destra che cerca alleati per governare il Land. Tregua finita, raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo 3 giorni di stop. Ma gli inviati della Casa Bianca parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Non confermata la possibile telefonata di Trump con Putin e Zelensky. Schengen si preserva solo con la difesa dei confini esterni. La rotta di Giorgia Meloni su migranti e sicurezza. Caro Energia, la Premier sia al centro del prossimo Consiglio europeo sull'economia scontro maggioranza opposizioni. Emma Bonino ricoverata d'urgenza, è grave ma vigile. La leader radicale soccorsa in casa per una crisi respiratoria. Lorena era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto. Primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa dall'ex. La procura, l'uomo aveva pianificato tutto. Estate rovente, il CNR, quella del 2026, la peggiore negli ultimi 76 anni. Allarme per i ghiacciai. L'Estranea a Venezia, la mostra del cinema, applausi per il terzo film italiano in gara di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Sul red carpet, Javier Bardem e Penelope Cruz. Duetto speciale per noi. Geoliere e Achille Lauro insieme con un nuovo brano. L'annuncio sui social con un dietro le quinte. Rimonta al primo posto, la Lazio batte l'Udinese, raggiunge in testa Roma e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera in Champions a Madrid contro il Real. US Open di tennis senza più italiani, fuori anche Darderi. Buongiorno da Luana Cremasco. In Germania, dopo la schiacciante vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il leader cristiano democratico Merz, a capo del governo, ha

0: ammette la sconfitta ma esclude le dimissioni. Sentiamo la corrispondente.
1: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico.
2: Aufgeben ist für mich keine Option.
1: Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare quelli raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. E il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadisce al nostro microfono il copresidente Tino Chrupalla.
3: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
1: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale. Ancora Chrupalla.
3: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
1: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Fondata nel febbraio del 2013, l'AfD all'epoca non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. In queste ultime elezioni è andata oltre il 44%. Un'ascesa che si lega a doppio filo alle difficoltà del settore automobilistico e in particolare dell'azienda simbolo tedesca.
4: La crisi senza precedenti che sta colpendo il gruppo Volkswagen si è rivelata un potente detonatore per l'ascesa storica dell'estrema destra in Germania. L'AfD, secondo le stime, avrebbe ricevuto il voto di ben il 61% degli operai tedeschi e in particolare di quelli legati al colosso automobilistico. L'annuncio di pesanti tagli alla forza lavoro e della possibile chiusura di stabilimenti storici ha amplificato il malcontento e l'incertezza, spianando la strada al partito che da sempre si promuove come scudo dei lavoratori. Ma non solo, la crisi dell'automotive è stata presentata dall'AfD come l'emblema del fallimento delle politiche energetiche europee responsabili della deindustrializzazione del paese. Lorenzo Castellani, Università Louis.
5: L'Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione. Una crisi che oggi appare irreversibile.
4: Francesca Capannolo, GR1.
0: Crisi internazionali, migranti, difesa. Questi i temi al centro del bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga.
6: La difesa dei confini e le politiche migratorie siano priorità di tutti gli stati membri. Giorgia Meloni parla accanto a Bart De Wever. Lui, in perfetto italiano, rilancia sulla necessità di regole credibili per i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Europa. Lei torna su Schengen dopo quella che definisce un'estate movimentata, segnata dalle tensioni con Madrid per il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna.
7: Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
6: I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente al centro del colloquio fra i due leader, che dura più del previsto. Su Kiev la premier ribadisce l'impegno dell'Italia insieme agli alleati per una pace giusta e duratura. Il caro energia, l'auspicio, sia al centro del prossimo Consiglio europeo di ottobre, rilancia Giorgia Meloni annunciando di voler convocare un tavolo di confronto con i paesi più vicini sul dossier, fra questi la Germania di Merz, a margine del vertice di Bruxelles. Con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
0: L'Europa è in pericolo, così Romano Prodi intervistato dalla Repubblica sulla vittoria elettorale in Germania di AfD. Per l'ex premier si tratta di un fatto colossale, mai accaduto dal 1945, e le ragioni di questo voto per Prodi vanno rintracciate nella linea di autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo le nostre democrazie. Sulla politica italiana, l'ex premier, inventore dell'Ulivo, non chiude il cosiddetto papa straniero nel centro-sinistra, vale a dire un outsider fuori dai partiti, purché, dice, chi ambisce a correre alzi la mano. Guerra in Ucraina, tregua finita, ripresi gli attacchi incrociati con la Russia dopo lo stop di 3 giorni per la missione americana a Mosca e a Kiev. 2 morti e 7 feriti negli ultimi attacchi russi nella capitale ucraina. Le forze di Kiev provocano vittime con un raid sulla città russa di Saratov, lo affermano fonti locali. Ma gli inviati della Casa Bianca parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Il corrispondente.
8: Sono stati fatti progressi sostanziali, scrive sui social l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, protagonista insieme al genero di Trump Kushner degli incontri con il presidente russo Putin e poi con quello

0: ucraino Zelensky. In particolare Witkoff, rientrato negli Stati Uniti, parla di passi avanti nell'organizzazione di ulteriori colloqui trilaterali, riferimento dunque a un ruolo per Washington e per Trump, che sta lavorando intensamente, spiega, per una pace duratura e stabile. Non ancora confermate le anticipazioni dei media ucraini su possibili telefonate del presidente americano con Putin e poi con Zelensky. Intanto ieri l'inquilino della Casa Bianca ha incassato il sostegno per i negoziati di pace dal premier inglese Burnham. Zelensky da parte sua sceglie la testata americana Axios per spiegare che gli Stati Uniti stanno valutando se Mosca e Kiev possano intraprendere iniziative per ridurre l'intensità del conflitto durante il prossimo inverno, riavviando contemporaneamente i negoziati per un accordo di pace più ampio. La mia sensazione, spiega il presidente ucraino, è che Putin abbia bisogno di Trump e non voglia farlo irritare, specie alla vigilia delle elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Medio Oriente. In Israele oggi si chiudono i giochi sulle liste elettorali. Scade il termine per presentare i candidati in vista delle elezioni del 27 ottobre. Il premier Netanyahu, alle prese con una lite interna al suo partito, depositerà la lista nel pomeriggio. Il suo vero sfidante, l'ex capo di stato maggiore delle forze armate Eisenkot, l'ha invece presentata ieri ed è lui la vera novità della politica israeliana.
2: Tra poche settimane affronteremo un referendum decisivo sul futuro di Israele, sulla sua identità. Dovremo decidere tra unità e divisione, tra responsabilità nazionale e abbandono della sicurezza, tra verità e menzogna. Gadi Eisenkot presenta sorridente i candidati con cui ha deciso di debuttare in politica. Ex capo di Stato Maggiore, conosce Netanyahu da dentro. È stato nel suo gabinetto di guerra, prima di rompere con il premier, accusandolo di non avere una strategia per Gaza. Ora torna in campo per sfidarlo alla guida del partito centrista Yashar, che in ebraico significa dritto. Due uomini cresciuti nello stesso esercito ma con due idee diverse del paese. Eisenkot sostiene la guerra contro Hamas ma accusa Netanyahu di aver fallito sul piano strategico e chiede un'inchiesta sulle responsabilità per la strage del 7 ottobre. E sul servizio militare degli ultraortodossi prende una posizione opposta a quella del premier. Per lui l'esenzione non può continuare. Poi c'è la storia personale. Il figlio di Eisenkot è morto combattendo a Gaza. Quello di Netanyahu invece è rimasto in Florida pur di non arruolarsi. I sondaggi danno Eisenkot in ascesa, ma vincere non basta. Cerca i numeri per governare. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Alle 8:09, gli aggiornamenti su Emma Bonino. Sono ore di apprensione per le condizioni di salute della leader radicale, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. Lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano, con la quale ci colleghiamo in diretta.
3: Una grande ondata di vicinanza e di affetto da parte degli esponenti di ogni schieramento politico. Tutti si stringono intorno a Emma Bonino in un abbraccio simbolico in queste ore di preoccupazione per la sua salute. La leader di Più Europa è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono considerate gravi. Per ora non trapelano ulteriori informazioni. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito ieri sera che la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida e cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, Emma Bonino, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea, in questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno. La sua storia clinica è stata segnata da un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015. Dopo 8 anni di terapie fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti, senza mai aver rinunciato a svolgere la sua amata attività politica. Un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70 come giovane militante radicale con Marco Pannella. E dall'ospedale Santo Spirito è tutto, vi restituisco la linea.
1: Il dibattito politico, al centro del confronto i temi economici. Sentiamo.
4: Stabilità, volano per l'economia, ne è convinta la maggioranza dopo il record del governo e il plauso degli industriali a Cernobbio. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti. Augusta Montaruli.
5: La stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese. La sinistra, invece, ha rimediato solo una sonora bocciatura.
4: La Lega con Salvini torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche. Nessun segnale.

0: di apertura da Forza Italia, che con Tajani sul Corriere definisce i sovranisti di AfD in Germania nemici dell'Italia. Opposizioni pessimiste sulla manovra, nessuna strategia di crescita dal governo per il PD, che insiste sul lavoro e salario minimo, poi l'attacco sulle pensioni, il ricalcolo e l'ultimo tradimento. Matteo Renzi, Italia Viva, sottolinea le famiglie faticano a trovare i soldi per mandare i bambini a scuola. Per i 5 Stelle stop fondi alle armi e Giuseppe Conte ribadisce di volere le primarie nel campo largo.
1: Dobbiamo far tornare a crescere il paese e dobbiamo intervenire per difendere con le unghie e coi denti il nostro modello sociale.
0: E Calenda, Repubblica dice, azione, non entra nel campo largo, faremo il centro. Vasco Pirri, GR1.
2: Pensioni, si discute del progetto flessibilità per anticipare a 64 anni l'uscita dal lavoro per tutti, compreso chi rientra ancora in parte nel sistema retributivo.
3: È una proposta per dare la possibilità di andare in pensione anticipata anche ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996 e che quindi ricadono nel sistema misto. 64 anni di età, 25 di contributi, insomma 3 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. L'ha lanciata la Lega, flessibilità, che avrebbe però una condizione: il ricalcolo interamente contributivo della pensione e, per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, l'impiego di una parte del TFR in una rendita integrativa, ipotesi che secondo l'osservatorio Previdenza della CGIL determinerebbe una riduzione del 10,6% dell'assegno, pari a una perdita mensile tra 183 e 366 euro lordi. Certo, i calcoli vanno fatti secondo la storia contributiva e le retribuzioni percepite prima e dopo il 1996, e c'è da considerare il fatto che non tutto il TFR dei dipendenti privati è depositato presso il fondo di tesoreria dell'INPS. Paola Bonanni, GR1.
2: Rai Radio 1, siamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi anche lui nel vuoto. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia. Sentiamo.
4: Esame esterno del corpo di Lorena e tac, danno la risposta: era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà dire, ma ci vorrà tempo, se l'uomo aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Lo psichiatra che lo aveva in cura da anni:
5: l'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
4: Sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato, le ipotesi di reato per le quali procede la procura, che ha pochi dubbi. Vella, 36 anni, ha organizzato tutto. Alle 11:36 di quel tragico giorno, in un negozio, compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa di Lorena, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, circostanza confermata da alcuni vicini di Lorena. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'attentato a Siegfried Ranucci. Il tribunale del riesame si pronuncerà entro giovedì sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, che conferma di essere il mandante e afferma: volevo proteggere il mio amico.
6: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
7: Era la mia speranza, spiega Walter Lavitola tramite uno dei difensori. Il faccendiere, videocollegato dal carcere di Rebibbia, legge ai giudici una pagina di dichiarazioni, in mezz'ora conferma e precisa: ho orchestrato l'attentato al mio amico giornalista per rafforzargli la scorta, il pericolo era l'intelligence israeliana, i legali Sergio Arturo Cola.
8: Ranucci ha detto: sì, mi ricordo che mi ha messo in guardia, senza entrare nei dettagli.
6: Il movente proteggere dottor Ranucci, l'altro elemento importante che il movente politico che la procura ipotizza insussistente, si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva.
7: Nelle 72 pagine di memoria gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e spostare l'inchiesta a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola punta ai domiciliari a Noepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua sfera di influenze. Elena Baiocco, GR1.
2: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali.

0: nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Il caldo, tregua in arrivo. Da domani una perturbazione porterà un po' di fresco e pioggia a partire dalle regioni del nord, ma nella coda di un'estate che vanta un allarmante record. La più calda, certifica il CNR, dal 1950.
1: Temperature più alte, ad agosto addirittura 5 gradi in più rispetto alle medie mensili. Lo rileva il CNR e precisa, da gennaio su 2/3 d'Italia anomalie termiche maggiori di più 1 grado, di più 2 gradi su quasi metà del territorio, soprattutto Appennini e pianure del nord-ovest, con impatti evidenti sull'agricoltura. Lorenzo Arcidiaco, CNR.
2: Questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
1: E non finisce qui.
2: L'anno per adesso più caldo del 2024, però siamo su quei livelli, per come si presenta a settembre, presumibilmente verrà superato.
1: Non un picco isolato, ma una progressione è il riscaldamento globale causato dall'uomo, in particolare dall'uso di combustibili fossili. I dati scientifici ormai si affollano, silenzio invece dalla politica, che deve decidere azioni e fondi, e anche in fretta. In fretta intanto si sciolgono i ghiacciai, per esempio quello della Marmolada, dice l'Università di Padova, e aggiunge: con altre estati come questa potrebbe avere solo una decina d'anni di vita. Sonia Filippazzi, GR1.
0: La Fashion Week e gli US Open. Atleti e stilisti si influenzano e si aiutano a vicenda tra campi da gioco e passerelle.
3: New York è in questi giorni l'immagine plastica del sempre più solido connubio moda e sport, che si fanno da reciproca vetrina, con gli atleti che presenziano o addirittura sfilano alle Fashion Week e gli stilisti che firmano il loro abbigliamento. Lo sport per la moda è un potente volano a livello estetico e di marketing. La moda è usata dagli sportivi per costruire la propria immagine a tutto campo, non solo in quello da gioco. A Flash & Mirrors, Naomi Osaka fa parlare di sé per i suoi outfit pre-gara, Alcaraz per la canottiera doppia, Arina Sabalenka per i gioielloni indossati durante il match. Non solo vezzi da atleti, ma anche nuove tendenze per chi atleta non è, come spiega Lucrezia Malavolta, fashion editor di Vogue.
4: Non c'è più una linea che divide l'abbigliamento sportivo da quello che noi utilizziamo nel daily wear, quindi ad oggi diventa a tutti gli effetti anche nel nostro guardaroba da tutti i giorni.
3: Quindi per i marchi della moda l'atleta come testimonial funziona.
4: Assolutamente, i brand ad oggi sono molto attenti a spingere su questi personaggi sportivi.
3: Donatella Gori, GR1.
0: E su un'altra passerella, il tappeto rosso di Venezia, arriva oggi la coppia Javier Bardem Penelope Cruz. Ieri grande accoglienza per l'estranea all'horror familiare di Paolo Strippoli, terzo film italiano in concorso.
5: Quella grandiosità che poi diventa terrorizzante e, perché no, la madre di Psycho.
6: Chiacchierando con Jasmine Trinca sulla madre che interpreta nell'estranea di Paolo Strippoli, ieri sera accolto da 10 minuti di applausi, protagonista una famiglia dai molti segreti. Sfumature horror come il corto di Laura Poitras, già Leone d'Oro a Venezia, They Are Here, ispirato alle uccisioni di Minneapolis. Questo momento non è un'eccezione nella storia degli Stati Uniti, dice la regista, che è una storia di violenze, ma assistiamo a qualcosa di nuovo che mina la democrazia. Devi simili nel documentario Fiume di Alex Gibney su Elon Musk, vita, passioni, misteri, potere. Ed aspettando la coppia Penelope Cruz Javier Bardem in concorso con Bunker, in Orizzonti approda oggi Anna Foglietta, debutto alla regia con Una storia. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: La musica, gli sgoccioli di un'estate di grandi collaborazioni, arriva un altro duetto, forse l'ultimo di stagione. Avevano già sorpreso ed emozionato il pubblico dell'Olimpico di Roma. Achille Lauro era salito sul palco, ospite speciale del concerto di Geolier. Una condivisione occasionale che invece si è spostata in studio. Esce infatti venerdì notte, per noi, annunciato sui social con un dietro le quinte.
7: Dopo la sua strofa canta tutto questo come vuole lui.
8: Finalmente stiamo a fare pezzone.
0: Due artisti molto riconoscibili e molto diversi per linguaggio, stile, abbigliamento. Un incontro molto atteso. Per ora abbiamo solo qualche accenno.
8: Ma come si fa? Poi secondo me partiremo subito.
9: fatto con te per me per noi.
0: Sono le 8:22 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
10: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Ci occuperemo anche noi della valanga blu nelle elezioni in Sassonia, blu come il colore dell'AfD. Cosa prevede il programma di questo partito e cosa cambia ora per la politica tedesca e per quella europea?
0: E state allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
11: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: GR1 Sport.
16: Buongiorno da Alessio Maldini. Roma, Inter e Lazio sono tre le squadre a punteggio pieno dopo la terza giornata di campionato. Alle formazioni di Gasperini e Chivu si è aggiunta quella di Gattuso, passata ieri a Udine 2-1.
17: La terza vittoria di fila della Lazio arriva in rimonta dopo aver subito il primo gol in campionato. Al Friuli segna Kastrom ad inizio ripresa, ma non basta a fermare la squadra biancoceleste, che crede nel 4-3-3 di Gattuso e lo fa vedere in campo il tecnico laziale.
18: L'anno scorso l'allenatore era un maestro del 4-3-3, ma vogliamo essere aggressivi, vogliamo andare sui riferimenti, vogliamo rischiare. E penso che è meglio dei ragazzi, perché tutto quello che stiamo proponendo si stanno facendo trovare pronti, c'è grande spirito e penso che questo non deve mancare.
17: Il pareggio è di Frattesi, il gol partita di Gudmundsson. Lazio in testa alla classifica e Udinese che paga senza infortuni. Ancora una volta Camarà è uno dei migliori.
19: Alla fine credo che è un risultato giusto, ma sono le squadre contro chi quest'anno vogliamo competere, quindi dobbiamo vedere cosa non è andato bene e con le settimane saremo un po' più in gamba, quindi saremo ancora più forti.
17: Udine, Sebastiano Franco, GR1.
16: E l'Udinese ferma a 4 punti, è stata sorpassata dal Cagliari, salito a quota 6 con la meritata vittoria sul Lecce 1-0, decisivo al 29esimo il colpo di testa di Maldini vicino al raddoppio nella ripresa con un palo colpito su punizione. Un palo l'ha preso anche Mendy, la soddisfazione del tecnico pisacane.
20: Volevamo sicuramente riscattarci dalla brutta prestazione che abbiamo offerto in Coppa. Non nascondo il dispiacere, l'ho detto subito dopo la partita, però faccio un grandissimo applauso ai ragazzi, perché oltre alla voglia di riscatto che avevano, che era tanta, però mi è piaciuto come hanno interpretato la partita sia in fase di possesso che in fase di non possesso.
16: E stasera torna la Champions League con i primi 6 incontri del gironi e su tutti spicca Real Madrid-Inter, partita a marcord per i nerazzurri e il tecnico Chivu, che si ritroveranno di fronte a Mourinho, il tecnico del triplette del 2010 e dunque anche della Champions conquistata proprio al Bernabeu. Fischio d'inizio alle 21 con diretta su questa rete. Domani alla stessa ora Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce Roma e Como-Lipsia. Serie B, Palermo sempre punteggio pieno dopo 3 giornate. Nel posticipo di ieri sera Sampdoria battuta al Barbera 3-1. Tennis agli US Open col match tra Zverev e Dardari si è completato nella notte il quadro degli ottavi di finale. Ci aggiorna Emilio Mancuso.
21: Ha dominato da campione i primi 2 set Sasha Zverev con un doppio 6-2 e nel terzo, più combattuto, ha fatto la differenza al tie break. Stavolta c'è stato il vero Zverev e niente da fare per Luciano Dardari, comunque bravissimo ad arrivare negli ottavi di finale. È andato subito sotto 0-4 sia nel primo che nel secondo set, con il tedesco letteralmente scatenato. Nel terzo invece, come detto, set più equilibrato con l'italo argentino che ha allungato il parziale al tie break, vinto però nettamente 7-3 dal 29enne tedesco, 42 colpi vincenti. Ultimo italiano in presente in tabellone è Luciano Dardari. Dopo 11 slam consecutivi non c'è un italiano nei quarti di finale. Nei quarti di finale Zverev se la vedrà con l'olandese Van

0: Denzal, Sculp, linea allo studio.
1: Basket ai mondiali femminili, pesante sconfitta per l'Italia, battuta dalla Cina 71-51. E domani le azzurre, che hanno chiuso il gruppo D al terzo posto, affronteranno l'Australia agli ottavi. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
6: Io non sono Roberto da Padova. Per quanto riguarda le elezioni in Germania, io parto con una domanda: cosa deve ancora succedere nella società europea ed italiana perché cambino le cose? Il fatto è che i partiti di sinistra ed estrema sinistra non portano avanti politiche per la persona e per la società e la famiglia, ma solo di distruzione. La gente è stanca dopo aborto, droga libera, suicidio assistito, woke, gender, maternità surrogata. La gente di queste non politiche non ne può più.
7: Buongiorno Gaetano da Palermo, volevo esprimere la mia modesta opinione in riferimento all'analisi del voto in Sassonia. Io credo che sia un grossissimo campanello, una grossa sveglia un po' per tutta l'Europa, ma soprattutto per tutta la sinistra europea, perché quando un partito di estrema destra riesce comunque a convergere la maggior parte dei voti di tutte le classi operaie, beh, io probabilmente mi chiederei qualcosa.
8: 8:30, i messaggi dei nostri ascoltatori anticipano il tema che affronteremo in questa seconda parte. Il successo ottenuto domenica scorsa dall'AfD, Alternative für Deutschland, alle elezioni in Sassonia. Un successo preannunciato ma che è andato oltre le previsioni. Ci sono anche tanti altri messaggi, non audio ma scritti, da parte dei nostri ascoltatori. Vittorio da Torino: AfD non è un partito neonazista, la sinistra non ha ancora capito che appioppare etichette per delegittimare le forze politiche a lei sgradite non solo non paga ma è controproducente. Ci scrive Enrico Alfonso: bisogna ringraziare Angela Merkel per questo successo della AfD, e poi purtroppo per l'Europa questo ritorno dei nazionalismi è una triste notizia, sostiene invece Fabrizio da Chiavari. Insomma, è un tema che interessa molto i nostri ascoltatori. Noi diamo subito il buongiorno a Barbara Gruden, corrispondente Rai da Berlino. Barbara, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Buongiorno Barbara. Senti, io partirei con te dall'affluenza record che si è registrata in queste elezioni. Un numero importante.
9: Sì, un numero importantissimo, un'affluenza mai vista in Sassonia-Anhalt. Bisogna dire che AfD è riuscita a mobilitare un piccolo esercito di coloro che si sono astenuti alla precedente tornata elettorale, ben 170.000 persone, e poi è riuscita a catalizzare anche il voto di quasi tutti gli altri partiti, ben 83.000 voti in uscita dai cristiano-democratici. La campagna elettorale di Ulrich Siegmund è stata assolutamente efficace, ha girato in lungo e in largo il paese, si è dimostrato un candidato disponibile con, diciamo, quasi tutti, ovviamente non con tutti, una campagna porta a porta, è stato istruttivo vederlo riconoscere molti dei suoi sostenitori.

0: genitori, chiamandoli per nome, ha organizzato delle scampagnate con uno dei simboli della ex DDR, cioè della ex Germania comunista, con queste motorette della Simson, che per molti tedeschi dell'est, come dire, richiamano tempi che ritengono in qualche modo, se non più felici, almeno più sicuri, ecco, diciamo, in cui c'erano più certezze.
1: Anche questo motorino è diventato un simbolo un po' di queste elezioni.
0: Esatto.
1: Senti Barbara, ti giro una domanda di una nostra ascoltatrice, una mia omonima, Francesca da Roma. Sarebbe interessante analizzare l'età dei votanti in Sassonia. Si sanno già questi dati?
0: L'età dei votanti, in che senso l'età dei votanti?
1: L'età dei votanti, l'età ci media? Scrive l'ascoltatrice, forse intende capire anche il voto come si è orientato. Oggi abbiamo letto già sui giornali qualche prima analisi, la CDU regge solo tra gli ultrasettantenni, gli under 25 hanno molti votato la FD.
0: Sì, beh, ma questo è un dato già consolidato, almeno dall'ultima tornata elettorale anche nazionale, che la AfD è stata il partito più votato tra i giovani. E in questo caso, in Sassonia-Anhalt, se non ricordo male, diciamo che il gruppo più importante è quello dei quarantenni. Effettivamente poi scema tra le persone più grandi di età. Però abbiamo visto anche altri dati, insomma, che AfD ha riscosso un grande successo tra la popolazione meno istruita, tra chi è appunto insoddisfatto o incerto per ciò che riguarda il suo futuro lavorativo. Sono soprattutto gli uomini a votare la AfD. Questo dipende anche dal fatto che queste regioni, comunque, bisogna ricordare, secondo me un dato importante anche psicologico, hanno già vissuto il trauma post 89. Dico trauma perché se sono stati gli stessi tedeschi dell'est a far crollare il muro di Berlino, poi però hanno subito anche tutte le conseguenze della trasformazione economica, e quindi si parla anche di un trauma. Certo. Quindi c'era un economista che spiegava molti hanno paura di rivivere lo stesso trauma in un momento in cui la Germania sta, non solo la Germania, tutta l'Europa sta attraversando un periodo di forte trasformazione economica. Certo. E quindi sì.
1: Barbara, volevo ascoltare insieme a te le parole del cancelliere Merz, il grande sconfitto di queste elezioni.
2: Questo risultato delle elezioni è un risultato che noi non possiamo lasciare così senza reagire in qualche modo. Come dicevo, ne abbiamo discusso lungamente. È qualcosa che ha delle ripercussioni anche sulla mia persona, devo ammettere. È la sconfitta più cocente che io abbia vissuto nella mia carriera di politico. Certamente tutto questo avrà delle conseguenze. Tra due settimane avremo altre elezioni regionali, tra due settimane avremmo di nuovo dei risultati di elezioni che dovremmo affrontare, che probabilmente avranno delle ripercussioni importanti.
1: Ecco Barbara, che fine fa il cancelliere Merz? Oggi su Repubblica è stato definito cancelliere dimezzato, Alice Weidel ha chiesto elezioni anticipate.
0: Sì, beh, la richiesta di AfD di elezioni anticipate non è una novità. Loro hanno preso di mira il cancelliere che effettivamente, al di là poi dei risultati concreti del suo governo, ha una difficoltà o forse è proprio incapace di comunicare quello che sta facendo. Ma risulta molto spesso arrogante, che sembra una persona che non ascolta gli altri. Quindi questo è un po' un problema grandissimo alla CDU. In realtà è già da mesi che si parla della possibilità che venga addirittura sostituito in corsa, sarebbe una prima assoluta.
1: Ma da
0: scusami Barbara, ma da
1: un altro esponente del suo stesso partito?
0: Beh, in questo, se si dovesse scegliere di sostituirlo senza elezioni anticipate, certamente da un altro esponente del suo partito. Ma a parte che non si vede, non si capisce chi potrebbe essere quest'altra persona, il problema è che come lui stesso ha nominato le elezioni del 20 settembre, e quindi se ci saranno delle decisioni avverranno in quel momento, bisogna dire che Nin Mecklenburg, scusate, scusatemi, in Mecklenburgo, Pomerania anteriore, e a Berlino l'AfD, soprattutto a Berlino, non è così forte, e non ci si attendono risultati clamorosi. In Mecklenburgo l'AfD se la sta in qualche modo giocando con i socialdemocratici, che è l'unica regione dove i socialdemocratici potrebbero ottenere un risultato importante. Sì, però le conseguenze di cui parlava Merz ieri sono rinviate di 2 settimane, in sostanza.
1: Quindi lui non di molto, insomma. Non di molto. Grazie.
0: Volevo aggiungere ancora una cosa, perché lui diceva per me arrendermi non è un'opzione, e ha aggiunto un'altra cosa, confermo che non ci sarà alcuna collaborazione con la AfD, il partito è unanime, ha detto. Infatti proprio queste ore stanno dimostrando che in Sassonia-Anhalt perlomeno il cosiddetto muro di contenimento potrebbe essere già crollato, tant'è vero che l'estrema destra di AfD sta cercando per formare il governo regionale, non avendo la maggioranza assoluta, sta cercando, come dire, sostegno tra gli eletti delusi dei cristiano-democratici.
1: Grazie Barbara Gruden, corrispondente Rai da Berlino. Do il buongiorno anche ad Alexander Privitera, scrittore, esperto di affari europei dell'American German Institute. Buongiorno Privitera.
3: Buongiorno.
1: Allora mi prendo qualche secondo per leggere alcuni dei tantissimi messaggi che sono arrivati. Pietro: ma invece di criticare chi ha vinto democraticamente, perché non vi chiedete come mai hanno vinto? Noi per il momento non stiamo criticando nessuno. E Rita da Torino: vediamola così, nel land più buio della Germania il 56% ha detto di no ai nazifascisti, con un cancelliere così arrogante è andata fin troppo bene. Matti da Domodossola: da uomo di sinistra provo un enorme dispiacere che i valori di vicinanza culturale e fratellanza con la Russia siano ormai una prerogativa delle destre estreme. Personalmente vedo un caos, ci scrive Carlo. In Germania avanza la destra, Putin è contento. Molti messaggi degli ascoltatori puntano su questo rapporto di vicinanza con la Russia. Privitera, le chiedo però come prima domanda di spiegarci in breve qual è questo programma dell'AfD che fa così paura al resto d'Europa.
3: Il programma dell'AfD prevede una remigrazione degli immigrati che sono giunti in Germania negli scorsi anni, prevede dei profondi cambiamenti nel sistema dell'educazione regionale, perché in Germania è un sistema federale per cui sono le regioni o gli stati regionali ad avere il controllo sui programmi educativi delle scuole, e nelle quali prevedono fra l'altro delle classi distinte per gli immigrati e per i cosiddetti tedeschi naturali. Prevedono inoltre anche la possibilità di insegnamento scolastico a casa, cioè praticamente tutto l'impianto educativo della Germania così come l'abbiamo conosciuta fino adesso praticamente salterebbe in questo caso. Poi ovviamente ci sono dei toni critici per tutto ciò che riguarda l'Europa e l'economia. L'economia, bisogna dire, ci sono anche dei punti di contatto con diciamo tradizioni liberiste, capitalistiche più tradizionali, perché è un campo nel quale la AfD praticamente non sa esattamente che cosa vuole, no? Oscilla un pochino come nazionalpopulisti anche per esempio in Francia, oscilla un pochino fra destra e sinistra, perché vuole proteggere lo Stato sociale ma allo stesso tempo eliminare burocrazie che dal suo punto di vista sono imposte da Bruxelles, e questo praticamente è il loro programma. Per quanto riguarda, vogliono reintrodurre anche l'insegnamento della lingua russa a scuola, e vogliono ovviamente a livello nazionale, se riuscissero prima o poi ad avere un ruolo nazionale, riaprire il discorso con la Russia.
1: Ecco Privitera, ci sono tantissimi messaggi che si interrogano proprio sul voto, su chi ha votato per la AfD. Ci scrive Danilo: continuate a dire che i più ignoranti votano a destra, continuate, noi però non l'abbiamo detto. E ci scrive poi Paolo da Bergamo: se gli operai votano a destra significa che la sinistra non capisce o non vuole capire i problemi della classe medio-povera della popolazione. Continuate a parlare del nulla, fare gli intellettuali che hanno la verità, continuare a parlare del nulla e fare gli intellettuali che hanno la verità in tasca allontana i giovani e i più incavolati. Diciamo edulcoro considerazione di Paolo. Buongiorno, non avete pronunciato una volta la parola immigrazione, ma non vi rendete conto che il vero motivo delle vittorie della destra è quello? È solo quello, Privitera? secondo lei?
3: Non è solo quello, non è solo quello. Dunque, i tre punti principali che sono emersi da queste elezioni, secondo i sondaggi in Sassonia-Anhalt, sono l'economia, l'educazione e al terzo punto l'immigrazione. Prima di tutto, in Sassonia-Anhalt di immigrati extraeuropei non ce ne sono quasi. In secondo luogo, da questo punto di vista, il governo Merz nello scorso anno e mezzo ha comunque stretto moltissimo per quanto riguarda l'immigrazione. Per questo è un tema sicuramente importante, molto importante, perché tocca in questi paesi, in questi stati nei quali i nazionalpopulisti stanno avendo questo tipo di successo, il problema della migrazione, dell'immigrazione tocca ovviamente un nervo identitario, insomma, perché praticamente è l'elemento più visibile che mette in questione per molti la propria identità nazional-culturale.
1: Senta, Privitera, e si può spiegare questo successo dell'AfD con la crisi economica che sta vivendo la Germania, in particolare sta riguardando la crisi del settore auto?
3: Assolutamente, assolutamente. La Sassonia-Anhalt è uno dei Länder, cioè degli stati tedeschi più poveri, sicuramente rispetto, diciamo, al periodo DDR, al vecchio periodo comunista, sta molto meglio, ma molto spesso in questi casi le nostalgie si nutrono non della realtà, ma di una percezione della realtà che ovviamente non esiste. Comunque la crisi economica sicuramente creato un'incertezza in più in Germania. All'inizio questo movimento nazionale populista dell'AfD era un movimento anti-euro, poi è diventato anti-immigrazione nel 2015, quando Angela Merkel ha fatto entrare milioni di siriani, ed ora è ormai è un movimento molto, diciamo, molto più ampio, perché tocca ovviamente anche il nervo economico. C'è anche un motivo personale, bisogna dire. Il motivo personale è che Merz è stato completamente incapace a livello personale di suscitare qualsiasi tipo di simpatia, e specie ad est viene visto ovviamente come rappresentante della vecchia Germania occidentale, cioè un uomo del passato e un uomo di parte, e questo ha sicuramente acuito certi problemi. Poi c'è l'impazienza generalizzata con i partiti tradizionali, incapaci secondo questi elettori di gestire il cambiamento, sia le sfide geopolitiche che quelle economiche, e invece di rassicurare gli elettori fino adesso li rendono ancora più ansiosi. Questo è sicuramente un problema grosso per tutti i partiti tradizionali che si trovano a gestire un ruolo di governo.
1: Grazie Alexander Privitera, lei ci ha dato tante motivazioni, tante spiegazioni, scrittore, esperto di affari europei dell'American German Institute, e do il buongiorno anche a Nicola Zingaretti, capo delegazione PD al Parlamento Europeo. Buongiorno Zingaretti.
4: Buongiorno a voi.
1: Zingaretti, io apro con lei con una domanda che forse non le farà molto piacere, però è un messaggio che ci arriva da Massimo da Perugia. Sono un elettore di sinistra ed è importante che si smetta con questa retorica che leggo anche su qualche giornale relativo al fatto che chi vota Vannacci o AfD siano solo uomini ignoranti. Il voto populista c'è sempre stato e sempre esisterà, ma questa estremizzazione del voto è frutto anche dell'atteggiamento di superiorità di alcune forze politiche. Che cosa risponde al nostro ascoltatore?
4: Credo che innanzitutto gli elettori vanno sempre ascoltati prima che giudicati, figuriamoci. E io vedo dietro questo voto un voto antisistema, un rifiuto del sistema. E qui ci sono delle responsabilità della sinistra del passato. Dopo il crollo del muro ha vinto, soprattutto su spinta dei liberisti, del neoliberismo, l'illusione che il mercato da solo avrebbe fatto tutto, che la globalizzazione avrebbe risolto tutti i problemi, che avrebbe rafforzato la democrazia, l'economia e le libertà. Invece non è vero, perché la globalizzazione, se non regolata da valori, in realtà non ha rafforzato le democrazie nel mondo, ha aumentato le disuguaglianze, le solitudini e le paure. Quindi ora quel voto di antisistema va recuperato imponendo, lavorando per l'equità, per la giustizia, per dare sicurezza di lavoro, perché quello che ci dice quel voto, ci dice che una democrazia con lunghi periodi di disuguaglianza, senza speranza di vivere meglio, in realtà non tiene, non vince. Quindi il tema è come nelle democrazie ora si rimette al centro l'obbligo, il dovere morale e etico di dare una speranza a chi vive in queste democrazie.

0: democrazie. E qui c'è la differenza storica tra le democrazie occidentali del dopoguerra e quanto avvenuto dopo il crollo del muro di Berlino. Dopo la seconda guerra mondiale nacque il welfare, la scuola, il diritto alla sanità. Quelli sono paesi nati dentro la tragedia, a mio giudizio, dell'ideologia neoliberista del libero mercato e basta, e questo è il risultato.
1: Zingaretti, ascoltiamo insieme anche le reazioni di due leader politici del nostro paese.
2: A sinistra usavano parole terrore, paura, nazismo, onda nera, valanga. Si chiama democrazia. Quando la gente vota si rispetta il voto, sia quando piace che quando non piace.
3: E attenzione, siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
1: Ecco, Zingaretti oggi però in un'intervista dice che l'Europa è in pericolo. Le leggo un altro messaggio di Mauro da Belluno: il nazismo ha avuto la stessa genesi, crisi economica e focalizzazione dell'odio sui più deboli. Ma secondo lei è possibile, siamo così in una situazione di rischio, è possibile tornare all'inizio del secolo scorso?
0: Se non cambiamo, sì, ma il problema non è l'Europa, il problema sono i governi europei di questo momento storico, molti di destra, che non hanno capito che ora bisogna avere il coraggio di investire per dare delle risposte alle persone e ridare a loro un futuro fatto di certezze, di welfare, di sanità, di scuola, di crescita, che bisogna smettere di chiudere le industrie e le aziende, perché la destra europea non ha coraggio di investire con debito comune per aiutare gli imprenditori, i commercianti, chi lavora o chi non lavora perché il lavoro non ce l'ha e scappa dall'Europa. Se ho capito bene, una di quelle voci era di Matteo Salvini, il principale corresponsabile.
1: Sì, mi scusi Zingaretti, io ho dato per scontato, perché sono due voci piuttosto riconoscibili, erano Salvini e Conte, è fatto bene a ribadirlo.
0: Ma quel governo italiano di cui lui fa parte ormai, questo da 4 anni, ma sta al potere quasi da 10 anni, è il principale responsabile del rifiuto di investire sull'Europa. E oggi noi abbiamo calo della produzione, calo della sanità pubblica, calo degli investimenti in educazione, salari bloccati. È quello che mette paura. E l'immigrato, o attaccare l'immigrato, non è la soluzione, è lo sfogo che si dà a chi ha paura. E noi dobbiamo spezzare questo declino e questo modo di procedere nel quale i problemi non si risolvono, ma di fronte ai problemi si indica il capro espiatorio. Ecco perché ora è il tempo che i governi capiscano che l'Europa non ce l'ha regalata nessuno, è una conquista, e bisogna investire sulle economie per voltare pagina sul PIL, sulla crescita, sulla distribuzione della ricchezza. E dopo questa atroce estate nella quale abbiamo quasi bruciato, investire su un modello di sviluppo che la smette di distruggere il pianeta.
1: Grazie, mi scusi, mi mancava la voce. Grazie a Nicola Zingaretti, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, e do il buongiorno anche a Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento Europeo. Buongiorno Procaccini.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Senta, qual è invece la vostra lettura del risultato tedesco? Nella maggioranza ci sono sfumature un po' diverse.
4: Ma ovviamente tanto massimo rispetto della volontà espressa in un land, in una regione comunque piccolina, per cui capisco che ci sia la voglia di darne una lettura più generale, però insomma rimane abbastanza circoscritto. Dopodiché, se entriamo nel merito del perché ci sia stato questo boom di AfD, la mia risposta è, voglio dire, diversa da quella che ho appena sentito del collega Zingaretti.
1: Immaginavo.
4: Intanto l'immigrazione non credo sia un'allucinazione collettiva, credo che la necessità, il desiderio di controllare, governare, fermare l'immigrazione illegale, credo che sia una esigenza di buonsenso che non a caso è condivisa anche da alcuni governi socialisti di buonsenso come quello danese. Rimane soltanto la sinistra italiana e spagnola invece ad avere questa idea per cui non c'è alcun problema con l'immigrazione, anzi dovremmo aprire le porte a tutti perché così si sta meglio.
1: Nelle analisi uno dei problemi appunto della Germania

0: che potrebbe aver portato insomma a questo boom dell'AfD è proprio quello dell'immigrazione. Però Caccini, le leggo un messaggio del nostro ascoltatore Federico da Arezzo: i governi in ciuccio di destra e sinistra portano acqua all'AfD.
1: Beh, questo è un altro elemento che ci sta, nel senso che il fatto che da ormai da troppi anni la CDU non sia abbastanza forte da governare da sola e sceglie di governare insieme con i socialisti, stessa cosa hanno fatto i socialisti prima di Merz, chiaramente rende poi poco chiaro e poco lineare la risposta ai problemi da parte del governo centrale e fa crescere la voglia invece di di coerenza, di trasparenza che si esprime alle estremi. Dopodiché mi faccio dire però un'altra cosa, perché sempre prego, tornando a quello che ho appena sentito, sia gentile, ho sentito dire che servirebbe la risposta alla crisi economica sarebbe in più Europa. La crisi economica tedesca è figlia di una strategia politica europea fallimentare, che è quella del Green Deal che tutti conosciamo, una strategia che ha distrutto l'economia, la produzione, soprattutto quella tedesca, in alcuni settori in particolare, penso a quelli dell'automotive, generando migliaia e migliaia di disoccupati in quei territori peraltro dove si è votato, per cui voglio dire è veramente singolare che venga ribaltata e non si comprenda e non si veda che è lì uno dei motivi del successo di AfD, il fatto che si sia esplosa una crisi sociale a seguito di una crisi economica determinata da alcuni eccessi ideologici rinvenibili nel Green Deal di Franz Timmermans, quindi di questa sintesi tra socialisti e verdi che risale alla scorsa Commissione Europea, ma i cui frutti tossici stanno maturando in questi anni.
0: Senta Procaccini, che tipo di strategia pensate di mettere in atto adesso nei confronti dell'AfD? Le cito due dichiarazioni che sono oggi sui giornali. Tajani, il nostro ministro degli esteri, dice che quei sovranisti tedeschi sono i peggiori nemici dell'Italia, e Tremonti, che è presidente della Commissione Esteri della Camera, Fratelli Italia come lei, sostiene che il cordone sanitario nei confronti appunto dell'AfD è l'unica opzione possibile.
1: No, io credo che invece si debba rimanere nel merito delle cose. Io credo che i cordoni sanitari siano dei formidabili regali in questo caso alla AfD, perché giustamente la gente non comprende, ma dice: ma se dicono una cosa intelligente o se hanno una proposta intelligente, ma vale per l'estrema destra come per l'estrema sinistra, perché non si dovrebbe condividere una proposta intelligente? Io credo che questa sia la democrazia fondamentalmente. Se invece si ragiona in maniera diversa, alzando dei muri per cui, indipendentemente da quale sia la proposta nel merito, si decide che non bisogna avere alcun tipo di relazione e non si deve dare alcuno spazio di rappresentanza parlamentare, perché è quello che accade al Parlamento europeo con il cordone sanitario, io credo che questo sia un boost meraviglioso per queste forze politiche, e giustamente possono fare le vittime e dire: ma vi rendete, guardate come ci trattano in maniera ingiusta e antidemocratica. E
0: può avere l'effetto opposto, insomma. Senta Procaccini,
1: è quello che accade.
0: Ecco, le dico anche che arrivano tanti messaggi ai nostri ascoltatori di critica nei confronti dell'Europa. Lei insomma è al Parlamento europeo, e in Europa tanti non hanno capito che l'Europa è fatta da cittadini con un loro cervello, non conta solo quello dei burocrati di Bruxelles. È un vecchio tema, come si fa a avvicinare le istituzioni europee ai cittadini?
1: Noi abbiamo, nel conservatorismo c'è una parola che sarebbe il buon senso, in inglese sarebbe common sense, che vuol dire esattamente questo, vuol dire aderire ad un ragionamento semplice che fanno le persone nel loro buon senso, nella loro quotidianità, piuttosto che non costruire delle realtà artificiali, come è quello che viene fatto, è stato fatto soprattutto nella scorsa commissione a Bruxelles. E naturalmente la burocrazia di Bruxelles poi in qualche modo ha una specie di pilota automatico, per cui segue una direzione che gli è stata impressa magari anni fa per molti anni ancora. Io credo che bisogna semplicemente aderire al buon senso, fare le cose con equilibrio. C'è una necessità di decarbonizzare

0: per carità la società, ma va fatto con buon senso, senza eccessi, sapendo che peraltro ormai rappresentiamo tutti insieme l'Unione Europea meno il 5% circa delle emissioni globali, quindi la transizione va fatta con criterio e giudizio.
1: Assolutamente, grazie Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento Europeo, Fratelli d'Italia, e noi ci fermiamo qui. In console oggi Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica, noi torniamo domani mattina.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Ucraina, tregua finita, ripresi gli attacchi incrociati dopo uno stop di 3 giorni. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov. Secondo fonti locali ci sarebbero vittime. Sul fronte diplomatico, progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti. È il messaggio riferito al presidente Trump dall'inviato della Casa Bianca Witkoff dopo i colloqui a Mosca e a Kiev, attesa per una possibile telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. In Germania il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la sconfitta dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nel voto regionale in Sassonia. Siamo scossi e scioccati, afferma Merz, ma esclude le dimissioni e annuncia nuove riforme. Merz è un peso per il paese, attacca la leadership dell'ultradestra. Il candidato locale Ulrich Siegmund, vincitore delle elezioni con il 44%, annuncia contatti con altri partiti e singoli esponenti per formare una maggioranza. Ed ora l'economia con il consueto punto sui mercati finanziari in apertura di contrattazioni. In primo piano sempre gli energetici. Ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
2: In evidenza c'è il petrolio che sale dell'1,70% e si avvicina a $99 al barile, con il Brent a $98.70. C'è preoccupazione per continuare dei reciproci attacchi alle petroliere tra Iran e Stati Uniti. Ieri Goldman Sachs ha scritto che il prezzo potrebbe salire a $120 se questi attacchi dovessero intensificarsi. Anche il gas resta sui massimi dall'inizio del 2023, a quota 73,60 euro al megawattora. Borse sono state abbastanza tranquille ieri, anche perché Wall Street era chiusa per festività. In avvio oggi meno 0,25% per l'indice di Milano, sostanzialmente in linea con Francoforte e Londra, leggermente meglio Londra invece meno 0,09%. Ieri è andato bene soprattutto il settore tecnologico, che aveva spinto in particolare l'indice di Seoul più 4%, che oggi ha continuato a salire più 0,81%.

0: 1%, è scesa dello 0,70 invece Tokyo nel giorno in cui sono usciti i dati sul commercio estero cinese. Ad agosto le esportazioni dalla Cina sono salite ancora più 25% su base annuale e il saldo commerciale è cresciuto di circa l'equivalente di 7 miliardi di dollari. Nello studio.
1: Ed ora la cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dal suo ex che poi si è tolto la vita. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia, e nelle indagini si fa strada la pista della premeditazione.
2: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato. Dal suo psichiatra Federico Vella era tornato una settimana fa, 3 giorni prima di uccidere Lorena e togliersi la vita.
3: Relativamente tranquillo, settimana scorsa non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
2: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi 2 solo un paio di visite. Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, prima di quel che è accaduto, precisa lo specialista. Non lo avrei mai definito pericoloso.
3: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato. Per quello che mi ha raccontato della relazione.
2: Eppure dopo alcuni episodi violenti, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra, Mino Miccoli, legale della famiglia Isceri.
4: In quella circostanza lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
2: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
3: Che non gli era piaciuto lo psichiatra.
2: Firenze, Andrea Marotta, GR1.
1: In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS Trenitalia. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Alla mostra del cinema di Venezia oggi attesa la coppia Penelope Cruz Javier Bardem in concorso con Bunker. Molti applausi ieri per il terzo film italiano in gara, L'estranea di Paolo Strippoli, storia di una famiglia borghese e dell'esplodere dei suoi segreti, con Jasmine Trinca e Romana Maggiore Vergaro nei ruoli di madre e figlia, e Adriano Giannini, che venerdì sarà protagonista anche del film di Marco Bechis e qui è il padre.
5: Questi personaggi non sono affatto malvagi, amano nella maniera forse sbagliata, e questo controllo è una forma di amore sbagliato per proteggere, no? Per proteggere in questo caso molto i figli. Questa è una famiglia che ha bisogno di essere un modello per gli altri. Secondo me il mio personaggio non ha gli strumenti di riconoscere la propria fragilità e soprattutto quella dei figli. Inevitabilmente porterà a delle conseguenze.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Radio 1 Musica.
11: Buongiorno amici di Radio 1 Musica, io sono Giulia Nannini e insieme staremo per la prossima ora fino alle 10. C'è anche Leonardo Gragnoli in regia, che è sempre più felice di essere... Dov'è andato adesso? Non vedo più. Saluta i nostri ascoltatori, Leonardo Gragnoli, che siamo onorati, ti vedono. Alla parte tecnica oggi c'è Massimiliano Savino e poi la buona musica di Radio 1 per le scelte musicali. Ringraziamo sempre Corinna.

De Laurentiis e Andrea Cacciagrano. 335 amici 699-2949. Quello che vi chiedo oggi è di raccontarci il libro che avete letto quest'estate. Ne avrete letti uno, almeno uno. Massimiliano Savino, che libro hai letto quest'estate? Ce lo dici dopo? Sì, dopo ce lo racconti. Io ne ho letto uno bellissimo che si chiama Fare film è un inferno di Gabriele Niola e racconta tutti i retroscena della produzione di grandissimi film che tutti abbiamo visto, da Flashdance a Titanic. Ve lo consiglio perché è pieno di aneddoti e si legge veramente facilmente, e soprattutto poi insomma è pieno di storie curiose su film che, ripeto, almeno una volta nella vita abbiamo visto tutti. E allora voglio sapere qual è il libro che quest'estate avete letto voi, magari sotto l'ombrellone, magari in montagna, magari a casa. 335 699 2949. E allora partiamo subito con la musica, andiamo in Inghilterra, questi sono i Jungle e questa è la loro Sunshine. Radio 1 Musica.

Le 9 e 11 minuti, questa è Radio 1 Musica. Io sono Giulia Nannini e staremo insieme fino alle 10, mentre in diretta sto cercando di inquadrare il QR code dal telefono per accedere a WhatsApp e leggere tutti i vostri messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. Un attimo, perché io non sono così tecnologica. Amici, tra poco vi leggo il libro che avete letto quest'estate. È quello che vi ho chiesto di raccontarci in questa ora insieme qui su Radio 1 Musica. La Dinastia dei Medici, intanto, se vi interessa, è il libro che ha letto il nostro regista Leonardo Gragnoli, che ha specificato è ancora in corso la lettura, perché è un bel tomo. Ma ti sta piacendo, però? Sì, e come no?

Certo, la storia va da sé, che è bellissima. Andiamo avanti con la musica intanto e torniamo a questa canzone bellissima. Questa canzone è bellissima ed ha una storia bellissima. Allora, Space Oddity, David Bowie. Esce questa canzone l'11 luglio del 1969, cioè 5 giorni prima del lancio dell'Apollo 11. Ok? Tempismo discografico, direi, perfetto. Cioè il mondo guardava la Luna e David Bowie metteva in orbita Major Tom, no? Che poi è il protagonista della canzone. Solo che questa canzone, io non so quanti di voi la sappiano questa cosa, non è esattamente un inno rassicurante al progresso. Cioè l'astronauta nella canzone di Bowie perde in realtà il contatto con la Terra e rimane sospeso nello spazio. Ed è una scelta, diciamo, quanto mai possiamo dire curiosa per accompagnare una missione in cui tutti speravano soltanto, più di tutto, che le comunicazioni ovviamente funzionassero. La BBC, la storia non finisce qui, perché la BBC, per ironia della sorte, utilizza questa canzone anche durante la copertura televisiva dell'allunaggio. Ma secondo il produttore Tony Visconti, chi la scelse probabilmente non aveva ascoltato con troppa attenzione la storia della canzone. Anzi, Visconti stesso all'epoca all'inizio si era rifiutato, pensate, di produrla, perché la considerava un'operazione costruita sull'entusiasmo di quel periodo, ovviamente, per la Luna, e quindi affida il brano ad un altro produttore. Ovviamente poi, quando il pezzo divenne un grande classico, immaginiamo che abbia rivalutato anche il fascino di un'operazione commerciale così ben riuscita. E il film è un gioco sul film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, che era uscito l'anno prima, e Bowie aveva visto il film e ne era rimasto affascinato. Tra l'altro, vi dico l'ultima curiosità: il personaggio protagonista della canzone, appunto Major Tom, sarebbe poi tornato 11 anni dopo in un altro brano di Bowie, ovvero Ashes to Ashes, dove però lui lo descrive in maniera completamente diversa e molto molto meno eroica. Cioè non è più un giovane pioniere dello spazio, ma una figura isolata e dipendente. E allora noi torniamo un po' sulla Luna insieme a David Bowie, che ci fa sognare con la sua Space Oddity.

Le 9:19 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Stanno arrivando vostri messaggi al 335-699-2949. Massimiliano da Pescara ci scrive: nell'intervista a Tony Visconti, che è il produttore, quello che doveva essere inizialmente il produttore della canzone, nel docufilm Dai 10 anni della morte di David Bowie, lo descrive come un essere umano irripetibile e di grande dolcezza ed umanità, commuovendosi sinceramente. E voi ne sapete, amici di Radio 1, quante ne sapete anche voi, quindi mi raccomando, se c'è un argomento che vi piace, scriveteci e commentatelo insieme a me, perché poi li leggo i vostri messaggi e ne parliamo anche insieme. La radio è questo, è il laboratorio, è vita, è viva soprattutto. E allora andiamo avanti con una canzone degli Eurythmics, che sono quelli di Sweet Dreams, va bene? Su questo non ci piove. Loro hanno avuto sempre questo suono elettronico, elegante, ma anche un po', non lo so, direi forse vagamente inquietante. Siamo negli anni Ottanta. Questa canzone è qualcosa di diverso per loro. Questa che ci ascoltiamo adesso è There Must Be an Angel. Esce nel 1985 e la prima cosa che viene da domandarsi in maniera spontanea è chi sia l'angelo del titolo, no? There Must Be an Angel, letteralmente tradotto, significa ci deve essere un angelo, tipo per forza, proprio verrebbe da dire ci deve essere un angelo. E chi è quest'angelo? C'è davvero in questa canzone e si chiama Stevie Wonder. Questa è una piccola chicca. È lui a suonare infatti l'armonica nel brano, e c'è anche un aneddoto carino. Durante la registrazione Dave Stewart gli chiese un'improvvisazione di 16 battute, aveva già completato la registrazione della parte dell'armonica che poi viene inserita nel finale della canzone che sentiamo e che adesso sentirete anche voi. Steve partì, ma per scherzo, invece di un assolo celestiale, cominciò a infilare melodie da canto marinaresco. Fortunatamente Stewart aveva lasciato acceso la registrazione e quindi da qualche parte nel cassetto degli Eurythmics c'è ancora la prova che Stevie Wonder improvvisa queste melodie da marinai. Pensate che spettacolo, no? Cioè stare in una sala di registrazione con Stevie Wonder che si diverte a improvvisare robe fantastiche, direi.

il video di questa canzone segue fino in fondo questa idea paradisiaca di base, con quella direi sobrietà che contraddistingue bene gli anni Ottanta, ovvero Dave Stewart interpreta Luigi XIV, re di Francia, e Annie Lennox si esibisce davanti alla sua corte e intorno compaiono cherubini e angeli. Pensate, insomma, quanta sobrietà, no? Andatevelo a rivedere, quel video è molto carino. Ce la sentiamo, questa è There Must Be an Angel.

0: L'avete sentita l'armonica di Stevie Wonder? Che spettacolo, eh? Pazzesco, pazzesco. Ci scrive al 335-699-2949 Alessandro da Rimini. Quest'estate ho riletto Vicolo Sant'Andrea 9 di Manuela Faccon, scritto benissimo, avvince dall'inizio alla fine e penso che potrebbe diventare un bellissimo film, straconsigliato. E io me lo sono appuntato intanto, Alessandro. Continuate allora a raccontarci il libro che avete letto quest'estate al 335-699-2949. Andiamo adesso a scoprire che tempo farà in Italia nelle prossime ore e poi torniamo con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
1: Meteo Radio.
11: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia, ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

Gianna Nannini con Meraviglioso Errore su Radio 1, sono le 9:35 minuti, io sono Giulia Nannini insieme con voi fino alle 10. E allora, mentre oggi abbiamo qualche difficoltà, lo dico con i WhatsApp, quindi è un problema mio che non riesco a collegare il telefono al computer, al 335-699-2949, può succedere perché, come vi ho detto, siamo super in diretta e quindi ogni tanto succede. Vi ho chiesto il libro che avete letto quest'estate e voi continuate a scriverci, che tra poco leggerò i messaggi dal telefono in qualche modo. Allora, andiamo avanti con la musica intanto e torniamo al 2022 con Harry Styles e l'album Harry's House, album che quell'anno gli vale il Grammy, pensate, come miglior album dell'anno. La canzone che ci sentiamo adesso è Satellite ed è una canzone sul girare intorno a qualcuno aspettando che si accorga di noi. Insomma, una situazione sentimentale, direi molto contemporanea. Tu sei in orbita, per rimanere in tema David Bowie, Space Oddity, tu sei in orbita e l'altra persona vive, direi, serenamente sulla Terra e magari ti risponde con un cuoricino dopo 8 ore. Ecco, questo è un po' il mondo che racconta Harry Styles in questa canzone. È molto carino l'aneddoto sul videoclip dove la protagonista non è una modella, non è una fidanzata, niente di tutto ciò, è un piccolo robottino che si chiama Stomper e che vede, prima segue Harry Styles come se fosse il suo assistente dietro un concerto e poi vede in televisione il robot Curiosity che è da solo su Marte e lo vuole andare a raggiungere perché gli dispiace che sia da solo, quindi attraversa l'America, finisce sotto la pioggia, percorre strade e deserti e arriva fino ad un'enorme antenna mentre la sua batteria si sta esaurendo. Insomma, una piccola storia, avete presente il film della Walt Disney Wall-E, che è anche molto legata all'idea della canzone, no? Cioè essere vicinissimi a qualcuno emotivamente e lontanissimi nello spazio. E allora, se anche voi state girando intorno a qualcuno in attesa di un segnale, questa è la canzone giusta per voi. Harry Styles, Satellite.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10, sono le 9:40 e adesso continuiamo con la musica con una cantante bravissima. Allora adesso amici, fatelo per me, anche se non la conoscete questa canzone, ascoltatela fino in fondo. La cantante in questione è Olivia Dean e la canzone che ascolteremo è Baby Steps. Questa ragazza ha 27 anni, è inglese ed ha già vinto, vi dico soltanto, 4 Brit Award e un Grammy come miglior artista esordiente nel 2026. Io la trovo veramente fortissima e la canzone... No, questa è Mrs. Robinson, wait. Non c'è problema, è la diretta. Che problema c'è? E noi torniamo con queste note dolcissime, questa sì che è Olivia Dean, e ce l'ascoltiamo, Baby Steps su Radio 1 Musica. Ascoltatela bene, eh? È fortissima.

Radio 1 Musica, alle 9:44 minuti, siamo molto in diretta. Vi è piaciuta Olivia Dean? Avevo ragione a dire che era fortissima questa ragazza. E adesso andiamo avanti con un grandissimo classico, siamo agli inizi degli anni Ottanta. Io direi che Greatest Love of All è talmente legata a Whitney Houston che naturalmente sembra proprio scritta per lei, no? Cioè, come ve la immaginate diversamente. E invece pensate che la prima versione fu incisa da George Benson nel 77 per The Greatest, ovvero il film biografico su Muhammad Ali, interpretato dallo stesso Ali. Whitney registra una versione di questa canzone nell'84 per il suo album d'esordio, e Clive Davis, che era il potentissimo capo della Arista, la casa di produzione musicale, inizialmente non lo voleva nemmeno inserire questa versione di Whitney dentro l'album d'esordio. Pensava che una canzone già così famosa nella versione di Benson non fosse la scelta giusta. Whitney insiste e Clive Davis cede. Poi il pubblico la sceglie e diventa un singolo autonomo, e nel 1986, pensate, rimane addirittura per settimane al numero uno nella classifica degli Stati Uniti. Ma era il lato B, cioè, di un altro singolo, ma questa cosa fa morire. Cioè, se voi pensate che The Greatest Love of All era il lato B di un altro singolo di Whitney Houston, cioè a volte dimostra proprio, no, quanto il lato B sia semplicemente il lato A che non ha trovato il coraggio di esserlo fino in fondo. E il video pure è molto carino, Whitney canta all'Apollo Theater di Harlem e ricorda una gara di talento che lei stessa ha vissuta da bambina. Tra l'altro compare anche la madre di Whitney Houston nel video, proprio nel ruolo di se stessa, ed è perfetta anche per una canzone che invita a educare i bambini con orgoglio, no, e a trovare dentro di sé il proprio valore. E allora noi ce l'ascoltiamo, The Greatest Love of All di Whitney Houston, qui su Radio 1 Musica. Sono le 9:47, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme ad ascoltare la buona musica di Radio 1.

Capolavoro assoluto Whitney Houston con Greatest Love of All, ma soprattutto amici di Radio 1, Abemus WhatsApp, ce l'abbiamo fatta alle 9:52 minuti in questo istante. Riesco a leggere tutti i vostri messaggi al 3356992949. Per esempio, ci scrive una nostra ascoltatrice: io ho letto L'armonia del Tiglio, di cui ricordo il nome dell'autrice Ines. Veloce, intrigante, sette storie di boomers donne con un finale a sorpresa, imperdibile. E ancora ci scrive Fernando da Taranto: ho letto Lolita, favoloso. E ancora quest'estate ho letto Stella di mare di Paone, autore ambientato anche nella mia città Napoli. Poi anche Anime baltiche di Broken, amando i viaggi che ora posso permettermi raramente. Alessandro, vabbè, comunque se si possono fare ogni tanto, Alessandro, va comunque benissimo. 335 699 2949, raccontateci amici il libro che avete letto quest'estate. La musica è la grande protagonista di questa ora insieme. Torniamo indietro di pochissimo, al 2023, perché diva non è soltanto una parola, no? È un po' un atteggiamento, è un po' entrare in una stanza come se ci fosse già la luce giusta, anche quando sei arrivata di corsa, magari, no? E hai parcheggiato malissimo. E allora, questa è la rappresentante di lista con Diva.

Eccoci arrivati alla fine di questa ora insieme. Leggo l'ultimo messaggio. Fabrizio da Chiavari ci dice che l'ultimo libro l'ha letto in 24 ore e si intitola L'italianissimo di Antonio Iovane, un romanzo sull'ultimo giorno della presidenza di Sandro Pertini. Dice: mi ha emozionato tantissimo. E allora amici, restate su Radio 1 perché adesso arriva l'appuntamento con l'informazione, c'è il nostro GR1 e poi l'Italia in diretta con Gianfranco Valenti e Raffaele Roselli. Grazie a Leonardo Gragnoli, regia alla parte tecnica, Massimiliano Savino. Con Radio 1 Musica ci sentiamo domani mattina alle 9 e adesso chiudiamo con Martin Garrix e Ed Sheeran, questa è Repeat It.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Ucraina, tregua finita dopo la missione degli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, che parlano di progressi nei negoziati, ma a Kiev nuovi attacchi russi hanno fatto due vittime. Linea all'inviata Raffaella Cosentino.
2: Intensi bombardamenti russi su la capitale ucraina Kiev sono iniziati intorno alle 3:30 di notte e sono proseguiti fino alle prime ore del mattino. Un attacco massiccio combinato di droni, jet e missili. Per ora il bilancio provvisorio parla di almeno 2 morti e una decina di feriti. Sono stati danneggiati edifici residenziali, magazzini, attività, veicoli e anche una fermata della metropolitana. Tanto il ministro degli esteri ucraino Sibia dice Putin risponde con i missili alla diplomazia americana e chiede agli alleati occidentali di fornire più difesa aerea, più intercettori, perché questi salvano vite umane durante questi massicci attacchi in Ucraina che erano attesi sulla capitale Kiev. Infatti ieri il sindaco ha vietato gli eventi di massa, è stato cambiato l'orario del coprifuoco da mezzanotte a luna di notte, insomma ci si preparava a questo tipo di attacco. Il presidente ucraino Zelensky, prima di questi bombardamenti, in un'intervista rilasciata ad Axios, diceva che gli inviati americani avevano riscontrato in Putin la disponibilità a negoziare, sperava in una de-escalation del conflitto durante l'inverno.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto poco fa una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti a difesa di Roma dell'8-10 settembre 1943. La cerimonia a Piazza di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza nella capitale, e proprio nel parco della resistenza, poco distante, una seconda deposizione. Il ricovero di Emma Bonino, condizioni delicate ma stazionarie, questo si legge nel primo bollettino medico diffuso questa mattina dal Santo Spirito di Roma, dove la storica leader radicale è da ieri sera ricoverata in terapia intensiva per una insufficienza respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e respiratori sono accettabili, conclude il bollettino. Il caso di Francesco Gianello, il 14enne vicentino morto di tumore nel 2024, con i genitori che si erano affidati al cosiddetto metodo Hammer, privo di valenza scientifica. Nel processo, in cui la coppia è accusata di omicidio volontario, la relazione dei periti afferma il ragazzo poteva essere salvato.
3: La domanda a cui dovevano rispondere due medici incaricati dalla magistratura era chiara. Francesco ha perso la possibilità di sopravvivere al cancro in virtù di quanto accaduto tra due date? La prima, 15 marzo, il ragazzo era in cura all'ospedale Rizzoli di Bologna. Gli doveva essere fatta una biopsia per dare avvio immediato alle cure, ma i genitori hanno ritirato il loro consenso. La seconda, il 25 aprile, Francesco, arrivato al pronto soccorso di Perugia, era in condizioni critiche. Era lì, in Umbria, portato dai genitori su consiglio di un ex anestesista veneto, Matteo Penzo, ospiti della comunità Val di Brucia, naturopati, riflessologi, aderenti al cosiddetto metodo Hammer, il medico tedesco radiato, condannato in più paesi europei per la morte di numerosi pazienti. Francesco poteva essere salvato, dicono invece ora i periti. Aspettare un mese e mezzo ha abbassato la sua sopravvivenza dal 75 al 40%. Nella perizia c'è però anche una novità. Francesco era disorientato, aggressivo, situazione neurologica estranea al cancro. L'ipotesi è che avesse assunto farmaci neurotossici, tra cui l'artemisia, prevista dal metodo Hammer.
4: Alessia Piovesan, GR1.
1: Furto in Costa Azzurra, al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nella notte rubate 4 opere del pittore francese. I due ladri, che sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza, sono poi scappati abbandonando uno dei quadri prelevati. In corso le ricerche. Il valore delle tele sottratte è stimato a circa 9 milioni di euro. Clima per il CNR, l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950, non un picco isolato ma un segnale chiaro sul riscaldamento globale che accelera, come accelera lo scioglimento dei ghiacciai. Con altre estati così, dice l'Università di Padova, il ghiacciaio della Marmolada sulle Dolomiti potrebbe avere solo una decina d'anni di vita. Intanto, almeno per quanto riguarda il meteo di questi giorni, una perturbazione porta un po' di tregua. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
5: Dalla tarda serata un sistema nuvoloso porterà maltempo al settentrione e un calo delle temperature molto deciso, in particolar modo sulle regioni del nord e centrali, dove ci saranno dei temporali intensi. E fino al sabato ci sarà molta variabilità. Le temperature, che oggi risulteranno ancora al di sopra delle medie, da domani tenderanno pian piano a perdere qualche grado e a portarsi per la metà di settembre nelle medie stagionali.
1: è una stella nascente del pop. Adela, cantante ballerina slovacca che ha appena pubblicato il suo primo album e che ha scalato le classifiche mondiali con il singolo Ain't in L.A., in L.A., non sono a Los Angeles. Una mano gliel'ha data anche Nicole Kidman, che ha scelto la sua canzone per il profilo TikTok. 22 anni, capelli rosa fucsia, da Bratislava si è trasferita prima a Mosca, poi a Los Angeles. Per i testi e le coreografie provocatorie è stata paragonata a Madonna. Ora l'Italia in diretta, prossimo GR alle

0: L'Italia in diretta.
1: Martedì 8 settembre, Gianfranco Valenti, entriamo nel vivo di questa settimana.
2: Buongiorno Raffaele Roselli, ti vedo sempre più raggiante, Raffaele, da quando mi conosci hai fatto il tris.
1: Qui andiamo su campi di calcio molto verdi, dove si vola alto, va bene.
2: Fino a che va bene parliamo, non ne parleremo più. Buongiorno a te, bello ritrovarti in questo martedì, in compagnia naturalmente dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, 335-699-2949 per entrare in contatto con noi e per parlare di tantissimi temi. Oggi tanti ospiti.
1: In apertura però abbiamo anche una pagina di cronaca, la più dolorosa, no, di questi giorni, il femminicidio di Lorena Isceri con quei particolari insopportabili. Nei nostri martedì però avremo anche uno spazio famiglia, salute e psicologia e riprenderemo un argomento partendo da una battuta di George Clooney, no, alla mostra di Venezia del cinema, invecchiare è malinconico. Ecco, dicevi
2: 335-699-2949, invecchiare è malinconico, chissà, anche perché tra l'altro
1: dite la vostra.
2: Attrici, attori, cantanti, anche per loro è un po' complicato, del resto i tour d'addio ormai si moltiplicano anche nel caso di, abbiamo visto con Baglioni, con i Pooh, insomma è successo di frequente. Invece però partiamo con una grande artista giovanissima che non è assolutamente invecchiata proprio perché è giovane, che è Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: con Massimiliano Savino alla parte tecnica, alle 10.10 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta, questa è la voce dolcissima di Olivia Dean con la sua Baby Steps, ultimissimo singolo. L'anno scorso abbiamo apprezzato molto So Easy, che è un pezzo che è andato in alta rotazione su tutte le radio italiane, ma lei si conferma come vero e proprio fenomeno dell'R&B e con questo pezzo ci come dire, dà quasi un vademecum su come uscire da una difficile rottura sentimentale, caro Raffaele.
1: Dal dolcissimo però andiamo all'amarissimo, all'insopportabile quasi, perché parliamo, lo avevamo annunciato in apertura, insomma, la pagina di cronaca veramente insopportabile di questi giorni, l'omicidio di Lorena Isceri. I particolari insopportabili, il titolo del GR1 delle 8 stamattina: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto, primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa dall'ex, la procura, l'uomo aveva pianificato tutto. Insopportabile, ne dobbiamo parlare, abbiamo due ospiti importanti per farlo. Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e grazie.
1: In linea con noi abbiamo anche Antonio Del Greco, ex super poliziotto, espertissimo di casi, è stato dirigente degli omicidi. Grazie per essere con noi, Antonio Del Greco.
3: Grazie a voi, grazie, buongiorno.
1: Ecco, Fiorenza Sarzanini, femminicidi, il caso di Lorena Isceri, un incubo, uno stilicidio sociale, una piaga che continua a apparire un po' inestirpabile. In questo caso però esce fuori proprio tutta l'atrocità, no? Il baratro anche morale, umano, psicologico in cui stiamo precipitando tutti noi?
2: Sì, sicuramente è così, ed è una cosa che al di là appunto dell'indagine, al di là di quello che poi l'autopsia accerterà, peraltro diciamo che sono particolari macabri, e ricordiamoci sempre che il colpevole si è suicidato, quindi comunque si tratta di accertamenti alla fine quasi fine a se stessi, nel senso che poi non ci sarà un colpevole che pagherà per tutto questo. Io però vorrei cogliere questa occasione per rilanciare un appello. Antonio Del Greco è uno dei massimi esperti

0: di investigazioni rimane un grande poliziotto e forse, spero, lo potrà confermare. Bisogna denunciare. La storia che appunto si sta sconvolgendo in questi giorni si dimostra ancora una volta. Lei lo aveva fatto e i genitori hanno raccontato che lei aveva deciso di non denunciarlo per non rovinarlo, per non rovinargli la vita, ecco. In realtà poi lei è vittima di un folle, ma folle lo dico non nel senso, no, folle lucido, cioè di una persona che non solo l'aveva tradita ma poi la perseguitava. Ecco, questo dimostra che bisogna denunciare anche prima, secondo me, di arrivare fino a questo punto. Non aver paura di rovinare la vita all'altro, perché l'altro sicuramente tenterà di rovinartela o comunque di togliertela. Quindi è importantissimo, questo è un appello che bisogna fare in continuazione. Al primo segnale di aggressività, di appunto atto persecutorio, di ossessione, bisogna chiedere aiuto e bisogna denunciare.
1: Importantissimo ribadirlo, ma lo ha fatto anche il padre di Lorena Isceri ancora ieri, Franco, un appello: non fate appunto come mia figlia, denunciate. Antonio,
0: anche perché lui,
1: sì,
0: anche perché lui l'aveva aveva cercato in ogni modo di convincerla a farlo.
1: Esatto. Antonio Del Greco,
2: eccomi. Niente, purtroppo Fiorenza ha ragione, perché tutto quello che di repressivo nella materia è stato fatto, quindi sono state inasprite le pene, è stato riconosciuto il delitto speciale che è quello di femminicidio, è stato introdotto il codice rosso, sono stati stanziati nuovi fondi per la costruzione, quindi gli affitti di case rifugio, quindi sotto il profilo della repressione c'è tutto, c'è la prevenzione che talvolta non funziona, un po' diciamo per via di denunce che talvolta mancano, per affetto, per amore, per diciamo per non rovinare, ecco, così come è accaduto nell'ultimo caso, talvolta anche per qualche piccola disattenzione da parte delle forze dell'ordine, che magari vanno a sottovalutare degli aspetti che invece andrebbero curati immediatamente e con interventi rapidi.
1: Ecco, Fiorenza Sarzanini, come diceva Antonio Del Greco, dal punto di vista repressivo è stato messo in campo tutto. Dal punto di vista della prevenzione, oggi il Corriere della Sera pubblica una pagina molto interessante, quella che è dedicata un po' ai lettori. Dagli psicologi alle scorte, le mille idee antiviolenza dei lettori. E appunto su questo nodo che si avete dato spazio appunto a delle impressioni. Per esempio, leggo: dopo la denuncia, contattare periodicamente le signore che hanno presentato e poi ritirato la querela. Insomma, ci sono diversi spunti su cui riflettere.
0: Allora, sì, noi abbiamo deciso di aprire questa pagina, diciamo, di filo diretto con i lettori, anche perché abbiamo visto che quest'estate questi episodi si sono moltiplicati. Abbiamo pubblicato anche uno studio e questo, diciamo, è sempre un campanello d'allarme. Questo caldo, questo, diciamo, stress aumenta l'aggressività delle persone. Questo lo vediamo anche negli altri tipi di reati, o comunque lo vediamo anche nel quotidiano, no? Questo sì, caldo sì, di giorno, di notte, che comunque fa partire la testa, ha aumentato gli episodi di aggressività. E comunque quest'estate noi abbiamo avuto uno o due femminicidi al giorno. Allora è evidente che qualcosa nella prevenzione non funziona. La cosa più importante, ripeto, è denunciare, però sappiamo anche bene che tante volte chi denuncia poi non trova ascolto, o comunque non trova l'ascolto adeguato, perché noi dobbiamo ricordare sempre che, nonostante le promesse, questo governo e altri governi prima, perché poi è una costante, hanno in qualche modo tagliato i fondi per i centri antiviolenza, hanno, diciamo che la prevenzione è affidata ancora una volta alle forze di polizia, quindi le forze di polizia, dove tu vai e denunci, a volte rispondono se tu dai un segnale preciso, a volte non che sottovalutano, ma sono talmente appunto oberati di altro lavoro eccetera, e quindi forse non colgono bene il segnale, mentre ci devono essere dei centri di ascolto, ci devono essere degli specialisti anche dal punto di vista, perché non c'è solo la repressione, come diceva bene Del Greco, c'è la prevenzione che passa anche per i centri di ascolto, i psicologi, i terapeuti, cioè ci sono tanti modi per cercare di frenare quest'argine di violenza. E poi ripeto, c'è anche chi subisce, a volte per amore dei figli, a volte perché non ha un'altra casa dove andare, quindi è necessario creare questo, diciamo, circuito virtuoso dove una donna si possa sentire al sicuro con i propri figli nel momento in cui presenta la denuncia. Però nel caso di Lorena, ma anche in tanti altri casi, bisogna denunciare non solo per crearsi una rete di protezione, ma perché gli episodi che in apparenza sono banali, che uno sottovaluta, in realtà possono esplodere da un momento all'altro, sì, come è accaduto, perché ripeto, quest'uomo l'aveva addirittura tradita, ma sì, poi non accettava che lei lo potesse lasciare, quindi è chiaro che diventa un amore malato, un rapporto malato e un rapporto tossico per la donna, che invece in questo caso aveva, diciamo, fatto un gesto di altruismo.
1: Assolutamente. Ci scrivono i nostri ascoltatori anche su questa tragica pagina di cronaca. Flavio da Torino dice: è vero, bisogna denunciare, ma da ex agente di polizia dico che bisogna essere anche meno flessibili, usare misure più drastiche, come ad esempio il carcere preventivo nei confronti dei potenziali carnefici. Ma Antonio Del Greco, in questa pagina del Corriere, insomma, i lettori hanno dimostrato una partecipazione estesa, emotiva, sentita. Le chiedo, da uomo a uomo, cioè noi uomini, che cosa siamo diventati?
2: Purtroppo
1: non lo so, io le dico, io un po' mi vergogno quasi di
2: siamo a livello bestiale quando ci comportiamo in questo modo, perché per tutta una serie di ragioni che non sto qui a spiegare perché sono intuibili. Io non conosco le statistiche all'estero, quindi non so quanti delitti di questo tipo avvengono all'estero. Sta di fatto che però bisognerebbe fare un pochettino di più, anche con una prevenzione cosiddetta preventiva, ecco, cominciare dalle scuole ad insegnare a questi ragazzi, a farli sentire partecipi di questo problema, che è un problema importante. E tenete presente che in questo momento ci sono un po' tutti gli strumenti. Immaginate anni fa, quando accadevano queste cose, addirittura suggerivamo alle vittime di mettersi una parrucca con i colori diversi dei capelli quando tornavano a casa. Ce le dovevamo inventare tutti i modi, lasciare i propri telefoni di casa per farci chiamare. Quindi abbiamo lavorato veramente in condizioni difficilissime. Oggi c'è più partecipazione da parte dello Stato, ci vuole un briciolo di attenzione in più da parte delle forze dell'ordine e una prevenzione che è lasciata anche alle vittime, purtroppo, di partecipare.
1: Fiorenza Sarzanini, prima di salutarvi, ringraziarvi per la vostra partecipazione questa mattina a Italia in diretta su Rai Radio 1, parliamo anche di Lorena Isceri come donna, 45 anni, amava i viaggi, era un'esperta di marketing in azienda veterinaria, ha dimostrato una forza d'animo, di carattere anche in quelle ultime ore di vita, in quel bagagliaio, nella sua reazione, una donna forte. Mancherà a tutti noi una donna così, mancano a tutti noi queste donne.
0: Sì, certamente, ma il problema, ripeto, è che noi dobbiamo ricordare Lorena per il suo coraggio e come è accaduto per Giulia Secchettin, per Giulia Tramontano, per tutte quelle donne che hanno resistito accanto a uomini così, e che almeno la storia di Lorena ha ricordato molto quella di Giulia Secchettin, il fatto di essere comprensiva nei confronti di questo ragazzo che invece la torturava. E la cosa è proprio questa: più le donne sono emancipate, più evidentemente gli uomini non riescono a stare al passo. Allora, appunto, io credo che il miglior modo per ricordare Lorena sia quello di dire: bisogna, proprio perché una persona si è affermata nella vita, è indipendente e libera, essere libere fino alla fine.
1: Antonio Del Greco, anche a lei un'ultima osservazione.
2: Beh, sicuramente questa donna è stata una donna eccezionale, anche negli ultimi momenti, quelli di comunicazione con la questura, e comunque contemporaneamente il cercare di fermare questo uomo che a cui non dava neanche una risposta forte, cioè cercava quasi implorando pietà. E questa cosa veramente fa male a risentirla, fa male a tutti gli uomini per bene, ecco, tutti gli uomini che praticamente si comportano in maniera corretta.
1: Fiorenza Sarzanini, Antonio Del Greco, oggi su Rai Radio 1, Italia in diretta. Grazie davvero, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. A voi.

0: Caro Raffaele, con Cat Stevens con la sua Wild World del 1970, penso che sarebbe stato in grado anche di raccontare dei fatti così drammatici come quelli che hai raccontato poc'anzi con i nostri ospiti, senza ombra di dubbio.
1: Sempre attento Cat Stevens ai più piccoli, ai più deboli, alle storie personali, al veramente un grande...
0: Un cantautore o un cantastorie?
1: No? Un cantastorie con un grande cuore.
0: Sì, queste canzoni introspettive, queste canzoni che soprattutto il folk riusciva ottimamente a sposare. Tra poco torniamo naturalmente con l'Italia in diretta, sempre qui su Rai Radio 1. Si parlerà di televisione, ma si parlerà anche di musica con la

0: presenza di Duccio Forzano. Intanto linea all'Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare.

0: sai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV
1: Radio
0: Satta,
1: Vince,
0: e tutti
1: Radio
0: i 14 Italia. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsatte.tv.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 10:29 minuti. Iniziamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. In A4 ma nel tratto Brescia-Padova, code allo svincolo Peschiera in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra l'allacciamento alla 1 e la 7, la Milano-Genova in direzione della Milano Varese. Ci spostiamo in Liguria, in A10, Genova Ventimiglia, code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e lo svincolo finale Ligure in direzione di Genova. In Toscana, sulla Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento alla 1 in direzione di Firenze. Continuando a scendere sul tratto urbano dell'A24, code tra Portonaccio e tangenziale est in direzione del centro città. Infine, sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato per lavori tra Corso Malta e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: 1996, Claudio Baglioni, questo è Bolero alle 10.34 su Rai Radio 1, questo è sempre l'Italia in diretta, Claudio Baglioni che sarà prossimamente protagonista di una serie di concerti, Che notte è questa, la partenza, Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, 7 date dal 24 al 31 di ottobre e poi anche il 1 di novembre.
1: E abbiamo sulle agenzie un aggiornamento, un'ultima ora che riguarda, come dire, le notizie di primissimo piano sul conflitto russo-ucraino, una dichiarazione del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov riguarda gli inviati americani Witkoff e Kushner che sono stati a Mosca e Kiev, e Lavrov rivela che avrebbero ribadito a Mosca i due inviati americani la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO, riconosce la realtà sul terreno, ciò suscita una risposta positiva di Mosca. Sicuramente questa dichiarazione farà discutere.
0: Sicuramente sì, poi se lo dici tu io mi fido, Raffaello. Lo sai che per me sei una sorta di nume tutelare.
1: Aia, troppo, non si fa da buono.
0: No, potevo dire mentore, beh, avrei esagerato, ci conosciamo appena.
1: Per carità.
0: Però diciamo così. Alle 10.35 l'avevamo annunciato poco fa che avremmo parlato di televisione, che avremmo parlato di musica, che avremmo parlato di libri, che avremmo parlato di vita vissuta, lo facciamo con Duccio Forzano. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, comandante.
0: Lui mi prende in giro perché io lo chiamo così da un po' di tempo, perché quando sta sul set obiettivamente
1: è
0: se
1: un
0: lui
1: commander in
0: si
1: chef,
0: fa così, certo. Si fa così, lo ha detto Forzano.
2: Certo,
0: non è così.
2: No, cioè, sarebbe un lungo discorso da fare, senza la squadra, il comandante o il direttore d'orchestra non vale nulla.
0: Vero.
2: E quindi è la forza del nostro mestiere, anche del tuo evidentemente, è la squadra intorno che ti porta a poter esprimere al massimo le tue potenzialità.
1: Una squadra che in questo caso rientra nella nostra casa madre Rai, non solo in radio, anche in televisione, anche e soprattutto in televisione, nel tuo caso di regista di spettacoli.
0: Qualsiasi cosa, ha fatto varietà, ha fatto spettacoli musicali, ha fatto Sanremo, ha fatto programmi di informazione, programmi di approfondimento,
2: Game, cioè, non mi manca nulla, guarda, ho flaggato tutto, posso andare in pensione.
0: Veramente, hai un curriculum, io se potessi...
1: io proprio da Sanremo partirei, guarda un po'.
2: Addirittura?
0: Allora, sicuramente questa è l'opinione, perché dice che i conduttori non dovrebbero mai dare un'opinione, però diciamo che i Sanremo targati Duccio Forzano, non lo dico io, ecco, faccio così, cito un terzo, che così faccio più bella figura, l'amico professore Giorgio Simonelli, che è comunque un analista televisivo, sul Fatto Quotidiano in passato più volte, ma anche diciamo a mezzo social, come dicono quelli bravi, ha speso spesso parole buone proprio per la regia attenta e creativa di Duccio Forzano. Come reagisce Duccio Forzano ai complimenti di Giorgio Simonelli, che non è l'ultimo arrivato?
2: No, ma reagisco con grande emozione, con grande orgoglio, perché il nostro lavoro è sempre sotto la lente di ingrandimento, e quindi è chiaro che avere degli apprezzamenti da persone che se ne capiscono, perché poi sennò si apre troppo il range, ma persone che vivono di questo mestiere e che notano che il tuo lavoro ha un certo peso da un certo punto di vista, fa molto piacere, e per me è anche è benzina, è energia, mi aiuta ad andare avanti. E se dici ma sì, ma hai fatto tutto, che ti frega dei complimenti, non è così, un complimento vero, sincero, fa sempre tanto.
0: La famosa recensione costruttiva, per quando Aldo Grasso parla male è un conto, quando Aldo Grasso
2: su Aldo Grasso potrei aprire un piccolo aneddoto.
0: Apriamolo.
2: Lo apriamo. Aldo Grasso nel 1998 fa una recensione su un programma che si chiama Il Milione di Marco Paolini, e mi rimprovera duramente. Duramente, ma inteso duramente, per dire la cosa più simpatica che ha detto di me, che ho usato il braccio, il Jimmy Jib, come una pennellessa su un baglioni qualunque. È stata una ferita, però è lì, io ti giuro, ho pianto, mi sono arrabbiato, volevo mangiarmi il giornale, avrei voluto fare qualunque cosa. Ti dico che lui aveva ragione.
0: Ma questo lo hai ammesso nel giro di poco tempo?
2: L'ho ammesso quando ho riguardato il programma. Quando ho riguardato il programma di quella diretta, io non sono mai riuscito a incontrarlo per dirgli mi hai massacrato, ma avevi ragione. Io da quella recensione negativa ho imparato che cosa non dovevo fare e non ho mai più fatto durante i miei programmi.
1: Che poi dovrebbe essere proprio il ruolo, no, del critico,
2: sì, magari,
1: televisivo,
2: magari...
1: cinematografico. Poi lui con quella la penna e ci dà giù un po',
2: lui,
1: un po' duro,
2: lui picchia come un ferraio.
1: Sì,
2: non
1: sì.
2: È che...
0: anni 90, perché prima abbiamo ascoltato Bolero, parliamo della metà degli anni 90, Claudio Baglioni, tu in quegli anni, diciamo, inizi a lavorare al fianco di Claudio, però al di là di canzoni, videoclip, credo che il momento più complicato e forse snodo sia stato il grande, uno, i grandi concerti allo stadio di Claudio Baglioni. Stiamo parlando della fine degli anni 90, se non ricordo male.
2: Il concerto di Claudio Baglioni è il 6 giugno 1998, cioè è tatuato qui nel cervello.
0: Difficilissimo
2: perché...
0: da gestire, perché?
2: Perché intanto la tecnologia di allora era una tecnologia che oggi viene considerata obsoleta, cioè la RAI mise in campo 13 telecamere e per controllare le 13 telecamere ha dovuto usare tre pullman regia, perché i controlli delle macchine, il controllo video, in un pullman allora, in un carro regia, ne teneva 6 o 7. E quindi per poter avere tutti questi controlli ha dovuto unire più pullman e non era digitale, non c'era il Technocrane, insomma le macchine, anche la trasmissione radio delle telecamere a spalla era complicata. Io mi ricordo che avevano delle antenne arancioni lunghissime che quando tu facevi le inquadrature dovevi sempre pensare che se c'era l'operatore lì prima o poi beccavi quell'antenna che passava con la scritta RAI arancione. E però quello è stato uno switch vero per me, è stato uno switch vero perché sono entrato in sintonia in una diretta complicatissima a 360 gradi e lì è iniziata la mia carriera fondamentalmente.
1: Qui tra l'altro abbiamo anche i nostri ascoltatori che si inseriscono e Alessandra ricorda: sono stata al tour per Io sono qui a suo tempo e Bolero è uno dei miei pezzi preferiti di Claudio Baglioni che abbiamo appena ascoltato, ma nella versione dal vivo, coreografia, scenografia, costumi assolutamente spettacolari.
2: Beh, la canzone quando poi viene raccontata è Sanremo docet, insomma quando la canzone viene raccontata, se viene raccontata con aderenza al testo, alla musica, prende vita. Spesso le canzoni vengono raccontate un po' così, no? Senza avere quell'attenzione e quel rispetto che si dovrebbe avere per tutti i programmi televisivi che si fa. Quando tu racconti qualcosa devi rispettare il racconto, devi rispettare il racconto e la persona che lo sta facendo, quindi vuol dire fare un passo indietro, perché chi fa il mio mestiere c'ha l'egocentrismo a mille e quindi vuol far vedere quanto è bravo, quanto è fico. No, fermati, lascia stare, è lui, sono loro, sono i protagonisti, loro. Il racconto è il protagonista e tu devi fare un passo indietro.
0: C'è una volta in cui tu sei entrato nel panico, adesso non vorrei ricordare male, però proprio a proposito di fine anni 90, concerti di Claudio Baglioni, io penso in quel momento la carriera di Duccio Forzano poteva quasi finire, poi hai capito come risolvere un problema non da poco.
2: Non da poco, sì, era l'occasione, quella che poi è stata l'occasione della vita, il concerto dello Stadio Olimpico nel 98.
0: In diretta tra l'altro, credo.
2: In diretta replicato il 7 luglio o il 9 luglio poi a Milano. E rifatto il concerto allo stadio di Milano, ma quella volta lì è stato panico vero, nel senso che io non riuscivo a coordinare i 13 operatori, cioè loro giustamente per darmi una mano partivano e facevano le inquadrature, ma il vero problema è che essendo a 360 gradi, avendo 80 ballerini, la band e Claudio che si muovevano, la cosa era complicata e soprattutto Claudio io lo riprendevo sempre di spalle, non riuscivo mai a seguirlo e quindi scendo dal carro regia depresso, dico non so, è finita ancora prima di cominciare.
0: Pensate, una carriera interrotta.
2: Una carriera neanche interrotta, neanche cominciata.
0: Neanche cominciata.
2: E quindi mentre sono lì che cerco di trovare una soluzione non so dove, chiedo alla mia aiuto regista di portarmi giù il disegno.
0: Sì. Che ricordiamo il palco era al centro dello Stadio Olimpico.
2: Non da era. Porta a porta, da adesso porta. Non è una citazione, ma insomma era, c'era questo palco enorme.
0: A croce,
2: si dice con
0: a
2: la croce, stella con in la mezzo stella, e le passerelle nord, sud, Tevere e Montemario. E mentre ho questo disegno su una flake case lì fuori e Claudio stava provando, cantando le sue cose, io ero lì che guardavo in un... E a un certo punto alzo lo sguardo e vedo un marinaio. Dice, che c'entra un marinaio? E io ho fatto il militare in marina.
1: Ah, ecco.
2: e mi si è accesa una lampadina perché ho ricordato un maresciallo che ci faceva marciare in sincrono in 400 e lo faceva con un fischietto. Allora, se quell'uomo comandava 400 persone, ma io ne potevo organizzare 13, mannaggia, e quindi mi viene in mente che dovevo trovare un codice e divido lo stadio in quattro fette, quindi nord, sud, Tevere e Montemario. Chiamo gli operatori tutti mentre c'erano le prove, scendono, ci mettiamo intorno alla fly case e posiziono gli operatori proprio nella loro posizione reale nello spazio e dico: quando Claudio viene alla nord, io dirò nord, stacco l'unica camera che ho larga, e a quel punto 1, 4, 8 e 10 fanno primo piano, piano americano, totalino e dettaglio, dietro pubblico e via. A quel punto io andavo in regia e magicamente, quando dicevo nord, sud, Tevere, Montemario, le telecamere si organizzavano e io raccontavo.
1: Beh, insomma, adesso ci abbiamo Mancini come CT dell'Italia, sicuramente andremo a vincere, torneremo sui mondiali, eccetera, però poi, passata quella fase, magari Duccio Forzano potrebbe essere
0: la regia, diciamo.
1: Scendere in campo
0: in mezzo come Tonali, come...
2: Grazie per la fiducia.
0: No, così noi ci proviamo, anche perché se gioca Modric, che ne ha 41 di anni, credo, nel Milan, vedo perché Forzano non possa...
2: A 66.
1: Magari cominciando con il Genoa, no? O la Sampdoria. Bella maglia quella della Samp.
2: Ti amiamo. I genuani dicono la maglia dei ciclisti, però giustamente per offendere anche la maglia.
0: Festival di Sanremo, sì. Momenti, come dire, abbastanza, non dico semplici, ma comunque per un regista di esperienza abbastanza semplici da gestire, momenti meno semplici, perché mentre eravamo qui ad ascoltare Bolero di Claudio Baglioni, ricordavamo i Sanremo di Duccio con Claudio, con Fabio Fazio, e con Fazio ci sono stati, diciamo, degli improvvisatori, dei molestatori, un pubblico a volte poco attento o poco rispettoso. E come si fa in quei casi?
2: Cercherò di essere sintetico, perché in quel momento, in quei momenti è stata dura. Il primo è stato con Maurizio Crozza, credo nella prima edizione, che fu contestato duramente da alcuni signori che erano in sala e che non lo lasciavano. Quando lui è entrato, alla fine della sua canzone, hanno cominciato a gridargli, a fischiarlo. Lui è andato avanti da grande professionista, ma a un certo punto è dovuto fermarsi, perché questi gridavano talmente tanto, lo offendevano talmente tanto, che lui non è riuscito ad andare avanti. Fabio è uscito, ha cercato di calmare gli animi, ha detto, insomma, bisogna avere rispetto, bla bla, le solite cose. Fabio esce, questi ricominciano. A quel punto la sicurezza li porta fuori. Ora, cosa succede? Che io non li inquadro mai, mai. Avevo i primi piani, avevo il loro livore, la loro giugulare gonfia, la saliva che usciva dalla bocca, ce li avevo, non li ho mai inquadrati. Si vedono solamente in un controcampo in totale, mentre la sicurezza gli chiede di uscire. E il giorno dopo vengo criticato duramente, perché dicono: ma come, lei era lì, ha visto,
1: una censura, no?
2: Lei doveva raccontare. E io dico: io non sono qui per raccontare quella roba, io sono qui per raccontare il Festival di Sanremo, le canzoni. Quei signori, che avessero ragione o no, e questo non sta a me dirlo, hanno sbagliato, perché sono andati in modo premeditato a non far lavorare un artista, e io quello non lo posso accettare. Quindi per me loro non potevano avere neanche un fotogramma in onda, e così ho fatto.
1: Vedi.
0: Lucio Forzano ha a che fare anche col pugilato. Pensa te, cioè, questo se lo trattiamo male ci mena, però proprio, ora vi spieghiamo il perché.

0: 1982, questi sono i Survivor con Eye of the Tiger, un altro, diciamo, pugile mancato sicuramente Alessandro Pazienza, che adesso è alla parte tecnica e che salutiamo perché adesso è passato dalla nostra, un altro che se picchia picchia forte, caro Duccio Forzano, che sei adesso con noi. Perché un brano, caro Raffaele Roselli, sul pugilato? Perché Duccio, tra le poche cose che aveva da fare nella vita, a un certo punto scrive anche un libro che si intitola Come Rocky Balboa.
1: Esattamente.
0: Che è la tua storia, diciamo, vero?
1: Sì, è la mia storia, è come Rocky Balboa per due semplici motivi. Un po' per la filosofia del film, perché quel film ti dice di credere in te stesso e ti dice soprattutto che quando sei in ginocchio e le prendi dalla vita soprattutto, resisti e quei 10 secondi che hai prima della fine devi usarli per rialzarti in piedi, e questo per me è stata la salvezza nella mia vita, perché insomma quel periodo della mia vita è stato un periodo molto complicato, personalmente molto molto complicato. Ero giovane, ho avuto problemi dai 12 anni in poi in famiglia, e nel 77, quando è uscito Rocky, io ho visto quel film e ho detto: cavolo, se questo signore è diventato campione del mondo, allora io posso fare qualunque cosa. E ci ho creduto. Certo, sono passati tanti anni, ma insomma ci ho creduto.
2: A me invece il ring mi fa sempre pensare a Miles Davis, che come dire, da un trombettista nero che si metta lì a sfogarsi con un sacco tutta la rabbia che aveva da nero americano per quello che gli facevano, nonostante la sua ricchezza sia di artista che di denaro, perché poi il successo lo ha fatto e le Ferrari le ha comprate.
1: Certo.
0: Ma i tuoi ascolti musicali, questa è una cosa che veramente non abbiamo mai parlato nella nostra vita, al di là comunque di dover ascoltare quegli artisti perché ti piacciono, perché hai collaborato con loro, si parla chiaramente di cantautori come Claudio, ma hai lavorato anche con Gianni Morandi, con Fiorello, ricordiamolo, perché stasera,
1: ricordiamolo per l'amor di Dio,
0: stasera pago io
1: 3 edizioni clamorose.
0: La prima è fatta anche tu.
1: Tutte e tre.
0: Allora, io una cosa so nella vita che mi fa tanto e fa capire quanto sia importante anche un pizzico di destino. La prima edizione di Stasera pago io, mi sembra,
1: sì,
0: lo studio era di un programma, era stato già costruito scenograficamente per un programma di Carlo Conti che non era andato bene.
1: In realtà
0: Il Gladiatore
1: ci sei arrivato molto vicino, nonostante l'età c'è una memoria che non funziona male. No, in realtà il Gladiatore è stato fatto subito dopo la prima edizione di Stasera pago io in quello studio. Okay. Cioè la verità è che lo staff di Carlo Conti,
0: sì,
1: è venuto nello studio di Rosario per fare quel famoso numero zero che poi non andò mai in onda. Lo studio di Stasera pago io è una pietra miliare, perché lo fece Castelli, Gaetano, sì, Castelli, e la fotografia è del compianto Pino Quini, che è mancato proprio, sì, ad agosto, uno dei più grandi direttori della fotografia che io abbia mai conosciuto, che ha lavorato in Rai, e fu una scommessa anche quella, perché Fiorello era in un periodo in cui insomma non era molto in auge, non andava bene, e Ballandi ci ha creduto molto, Giampiero Solari, grande regista teatrale pure, ed è successo quello che è successo.
0: Quindi Duccio Forzano porta bene, possiamo dire, meno male che adesso è qui con noi, così potremmo dire che porta bene. Si potrebbe dire che porta bene anche perché un programma che ha avuto un grandissimo successo sulle reti Rai in seconda serata, anche mezza terza in qualche modo, che è Belve con, sì, Francesca Fagnani, sì, arriva la regia di Duccio Forzano e questo programma va in prima serata. La domanda banalissima che farebbero tutti gli ascoltatori di Radio 1 in questo momento è questa, e cioè, banale non perché la dovrebbero far loro, ma perché la faccio io. Prima serata, un programma così semplice, un volto contro un altro volto, la regia cosa può fare lì di più?
1: Allora,
0: e cosa hai fatto?
1: Sì, esatto, posso dirti cosa ho fatto io, e continuo a ribadire il fatto che bisogna rispettare il racconto. Io non ho solamente in qualche maniera, intanto insieme allo scenografo, trovare uno studio avvolgente, che fosse importante, quindi dai totali che si evincesse che questo studio era molto importante. È stato fatto un grande lavoro da Marco Calzavara, ma in più, oltre a rifare la sigla, oltre a inventarsi la banalità, per esempio, della scritta Belve con il graffio della pantera, sì, come luminosa, che è un piccolo dettaglio ma che aiuta, soprattutto ogni blocco aveva un colore, che è una cosa che io mi porto dietro da sempre. Mi piace quando, e l'ho fatto anche tempo che fa, per tanti anni, l'ho imparato lì, io ho Valente come ospite, da Fabio Fazio devo scegliere un colore che lo rappresenti o che lui mi ispira. Ecco, se io dovessi fare Valente lo farei Ciano. Lo farei perché è una persona che in qualche modo quando ti parla lo stai ad ascoltare e non ti mette ansia, non ti mette agitazione. Ecco, avrei scelto, se dovessi parlare di una persona invece molto forte, passionale, evidentemente metterei un rosso o un pink, no? E quindi ho fatto questo a Belve, ho fatto ogni blocco di un colore diverso.
0: Dovevo fare il ginecologo, questo mi stai dicendo praticamente.
2: abbiamo solo un minuto prima di dare la linea a Gerry. Duccio Forzano, un'ultima battuta. Sì. Insomma, Fagnani, Fiorello, Fazio sono personaggi pure che uno deve imparare a trattare perché sono tosti, ma avrebbero bisogno di, bisognerebbe dargli un sacco di box per farli sfogare prima di...
1: Ma potrebbe essere una soluzione.
2: Vogliamo dietro il palco, dietro le quinte.
1: Andare, sì. Cioè, certo, ci vuole tanto trucco dopo.
2: La studiamo.
0: Grazie a Duccio Forzano per essere stato con noi oggi, per averci raccontato una serie di storie, poche, della sua carriera. Naturalmente non si poteva stare oltre questo tempo, quindi grazie davvero. Intanto, Raffaele, poi bisogna recuperare un po' tutte le cose che ha fatto anche ultimamente, perché ha lavorato con Kevin Spacey. Beato Duccio Forzano, in un certo senso beato anche Kevin Spacey di aver avuto i servigi di Forzano. Noi torniamo tra pochissimo in diretta, naturalmente parleremo di salute, lo faremo con i nostri ospiti, però adesso naturalmente è anche il momento dell'informazione, appunto, del GR1.
2: Linea GR1.
0: A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung,

0: ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
1: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
2: Ma sembra di essere uno stadio stasera!
3: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera a Roma dopo una crisi respiratoria. È arrivato un bollettino medico, linea a Maria Cristina Cusumano, che si trova all'ospedale Santo Spirito.
2: Prima notte tranquilla in ospedale per Emma Bonino, le sue condizioni sono delicate ma stazionarie, è quanto riferito nel bollettino appena diramato dall'ospedale Santo Spirito di Roma. È in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i medici, ma è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La storica esponente del Partito Radicale è stata ricoverata ieri sera per una crisi respiratoria, arrivata a bordo di un'ambulanza in codice rosso, 78 anni. Emma Bonino, leader di Più Europa, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea, in questo nosocomio è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora lo scorso anno a novembre. A segnare la sua storia clinica un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015 e dal quale è guarita dopo circa 8 anni di terapia. E in queste ore sono tanti i messaggi e la vicinanza e l'apprensione per la sua salute e dall'ospedale Santo Spirito di Roma vi restituisco la linea.
1: La guerra in Ucraina. Secondo il ministro russo degli esteri Lavrov, gli inviati americani hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso di Kiev nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò, aggiunge Lavrov, suscita una nostra risposta positiva per proseguire nel dialogo. Il governo britannico annuncia uno stanziamento di 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Nella notte sono ripresi gli attacchi russi anche su Kiev, sirene, esplosioni e vittime, come ha raccontato a Radio Anch'io Monsignor Visbaldas Kulbokas, nunzio apostolico nella capitale ucraina.
3: Ah, non soltanto le sirene, perché ci sono stati attacchi molto intensi già fin da ieri sera attraverso i droni, poi durante la notte decine di missili balistici nella prima parte della notte, poi nella seconda parte della notte missili cruise e altri droni, e quindi ci sono stati vari morti e feriti anche questa notte.
1: La vittoria dell'estrema destra di AfD in Germania, nel Land Sassonia-Anhalt, in attesa dei prossimi test elettorali il 20 settembre in altri due Länder, la leader Alice Weidel punta al primato a livello nazionale, mentre a livello regionale si cercano alleati per una maggioranza di governo. A chiedere un dialogo è un dirigente locale della SPD, Markus Bauer. L'AfD è stata eletta democraticamente, non può essere ignorata o esclusa, afferma l'esponente socialdemocratico. Tutti i partiti hanno il dovere di esplorare le possibilità di coalizione. Dalla Groenlandia la presidente della Commissione europea von der Leyen lancia un maxi piano di investimenti per la gigantesca isola, più volte minacciata di annessione dal presidente americano Trump. Il corrispondente da Bruxelles.
4: È una firma con cui la Groenlandia decide di rafforzare i legami con l'Europa. A dirlo da Nuuk è Ursula von der Leyen, che ha confermato investimenti nell'Artico per 200 milioni di euro. Le priorità saranno internet satellitare veloce.

0: veloce, energia pulita e l'estrazione di materie prime critiche. La leader dell'esecutivo europeo, che sollecitata dai giornalisti su Life Day ha invocato la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, ha chiarito che le vaste risorse di terre rare saranno utilizzate per creare posti di lavoro e crescita nel paese. Perché, giura von der Leyen davanti al premier groenlandese Nielsen e all'omologa danese Frederiksen, il futuro della Groenlandia spetta deciderlo al popolo della Groenlandia e alla Danimarca e a nessun altro. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
1: Fino alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Garantiti servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Tennis US Open senza più italiani nei tabelloni singolari. È stato eliminato anche Luciano Darderi, battuto agli ottavi da Alexander Zverev in 3 set. Restano in corsa Bolelli e Bavassori nel doppio, torneranno in campo stanotte. Calcio: Lazio in testa alla classifica insieme a Roma e Inter dopo il 2-1 di Udine, che ha chiuso la terza giornata di campionato. Nell'altro posticipo 1-0 casalingo del Cagliari su Lecce. E stasera torna la Champions League. Tra le 6 partite di oggi spicca Real Madrid-Inter, diretta su questa rete alle 21. Sono le 11:05. La linea torna all'Italia in diretta.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Tania Marmai che vi parla, da Tommaso Vinoni alla parte tecnica. Sono le ore 11.05.45 di martedì 8 settembre 2026. Iniziamo la programmazione regionale di oggi alle 11.10 con Vueo Fevelindi, dove si parlerà dell'Agenzia per l'Energia APE del Friuli Venezia Giulia, che ha lanciato la nuova edizione degli Energy Awards FVG 2026, il premio per i comuni che si impegnano nell'adozione di buone pratiche per ridurre i consumi, risorse ed energia, contribuendo concretamente alla lotta ai cambiamenti climatici. Alle 11.20, Radar Estate, si parlerà dell'affascinante processo che si attua mentre leggiamo. Grazie alla richiesta di un ascoltatore entriamo nel mondo delle neuroscienze in compagnia di Davide Crepaldi, docente presso l'Università di Pavia, per capire i meccanismi che vengono attivati durante le letture. Risponderemo poi ad un quesito relativo alle verità matematiche indimostrabili, seguendo le parole della professoressa Daniela Pez, metteremo in discussione la possibilità di spiegare ogni fenomeno attraverso i numeri. Scardineremo l'idea della matematica come scienza perfetta? E alle 11.55 invece In Valigia, il programma radiofonico che accompagna gli ascoltatori nella preparazione di ogni viaggio. Ci si domanda cosa non può mancare quando si parte, quali sono gli oggetti indispensabili, quelli utili e quelli che portiamo con noi per abitudine o per affetto. Invece alle 12.30 c'è il consueto appuntamento con l'informazione. Allora sentiamo dalla collega Giulia Magro un'anticipazione.
2: Buongiorno da Giulia Magro e dalla redazione giornalistica della RAI del Friuli Venezia Giulia. Oggi la Caritas diocesana di Trieste promuove un momento pubblico di analisi e confronto tra i dati nazionali del report statistico Caritas e le letture territoriali della città. L'obiettivo è comprendere come cambiano le diverse forme della povertà, non limitandosi ai numeri, ma dando voce alle storie delle persone incontrate ogni giorno nei servizi diocesani. Ed è previsto per questa mattina l'interrogatorio di garanzia del reconfesso dell'omicidio del 65enne cittadino marocchino, ucciso pochi giorni fa alla periferia di Udine. Nel frattempo spuntano nuove ipotesi sul movente del delitto. Lo sport: al Friuli una Lazio sfavillante batte in rimonta l'Udinese per 1-2. Ascolteremo i commenti del dopo partita. Tutte le altre notizie nella prossima edizione del GR delle 12.30.
1: Grazie Giulia Magro, noi torniamo invece alle 14 con Estate in Onda, con delle anticipazioni di un grande evento espositivo tra fotografia commerciale, linguaggi storici della pop art ed erudizione visiva contemporanea. La mostra Guido Cecere Wunderkammer presso la Casa Zanussi, Centro Cultura Pordenone, in apertura il 12 settembre, con noi uno dei curatori, Fulvio Dell'Agnese. E dall'arte alla musica, sempre in tema di anticipazioni, con lo storico premio Trio di Trieste, giunto alla sua 23esima edizione. Il concorso internazionale per complessi cameristici con pianoforte e archi ci viene presentato dalla stessa ideatrice e direttrice artistica, la professoressa Fedra Florid. In chiusura la rubrica d'arte Pigmalione con Sorpresa di Arturo Martini. Dea, atleta o danzatrice, a casa Cavazzini un misterioso corpo di bronzo disteso resta sospeso tra tre identità possibili, senza sciogliere mai il dubbio. E alle 15.15 l'ultimo appuntamento con Vueo Fevelindi. Si intitola Madrax, il nuovo disco di Lino Straolino, cantautore, polistrumentista, ricercatore molto conosciuto, che esplora in questa nuova avventura le radici della musica blues in chiave carnica. Il disco è edito dall'etichetta nota di Walter Colle. E oggi vi ricordo che c'è anche la televisione in friulano, la televisione per Furlan, col suo primo appuntamento alle 14.20 sul canale 810 del digitale terrestre, con l'appuntamento per i più piccoli, Nina e Olghe, e la puntata di oggi si intitola Ghite in Barche. E invece questa sera alle 21.20, sempre su Rai 3 Bis, trasmetteremo la prima parte del filmato 1976 Tiere 9, l'anniversario 1976-2026 di Arianna Zani, con la conduzione di Nicola Angeri, una riflessione inedita sul terremoto, accolta dall'intimità di un piccolo teatro. Questo è tutto, allora non mi resta che augurarvi un buon ascolto in nostra compagnia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Le agenzie per energie APE dal Friuli e da Vignesi Uglie e a Burit Fur le nuove edizioni dai Energy Awards FVG 2026. Si tratta dal premi per i comuni che si impegnano a mettere in vore buone pratiche per sparagnare sui consumi, le risorse di energie e dunque da un contributo concreto per dare quinte ai cambiamenti del clima. E poi di partecipare al concorso in forme gratuite a tutti i comuni da regione compilando le checklist per valutazione della sostenibilità energetica e ambientale dai comuni mettuto in vore de APE e le candidature si potranno mandare alle agenzie dentro dai 15 di settembre. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udine e Dut Par Furlan che potesse ascoltare su Radio 1 Rai e anche su internet in streaming. E poi dopo i podcast potesse ascoltare sulle piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi. E saluti e ringrazi anche il direttore dell'agenzia APE dal Friuli da Vignesi Uglie, che è con noi al telefono, che è Matteo Mazzolini. Mandi Mazzolini, buondì.
2: Buondì, buondì.
1: Allora, gli Energy Awards sono un'idea, un'evora interessante che naturalmente è arrivata alla sesta edizione. Quali sono le vostre finalità? Sono ridotte che va in continuità ovviamente con il lavoro che stai facendo di Heinz con le agenzie?
2: La nostra idea era che di offrire un'opportunità agli amministratori comunali di far sapere che stanno facendo la loro amministrazione sul territorio del Friuli Vignesi Giulia. Che spazio che anche comuni sono impegnati in questo percorso di transizione energetica, quindi verso una società a basse emissioni di carbonio, e alle un peciato no savei c'è che di biella sta succedendo sul territorio, anche come esempi per magari altri amministratori che hanno voglia di fare di più, di migliorare e di e continuare in quel percorso qui.
1: In questa edizione precedente sono stati premiati 17 comuni e naturalmente qui che la vuoi di partecipare, che la di inviare le partecipazioni entro il 15 di settembre come domande, alla di schiamare le checklist per valutazione sulle pagine energyawards.ape.fvg.it/come-aderire-2026. Comunque se vai sul sito dall'APE o varessi sdichiata tutte le informazioni. È importante dire che le buone pratiche per sbassare i consumi se dai quintri anche i cambiamenti del clima e sono di mettere in vore sempre di più, ma non è facile immagini anche per voi sensibilizzare sia le pubbliche amministrazioni in Cascaschi ma in generale le int insomma su cercare di fare, perché non tutti sanno bene insomma.
2: Esatto, sì, che le pubbliche amministrazioni sono mai le tanti anni che si stanno impegnando in che direzione qui, anche con tu ne funzioni proprio di esempi per la loro comunità.

0: La sfida Kumoa è proprio di arrivare a coinvolgere di più la INT, quindi i cittadini, la spicciolosa media delle imprese, in quel percorso qui. Diciamo che complessivamente la tendenza è buona, cioè si sta lanta in direzione giusta. Forse c'è che manca un tic di velocità, perché qui cambiamenti climatici, anche dopo l'estate che stanno, si comincia a sperimentare, no? Che anche di noi che in Friuli, la Calabria non ha mancato, io ho visto a monte, ma che stanno le stati alte anche in monte, un grumbi chiaro.
1: Era tante robe là in Corea, Arbui, si vedeva insomma le tiare sute terribilmente, insomma.
0: E quindi disinca è una necessità di accelerare, no? Cioè di accelerare questo processo. Ecco, in quel senso qui i comuni effettivamente possono svolgere un ruolo di esempio anche dai confronti dai propri cittadini, no? Facendo via di magari efficientare gli edifici, no? Quindi dare l'esempio su ciò che si può fare a livello proprio di chiese, di edifici, là che il potenziale di risparmio energetico è anche molto enorme, perché viene costruito tanto in Friuli, viene costruito bene per senso di sicurezza, edifici che insomma resistono ai terremoti, eccetera. Dal punto di vista energetico arresta anche molti anni fa. Ed è anche come integrazione di fonti rinnovabili di energia, perché una volta che viene rigiusuto, viene sparagnato, c'è che si riva di energie, il passo successivo di fare è quello di cercare di integrare più possibile fonti alternative come il solare, no? Ad esempio, che comunque anche vedendo l'abbondanza di contributi, la generosità con cui sono stati messi a disposizione sta aiuti in science, è veramente un peccato, no? Non sfruttato se queste opportunità.
1: Sì, al net che dopo sul solare gliela è stata fatta anche tanto far west, così al ben clamato un po', che tanti si sono approfittati anche dopo prima col bonus 110, ma senza entrata al merito ovviamente. Però sono buoni pratiche. Volevi domandare quali che sono i discriminanti di valutazione che Watri su Faseis per capire se un comune, tal caso dagli Energy Awards, è virtuoso o no?
0: Allora, noi abbiamo creato un sistema di valutazione basato su una serie di domande che hanno una risposta a volte veloce, cioè per noi interessa sapere se il comune l'ha fatto o non l'ha fatto, no? In maniera anche di semplificare la partecipazione agli amministratori. Dopo gli ambiti che capiamo in considerazione come dal punto di vista tematica sono la gestione e la pianificazione, la contabilità energetica, no, che interventi che portino a sparare di energie, che interventi che portino a produzione invece di energie da fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile e non ultimo anche la capacità di comunicare ai cittadini ciò che si sta facendo, proprio per duce che vi indizio fin com'è. Ad esempio, le domandine ai comuni se si sono dotati di un regolamento energetico che mettono a disposizione dei cittadini, no? O se hanno adottato un sistema di contabilità energetica per sapere troppo che stanno consumando, qual è il profilo dei consumi o di produzione di energie, tal tint, o c'è numero di troppi edifici che hanno già riqualificato dal punto di vista energetico, no? C'è implant di produzione di energia che sono arrivati a costruire sul territorio per la comunità, ecco, giusto perché robe qui giusto per dare un esempio, no? Delle domande che fasine comuni.
1: O sai che sono nasudis anche le famose zone da che sono le comunità energetiche, queste pratiche anche se gestite magari di privati puoi dire servì?
0: Beh sì, va dite che allora la comunità energetica è una previsione che arriva dall'Europa e comunque alle qualche anche a livello nazionale e regionale si sta trasferendo queste buone pratiche, quindi si improvvita all'inizio di questo percorso. Ah, è un fattore, un valore positivo, va dite che chi in regione i lin già comunità energetiche che sono nascute più di 100 anni fa e mi riferisco in particolare all'Alta Valle del But, alla SECAP, dove che i lin queste belle esperienze che in realtà non è nuati che una comunità energetica costituite da Indamont più di 100 anni fa, perché avevano bisogno di portare le energie elettriche in un paese che in quel momento lì probabilmente sarebbe arrivate un lavoro più tardi, e quindi la Inta si è ingegnata e Way avviene una cooperativa che produce e distribuisce energia ai propri soci, così sparagna fino al 40% di costo sul

0: medicinale dell'energia. Ecco, che esperienze chi e poi si mutuade, la regione sta promuovendo la CER regionale, stanno sì in tante comunità energetiche a livello comunale. Bisogna dire alla INT, non è che con la comunità energetica tu non tu parlerai più la corrente elettrica, no?
1: Sì, sì.
0: Hai un fattore positivo perché si mettono insieme le varie risorse per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e per consumare localmente, no? Mm. E certo sarà anche un piccolo risparmio sulla bolletta, ma non cambierà la vita da INT, che non stiamo a creare illusioni. Cambierà il mood di produrre e di consumare energia a livello locale.
1: E intanto van bene tutte le iniziative come la sesta edizione degli Energy Awards, con ripeto, se voi e tutti comuni si interessate, per inchiatare l'informazione sul sito dell'APE FVG. Grazie per essere stati con noi e per venire a spiegare questi srobis il direttore dall'APE, insomma, Matteo Mazzolini. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio. Noi altri sono tornati a

0: Radar Estate. La scienza in caso di emergenza.
1: Ben ritrovati a tutti, cari nostri ascoltatori. In vostra compagnia oggi andremo ad aprire delle nuove email con le vostre richieste, con i vostri dubbi, con le vostre curiosità, che poi andranno analizzate e affrontate dai nostri ospiti, che vi daranno le spiegazioni che state aspettando, eh? Ok, allora noi apriamo subito la prima mail. Ce la scrive Giacomo da San Giorgio di Nogaro, chiedendoci quali processi si attuano durante la lettura. È bella sta domanda, eh? Io poi leggo tantissimo, leggo sempre. E specifica Giacomo: mi spiego meglio, dalla visione alla comprensione fino alla memorizzazione, quali meccanismi entrano in gioco? Io so già a chi farla questa domanda, e allora facciamo partire il jingle.
2: SOS Biologia.
1: E allora sì, è biologia, è una branca della biologia. In particolare noi siamo in compagnia di Davide Crepaldi, professore di neuroscienze cognitive. Ben arrivato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Federica.
1: E allora qua abbiamo gli ascoltatori, ci propongono sempre dei quesiti particolari. Effettivamente io leggo tanto, ma proprio tanto tanto, e come funziona questo processo? Cosa accade da quando ho davanti un testo fino alla sua lettura e alla sua comprensione? Le lascio la parola.
3: Grazie mille. E allora, in realtà la domanda è già molto interessante di per sé, perché ha già come spacchettato i tre elementi fondamentali della lettura. In realtà potrebbero essere molti di più, ma questi tre già la caratterizzano molto bene, che di solito noi non notiamo, perché la lettura è un'attività, come dire, per noi molto, ma che non richiede particolare sforzo, no? Per cui per noi guardare questi strani segni neri sul foglio bianco o su un computer e capire il significato che ci sta dietro accade in un baleno, senza quasi che ci dobbiamo neanche fare attenzione.
1: Quasi in maniera veramente automatica.
3: Esattamente. Anzi, poi ho una chicca su questo.
1: Adoro le chicche.
3: Un fenomeno sperimentale che lo rappresenta proprio bene e che possiamo fare tutti, sperimentare a casa da soli. È molto divertente, è molto molto forte.
1: Rimanete lì, eh?
3: Sì, sì. Spero di avere già attirato la vostra attenzione. E insomma, è così automatico che è molto quasi controintuitivo realizzare che in realtà appunto ci sono queste fasi separate che proprio nel cervello avvengono con meccanismi computazionali diversi l'uno dall'altro, proprio in aree anche diverse del cervello. Per cui riconoscere una parola come un fenomeno visivo familiare che ci è già capitato nel passato, accedere al significato di questa parola e metterlo nel contesto di un significato, diciamo così, linguistico più ampio, sono meccanismi completamente separati. Al punto che addirittura, e qui comincio a rilasciare qualche fun fact che darò durante il mio raccontino, ci sono dei pazienti che subiscono delle lesioni cerebrali, a causa di queste lesioni cerebrali sviluppano dei disturbi di comportamento, qualche volta questi ovviamente colpiscono anche la lettura, sfortunatamente, ma possono dissociare in modo molto netto questi fenomeni. Per cui mi è capitato di vedere

0: se gli chiedevo di fare un compito di cosiddetta decisione lessicale, quindi io mostravo una stringa di lettere, loro dovevano semplicemente dire parola che esiste, parola che non hai mai visto, inventata, erano perfetti,
1: Ok.
0: assolutamente, 100% accuratezza, anche mettendole alla prova, facendo vedere queste parole per pochissimi millisecondi, assolutamente perfetti. E loro non capivano nulla di quello che leggevano, cioè l'accesso al significato era completamente bloccato,
1: Cavolo.
0: però erano in grado di distinguere in modo molto affidabile le parole realmente esistenti dalle parole non esistenti. E questo paziente evidentemente capiva che quella era una parola, quindi la indirizzava nella direzione giusta, ma probabilmente la lesione cerebrale aveva come poi bloccato questo canale di comunicazione, per cui il flusso di informazione si fermava a quella fase, non raggiungeva le parti più invece avanzate del cervello, in particolare del lobo temporale, quindi quello che sta un pochino più in basso dietro le nostre orecchie tendenzialmente. E quindi fondamentalmente era bloccato l'accesso al significato, per cui appunto questo signore, poveretto, si rendeva conto che aveva davanti della scrittura, tra l'altro era anche un lettore accanito prima del disturbo, quindi era una cosa anche molto dolorosa emotivamente, però non riusciva ad accedere al significato in
1: Beh,
0: alcun modo.
1: affascinante questa cosa,
0: Eh sì.
1: cioè riuscire comunque a capire che un termine non esisteva, quindi era pura fantasia, ma non saperne il significato nemmeno della
0: sì.
1: parola realmente esistente,
0: Sì. Sì.
1: già insomma conosciuta.
0: Un pochino, se ci pensiamo, possiamo averne esperienza. Qualche volta capita nella seconda lingua, no? Per esempio, io per lavoro uso molto l'inglese e non raramente mi succede che magari sento una parola o leggo una parola su un articolo scientifico e sai che quella parola esiste, la riconosci, il tuo cervello sa che l'hai già sentita, ma il significato non arriva. Chiaramente quello è un meccanismo un po' diverso, la seconda lingua è un po' un mondo un po' diverso da quello della
1: Vabbè,
0: lingua
1: però
0: cartesiana da bambini, però ci fa dare
1: rende
0: l'esperienza così, diciamo, introspettiva
1: bene.
0: del fenomeno.
1: Certo.
0: E quindi appunto sono fenomeni separati. La memoria è un ulteriore altro, come dire, step di analisi di questa informazione, che ovviamente si mescola un pochino con la comprensione, nel senso che in un certo senso la comprensione è già un'analisi, diciamo, che si basa su un meccanismo di memoria, no? Chiaramente noi dobbiamo sapere che cosa vuol dire una parola, altrimenti non potremo mai
1: Certo.
0: capirlo. Oddio, anche questo non è proprio verissimo, nel senso che ci sono
1: Ci
0: situazioni
1: si può
0: dove incontriamo,
1: arrivare, ci si
0: esatto,
1: può arrivare, però
0: e
1: presuppongono una conoscenza
0: sì,
1: precedente.
0: diciamo il punto in cui uno fa riconoscimento, diciamo, del significato, tipicamente è considerato dagli scienziati cognitivi come il momento in cui si fa accesso alla memoria, quindi questa informazione neurale, passa, diciamo, da questa staffetta di neuroni che si passano l'informazione finché non arriva ad accedere al sistema semantico. Che peraltro, al contrario del sistema visivo, beh, allora ci sono parecchie differenze, però le due fondamentali che direi è importante focalizzare sono: una è la sua localizzazione, nel senso che mentre il cervello visivo è molto ben localizzato, sta appunto in quest'area occipitale, che sta vicino diciamo, alla parte più posteriore della
1: Posteriore,
0: del
1: sì.
0: nostro cranio, e poi procede dalla parte posteriore a quella anteriore con delle aree piuttosto ben identificate, il sistema semantico è molto più distribuito. Quando si fa per esempio gli esperimenti di risonanza magnetica, no, in cui si vede quali sono le aree del cervello che si accendono e si spengono, che qui è un po' una semplificazione, però per oggi va bene così. Del cervello si vede che quando una persona fa accesso alla propria memoria semantica, capisce qualcosa, si incendia il cervello, cioè proprio da tutte le parti. E questo in realtà ha una sua controparte cognitiva, nel senso che se ci pensiamo bene, le parole hanno un significato molto complesso che comprende tanti pezzi di informazione diversa, no? Per cui, so, per esempio, cellulare è un oggetto con cui noi siamo molto familiari, ha un'immagine visiva, quindi noi sappiamo che faccia ha in un certo senso,
1: Certo.
0: quindi si attiva informazione visiva, sappiamo come ci si interagisce dal punto di vista motorio, quindi le aree motorie entrano in azione nel processo di comprensione, sappiamo come ci si sente quando l'abbiamo in mano, quindi la sensazione tattile, più tutte le associazioni funzionali, no? Sappiamo che è un oggetto non naturale che ha costruito l'uomo, che permette di trasmettere informazione da un posto ad un altro, è tutta una serie di informazioni che invece hanno una natura ancora diversa, cioè, poi fino ad arrivare alle informazioni tassonomiche, per cui è in un certo senso la stessa cosa della televisione, perché sono tutte e due cose costruite elettronicamente, eccetera, eccetera. Questa è una ricchezza di informazione che appunto va a toccare tante parti del nostro sistema cognitivo e in modo un po' parallelo tante parti del nostro cervello.
1: Diciamo che una semplice immagine colta magari rapidissimamente ci apre già una piccola enciclopedia,
0: Sì.
1: perché noi da quell'immagine riusciamo a ricavare tantissime informazioni a seconda
0: Sì.
1: dell'aspetto che ci interessa.
0: Assolutamente sì, e tra l'altro su questo anche qui ci sono tanta letteratura scientifica di come è molto molto facile, il cervello è molto, diciamo così, prono a mettere la propria attenzione in un certo senso su un certo aspetto piuttosto che un altro.
1: A indirizzare.
0: Per cui ci sono dei fenomeni proprio che tu, insomma, in laboratorio fai vedere alle persone la stessa identica esatta sequenza di eventi, e questo porta a un tipo di comportamento o un'attivazione cerebrale completamente diversa a seconda, per esempio, che il tuo compito era fare quella

0: quella parola è una cosa che si può mangiare, per esempio, e quindi accedere all'informazione semantica è cruciale, e a quel punto è come se il cervello incanalasse diversamente la propria informazione, pur essendo le cose che fisicamente hanno colpito i nostri occhi assolutamente identiche.
1: Ah, certo, sì.
0: Il cervello
1: sì.
0: È uno strumento incredibilmente flessibile.
1: Quando ero ragazzina, per passare il tempo, quando non si poteva accedere a nulla e i telefonini non c'erano, facevamo un gioco. Io ti dico una parola e tu mi dici la prima cosa che ti viene in mente. Io credo che se facciamo questo esperimento con una molteplicità di persone, ognuna di queste persone dirà una cosa diversa.
0: Assolutamente sì.
1: Però tutte vere, sì. Perché tutte legate a sì. Quell'oggetto, a quel, insomma, alla parola che,
0: tra
1: insomma,
0: l'altro, se siete curiosi, c'è un progetto di ricerca che fa esattamente questo, mette dei nomi complicati a un giochino per i bambini, che serve proprio per descrivere la struttura del sistema semantico. Si chiama WordNet, l'ha fatto un mio collega all'Università di Melbourne, ed è carinissimo perché ha fatto questo esperimento su un numero di persone molto molto grande, attraverso tante lingue e culture diverse, e poi è andato a confrontare le reti semantiche che emergono da queste associazioni di idee.
1: WordNet.
0: WordNet.
1: Fantastico.
0: Sì, c'è un sito, piano piano mettono le informazioni intanto che le raccolgono, è super interessante.
1: Bellissimo. Io la interrompo perché poi dobbiamo dare una risposta a Giacomo, che appunto ci diceva quali sono i processi che si attuano durante la lettura, dalla visione alla comprensione alla memorizzazione. Sì. Adesso noi appunto ci eravamo soffermati sulla prima parte e poi...
0: Memorizzazione, ecco, lì si apre un grande mondo, perché dipende da un sacco di fattori, appunto, diciamo, come è fatto il nostro sistema semantico, se siamo dei bravi lettori oppure no, fino agli aspetti più fisici, diciamo, della nostra interazione col testo. Per esempio, per tornare all'esempio che ho fatto prima, se leggiamo su un dispositivo elettronico, piuttosto che invece se si legge, come si usava una volta, diciamo così, ormai è passato di moda, sulla carta. Sì. Allora, lì la ricerca è ancora molto all'inizio, ovviamente è un tema molto... interessante sia dal punto di vista dei meccanismi neurali che dal punto di vista dell'impatto sulla vita reale. Per esempio, qualche anno fa un editore mi aveva chiesto un intervento proprio su questo aspetto, perché stava decidendo, insomma, dove investire, dove mettere i buoni vecchi denari, se ha ancora senso farlo sulle riviste cartacee. Allora, la ricerca in realtà ancora all'inizio, però se vogliamo dirla molto, diciamo, in soldoni, sembra che la differenza principale sia fondamentalmente lo scopo della lettura. Quando uno studia per legge per studiare, come insomma, immaginiamo il classico esempio è l'esame universitario, lo studente delle superiori che vuole imparare qualcosa e ricordarselo, sembra che la carta dia ancora un po' di vantaggi. Non tanto perché le parole scritte sulla carta abbiano una qualche specialità, ma perché il tipo di supporto aiuta quel tipo di memorizzazione. Una cosa, per esempio, che succede molto spesso è che il nostro cervello usa lo spazio come una metafora per organizzare le informazioni. E la pagina del libro ovviamente ti fornisce già una specie di struttura spaziale dove tu ti puoi attaccare. Adesso anche qui, per andare a solleticare le vostre memorie da studenti, magari anche abbastanza recenti, io studiavo molto in modo visivo, per cui io, quando mi chiedevano una cosa, io era nell'angolo in alto a destra.
1: Bravissimo.
0: Di quella pagina lì. Ecco,
1: uguale, a me questa cosa mi ha salvato, perché
0: sì.
1: Avevo la memoria fotografica della sì. Pagina, del testo.
0: Sì.
1: E quindi è vero,
0: c'è un po' di stile cognitivo, ma il cervello è una strategia che usa molto in generale per processare tutte le informazioni astratte. Di solito cerca di usare quei meccanismi neurali che usa per elaborare lo spazio, informazioni spaziali, in modo tale che, diciamo così, siano più efficaci, perché hanno una consistenza in un certo senso un po' diversa. Chiaramente sui dispositivi elettronici è un po' diverso, perché questa struttura spaziale cambia continuamente, un po'
1: sì.
0: Perché ci sono i banner, mm-hmm. Ma un po' banalmente perché anche su un aggeggio come il Kindle, per esempio, che è un po' protetto da questo punto di vista, però comunque le pagine si muovono, per
1: certo.
0: Cui quella riga lì non sta sempre nello stesso posto, e questo rende la memorizzazione a lungo termine un po' più difficile.
1: Sì. Certo, anche se molti libri di testo nella versione digitale riportano la pagina tale e quale, mm-hmm. Però è proprio, io condivido, nel momento in cui sfoglio, giro la pagina, non lo so, nella mia testa qualcosa succede, è come appunto se in quel momento scattassi una fotografia e quando giro la pagina ne scatto un'altra. Lei ha scritto un libro su questo argomento interessantissimo, si intitola Neuropsicologia della lettura, e proprio all'interno ci sono queste cose che mi piacciono molto, tanti dati, tante curiosità, e lei scrive che in un colpo d'occhio possiamo riconoscere 15 lettere in meno di un quarto di secondo.
0: È vero, eh sì.
1: Cioè, un quarto di secondo.
0: Sì, è proprio una cosa

0: Niente. Ma un'altra cosa molto divertente è riconoscere la parola con delle lettere invertite,
1: sì, queste o cose. Con i numeri al posto delle lettere, esatto. A proposito di comunicazione elettronica. Sì, c'è un mio collega che si è divertito un sacco a fare questi esperimenti e anche lì ha dimostrato che sono molto efficaci, perché alla fine è il cervello visivo usa un sacco di scorciatoie. È una parte del cervello che è estremamente efficiente, per cui se si accorge che nell'input che riceve c'è un po' di informazione ridondante che non serve, la dimentica. Anche qui faccio un esempio che è molto semplice ma aiuta a capire bene questo meccanismo. Classicamente i bambini quando imparano a leggere fanno fatica soprattutto sulle lettere che sono uno l'immagine simmetrica dell'altra, no? La P e la Q in alfabeto minuscolo.
0: In corsivo,
1: sì. Sono una l'immagine speculare e fanno sempre casino, no? Oppure con le lettere che scrivono al contrario, la mia piccola per esempio.
0: La N.
1: La sua maestra diceva sempre, hai aperto la finestra Cecilia, guarda che ti ha girato la lettera, ecco. Questa è una ragione neuroscientifica molto precisa. La ragione è che il mondo visivo, prima di iniziare a leggere, è fatto tutto di oggetti simmetrici, se ci pensiamo.
0: È vero.
1: Il corpo umano, la faccia, tutti i primi giochi dei bambini sono simmetrici, la palla, la macchinina, la sedia, il tavolo, quasi tutto è simmetrico. Per cui il cervello visivo semplicemente dice, a me frega niente di leggere tutte e due le parti dell'input. Una volta che leggo la metà, so già che cos'è quell'oggetto. Quando si impara a leggere, questo trucchetto non funziona più, la parte, diciamo così, del cervello che se ne occupa deve come risettarsi un pochino, dire ah no, adesso è importante ancora quella parte lì, e quindi c'è un riaggiustamento che però richiede tanto tempo e tanta fatica. Poveri bambini.
0: Però poi questa fatica viene premiata, perché ecco che siamo capaci, sì, di leggere una parola anche se all'interno le lettere sono appunto scombinate, sì, o sostituite da altri simboli, quindi
1: esatto.
0: Viene premiato il nostro,
1: sì,
0: sforzo.
1: Diventa così flessibile che poi appunto è capace di vedere che se tu c'hai un 4 lì, la cosa che è importante è che c'è questa grande linea che scende un po' diagonale, quella quindi sarà una A, ovviamente, non ha bisogno di vedere una A davvero.
0: Allora, il tempo a nostra disposizione stringe, però lei ci aveva
1: promesso la chicca.
0: Certo.
1: È vero, me ne stavo quasi dimenticando. Allora, questo effetto di cui parlo un po' nel libro si chiama Stroop Effect, dal nome del signor Stroop che l'ha per primo descritto. In realtà non è stato il primo, ma come sempre succede nella storia della scienza,
0: se ne è appropriato.
1: Poverino, lui non c'entra niente, però gliel'hanno fatto appropriare. Ed è questo fenomeno per cui, se potete anche farlo a casa, se voi aprite un computer, lo scrivete su un foglio e provate a scrivere delle parole con un colore che non corrisponde a quello della parola, per esempio provate a scrivere la parola giallo in rosso,
0: okay.
1: Allora, l'esperimento vero in realtà di solito è percettivo, quindi il gioco è, si dice ai partecipanti, noi vi facciamo vedere delle parole, voi dovete dirci di che colore sono le lettere che vedete, quindi ignorando il contenuto della parola. Beh, viene fuori che è assolutamente impossibile. Se io vi faccio vedere la parola giallo scritta in rosso, per voi dire rosso sarà difficilissimo. E la cosa interessante è che non solo è spontaneo l'effetto, ma anche quando uno poi te lo spiega e ti dice ok, adesso lo rifacciamo, hai capito che non devi leggere altrimenti diventa un casino? Non succede niente, l'esperimento ritorna uguale, perfetto, il cervello proprio non può non leggere l'informazione che ha di fronte. Il fatto è che ci sono queste due informazioni che vanno una contro l'altra,
0: certo.
1: E uno dice vabbè, ma mi hai detto che non devo leggere la parola, non la leggerò, non c'è verso, il cervello fa quello che vuole.
0: Difficilissimo. Bene, allora noi abbiamo risposto, anzi lei ha risposto a Giacomo da San Giorgio di Nogaro, che ci chiedeva quali processi si mettano in gioco durante la lettura. È stato veramente curioso ed interessante, quindi noi ringraziamo Davide Crepaldi per essere stato
1: grazie
0: a nostra
1: a voi
0: disposizione. E chissà, qualche altra domanda che la riguarda, noi la disturberemo nuovamente.
1: Molto volentieri.
0: Grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi. Ripartiamo con un altro argomento, con una delle vostre domande giunte via mail. Ci scrive Emanuele da Tarcento. È vero che esistono verità matematiche assolute che non potranno mai essere dimostrate? Se sì, quali? Un dubbio quasi amletico, direi. Lancerei subito il jingle.
2: SOS Matematica.
0: E rientrando dal jingle do immediatamente il benvenuto alla professoressa Dianella Pez, punto di riferimento nel momento in cui si parla di argomenti matematici. Ben ritrovata professoressa.
3: Ben ritrovati a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Noi abbiamo l'ennesimo quesito a cui dare risposta, ci ha scritto Emanuele.

0: Emanuele da Tarcento, chiedendoci, dicevo, qualcosa che ha in sé una natura amletica. Esistono verità matematiche assolute che non potranno mai essere dimostrate? To be or not to be? Professoressa, a lei la risposta.
1: Okay, grazie. Allora, intanto, una bella storiella che ho tratto da un libro di filosofia raccontata con le barzellette, giusto per stare nell'amletico, no? Al capitolo logica, qui la leggo come sta.
0: Sì.
1: Teddy incontra Al ed esclama: Al, mi avevano detto che eri morto. Difficile, replica Al, come vedi sono vivo e vegeto. Impossibile, dice Ted, la persona che me l'ha detto è molto più affidabile di te.
0: Fantastico.
1: Allora, questa storiella coglie appunto due piccioni con una fava sola, cioè da un lato nel contesto in cui ci troviamo oggi ci mostra una situazione paradossale,
0: certo.
1: di paradossi ci occupiamo esattamente oggi, dall'altro ci interroga anche sui modi in cui capiamo la verità, e anche di verità ci occupiamo oggi, sta nella domanda, quindi a maggior ragione peraltro nella nostra epoca in cui vero e falso purtroppo si sovrappongono e imperversano menzogna e manipolazione. Allora, intanto qualche domanda: la verità dove vive? C'è un luogo dove la verità può vivere? Sta nella matematica? Sta nel cuore umano? Sta nella religione? Dove altro potrebbe stare? Con la verità anche dove vivono, mi chiedo anche altre parole. Tanto la verità con la V minuscola e la V maiuscola, poi c'è l'autenticità, c'è la dimostrabilità di cui anche c'è nella domanda il riferimento, c'è la certezza, abita universi simili del discorso, tutte queste parole. Allora ne escludiamo subito una, la parola certezza, cioè l'indubitabile. Nonostante così il senso comune, non è della matematica, nemmeno il famoso 1 più 1 uguale 2, no? Su cosa lo fondiamo? Lo fondiamo sul mondo reale?
0: Certo.
1: Ma una mela con una mela dà due mele, bene, questo è il mondo reale, ma una goccia con una goccia non dà due gocce, dà una goccia.
0: Esatto.
1: Una particella di materia con la sua corrispondente antimateria si annichila e dà zero, con l'energia che si presenta. Quindi il mondo reale sembra che ci aiuti, ma ci aiuta in apparenza, e comunque questo ci conferma che la matematica è, deve essere una creazione della mente, e nella mente risiede il significato sia di 1 più 1 che fa 2, sia dell'idea di 2, di 3, di ogni numero. Peraltro qua si apre un problema su cui non indagheremo, c'è il problema della residenza della matematica che non è affatto risolto, cioè la matematica è scoperta o invenzione, cioè questo è proprio un titolone.
0: Sì.
1: In ogni caso la matematica sul mondo reale non si può fondare, quindi appare l'idea di sistema assiomatico che ci serve per poter rispondere alla domanda. Sistema assiomatico, allora la geometria di Euclide lo è. L'intero corpo aritmetico lo è. Che significa? Significa dire con chiarezza da dove si parte. Peraltro un insegnamento anche per i nostri discorsi comuni, che io chiarisca quali sono le fondamenta da cui prende l'avvio il mio discorso. Euclide nel primo libro degli elementi chiama questi punti di partenza con due nomi. Li chiama richieste e nozioni comuni. Per esempio, richiesta. Per due punti distinti passa una sola retta, lo sappiamo tutti, no?
0: Certo.
1: Nozione comune, esempio, il tutto è maggiore della parte, ok? Sembrano ovvi, eppure si possono negare e si costruisce così un altro edificio. Da queste affermazioni di base, chiamiamole assiomi, si dimostrano i teoremi. Parola chiave, la dimostrazione, quindi abbiamo assiomi, li decido io e ti dico quali sono. Usando gli assiomi io dimostro i teoremi. Gli assiomi sono veri in sé, quindi assunti veri, e i teoremi sono veri una volta dimostrati. Allora siamo nel pieno qui del discorso. Se cambio un assioma, cambia il sistema. Le geometrie euclidene sono un esempio. Solo che le geometrie euclidene sono così strane che ci hanno spinto a interrogarci su quanto siano solide le fondamenta di questa casa, cioè della casa matematica, e questa si chiama crisi dei fondamenti, fine 800-900. Quindi i dubbi crescono, nascono tutta una serie di paradossi, e così possiamo, data questa premessa, possiamo arrivare al nostro ambito. tra la verità o alle verità non dimostrabili.

0: Allora, la porta ci viene aperta e aprendo a lui chiude su un'illusione matematica da un genio vero, puro, proprio, Gödel. Mm-hmm. Gödel nel 1931, aveva 25 anni, pubblica una tesi di dottorato con questo titolo che leggo: sulle proposizioni formalmente indecidibili, rileggo, formalmente indecidibili dei principi a matematica e sistemi affini. Bene. Cosa vi viene detto? Viene detto che in ogni sistema coerente che contiene l'aritmetica, questo vuol dire dei principi a matematica che contiene l'aritmetica, ci sono proposizioni indecidibili. Indecidibili vuol dire che io non posso dimostrare dall'interno del sistema se esse sono vere o sono false, cioè non posso dimostrare né esse né la loro negazione. Questo vuol dire indecidibili. Il sistema perciò appare incompleto. Peraltro la dimostrazione dice che sono tutti incompleti. Dove appare in tutto ciò la verità di cui alla domanda a cui sto provando in qualche modo a rispondere? E appare in questa frase, che è il centro sia del discorso che mi premeva fare oggi, sia della lunghissima dimostrazione di Gödel. Allora, virgolette, questa è la frase, virgolette, questa asserzione non è dimostrabile. La ripeto, uno volendola potrebbe anche scrivere, la ripeto e la ripeteremo dopo, no? Potrebbe essere utile anche scriversela. Virgolette, questa asserzione non è dimostrabile. Chiuse virgolette. La domanda che furbescamente si fa a Gödel non è se è vero o falsa, che prima ci si chiedeva mai vero e falso, ma se è dimostrabile o no. Ovviamente se è dimostrabile, seguirebbe che sarebbe vera. Allora noi guardiamo la frase, questa asserzione non è dimostrabile, vediamo entrambi i casi. Supponiamo che sia dimostrabile, da cui vera, allora non è dimostrabile. Allora non è dimostrabile perché è quello che dice, incoerenza, verità, dimostrabile e non dimostrabile.
1: Certo.
0: Se al contrario, sempre la stessa frase, questa asserzione non è dimostrabile, questa è la frase chiusa virgolette, se al contrario non è dimostrabile, allora è vera, perché di non essere dimostrabile lo dice lei stessa, è ciò che asserisce. In questo caso quindi, perché allora è vera, ho appena detto, il punto è esattamente questo, in questo caso io ho una verità non dimostrabile, cioè esistono verità no, dimostrabili, sono state asserite dentro questa dimostrazione strettamente logica perfetta. Quindi la frase in questione, virgolette, questa asserzione non è dimostrabile, assomiglia a quei paradossi che insomma tante di noi sicuramente hanno sentito, su cui si dilettavano i greci, ma di cui si discute ancora. Solo questi paradossi, di cui adesso vi faccio qualche esempio, sono diversi perché la domanda è in termini di vero o falso. Nel caso nostro di Gödel invece nei temi dimostrabile e non dimostrabile, facciamo un esempio classico, virgolette, questo enunciato è falso, chiuse virgolette, è vero o è falso? Proviamole, se è vero allora è falso, se è falso allora è vero, no, oppure cioè, ce ne sono tanti di questi naturalmente, oppure il famoso paradosso di Ogulide, io sto mentendo, no, virgolette, io sto mentendo, chiuse virgolette. Se dico il vero, allora mento, cioè dico il falso. Se dico il falso, non sto mentendo, perciò dico il vero. Quindi sono frasi che si riferiscono a se stesse, sono autoreferenziali. Faccio notare, ripeto, che qui parliamo di vero o falso, mentre il nostro enunciato di Gödel, che si colloca in un ampio contesto dimostrativo e anche pesantemente dirimente su tutta la matematica, cioè non è un giochetto, no? Dice, virgolette, questa asserzione non è dimostrabile, e ci si chiede se sia o no dimostrabile. E mi rendo conto della vertigine di questi discorsi, non è che non mi renda conto. La conclusione di Gödel era quindi, concludiamo, vera ma non dimostrabile, cioè in ogni sistema esistono verità non dimostrabili. Questo significa che il terreno delle verità è più ampio di quello della dimostrabilità, le due sono separate, non sono sinonime, sono separate. Significa che la dimostrabilità ha un limite. Ed è la prima volta che la matematica si trova davanti a un limite dimostrato,

0: un limite di dimostrabilità dimostrato. Fuori dalla dimostrabilità c'è un mondo di altre verità che nel sistema non sono dimostrabili, e questo vale per tutti i sistemi. Vado a conclusione. Gödel è stato abusato pesantemente dalla filosofia e dalla religione, da tutti, no? Usato, abusato, cioè tanti hanno parlato di da dentro il sistema non si può dimostrare tutto quello che c'è, insomma, tanti hanno usato quello che lui sembra dire, che non è affatto semplice. Quindi lui è stato usato, abusato, è stato distorto, e quindi ne abuserò anch'io. A conclusione di questo percorso, che ripeto, a mio parere è davvero vertiginoso, e parlerò per concludere di verità della legge. Uh-huh. E parlerò di una donna della tragedia, una donna a cui sono molto legata, Antigone. Allora, Antigone, contro la legge verità dell'uomo, legge verità dell'uomo, cioè quella scritta, la legge che scrive l'uomo, in questo caso il tiranno, vuole seppellire il corpo del fratello, a cui la sepoltura è stata negata perché era un traditore. Bene, sosteneva Antigone che c'era un'altra legge, con la L maiuscola, quella del sacro, che era chiusa in ogni uomo, una legge verità più alta, dal carattere proprio di verità assoluta, che non trovava spazio nella scrittura degli uomini. E Antigone venne condannata e uccisa per questo. Ecco. Ti ringrazio, io ho concluso quello che mi premeva dirvi.
1: Lei, come i giudici in un'aula di tribunale, ha sentenziato, e noi con reverente attenzione siamo rimasti muti ad ascoltare, nel momento in cui ubi maior, dicevano gli antichi, e si parlava di verità, verità con la V maiuscola o con la V minuscola, filosofia che si mescola alla matematica, senso di una legge che non sempre è dimostrabile e verificabile. Dicevamo, c'è un enunciato su cui riflettere, l'enunciato è stato esposto da Gödel e recita: questa asserzione non è dimostrabile. Se volete passare un attimo di riflessione, dedicare appunto un pensiero a quella che è la verità, potreste proprio prendere spunto da quello che ci è stato oggi spiegato dalla professoressa Dianella Petz in relazione al quesito, che è un quesito veramente profondo ed interessante, proposto da Emanuele, che ci ha scritto da Tarcento. Siamo partiti dalla domanda: è vero che esistono verità matematiche assolute che non potranno mai essere dimostrate? Abbiamo chiuso con una risposta affermativa e da vertigine, come è stata definita dalla professoressa Dianella Petz, che noi, salutando, ringraziamo nuovamente. Grazie ancora per essere stata con noi oggi.
0: Grazie, grazie a tutti e a tutti voi, grazie.
1: Con questo spunto chiudiamo la puntata odierna. Come vedete, la scienza pone interrogativi continui, e allora continuiamo a farci domande. L'appuntamento con Radar Estate è per la prossima settimana, sempre martedì alle 11:20. Questa è verità indimostrabile, assoluta. Tanti saluti e ci rivediamo e ci riascoltiamo su Rai Play Sound, cercando sempre Radar con la lente in alto. Grazie ancora, una buona giornata a tutti voi.

0: E buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovati all'ascolto di In Valigia. Io sono Daniela Gattorno, in diretta dagli studi RAI di Trieste, alla regia del programma Stefania De Maria, mentre la cura della parte tecnica è oggi affidata a Caterina Cabrelli. Dunque, per gli studenti della nostra regione, questa è l'ultima settimana di vacanza! Da lunedì 14 si ricomincia, ragazze e ragazzi! Ma per qualcuno e qualcuna questo sarà un anno scolastico speciale, un anno dove andranno a vivere in un altro paese, in un'altra casa, insieme ad una nuova famiglia. Insomma, frequenteranno il loro quarto anno delle superiori all'estero. Sicuramente questa è un'esperienza importante che lascerà un segno. Tra le tante cose però a cui loro dovranno pensare, noi di In Valigia faremo un focus su come organizzare il bagaglio per un trasferimento di una durata temporale significativa in un momento della vita dove tutto sembra facile e difficile allo stesso tempo. L'adolescenza, non so se ve la ricordate. Così abbiamo pensato di fare due chiacchiere in proposito con chi questa esperienza l'ha davvero vissuta. Benvenuta In Valigia, Anna Ingrassia.
1: Ciao Daniela, grazie mille. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Anna, buongiorno e benvenuta ad In Valigia.
1: Grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato, perché noi di In Valigia appunto ci siamo occupati durante le trasmissioni di quest'estate di come preparare i bagagli per le vacanze, per andare di qua, per andare di là, con mezzi tra i più disparati. Poi, insomma, attorno a questo periodo in cui si avvicinano le scuole, abbiamo pensato anche a voi studenti. Tu adesso sei a Torino, stai facendo una magistrale bellissima di biotecnologie molecolari, mi pare.
1: Esatto, sì.
0: Ecco.
1: Quindi, insomma, l'anno all'estero l'ho fatto diversi anni fa ormai, però è sempre un bel ricordo.
0: Appunto, io ricordavo appunto che tu, Anna Ingrassia, avevi fatto questo quarto anno all'estero attorno al quarto anno, quindi 17-18 anni, no?
1: Sì, io sono partita a 17 anni e poi quando ero lì ho festeggiato i miei 18, appunto.
0: Quindi sei diventata maggiorenne in Norvegia?
1: Esatto,
0: sì. Beh, già solo questo, no? È un ricordo, credo, indelebile.
1: Sì, perché decisamente. 18,
0: sì. E quindi, alla partenza, è stato difficile preparare il bagaglio?
1: Senti, forse la cosa più difficile di preparare questa valigia è il fatto che bisogna stare fuori un anno intero e quindi proiettarsi un po' nel futuro per poi prevedere cose che sarebbero servite al di là poi dei, che ne so, dei vestiti che si indossano tutti i giorni per le attività quotidiane, come se ne sono andare a scuola o fare lo sport, e quindi un po' pensare a quello che si sarebbe potuto fare. E inoltre, nel mio caso specifico, pensare ad adattarsi anche al contesto. Io ero in Norvegia, quindi climi molto rigidi, inverni freddi, e quindi per quanto io venga da Trento, quindi si è abituata un po' ad inverni un po' più, temperature più basse, comunque lì si parla di tanti gradi sotto lo zero.
0: A quanto, quindi, si arriva d'inverno in Norvegia?
1: Allora, dipende molto dalle zone. Io sono stata in una zona nell'entroterra molto vicina al confine con la Svezia, quindi nella parte orientale, e diciamo che lì, essendo la parte continentale, dovrebbe fare molto freddo. Poi io ho avuto la fortuna che l'inverno non è stato particolarmente freddo, però abbiamo fatto una gita molto al nord e vi ricordo lì si arrivava fino a meno 20, meno 30 gradi. Però sono temperature che lì per lì non ti accorgi, perché magari o sei dentro casa o sono temperature molto secche, quindi si sente il freddo, ma poi appunto con i vestiti adeguati. Loro dicono che non esistono temperature fredde, solo vestiti sbagliati, ed è come cosa, loro veri maestri in questo senso. E quindi niente, nonostante già appunto fossi abituata a temperature fredde, non quel tipo di freddo, quindi insomma pensare a quello che mi sarebbe servito, giacconi pesanti e

0: vita che avrei potuto fare nel tempo libero, che ne so, andare a sciare, andare in montagna.
1: Sì, e perché quindi, insomma, voi trentini partite già da una base molto attiva sportivamente parlando.
0: Esatto, poi ovviamente dipende anche un po' dagli interessi di ognuno.
1: Certo.
0: Per me quello era un focus, ma ovviamente dipende.
1: Con quante valigie sei partita?
0: Come un viaggio in aereo normale, quindi una valigia da estiva di 23 kg e poi un bagaglio a mano più piccolo da 10, quindi appunto l'organizzazione principale era appunto dover gestire tutto in quel peso lì.
1: Certo.
0: Ovviamente c'è sempre la possibilità di farsi spedire le cose, però c'è comunque un costo, ci sono dei tempi, perché poi per qualche motivo si spediscono questi pacchi e non si sa mai quando si arriva, quindi partire già con le cose essenziali ben organizzate è sicuramente un buon punto di partenza.
1: E c'è stato qualcosa in questa valigia che credo abbia così ricevuto le maggiori attenzioni da parte tua e della tua famiglia per essere così più utile possibile? C'è stato qualcosa invece che durante quest'anno hai detto "bah, questa proprio non mi serviva questa cosa"?
0: Allora, pensandoci, onestamente non mi viene in mente nulla, perché considero anche il fatto che io sono arrivata nella mia famiglia, ho piazzato le mie cose nell'armadio, nella mia cameretta, e quindi poi non c'è stato quel momento di fare, le valigie classiche dei viaggi, insomma, che si fanno ad ogni tappa, quindi può essere che a fine dell'anno scolastico, quando è stato il momento di rifare la valigia per tornare indietro, abbia trovato delle cose e dicevo "ah, guarda cosa avevo portato che poi non mi è servito". Onestamente qualcosa di questo genere non mi ricordo, però sicuramente magari qualche canottiera estiva che dicevo "ma sì, arrivo, fa fresco", o magari cose invece molto pesanti che alla fine, non avendo avuto un inverno particolarmente freddo, alla fine non ho utilizzato, quindi poi ci si adatta molto anche quando si è lì, ecco.
1: Certo, poi a quell'età si figurati se
0: capito.
1: E viceversa, qualcosa che ti sei pentita di non aver portato?
0: Ma guarda, nel mio caso la cosa interessante di questa esperienza è che è tutto un po' in divenire, ci sono delle attività che magari tu non ti aspetti e quindi non prendi neanche in considerazione. Nel mio caso mi ricordo che andavo a scuola in bicicletta, erano un quarto d'ora di bici, solo che andavo tutto l'anno, quindi anche magari quando pioveva, quando faceva più freddo, quindi i vestiti, quelli tecnici apposta per andare in bici, non li avevo, e quindi quella roba lì non c'era. Però diciamo che sono anche situazioni in cui la famiglia ospitante poi ti aiuta, ti presta le cose, perché sono attività spesso che loro fanno, quindi hanno l'attrezzatura adatta. Quindi insomma, anche quando ci sono cose che non si hanno dietro, poi c'è sempre modo di di trovarle, qualcuno che le presta, insomma. Invece una cosa che mi è dispiaciuta non avere, che volevo portare poi appunto per questioni di spazi, di pesi, erano i pattini per andare sul ghiaccio, insomma.
1: Ah.
0: Quindi c'era i spaghetti, c'era il fiume su cui pattinare, c'era la cosa da ghiaccio, e io non li avevo, insomma, senti, li volevo portare invece. E quello un po' mi è dispiaciuto, però anche lì appunto io abitavo in un paese abbastanza piccolo, quindi insomma ci si conosceva tutti, qualcuno me li ha prestati, poi quindi insomma.
1: Ti sei arrangiata.
0: Esatto, l'arte di arrangiarsi.
1: E poi nel bagaglio degli italiani c'è sempre, no? Questo arte dell'arrangiarsi.
0: Sì, poi mi viene da pensare anche che quando sei lì, cioè, spesso ci si ritrova in cittadine più o meno grandi, quindi le cose che non si hanno si comprano tranquillamente, ci sono servizi di ogni genere, poi dipende anche da dove si va, da dove si finisce, però generalmente servizi di questo tipo ci sono sempre, ecco.
1: Senti Anna, ma tu consiglieresti questa esperienza ai tuoi coetanei di allora, diciamo?
0: Ma io, per come è andata per me, io la consiglierei a tutti quanti. Per me è stata un'esperienza di crescita che non avrei fatto stando qua in Italia. E banalmente, secondo me, è un'età in cui è il giusto momento per staccarsi un po' dai genitori, si è abbastanza grandi per essere indipendenti. E la cosa positiva è che comunque si va all'estero, ma si è sempre da una famiglia.
1: Contenuto, un pericolo, diciamo un pericolo, non è mai un pericolo, però sei protetta in qualche modo.
0: Esatto, c'è sempre il supporto dell'associazione con cui ci si appoggia per andare all'estero, e quindi come primissima esperienza fuori, secondo me è perfetta per chi vuole uscire di casa ma senza dover proprio andare da soli, ecco. Anche perché poi la cosa interessante di questa esperienza è che si va a scuola, si seguono le abitudini,
1: sì,
0: le

0: si entra proprio nella vita vera del paese.
1: La cultura. Sì.
0: Ascolta Anna, l'ultima curiosità prima di chiudere, perché sai che i tempi radiofonici sono sempre un po' certo. Così severi. Quando finita l'esperienza hai preparato le valigie, scusa, c'ho un po' di raucedine, per il rientro a casa, cosa hai portato con te che all'andata non c'era? Sia in termini concreti ma soprattutto in termini emotivi.
1: Ma allora, sicuramente un sacco di vestiti, che ti dicevo che sono partita con il set necessario, poi una volta lì una valigia che non mi sembrava metà delle robe. Però sicuramente dal punto di vista più personale, in termini proprio di bagaglio personale appunto, tanta spontaneità, spirito di adattamento, predisposizione poi ad affrontare questa novità, no? Che vai lì e non sai proprio cosa aspettarti, magari uno ci si fa delle aspettative che poi non vengono rispettate, e quindi proprio l'adattamento al contesto, l'apertura a fare nuove conoscenze, ad aprirsi a tradizioni, abitudini diverse, e questo poi mi ha aiutato molto poi nelle mie esperienze successive, quando sono andata fuori casa a studiare. Bene. Per l'università.
0: Brava, brava Anna, sei stata coraggiosa, e io credo di invitare un po' tutti, come tu hai fatto, a chi ha la possibilità naturalmente di fare questa esperienza, perché credo sia così formativa e importante per gli anni anche che verranno, per tutti voi giovani.
1: Ti ringrazio Daniela.
0: Anna, io ringrazio te e veramente ti abbraccio, ti faccio i migliori auguri per il tuo proseguimento di studi e per la vita in genere. Buon viaggio Anna. Grazie.

Diodato, mamma mia, che voce, che canzone meravigliosa. Rieccoci in diretta, siete all'ascolto di In Valigia, noi siamo pronti a partire per un altro viaggio. In questo caso si tratterà di viaggi letterari e non potrebbe essere altrimenti quando a viaggiare per noi e con noi è l'amico libraio Edoardo Triscoli.

0: Buongiorno Edoardo.
1: Buongiorno Daniela, grazie di avermi rinvitato alla trasmissione, perché per me parlare di libri è sempre è proprio un'esigenza.
0: Infatti, bentornato a In Valigia, proprio perché così abbiamo pensato di rinvitarti a distanza di te, di un po' di tempo, ma insomma perché i viaggi così dell'immaginazione e della mente attraverso i libri sono veramente viaggi alla portata di tutti, e quindi stimoliamo a leggere, perché veramente, se non altro con la mente e l'immaginazione. Però la prima domanda, Edoardo, riguarda questo: qualcuno spinto dall'amore per un autore o ad una storia può essere spinto addirittura a partire per un luogo letterario legato quindi ad una precisa lettura. Quali sono secondo te le mete letterarie per eccellenza?
1: Beh, la meta principe è l'Italia, cioè su questo non si discute. Goethe, fra tutti, il suo viaggio in Italia, Guido Piovene, cioè l'Italia, perché l'Italia creò un immaginario artistico e letterario fortissimo nel mondo. Pensate anche il balconcino di Giulietta, no?
0: Sì.
1: Cioè, che è palesemente finto, però questo è veramente un luogo letterario, un luogo inventato da Shakespeare, e poi hanno deciso di farlo a Verona, in quel posto lì. Ed è un posto che è più importante, voglio dire, della finzione, cioè c'è gente che va lì apposta, devono periodicamente eliminare i fogliettini, perché poi si mettono anche uno sulle spalle dell'altro e li mettono a 3 metri, no? Per cui, cioè, i luoghi letterari sono importantissimi, perché se pensiamo, un viaggio ha 2 momenti importanti: il luogo da cui parti e il luogo in cui devi arrivare. Qualche saggio viaggiatore dice che quello in mezzo è il vero senso del viaggio. Però voglio dire, la meta finale è importante. Voglio dire, faccio un esempio: l'altro anno ero in Grecia, allora guardavamo questa cartina per capire dove andare, e vedo Sparta. Oibò, allora Leonida, i 300 spartani, combatteremo al buio perché le frecce oscure del sole. Cioè, c'è tutto un mito dietro.
0: Chiaro.
1: E poi la ragazza greca mi dice: guarda che Sparta, sono 4 pietre in croce, no? Allora hai presente, no? Wow. Cioè, ci resti anche male.
0: Sì.
1: Anche perché poi oggi si parla tanto di Ulisse, no? Troia, ad esempio, sono delle mura, sono delle pietre messe in croce, perché poi Troia ebbe questa riscoperta da parte di Schliemann, no? Per cui, però, è una città del mito.
0: Esatto, è il mito che va a emozionare. Vabbè, io avrei un aneddoto, ma vabbè, vediamo se rimane il tempo, poi te lo racconto su Micene. Comunque, la mia prima meta letteraria invece è stata Lubecca. Io da italiana, amante, io amo profondamente il mio paese perché è troppo bello, insomma. Quindi, però da italiana la mia prima meta Lubecca, ispirata da Antonio Kröger di Thomas Mann. E così, per curiosità, sempre rimanendo in tema naturalmente, qual è l'autore invece che spinge più noi viaggiatori del mondo?
1: Ma sono autori che, allora, dobbiamo pensare che un viaggiatore va nel posto nuovo, lo vive, no? Allora, quello che viene chiamato il genius loci, cioè lo spirito del posto, che viene interpretato in 2 grandi maniere. O io mi adeguo allo spirito del posto, per cui io divento quello spirito del posto, oppure io ci metto dentro, nello spirito del posto, il mio spirito. Ad esempio Kipling, lui, un inglese che visse per tanti anni in India, e lui restò inglese senza la minima esitazione. Cioè lui prese, ad esempio, della cultura indiana tutta una serie di saggezze, di cose, però lui restò inglese. Se pensate alla poesia Il Sé di Kipling,
0: sì,
1: una poesia bellissima, lui, con tutto lo spirito dell'uomo occidentale, dell'uomo inglese, lui riciclò con grande abilità tutta la saggezza e la saggezza dell'India, no? Dei Veda, di queste cose qui. Per cui il viaggio, la meta, il luogo letterario è spesse volte un luogo inventato e gestito dallo scrittore.
0: Sì, se pensiamo a Salgari, per esempio.
1: Che poi lui non si mosse da casa. Io ho sognato sui libri di Salgari,
0: certo,
1: da bambino,
0: certo.
1: No? Anche che poi non capivo mai, perché c'è a un certo punto lui dice i superbi dayaki sui loro parang. E tu, io dico, E poi io amavo molto, poi quando non sapevo una parola andarmela a cercare sul dizionario.
0: Questo rivela la
1: mia piccola enciclopedia. E voglio dire, capì che il parang era uno del tipo delle imbarcazioni, no? di questo qua. Però sui luoghi letterari c'è questa emozione, no? Di andare in un posto

0: no, che è stato teatro di queste vicende. Se pensiamo poi, ci sono i luoghi letterari assolutamente inventati, no? C'è luoghi letterari che non esistono in natura, no? Noi abbiamo per esempio la fantascienza, no? Proprio il campo principe per questo tipo. Se pensate, Tolkien ha descritto con una precisione, ma proprio certosina, un mondo. Addirittura lui ha inventato le lingue.
1: Certo.
0: Se pensiamo al Sindarin, no? La lingua degli elfi, io ce l'ho a casa, a parte che mi piace molto anche come esteticamente, perché ha inventato l'alfabeto, ma c'è pure una lingua con la grammatica, con le eccezioni, con la punteggiatura. Cioè lui ha fatto un grosso, cioè lui ha inventato un mondo, ha inventato un luogo letterario. Sì.
1: Sì, un luogo però che è impossibile andare a recuperare, o forse nei luoghi della vita vera, diciamo, di Tolkien.
0: Ma Tolkien ebbe un grosso trauma partecipando alla prima guerra mondiale, no? Per cui gli orchi, questi carri armati, queste carneficine, insomma, perché il tritacarne della guerra evidentemente non può lasciare indifferenti, e lui poi trasferì poi queste cose. Vedete anche la capacità di uno scrittore di trasformare, no, la sua esperienza in un luogo letterario.
1: E non, cioè, trasformarla e sublimarla.
0: E anche, cioè, io cito sempre il paese di Acchiappa Citrulli di Pinocchio, perché se pensate, questi qua sono ignoranti, li tengono nell'ignoranza, perché come dice Collodi, cioè, erano le tartine imburrate da entrambi i lati, e c'erano i giochi, e c'erano i graffiti sui muri con degli errori, no? Via la rin metrica, c'erano, cioè, anche degli errori grammaticali. Questi erano ignoranti, tenuti in ignoranza, e la bellezza è che passavano delle carrozze con dentro le faine, le volpi. E allora uno dice: sta roba qua mi ricorda qualcosa, purtroppo anche attualissimo adesso,
1: chiaro.
0: Come questi luoghi letterari anticipino poi, no? Anche se pensiamo alla fantascienza, pensate, un cardine della fantascienza, un pilastro, se Philip Dick, no? Cioè Blade Runner, se tu pensi sia il film ma soprattutto nel libro, queste città megaliti con tutto, no? Vedi anche il film è stato reso bene, che ci sono gli Hare Krishna, tutte queste razze mescolate in questo caos non ordinato, no?
1: Per cui molto buio, no?
0: Noi vediamo un po' ste robe, no? Chi va, no?
1: Quei scenari distopici che 30 anni fa sembravano così lontani, poi insomma certe cose si...
0: Ecco, e tornando ai discorsi prima, ci sono luoghi letterari che vengono descritti correttamente, per dire, restando in India, se tu leggi Stanotte la libertà di Lapierre, no? Che parla della rivoluzione di Gandhi, e lì hai la vera India, no? E per cui l'India fatta di miseria, fatta di questi stridenti contrasti tra una civiltà che ha prodotto delle filosofie straordinarie e quelli che muoiono su una stuoia di fame con la mucca che cammina vicino.
1: Io in India sono andata con Arundhata Roy. Sì, Arundhata Roy mi ha portato là, e devo dire, sì, lei è molto molto realista, no? Lei ha un vissuto molto particolare, una vita intensa, e lei te la descrive così.
0: Vedi l'importanza della descrizione di un luogo letterario. Cioè, io parlo disinvoltamente della Cina, del Sud America, ma non ci sono mai stato.
1: Esatto, è questo anche.
0: Le mie informazioni, sì. Ogni tanto incrocio le dita sulla bontà di queste informazioni. Cioè, io ho costruito il mondo, la geografia del mondo, su cose che ho letto, su persone che ho sentito, sui libri.
1: Sì, poi anche sarebbe bello poi poter visitare dal vero,
0: di persona,
1: no?
0: Sì, certo.
1: Lo stimolo letterario è fantastico, però poi andare veramente nel luogo, secondo me, è proprio corona l'esperienza.
0: Ecco, a proposito di Genius Loci, io ero in Grecia, in estate, a parte che le stelle sono vicinissime, no? Le vediamo vicinissime, e ero andato in un di notte ancora chiaro, no? Anche senza bisogno di luci, di neon, ed ero andato in un uliveto che aveva 1000 anni, sai, con questi ulivi enormi, tormentatissimi,
1: nodosi,
0: no? Vicino al mare, cioè, ed era una roba, guarda, ma sono ancora adesso, mi emoziona, e lì ho capito perché l'uomo greco a un certo punto ha superato, no, il mangio, bevo e dormo, e ha cominciato a chiedersi tutto questo, che senso ha.
1: Senso.
0: E c'è uno, ecco lì, questo lì è lo spirito, e spesse volte, se uno scrittore è bravo, riesce a trasmettere questo spirito, questo famoso, proprio l'impatto anche emotivo del Genius Loci, come dicevo.

0: prima, no? Perché ci sono dei luoghi che non ti lasciano indifferente.
1: Quindi mi pare che di capire che tu alla ricerca di luoghi letterari sei attratto dalla Grecia, dal mito.
0: La Grecia, sì, perché secondo me i greci hanno fondato in fondo, no? Anche perché, se proprio vogliamo, questo è un discorso lunghissimo, eccetera, ma per fartela brevissima, cioè i greci non credevano nell'aldilà, non avevano salvezza, cioè tu dovevi giocartela qui, attraverso la rettitudine della tua vita, no? Cioè, per cui era, come dire, è una responsabilità enorme. E questo viene fuori, no? Nel dialogo di Platone, quando lui parla con, perché poi loro si trovavano spesso a fare questi convivi, no?
1: Certo.
0: Cioè andavano a cena, noi ceniamo e guardiamo Grande Fratello, ma voglio dire, loro cenavano e dicevano: oggi parliamo della libertà, oggi parliamo della giustizia. E ognuno diceva la sua cosa, era proprio l'ecclesia, no? La comunità che spiegava e raccontava anche con tutte le diversità l'argomento, perché secondo me il parlare di un argomento da tanti punti di vista è importante, no? Voglio dire.
1: Certo, mamma mia.
0: E allora il luogo letterario, quando si scontra e si incontra con me, no? diventa un, come dire, no? Diventa un cortocircuito che secondo me è molto salutare, perché, come dire, è la mia ignoranza che si frappone alla bellezza e alla competenza, no, di chi ha vissuto anche tanto. Perché poi ci sono anche dei scrittori che sono diventati, come dicevo prima, il luogo letterario. Vedi Conrad, lui è polacco, no? E lui a un certo punto scrive in inglese, un inglese straordinario, che ancora oggi è un bellissimo inglese, anche, no? Da un punto di vista, cioè lui diventa inglese, lui sembra un marinaio inglese, c'è poco da fare,
1: sì,
0: mentre un uomo dell'est, con tutto quello che segue. In filigrana si capisce che è un uomo dell'est, perché poi quando lui crea la psicologia dei suoi personaggi, evidentemente è un po' meno inglese, nonostante tutto, no? Pensi il Cuore di Tenebra, no? Il Kurt, no? Quello è l'uomo, comunque l'uomo europeo, l'uomo un pochino dell'est, sapete che, no, per dirla così molto elegantemente, se non soffrono godono, no? Cioè, c'è un po' l'est, no? Se vedi anche l'anima russa, se pensiamo, no? Perché i russi in fondo sono europei, però c'è questo animo dolente, no?
1: Certo.
0: Voglio dire, adesso, senza fare anche le differenze tra Tolstoi e Dostoevsky, c'è questo scavo del personaggio, in cui quando scaviamo non troviamo mica tutto rose e fiori, ci sono anche delle cose che
1: i demoni
0: vanno bene. E io le racconto, le vivo e le propongo, per questo, no? Anche se tu leggi i russi, ti fai un'idea della Russia, no? Ti fai un'idea. Vedi come i luoghi letterari saltano fuori.
1: Sì, diciamo che, almeno per quanto mi riguarda, io ho letto tantissimi Tolstoi, Dostoevsky, Gogol, però è tutta una Russia arcaica, cioè no arcaica, ma insomma andata, no? Dell'Ottocento, del mi manca un po'.
0: E la Russia preindustriale, no?
1: Esatto.
0: La Russia ancora, sì.
1: Zarista, così. Mi manca la Russia contemporanea, forse un po' con Emmanuel Carrer, con Limonov, che è stato uno schiaffo.
0: Ma lì c'era il personaggio, no? Il personaggio è il russo di oggi, il russo dissidente, che però è russo. Cioè, per cui con
1: mamma
0: tutta,
1: mia, russissimo.
0: No? Ma già se pensi, già Gogol e Bulgakov già rompono con questa, no? Con questa solennità che troviamo nei grandi classici russi.
1: Sì. No. Comunque la letteratura, niente, è fantastica, perché al di là di tutte le situazioni geopolitiche, anche odierne, che insomma sono cruciali per tante cose, però la letteratura ha questo potere così, così pacificatore, anche secondo me, no? Perché
0: soprattutto perché la letteratura pone anche domande, dà delle risposte, ma pone anche delle domande. E secondo me, quando siamo capaci di fare e sentire le domande, va bene, perché siamo curiosi. In fondo Ulisse, di cui si parla tanto anche oggi, Ulisse era uno che voleva vedere cosa c'era oltre la collina, no? Se pensiamo, dicevo prima, ai greci, cioè, l'eroe greco è un eroe perché rompe il destino, lui va contro il fato che neanche gli dèi possono toccare, e lui dice a un certo punto: non ci sto, io vado oltre Prometeo, no? Per dire,
1: sì.
0: No? Cioè io vado, cioè l'eroe va contro il fatto, l'eroe.
1: Tu hai visto il film di Nolan?
0: Sì, sì, sì, l'ho visto, sì.
1: Io due volte.
0: Anch'io.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, sì, perché la prima volta è come leggere un libro, la prima volta ti stupisce, a parte che è bellissimo esteticamente,
1: fantastico,
0: no? Tipo i vecchi Colossi, e poi guardando una seconda volta lo vedi, noti particolari. Ecco, secondo me Nolan ha fatto un discorso a proposito di luoghi letterari, che maneggiare l'Odissea è un'impresa titanica. Lui ha conservato il senso, però la

0: trasportato oggi. In fondo Ulisse è un reduce, no? Se pensiamo, è un reduce che assiste alla fine del suo mondo, no? Cioè, gli Achei sono finiti, finisce l'età del... Lui poi anche lo dice, no? Finisce, non so come può dirlo Ulisse, l'età del bronzo, ma comunque, cioè, vuol dire, lui dice l'età del bronzo è finita, il mondo che io ho contribuito a costruire non c'è più. Non voglio fare lo spoiler, ma per esempio il finale che
1: I popoli del mare
0: che viene proposto da Nolan è perfetto, no? Come adesso non posso dire perché non voglio fare spoiler, perché ci sono ancora due persone che non avranno visto il film, evidentemente, no? E per cui, ecco, voglio dire, vedete come un luogo letterario importante come l'Odissea, certo, ad esempio, certo. No? Che poi è un poema fondante anche dell'Occidente, no?
1: Eh sì.
0: E diventa interpretabile.
1: Grazie Edoardo, grazie per questa panoramica. Oggi abbiamo viaggiato davvero quasi in tutto il mondo, ci mancavano le Americhe, ma insomma forse ci sarà una
0: prossima
1: occasione. E quindi noi salutiamo e ringraziamo ancora Edoardo Triscoli.
0: Grazie a te Daniela.
1: Grazie. E anche per oggi il nostro tempo va terminando. Io vi aspetto per una nuova puntata di In Valigia martedì prossimo, 15 settembre, sempre a partire dalle ore 11.55 sulle frequenze di Rai Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia. Ringrazio per la regia del programma Stefania De Maria, ringrazio per la parte tecnica Caterina Cabrelli e prima di lasciarvi alle notizie del GR ringrazio voi ascoltatrici e ascoltatori dedicandovi le parole dello scrittore Antonio Tabucchi. Nel grande viaggio della vita si fanno altri viaggi, sono i nostri piccoli percorsi sulla crosta di questo pianeta che a sua volta viaggia velocissimo, ma verso dove? E beh, e con questo quesito un po' inquietante vi saluta Daniela Gattorno e vi auguro buon viaggio. Ciao!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Si è svolto questa mattina l'interrogatorio di garanzia per l'uomo reo confesso dell'omicidio del 65enne cittadino marocchino ucciso pochi giorni fa alla periferia di Udine.
2: È in corso la riunione online tra il ministro Urso e i presidenti delle regioni dove si trovano le fabbriche della Electrolux.
1: CGIL e FIAL intenzionate a proclamare lo stato d'agitazione in Asugi, l'azienda sanitaria Giuliano Isontina. I sindacati chiedono assunzioni di host, infermieri e medici.
2: A Trieste la povertà è strutturale, complessa, multidimensionale ed è aumentata la disuguaglianza sociale. Ad affermarlo è la Caritas diocesana.
1: Sta per iniziare l'anno scolastico. Per la prima volta dopo anni il Ministero ha autorizzato la copertura completa delle cattedre vacanti.
2: Sconfitta amara dell'Udinese al Friuli ieri sera contro la Lazio. Il commento di Enzo e Bosse.
1: Buongiorno, in studio siamo Giulia Magro e Walter Scherchi. Iniziamo con il tempo.
2: Cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 28 gradi, mare calmo con temperatura di 27 gradi, Gorizia e Udine 30 gradi, Pordenone 28 gradi e mezzo, Tolmezzo 23 gradi, Forni di Sopra 22, Piancavallo 20 gradi, Tarvisio 19 gradi e mezzo, Sappada 18 gradi, Monte Zoncolan 20 gradi, Monte Lussari 19 gradi e mezzo, Lignano e Grado 27 gradi, temperatura del mare di 27 gradi in entrambi le località.
1: Le previsioni oggi su pianura e costa: cielo in prevalenza sereno sulla zona montana, dal pomeriggio maggiore nuvolosità, molto caldo per il periodo e venti deboli a regime di brezza. Domani cielo in prevalenza nuvoloso, saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili e diffusi dal pomeriggio. Su pianura e costa sarà possibile qualche temporale forte associato a forti raffiche di vento e piogge localmente intense, temperature massime in calo.
2: Si è svolto questa mattina l'interrogatorio di garanzia per l'uomo reo confesso dell'omicidio del 65enne cittadino marocchino ucciso pochi giorni fa alla periferia di Udine.
3: È in attesa per questa mattina la decisione del GIP Giulia Puscini sulla convalida o meno del fermo di Mohamed Koufi, il cittadino d'origine marocchina di 32 anni che venerdì sera ha ucciso, su sua stessa confessione, il connazionale Abdellatif Ben Sefian, fratello della sua ex compagna. È terminata poco prima delle 10 l'interrogatorio di garanzia e l'udienza che stabilirà se convalidare, così come richiesto dalla PM Letizia Puppa, la misura cautelare in carcere a Udine, alla presenza dell'avvocato difensore Martino Benzoni, che ribadisce come il suo difeso abbia avuto come movente quello economico dietro l'uccisione. Un assassino che troverebbe origine quindi non solo nella fine di un rapporto, la cui durata e intensità sono comunque oggetto di indagine, ma in una questione di natura economica. Ma se da una parte il Koufi si è fin da subito detto colpevole dell'omicidio senza mostrare nessun pentimento e a disposizione degli inquirenti indicando lui stesso il luogo del ritrovamento dell'arma del delitto, sulla questione del movente rimane fumoso e contraddittorio. Lavorava come scavatorista specializzato nel movimento terra presso ditte locali e le migliaia di euro che avrebbe consegnato alla vittima per sposare la sorella Laila per ottenere il permesso di soggiorno non sarebbero stati di certo pochi, dovendo anche provvedere alla moglie e ai 5 figli in Marocco. La mancata restituzione sarebbe quindi, stando a quanto continua a riferire agli inquirenti, la motivazione alla base del gesto. Ma la pista del rifiuto e della rabbia per la fine del rapporto resta più che aperta, come testimonia la bruciatura sul braccio per cancellare il tatuaggio con il nome di quell'amore che non voleva più portare con sé. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Nei giorni scorsi la centrale operativa del Comando Provinciale di Udine dei Carabinieri ha ricevuto una chiamata al 112 dal responsabile di un impianto di lavorazione e recupero di rifiuti situato in un comune a nord di Udine. Il responsabile dell'impianto aveva poi condotto i militari presso la linea di suddivisione dei rifiuti, in quel momento bloccata perché un operaio addetto alla suddivisione manuale degli scarti aveva rinvenuto tra il materiale plastico una pistola semiautomatica calibro 7,65 completa di caricatore con 7 cartucce. Sono in corso indagini sulla provenienza, sull'esaltazione delle tracce utili ed eventuali inserimenti in macadati per verificarne l'utilizzo in eventi delittuosi. Oltre a questo sono in corso approfondimenti per tracciare i movimenti del mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti, con un'eventuale acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti.
2: La crisi Electrolux: è ancora in corso la riunione online tra il ministro delle imprese Urso e

0: e i presidenti o i loro rappresentanti delle regioni che ospitano insediamenti industriali della multinazionale. I sindacati chiedono al governo e alle regioni una pressione politica sulla multinazionale svedese per evitare la delocalizzazione delle produzioni e i conseguenti licenziamenti. Ieri a Porcia i lavoratori hanno scioperato.
1: A Trieste i sindacati Funzione Pubblica della CGIL e FIALS in una conferenza stampa hanno denunciato quelle che hanno definito gravissime carenze di personale e i problemi organizzativi di Asugi, l'azienda sanitaria Giuliana Isontina, con i conseguenti disservizi per i cittadini. I due sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e chiedono un confronto serio con l'azienda. Abbiamo raggiunto Francesca Frattiani, segretaria della Funzione Pubblica della CGIL. Perché avete proclamato lo stato d'agitazione?
2: Siamo davanti a una situazione drastica perché si lavora in contingente minimo. Questo significa che in un reparto come la medicina, dove sarebbero necessarie almeno 6 OS per fare l'assistenza di base e almeno 4 infermieri per l'attività di tipo infermieristico di assunzione dei farmaci e della terapia, ci si ritrova con 2,5 persone di OS, 2 o massimo 3 infermieri. Il sistema di trasporto interno che era stato assegnato alla ditta, che è stato cambiato, non funziona, quindi queste 2,5 persone, oltre a dover lavare, dar da mangiare alle persone, sistemarle, devono anche occuparsi dei trasporti e di coprire i turni da un piano all'altro, perché mancano circa il 30% di unità di tutte le figure, quindi la situazione è veramente drammatica.
1: Quanti HOS, infermieri e medici, dovrebbe assumere Asugi?
2: A causa di questo tetto di assunzione del personale, che in questo momento Asugi non assume perché l'ha raggiunto già a giugno, tutto quello che esce verrà solamente di turnover ricoperto con un estremo ritardo. Pertanto l'esempio che faccio di carenza è che se io oggi da contratto tiro fuori il turno il giorno 20, teoricamente almeno per 4 settimane il mio turno, salvo eccezioni straordinarie, dovrebbe restare uguale. Invece il turno viene cambiato anche dal momento che esce. Se esce la mattina, il turno viene cambiato anche a metà mattina e le persone sono costrette ad andare a coprire i buchi anche da un piano all'altro o da un ospedale all'altro. Quindi questa è la fotografia da dove tu vedi che c'è una grave carenza di personale. I medici ovviamente fanno dei turni molto lunghi per coprire, e quindi da qui vedi la gravità e la vedi anche dalle liste d'attesa. Per esempio, se vai a prendere un appuntamento per la dermatologia è quasi impossibile prenderlo, se tu vai a prendere una visita per fare la fisioterapia devi andare a Grado, è ovvio che le persone anziane come vanno fino a Grado dallo specialista? È impossibile. Da qua vedi la carenza di personale, da dove ti devi spostare per fare una prestazione? Devi andare a Udine e sei di Trieste, devi andare in un istituto convenzionato privato che tante volte non ha l'allacciamento per vedere i referti online in caso di interventi che poi possono essere svolti con urgenza.
0: La povertà è strutturale, complessa, multidimensionale ed è aumentata la disuguaglianza sociale. È in sintesi quanto emerso oggi nella conferenza durante la quale la Caritas di Trieste ha fotografato la situazione della città, segnata da un incremento della povertà e delle fragilità, riferendo i dati relativi al 2025.
3: Non è più un'emergenza, ma un fenomeno strutturale. La povertà è in aumento costante, intreccia bisogni diversi, ma molto spesso rimane invisibile. È il quadro che emerge dai dati raccolti dalla Caritas diocesana di Trieste nel rapporto annuale sulla mappa della povertà presentato questa mattina. Un osservatorio privilegiato che, viene sottolineato, fornisce uno sguardo parziale di un problema ampio e complicato. La povertà a Trieste è aumentata dell'1,6% rispetto all'anno scorso, ma del 48% negli ultimi 10 anni. Nel 2025 sono state sostenute circa 1.800 persone che vivono sul territorio, si tratta di una stima, insieme a 6.800 migranti, molti dei quali di passaggio. I tratti più significativi del quadro sono quelli dell'età e della mancanza di relazioni. Delle persone che si sono rivolte alla Caritas, 1 su 3 ha più di 55 anni e quasi la metà, cioè il 41,5%, vive da solo. Per molti significa affrontare con un solo reddito e senza una rete familiare di supporto i costi della vita sempre più alti. C'è quello dei farmaci, almeno 103 interventi hanno richiesto una mano per le spese sanitarie, ma soprattutto c'è la spesa per l'abitazione, uno dei punti più dolenti. Vera Pellegrino, responsabile area Osservatorio Caritas diocesana di Trieste.
4: In una situazione in cui il mercato privato offre

0: poche case, perché insomma sappiamo che ci sono poi tutti i flussi turistici, così anche gli affitti degli studenti. Ci capita per esempio di avere situazioni, un 80% delle persone che non riescono a sostenere le spese per la casa, 80% di quelli in povertà abitativa, così come un 19% invece è proprio senza dimora.
1: Dietro a questi numeri, fa notare il vescovo di Trieste Enrico Trevisi, ci sono storie di difficoltà di persone e di famiglie. Per dare una mano serve un'alleanza a partire dalle istituzioni.
2: Purtroppo a volte abbiamo l'impressione che prevalgano le questioni amministrative, per cui magari burocrazie infinite per accedere a quelli che sono invece dei bisogni essenziali. E da soli facciamo fatica a rispondere tempestivamente, quando invece le risposte, quelle istituzionali, arrivano troppo in ritardo.
1: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Giulio Venezia Giulia.
3: A Pordenone avanza il cantiere per l'attivazione dei varchi elettronici della ZTL. Si sono concluse le opere edili nei punti di via Gorizia e via Roma, piazzetta Pescheria, dove nei prossimi giorni prenderanno il via le lavorazioni elettriche necessarie a rendere operative le apparecchiature. L'assessore Lidia Diomede ha dichiarato che le conclusioni dei varchi rappresentano un tassello importante di un percorso complesso. Restano da definire gli ultimi punti, quelli più delicati dal punto di vista tecnico. Il lavoro prosegue ora sui restanti punti del sistema. In piazza 20 Settembre sono previsti due varchi. Per il primo, inizialmente collocato nell'aiuola, la presenza di un sottoservizio ha reso necessario individuare una nuova collocazione compatibile con i vincoli tecnologici delle telecamere, che devono trovarsi entro una distanza massima di 14 metri dal confine della ZTL. La verifica del punto esatto è in corso insieme alla polizia locale. Per il secondo, situato vicino alla casa del mutilato, si sta lavorando al coordinamento con l'intervento di riqualificazione dell'edificio, già in corso nella stessa area, per far procedere in sinergia i due cantieri. Un ulteriore varco sarà installato in corso Garibaldi, all'altezza dell'intersezione con la stradina che conduce a Largo San Giorgio. Qui è previsto a breve un sopralluogo per definire con precisione la collocazione più adatta.
4: Sta per iniziare l'anno scolastico. Per la prima volta dopo anni il Ministero ha autorizzato la copertura completa delle cattedre vacanti.
5: Un'estate di intenso lavoro, con impiegati che hanno anche rinunciato alle ferie estive pur di arrivare all'obiettivo auspicato dal Ministero dell'Istruzione, che per la prima volta dopo molti anni ha autorizzato la copertura del 100% delle cattedre vacanti. In Friuli Venezia Giulia erano 1097 nelle scuole di ogni ordine e grado e al momento il 70% è stato coperto dalle missioni in ruolo, cioè docenti fissi. Le restanti cattedre vengono comunque coperte da supplenze annuali, per la stragrande maggioranza già assegnate. La scuola inizia ufficialmente il 14 settembre, ma sappiamo che alcuni istituti hanno anticipato a questa settimana. Patrizia Pavatti, direttore dell'ufficio scolastico regionale, può dire: nessuna classe inizierà l'anno senza il proprio docente.
6: Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per cercare di avere proprio i docenti in cattedra a partire dall'inizio dell'anno scolastico, e quindi qualche posto vacante ci sarà, ma saranno effettivamente limitati, e comunque anche questa settimana stiamo procedendo ulteriormente con l'assegnazione delle supplenze annuali.
5: Di questi 1097 posti, 208 sono dedicati al sostegno, 129 nomine di ruolo sono già state fatte. Anche in questo caso le restanti cattedre vengono coperte da supplenze annuali, anche in caso di certificazione in corso d'anno.
6: Assolutamente, noi siamo sempre in contatto con le scuole, quindi anche le certificazioni che appunto avvengono in corso d'anno sono coperte. Consideriamo che la situazione è veramente molto fluida, nel senso che c'è un aumento notevole purtroppo di bambini certificati, per cui siamo passati dall'anno scolastico 2020-2021 circa 4.000 alunni complessivi in regione, all'anno scolastico entrante 26-27 con circa 5.600 alunni certificati.
5: Sempre più bisogno in qualche modo questi ragazzi.
6: Sì, ci sono appunto gli alunni con disabilità che sicuramente hanno bisogno di copertura, quindi di un sostegno anche con molte ore in deroga, nel senso che vengono date più ore rispetto al minimo assicurato, e devo dire anche grazie all'aiuto della Regione Friuli Venezia Giulia, che con il pacchetto scuola destina proprio una parte del finanziamento al potenziamento delle ore di sostegno.
5: Trieste, Anna Vittoriani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: L'anno scolastico inizia quando il clima è ancora estivo, torrido. I dirigenti scolastici devono affrontare anche il problema del surriscaldamento delle aule.
7: Teoricamente il bando condizionatori per le scuole italiane resta aperto fino a venerdì pomeriggio. Nella realtà tutti gli istituti sanno che ormai non c'è speranza di accaparrarsi una parte dei 20 milioni stanziati dal Ministero con un avviso pubblico. I contributi

0: ci sono concessi in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste e 20 milioni sono una goccia nel mare rispetto alle esigenze che gli edifici scolastici italiani hanno per raffrescare e rendere più vivibili le nostre scuole. Il bando sembra aver riscosso un certo interesse anche in Friuli Venezia Giulia, reduce da un'estate rovente. Tra coloro che hanno partecipato c'è Luca Gervasutti, dirigente scolastico del liceo Percoto di Udine, rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Gervasutti ha raccontato di aver trovato la piattaforma intasata e di essere riuscito a inviare la domanda solo mezz'ora dopo. Non ha partecipato invece un altro liceo di Udine, il Copernico. Il preside Paolo Denardo sostiene che l'edificio, storico e vincolato, ha prima bisogno di un elaborato progetto e che non bastano un paio di split per risolvere il problema. Denardo conferma che i mesi passati sono stati duri, in particolare la fine dell'anno scolastico e gli esami di maturità. L'attività è stata spostata per quanto possibile ai piani inferiori, dove la temperatura è più bassa. Altro aspetto da non dimenticare è che d'estate le scuole non chiudono, una parte del personale resta a garantire la continuità operativa. Si tratta dunque anche di un tema di sicurezza sul lavoro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E oggi l'arcidiocesi di Udine rinnoverà lo storico pellegrinaggio diocesano a Castelmonte, a 50 anni dal terremoto del 76. Guidati dall'arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba, i fedeli e i giovani si ritroveranno alle 14.30 a Carraria di Cividale per percorrere i 7 chilometri a piedi verso il santuario, dove alle 17 si terrà la Santa Messa e l'atto di affidamento alla Madonna. L'evento, trasmesso anche in diretta su Radio Spazio dalle 16.30, sarà un momento per fare memoria della rinascita del Friuli e affidare la comunità al futuro.
2: E torniamo a Pordenone, dove oggi è festa cittadina in occasione della festa della Madonna delle Grazie. Torna la tombola di Pordenone, organizzata dalla società operaia dal 1873. A causa dei lavori in municipio l'evento si sposta nel Parco Galvani. Alle 17 ci sarà lo spettacolo comico dei Papu, il concerto di Clerdì. Alle 18.30 l'estrazione della tombola con un mettepremi fino a 1.200 euro. Una festa, come detto, quella della copatrona, in cui si mischiano sia religione sia la festa popolare.
3: Fin da piccola diciamo che venivo qua con mia nonna che mi portava in questa giornata a messa e quindi abbiamo mantenuto la tradizione e adesso porto mia mamma.
4: L'hai tanto sentita questa festa, la Madonna delle Grazie, guarda, e poi nel Pordenone, nel nostro piccolo, fa bene per attirare la gente. Hai visto quanta gente? È bellissimo.
5: Pordenone festeggia la sua copatrona, la Madonna delle Grazie, nel giorno che celebra la nascita di Maria, a cui la comunità è particolarmente devota. Il vescovo di Pordenone, Giuseppe Pellegrini.
6: Ci ricorda la natività di Maria, che è il nostro Dio, non è un Dio che ha paura dell'umanità, non scappa via di fronte anche agli errori dell'umanità, ma si butta dentro e ci ha messo dentro il figlio suo Gesù attraverso sua madre Maria. Quindi per noi ha anche un significato religioso. Però poi sappiamo che a Pordenone ha anche un significato civile, politico, no? Perché ancora secoli fa la popolazione pordenonese si era affidata a Maria, proprio in questo giorno non particolare.
5: I festeggiamenti nel quartiere di San Gregorio. Questa sera la tradizionale processione mariana. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
7: I pordenonesi tengono molto dal Santuario delle Grazie a celebrare la loro compatrona, noi la chiamiamo la Madonna delle Grazie. Ricorrono anche quest'anno i 60 anni della presenza dei monaci vallombrosani proprio qui a Pordenone, un particolare attaccamento alla comunità, un particolare attaccamento a questa giornata che è fatta di tradizione. I pordenonesi sono accorsi davvero in folla per queste celebrazioni per ricordare le proprie tradizioni, la propria storia e si preparano alla grande tombola della società operaia nel pomeriggio.
5: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Le temperature estreme e la siccità stanno colpendo duramente gli allevamenti di pesce. L'API, Associazione Piscicoltori Italiani aderente alla Confagricoltura, afferma che le perdite di produzione hanno raggiunto dei livelli critici. Particolarmente colpite sono le piccole e medie imprese del comparto, tra cui gli impianti di troticoltura e di storionicoltura. La trota è il pesce più allevato in Friuli Venezia Giulia e in Italia, che è anche il secondo paese al mondo nella produzione di caviale da storione.
2: Oltre al deficit idrico, il rischio è anche sanitario, il surriscaldamento delle acque e il conseguente crollo dei livelli di ossigeno disciolto rischiano infatti di compromettere il sistema immunitario dei pesci. Per tentare di salvare le biomasse, spiega l'API, gli allevatori sono stati costretti a ridurre al minimo l'alimentazione, bloccando così la crescita e la produzione e a affrontare costi ingenti per l'ossigenazione artificiale.

0: hanno dovuto inoltre adottare pratiche di riduzione forzata degli stock con inevitabili e pesanti ripercussioni sulla futura programmazione produttiva e sui mercati. L'acquacoltura italiana ha comunque attivato tempestive strategie di mitigazione per tutelare benessere, sanità animale e sicurezza alimentare.
1: Senza acqua il pesce non vive, taglia corto l'API. Per far fronte all'emergenza l'associazione chiede interventi per la tenuta del comparto. Urgenti sono il riconoscimento dell'allevamento ittico come priorità di derivazione subito dopo l'uso potabile per garantire la sopravvivenza degli animali e la possibilità, in fase di emergenza, di ottenere deroghe tempestive per le imprese ittiche, al pari dei grandi consorzi irrigui, agricoli o delle centrali idroelettriche.
0: La pagina dello sport: prima sconfitta in campionato per l'Udinese che subisce al Friuli, la rimonta della Lazio finisce 2-1 per i biancocelesti, apparsi con una condizione migliore nell'ultima mezz'ora di gara, lo conferma Enzo e Bosse.
2: Abbiamo avuto un buco fisicamente dopo 60-70 minuti, usciamo dalla prestagione, evidentemente la Lazio era oggi più forte di noi fisicamente e secondo me si è visto. Per quello che sono usciti, secondo me, Umar ha sentito qualcosa, Kuba si sentiva già un po' male prima della partita e quindi oggi abbiamo fatto comunque una buona partita, non c'è tutto da buttare via, però dobbiamo servire di questa sconfitta per affrontare le prossime partite. Secondo me, evidentemente quando vedi anche i tuoi compagni che sono stanchi, secondo me dobbiamo cambiare il modo di gioco e giocare le seconde palle, perché sulla tenuta della palla facevamo fatica a tenere la palla sotto il pressing della Lazio, quindi anche il secondo gol secondo me dobbiamo mettere il pallone più alto sul campo e stare di là, perché eravamo sotto pressione e poi abbiamo preso un gol secondo me evitabile, però come l'ho detto non c'è tutto da buttare via, dobbiamo solo servire di questi errori per il futuro.
3: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Sappada e lo sci nordico sono in lutto per la scomparsa di Eliseo Sartor, storico allenatore di generazioni di fondisti, classe 1935, è morto nella notte all'ospedale di San Daniele, dove era ricoverato dopo essere stato sottoposto nei giorni scorsi a un delicato intervento chirurgico. La notizia ha suscitato profonda commozione ben oltre i confini di Sappada. Il suo nome è legato alla crescita di Silvio Fauner e Pietro Piller Cotter, campioni olimpici e protagonisti di alcune delle pagine più importanti dello sci di fondo italiano. Nel 1980 Sartor fu tra i fondatori dell'associazione sportiva Camosci, diventandone una delle anime. Allenatore, maestro ed educatore, Sartor aveva dedicato gran parte della sua vita allo sport e ai giovani, trasmettendo insieme alla passione per lo sci i valori del sacrificio, della serietà e del rispetto.
1: Questa sera alle 20:30 in Loggia del Lionello il Comune di Udine invita l'intera cittadinanza a momenti di straordinaria vita in comune. Ne abbiamo parlato con Enzo Memoli, ideatore e conduttore della serata.
4: Qualcuno dice: cos'è, uno spettacolo? Io dico no, è un momento di condivisione con tutta la cittadinanza. Mettiamo in piazza il lato umano della pubblica amministrazione, del dipendente della pubblica amministrazione. Forse uno dei primi esperimenti mai fatti in quest'area. Usciamo dai palazzi e raccontiamo storytelling puro, direttamente dagli autori delle singole storie, quindi si potrebbe dire basato su storie vere, momenti di straordinaria vita in comune e un insieme di racconti, di narrazioni, di storie, di musiche che evidenziano, ripeto, il lato umano del lavorare nella pubblica amministrazione. Un aspetto che spesso, come dire, non riusciamo ad apprezzare perché è seppellito sotto agli atti amministrativi e a quella parola disgraziata che è burocrazia. Quindi non è uno spettacolo, non ci sono spettatori, ci sono forse la maggior parte dei presenti, oltre alla cittadinanza, i dipendenti del comune sono degli spettautori e alcuni diventano degli spettatori perché sono sul palco raccontando la loro storia di orgoglio pubblico. Il tutto nasce dalla risposta ad una domanda che può suonare provocatoria: di quando ti sei sentito orgoglioso del tuo lavoro.
0: Questa era l'ultima notizia. Le notizie della TGR ritornano con il nostro telegiornale delle 14 sulla terza rete della TV. In redazione ha collaborato Valentina Ventura.

0: Neruso, la parte tecnica è stata curata da Tommaso Vinoni, mentre in studio eravamo Giulia Magro e Walter Scherk. Passate un buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: GR1.
1: Attacco annunciato, la stampa israeliana. Netanyahu fu avvisato del 7 ottobre dagli Emirati 10 giorni prima, ma non fece nulla. Secca replica del premier, menzogna totale. Ucraina, tregua finita e prove di dialogo. Zelensky, colloqui con Stati Uniti e Russia possibili a settembre. Il Cremlino escluso che Kiev possa entrare nella NATO. Luca Spada, killer seriale mosso da una spinta ossessiva e incontrollabile. La relazione degli esperti sulla personalità dell'ex autista di ambulanza accusato di aver ucciso 6 pazienti. Lettura e matematica. L'OCSE, studenti europei ai minimi storici. Italia però meglio di Francia e Germania. Il ministro Valditara, il nostro sistema è solido. Colpo grosso in Costa Azzurra, 4 quadri di Renoir rubati dalla casa museo del pittore impressionista, recuperate 2 tele abbandonate nei giardini durante la fuga. Venezia, red carpet per Penelope Cruz e Javier Bardem e debutto alla regia di Anna Foglietta, l'intervista della nostra inviata. Calcio, Champions League al via in una notte di gala, Inter al Bernabeu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. In primo piano il Medio Oriente, la tensione in Cisgiordania resta alta, in Israele entra nel vivo la campagna elettorale, il premier Netanyahu torna sotto accusa perché avrebbe ignorato gli avvertimenti sui piani di Hamas alla vigilia dei massacri del 7 ottobre. La corrispondente.
2: 45 minuti di telefonata, 10 giorni prima i massacri del 7 di ottobre, una lunga conversazione che il premier israeliano Netanyahu ebbe con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. L'avvertimento dell'alleato del Golfo al leader israeliano che il capo di Hamas, Gaza Sinwar, stava preparando un attacco su vasta scala. L'obiettivo? Far deragliare gli accordi di Abramo che avevano portato alla normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi del Golfo. A rivelare quanto accaduto il quotidiano israeliano Haaretz, da sempre su posizioni critiche con il governo israeliano, il premier Netanyahu disse al suo interlocutore che l'attenzione in quel momento era soprattutto sulla Cisgiordania, ma terminata la telefonata non avvertì tutti gli apparati della sicurezza, dai vertici dell'esercito a quelli dello Shin Bet e del Mossad. Tutte menzogne, la reazione dell'ufficio del premier. Quanto pubblicato però dal quotidiano israeliano non aiuta Netanyahu proprio nel giorno in cui si chiudono le liste elettorali in previsione del voto di fine ottobre. Durissimo, uno degli avversari, Yair Golan, alla guida dei democratici, hai ignorato l'avvertimento, hai fallito e per questo sei responsabile di quanto accaduto il 7 di ottobre di 3 anni fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Il conflitto in Ucraina, Kiev è stata subito colpita dagli attacchi russi appena è terminata la tregua di 3 giorni decisa durante la visita degli inviati della Casa Bianca, ma resta aperto il filo del dialogo.
3: Si torna a parlare di colloqui trilaterali tra russi e ucraini con la mediazione degli Stati Uniti, mentre appena terminata la bolla di tregua per consentire la visita della delegazione della Casa Bianca, Kiev torna a bruciare per una serie di attacchi via droni che hanno colpito edifici civili, un supermercato, un circolo sportivo e in pieno giorno anche l'edificio di un'emittente televisiva. Almeno 2 vittime e 20 di feriti, mentre si cerca di stringere sui colloqui prima che inizi un nuovo inverno di guerra. Dopo il 20 settembre potrei vedere Trump, stima il presidente Zelensky, e ora anche Mosca prova a mostrarsi dialogante. Per il Cremlino l'obiettivo militare resta lo stesso di sempre e quindi l'intero controllo della regione ucraina del Donbass, ma preferiamo raggiungerlo in modo pacifico, dice il portavoce Pieskov. Sul tavolo però condizioni imprescindibili sarebbero che l'Ucraina non entri nella NATO e che si torni a ragionare sulle sanzioni economiche dell'Occidente alla Russia. In generale la guerra potrebbe essere già finita, aggiunge ancora il portavoce del Cremlino. In generale però Kiev è fomentata dai paesi europei. Carla Frogheri, GR1.
1: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi, lo ha reso noto attraverso i social la ministra degli esteri di Budapest. Su mia indicazione, ha scritto Anita Orban, è stato informato l'ambasciatore russo che i componenti della missione hanno svolto attività inaccettabili per i diplomatici ai sensi del diritto internazionale, pertanto, conclude, sono stati invitati a lasciare il paese. Orban poi chiarisce che tutto questo non equivale a una rottura delle relazioni diplomatiche, mentre Mosca fa sapere che verrà fornita una risposta adeguata. In Germania il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la bruciante sconfitta elettorale in Sassonia-Anhalt, mentre il partito di estrema destra AfD, dopo il trionfo, cerca alleati per avere

0: la maggioranza nel governo regionale. La corrispondente.
1: Zusammen gegen den Faschismus.
2: Questo è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scesi in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Ma in Sassonia-Anhalt non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi. Ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: E la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt divide la politica italiana.
3: Le elezioni degli altri stati non si commentano, è la linea di Palazzo Chigi, a maggior ragione in un land così piccolo, avvertono da Fratelli d'Italia. Una chiave di lettura per l'eurodeputato Nicola Procaccini, intervistato a Radio Anch'io, è che il voto in Sassonia sia una risposta alla crisi economica e migratoria.
4: La CDU non sia abbastanza forte da governare da sola, sceglie di governare insieme con i socialisti. Rende poi poco chiaro la risposta ai problemi da parte del governo centrale.
3: Linea distante da quella della Lega, che ha espresso invece forte entusiasmo per la vittoria della destra radicale tedesca, mentre da Forza Italia Tajani chiarisce che i sovranisti di AfD sono nemici dell'Italia. È stato un voto antisistema, avverte Nicola Zingaretti, PD.
5: Ci sono delle responsabilità della sinistra del passato. La globalizzazione non ha rafforzato le democrazie nel mondo, ha aumentato le disuguaglianze e le paure. Quindi ora quel voto va recuperato lavorando per l'equità.
3: Critiche solo in parte condivise dal Movimento 5 Stelle, che punta il dito contro von der Leyen e le politiche di riarmo europee. Per AVS nel risultato in Sassonia ci sono chiare responsabilità della sinistra. Federica Ionta, GR1.
0: La crisi in Medio Oriente fa volare il prezzo del petrolio, un nuovo lieve rialzo per benzina e diesel, lo sconto scade tra 2 giorni mentre si lavora ad aiuti mirati.
6: L'instabilità ad Hormuz continua a scuotere i mercati energetici. Oggi il petrolio torna a correre sfiorando i $99 al barile, con un rialzo per il Brent europeo di oltre 2 punti percentuali, circa 3 punti in più invece per il WTI sopra i $94. In una settimana i due prezzi di riferimento hanno guadagnato rispettivamente l'8 e il 10%, ma il rally potrebbe andare avanti e le quotazioni del greggio spingersi fino ai $120, avverte Goldman Sachs. L'impatto sui carburanti si fa sempre più pesante, benzina e diesel segnano un nuovo rialzo a 2,05 e 2,16. Sul gasolio lo sconto scade alla mezzanotte di giovedì, ma al momento non ci sono certezze sulla natura dei nuovi aiuti. Si valuta se prorogare ancora il taglio delle accise in attesa che vengano messi a punto sostegni mirati. Ma la soluzione alla crisi energetica deve guardare a lungo periodo, per questo le imprese si muovono alla ricerca di nuovi approvvigionamenti. Confindustria, nell'ambito degli accordi con il Mercosur, vola in Argentina, dove l'immenso giacimento di Vaca Muerta potrebbe garantire risorse di petrolio, gas, litio, rame per almeno 100 anni. Francesca Capannolo, GR1.
0: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, TPR e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Rai Radio 1, le 13:09. Siamo alla cronaca con l'inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti durante il trasporto in ambulanza. Dalla relazione degli esperti dei carabinieri emerge il profilo del presunto killer seriale.
7: Un predatore seriale, anziani e malati le sue vittime. Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, finito in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Un profilo criminale sottoposto all'attenzione del PM e del GIP, che ha respinto la richiesta di scarcerazione.

0: azione dell'indagato. L'uomo ha sempre respinto ogni accusa. Per il PM invece il pericolo che quei fatti si possano ripetere è ancora elevato. Secondo il RACIS dell'Arma, l'uomo ha sempre assunto gli stessi atteggiamenti, segno inconfondibile di uno schema operativo non riconducibile ad episodi isolati, ma ad una dinamica unitaria improntata alla coazione a ripetere, come a dire che spada può uccidere ancora. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Il femminicidio di Lorena, domani a Squinzano in Puglia, i funerali della 45enne gettata dall'ex fidanzato giù da un cavalcavia vicino a Firenze.
2: Il corpo di Lorena Isceri viene restituito alla sua famiglia per poter celebrare domani pomeriggio i funerali a Squinzano, la sua città natale in provincia di Lecce. Nel frattempo emergono nuovi dettagli della relazione della vittima con il suo assassino Federico Vella, che l'ha rapita, legata, chiusa nel bagagliaio della macchina e gettata da un cavalcavia a Barberino del Mugello. La mamma di Lorena ha raccontato infatti agli inquirenti che dopo quasi 2 anni di relazione le tensioni erano iniziate ad aprile di quest'anno, quando Lorena aveva scoperto che Vella l'aveva tradita. Sempre secondo la madre, c'era stata una prima rottura a luglio, ma i due avrebbero continuato a frequentarsi. La situazione sarebbe degenerata ad agosto, con discussioni molto violente sia durante la vacanza in Grecia che dopo. Lorena si sarebbe spaventata dai comportamenti aggressivi e minacciosi di Vella e avrebbe interrotto la storia, ma senza denunciare, per non fargli avere problemi sul lavoro. Simona Decina, GR1.
1: 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati per traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile Capitolina, le attività illecite risalgono al 2024-2025. A Porta San Paolo, durante la cerimonia per l'83esimo anniversario della difesa di Roma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. La commemorazione è poi proseguita al Parco della Resistenza, davanti al monumento dedicato agli 87.000 combattenti della lotta di liberazione. Ora un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. Lì per noi c'è Maria Cristina Cusumano.
3: Dal mondo politico a quello delle istituzioni, sui social sono tanti messaggi di affetto e vicinanza per Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. I familiari chiedono massima discrezione. Secondo il primo bollettino medico diffuso in mattinata, la leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla, si trova in condizioni delicate ma stazionarie. Ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i sanitari dell'ospedale, che sono in contatto costante con Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale. Emma Bonino è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. L'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale ieri sera a bordo di un'ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione. Emma Bonino, 78 anni, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale, nel centro della capitale, è stata ricoverata altre 2 volte, sempre per problemi di insufficienza respiratoria. Nella storia clinica della Bonino c'è anche un tumore polmonare, diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. In quei lunghi 8 anni di chemioterapia e trattamenti non ha mai rinunciato a svolgere la sua attività politica, un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70, quando era una giovane militante radicale. Dall'ospedale Santo Spirito, Roma, vi restituisco la linea.
1: Ora parliamo di scuola. Competenze ai minimi storici in lettura e matematica per i quindicenni di tutto il mondo, lo dice l'ultimo rapporto OCSE PISA, che ha valutato circa 760.000 studenti in 91 paesi. L'Italia però supera per la prima volta la media internazionale e fa meglio di Francia e Germania.
4: siamo sopra la media OCSE e soprattutto siamo sopra anche alcuni paesi che sono tradizionalmente importanti.
5: Noi saliamo mentre gli altri scendono. Variabile positiva che il ministro dell'istruzione Valditara ha sottolineato nel commentare i dati dell'ultimo rapporto PISA appena resi noti dall'OCSE. Per la prima volta l'Italia supera la media sia in lettura che in matematica. Meglio della Finlandia, storico modello di riferimento internazionale, sostituito nella classifica dei più bravi ed è una tendenza

0: degli ultimi anni, dai paesi asiatici, Cina, Singapore, ma anche Taiwan e Giappone, hanno le prestazioni migliori, in un contesto segnato dal progressivo tracollo che non risparmia l'Italia e in alcuni casi supera anche i 20 punti in 10 anni, l'equivalente di un anno di scuola perso. Un calo che gli esperti dell'organizzazione interpretano come dipendente anche dalla proliferazione degli schermi. Un quindicenne su 5 nei 91 paesi presi in esame risulta insufficiente contemporaneamente in tutte e tre le materie, lettura, matematica e scienze. Altro dato preoccupante, anche per l'Italia, il peso del contesto socio-economico sui risultati, con un divario di quasi 80 punti tra studenti svantaggiati e non. Paola Guarnieri, GR1.
1: Ancora un clamoroso furto d'arte in Francia, 4 quadri di Renoir rubati nella casa museo del pittore impressionista in Costa Azzurra. Il corrispondente.
2: Un furto all'alba riuscito per ora a metà grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati in tutta la Francia dopo il colpo al Louvre di un anno fa. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma 2 opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga nei giardini del museo. L'allarme è scattato alle 5.48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa, ha raccontato il sindaco della cittadina. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Si intitola Essere Thomas Millian, The Cuban Hamlet, graphic novel dello sceneggiatore Giuseppe Sansonna e del disegnatore Camma Moro. La storia dell'attore cubano-statunitense raccontato nella sua complessa vicenda umana e professionale. Abbiamo intervistato gli autori.
3: Io purtroppo una gamba gliela devo rompere per forza. Allora gli rompo quella sinistra, va bene?
4: Dallo spaghetti western al poliziottesco, la carriera cinematografica di Thomas Millian sembra stare tutta nel cinema di genere, con personaggi stereotipati, ma Giuseppe Sansonna, che a Millian ha dedicato un documentario, non esita a definirlo un Amleto cubano.
5: Amleto cubano è il nome con cui lo ribattezzò Citto Maselli quando fece con lui Gli Indifferenti. In questa analogia se l'è portata dietro sempre. Suo padre si era ammazzato davanti a lui e rimarrà uno spettro incombente per tutta la vita.
4: Per lei Sansonna, Millian non era solo l'attore dei film di cassetta.
5: Thomas veniva dall'actor studio, era stimato, sapeva di avere stoffe, ma voleva anche arrivare al cuore popolare del pubblico. Il Monnezza in questo senso è stato la maschera che gli ha permesso questo accesso alle grandi masse ed è stato anche la sua condanna.
4: Un graphic novel che ripercorre la vicenda umana e professionale di Millian, tutto nei toni del blu e del viola, come ci spiega Camma Moro.
6: Tutte queste maschere sono sempre state indossate da un uomo malinconico, nostalgico, in cerca di un amore sconfinato che non è mai uscito a trovare. Il colore ha proprio questo ruolo di scoprire il vero carattere dell'uomo che sta sotto ai personaggi.
4: Paola D'Angelo, GR1.
1: Ora a Venezia, dove alla mostra del cinema sono arrivati Penelope Cruz e Javier Bardem per Bunker, film in concorso, ma oggi in Orizzonti si parla di nuovo italiano con il debutto alla regia di Anna Foglietta, L'Inviata.
7: Io non sto bene, sono stanca Mauro, sono stanca.
8: Una coppia e il momento in cui la routine si spezza con l'assenza di una figlia che parte per studiare. Esperienza di tante famiglie che diventa il soggetto di una storia. Storia comune, quindi con il titolo scritto tutto in minuscolo, precisa Anna Foglietta, che torna a Venezia dove fu anche conduttrice, questa volta con la sua prima regia.
9: Credo forse sia la prima volta che una anche madrina poi passa alla regia. Insomma, è una cosa giusta, cioè una cosa bella che mi riempie proprio d'orgoglio, perché mi dico ci ho avuto comunque coraggio, ce l'ho fatta, ma poi ti dico anche da madre che è una fatica disumana, l'ho proprio desiderato, l'ho proprio protetto, quindi questo mi fa dire forse per la prima volta in vita mia davvero brava.
8: Loro sono Guido Caprino ed Alvaro Orvacher. Il film è in Orizzonti, poi andrà a Toronto e dal 24 settembre in sala, mentre nel concorso oggi è arrivata la coppia più glamour del cinema europeo. Javier Bardem e Penelope Cruz sono i protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Tra poco il loro incontro con la stampa, ma fotografi impazziti ieri sera già per l'arrivo in motoscafo. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: La famosa coppia del rap italiano Marracash e Guè torna con un nuovo singolo, Casini.

0: È il frutto della loro storia di collaborazione che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme, 10 anni dall'album Santeria, di cui state ascoltando in sottofondo Istalova. Il nuovo brano verrà pubblicato stanotte, a pochi giorni dal doppio grande evento di Milano che i due hanno descritto così.
1: Allora ragazzi, ultimissimi biglietti, evento dell'anno, direi.
2: A mani basse.
1: Santeria, Marragué.
2: 13 settembre.
1: Esatto, il 12 esaurito, il 13 ci vediamo all'ippodromo. Lo show è una bomba, siamo qua a fare le prove. Raga, non fatevelo raccontare.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Carlo Boninsegna e Massimo Vasciaveo. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: GR1 Sport.
9: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò e tutta la redazione sportiva. Torna la Champions League. Questa sera l'Inter al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. Serata di gala con tanti risvolti.
10: Se l'Inter viene a giocare alla Santiago Bernabéu, è inevitabile pensare al 22 maggio 2010, il punto più alto delle triplete. Mourinho per l'ultima volta sulla panchina neroazzurra, Chivu titolare in quella finale di Champions. Già la Champions. È cambiata la formula ed è cambiato anche il Santiago Bernabéu. Una finale potenziale si gioca nel primo giorno. Mourinho spiega a modo suo le sensazioni della vigilia.
11: In questo momento non è una partita normale per me. Però durante la partita sarà. Quando tu dici che nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non credo che durante la partita mi guardano e mi vedono, oh, amico nostro che è lì in panchina del Real Madrid. Non lo credo. È la natura del calcio.
10: Ed è il suo amico Cristian Chivu, niente polemiche.
12: Per me José è una persona speciale che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
10: Tre squalificati nella Real, Bernardo Silva, Camavinga, Guler. Nell'Inter Di Marco è rimasto a casa, ma la serata di campioni non ne risentirà. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
9: Il programma completo si inizia alle 18.45 con due sfide, Bruja Stombilla e AEK Atene LASK. Alle 21, oltre alla partita di cui abbiamo già parlato, Real Madrid-Inter, ci saranno Porto, Manchester United, Borussia Dortmund, Villarreal, Lille, Real, Betis. Restiamo in tema calcio. Manuel Locatelli, capitano della Juventus e giocatore della Nazionale, dovrà operarsi, sarà costretto ad un lungo stop. Il centrocampista si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Lyon per la rottura del menisco esterno. Il tennis in chiusura, US Open, ormai senza tennisti azzurri in gara.
13: Per la prima volta dopo 11 slam consecutivi non ci sarà nessuno azzurro nei quarti di finale. L'ultimo ad uscire di scena a New York è stato Luciano Darderi, travolto 3-7-0 da uno Zverev tirato a lucido, e per l'italo-argentino che aveva rifilato

0: un 6-0 al tedesco a Roma, non c'è stato nulla da fare. 13 italiani al via, senza il re, senza Jannik Sinner, e nessuno nei quarti, almeno in singolare, tra maschile e femminile, aspettando nella notte tra martedì e mercoledì il doppio con Bolelli e Vavassori. Bruciano i KO di Cobolli, Musetti e Della Paolini. Cobolli comunque numero 6 del mondo, senza benzina, contro il belga Blocks, ai quarti per la prima volta in uno slam. Musetti è crollato per problemi fisici contro l'australiano Sweeney e potrebbe uscire dai primi 20. La Paolini non giocava da Wimbledon, si è ritrovata avanti di un break sia nel primo sia nel secondo set, ma ha ceduto di schianto contro la 37enne romena Cirstea, ormai ad un passo dal ritiro. Rush finale dell'US Open, senza italiani in campo, ma con una super finale dietro l'angolo. Zverev Alcaraz con Jannik Sinner, spettatore interessato dall'altra parte dell'oceano. Emilio Mancuso, GR1.
1: È tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il mangia dischi.
10: Note al dente per un'estate travolgente.
9: Queste sigle che cambiano.
11: Ma secondo te la sigla quando finisce? Cioè, è finita o è ancora sigla adesso?
9: Secondo me è ancora sigla.
11: Dici?
9: O no?
11: Quindi
9: no.
11: Non dobbiamo parlare. Vabbè, parliamo. Vabbè, ciao Marcella Sullo.
9: Ciao Duccio Pasqua, buongiorno.
11: Buongiorno a te, buongiorno a Ludovico Suppa in regia, ad Alessandro Pazienza in console, a Federica Forni somewhere.
9: Dove è andata?
11: Ma secondo me adesso compare. Forse.
9: Può essere.
11: Chi lo sa, non è detto, perché sai, con lei è un mistero.
9: Mai.
11: Viva la rima, viva la rima.
9: Certezze.
11: Eh no, infatti.
9: Chi lo dice?
11: È bella rubrica ormai di Riccardo.
9: Ah, Riccardo.
11: Che si sta affermando in questi giorni come primo a scrivere il messaggio sempre.
9: Ah, sì. A che ora ha mandato il primo
11: alle
9: messaggio?
11: Alle 13:19.
9: Ah, vedi.
11: Infatti. Allora, viva la rima. Mangia dischi di colore arancione. Ripensarci è sempre una bella emozione.
9: Carina.
11: È vero. A proposito di poesia, c'è anche quella di Paolo da Roma.
9: Immancabile.
11: Che ci manda la foto di un bellissimo mare Adriatico e dice: oggi sono in quel di Tortoreto, da cui invio un saluto discreto, in relax continua la mia lunga vacanza, solo una cosa sempre lavora la panza.
9: Mi sembra giusto per digerire.
11: Buongiorno, happy mangiadischi
9: Italo.
11: Italo. E poi Ciccio ci dice: speriamo che il tempo si metta bene.
9: Perché è nuvoloso?
11: Forse lì a Marittima è un po' nuvoloso e continua a chiederci impressioni di settembre. Giuseppe da Siracusa ci chiede invece: Since I've Been Loving You dei Led Zeppelin.
9: Lo faremo.
11: Un blusone spettacolare, dice.

0: che dice Mangianischi my favorite people. I like it.
1: Ci piace, sì.
0: Con permesso, dice Michele dalla Parabiago. Bene, cosa si può aggiungere ancora? Attenderemo la conclusione e vi ad aspettarvi a giugno 2027.
1: Bene, speriamo sì. Anche prima.
0: Ma chissà, chissà. Salutiamo Rodrigo dal Brasile.
1: Ciao Rodrigo.
0: E salutiamo Angelo e Roberto, che sono i nostri amici di Alghero, che fanno i corrieri. E ovviamente

0: Viene venerdì e ti va di sapere una storia a proposito di certi ragazzi che sono tornati in città?
1: Sì.
0: E la raccontano i Teen Lisi.
1: Ma lo sai chi sono i Teen Lisi?
0: No,
1: dopo ti
0: sono?
1: Dico. Dopo ti dico
0: dimmelo,
1: una cosa.
0: Dimmelo,
1: dopo ti dico una cosa.
0: Vabbè, me lo dici dopo. Sì. Intanto il pezzo fa così.

0: grandi fan del genio del basso, della voce di Phil Lynott.
1: Non solo fan di Phil Lynott,
0: no, proprio della musica dei Tillisi.
1: Ma non solo,
0: non solo, per carità, band. Beh, anche dei Beatles,
1: anche dei Beatles, sì, degli Aerosmith,
0: tutto, tutto deriva da
1: tipo
0: dei
1: Guns N' Roses, grandi fan degli Aerosmith,
0: degli Aerosmith.
1: Vabbè,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì.
1: Salutiamo Mara, c'è anche lei. Salutiamo Marco da Parma che ci dice che odia il sole ormai.
0: Perché? Perché?
1: Non lo so
0: Marco.
1: Beh, oddio, il sole è così caldo, in effetti è un po' faticoso. Buon 37 di agosto da Niccolò, dove 37 è anche la temperatura.
0: È anche la temperatura esterna,
1: sì,
0: perfetto.
1: È così. Aspetto la prima canzone per salutarvi, dice Mauro dalla Maddalena, dice direi che siamo partiti con il piede giusto.
0: Sì, con il piede super giusto.
1: E poi una buona giornata da Giacomo 73 da Mestre, che dice: ma l'hai vista la giocatrice cinese di 2,23 metri? E l'ho vista, tra l'altro ci hanno un po' distrutto ieri le cinesi.
0: Che poi è strano, no? Perché uno pensa sempre che gli orientali siano piccolini, e invece.
1: E invece qualcuno. Beh, i cinesi no, eh.
0: I cinesi no. Specie quelli di Shanghai.
1: Sì,
0: Quando sono andati in Cina ho notato che c'era molta differenza tra gli abitanti di Pechino e quelli di Shanghai.
1: Sì. Vedi, non lo sapevo.
0: Sì, sì.
1: Francesco da Trento dice: viva la musica, linguaggio universale ed emozionante, poesia e bellezza.
0: È
1: maggior
0: vero.
1: Ragione quella che trasmettete voi, grazie.
0: Oh.
1: Troppo buono. Vincenzo da Salerno ci dice che oggi fa un po' meno caldo sugli scogli,
0: però sta lì.
1: Ma comunque
0: Vincenzo,
1: fino al 18
0: lui non si muove. Va bene, Vincenzo. Ma,
1: grazie Vincenzo. Dunque, visto che i ragazzi sono tornati in città, quindi
0: che cosa succede?
1: Non lo so, vediamo chi ce lo può raccontare.
0: Ce lo dice Vasco.
1: Ce lo dice Vasco. Sì, sentiamo un po', perché appunto forse è il sequel della canzone dei Tin Lizzy.
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe essere. Lo dovremmo chiedere a Vasco prima o poi. Comunque sì, questa è Cosa succede in città, e lui è un certo signor Vasco Rossi.
0: Il comandante?
1: Eh?

0: Meno male, meno male che i ragazzi sono tornati in città.
1: Eri preoccupata?
0: Sì.
1: Ho capito, ma che
0: no, ti dicevo,
1: raccontare?
0: No, nulla di che, è una cosa molto personale. Però senza i Thin Lizzy, senza il genio di Phil Lynott, molte delle mie band preferite non esisterebbero.
1: Addirittura?
0: Sì, tipo i Maiden, i Metallica, i Guns N' Roses. Sì.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Tutti? Perché
0: tutti.

0: amatissimi fiati,
1: ma era Max
0: da Vasco. Chissà se era Max Dedo nel 1985,
1: aveva 12-13 anni.
0: Invece sai che in quell'album, sì, che contiene anche Tofì, la chitarra c'è Dodi Battaglia.
1: Ma veramente?
0: Dei Pooh.
1: No, Dedo Battaglia.
0: Dedo Battaglia.
1: Dedo Battaglia. Sì. Sì, sì, sì. Va bene, ciao e buon meno 9, dice Gianluigi.
0: Gianluigi, meno 9, sì.
1: Sì, sì.
0: Quasi meno 8.
1: Poi c'è anche Francesco che ci chiede November Rain.
0: Non la metteremo.
1: Sì,
0: Non la mettiamo?
1: Ma chissà, poi magari sì, magari sì. Beh, poi tu sei grande fan.
0: Grande fan dei Guns N' Roses, sì, è vero.
1: I Guns N' Roses, come dice Dedo. Proprio.
0: O i Guns N' Roses, come dice Duccio Pasqua.
1: Ah, anche i Guns N' Roses. E che fa anche il paio con la poesia di Paolo di oggi. Allora, è uscito un nuovo album della signora Laura Pergolizzi.
0: LP.
1: LP.
0: Che non fischia più.
1: Perché?
0: E ora batte un po', c'è più di clapping.
1: Ah, sì,
0: Prima era caratteristico il suo fischio.
1: Che fai? Spoiler?
0: No, non si può dire.
1: Clap, clap, clap, clap.
0: Non si può dire spoiler.
1: Vabbè, è vero, non si può dire. Mi ero dimenticato, è vero.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque è tornata LP con questo disco che si chiama Room 12.
0: E c'è lei?
1: La stanza
0: nella stanza 12.
1: Sta lì. Sì. Quindi voi bussate, dov'è la stanza 12 e trovate LP. E c'è un singolo nuovo che si intitola Non mi fermate.
0: No.
1: Non ora, per favore. No. Ecco, vabbè.
0: Sarà un omaggio?
1: A chi?
0: Ai Queen,
1: ma
0: chissà.
1: Non lo
0: Don't
1: so,
0: stop
1: ma non
0: me.
1: Ma forse è Fleetwood Mac.
0: Forse è Fleetwood Mac.
1: Comunque questa è LP e questa canzone si intitola Don't Stop.

0: Ah, è finita così.
1: Così,
0: sì,
1: d'amblè, sì. D'amblè.
0: Perché lei dice non stop e
1: don't
0: invece
1: stop
0: finisce.
1: Invece si ferma.
0: Ma
1: pensa che in un'intervista ha detto questa è la mia versione di una canzone dance.
0: Ah. Beh, in effetti un po' è ballabile. Mm. Sì, no.
1: No, la sulla danza ci viene male sopra.
0: Lo so, quello è vero.
1: È più, ragione. Non lo so, da stadio la vedo, specie nella parte ta.
0: Quindi
1: lo
0: dobbiamo
1: ta.
0: Dire a Curreri.
1: A Curreri.
0: Lo diciamo
1: sì,
0: a Curreri.
1: Diciamolo a Curreri.
0: Oh, poche puntate fa, dice Giacomo, si parlava dell'intro di November Rain, che però ha anche una grande outro epica.
1: È vero.
0: È vero.
1: È vero.
0: C'è quel problema che dura 9 minuti November Rain.
1: E
0: dove la mettiamo?
1: Come facciamo?
0: Vediamo, ci proviamo.
1: Vabbè, la possiamo sfumare.
0: Ma volendo. Allora, senti, al Festival di Sanremo del 1970
1: I Dick Dick con Donatello
0: presentano una canzone che si intitola Io mi fermo qui, quindi è diciamo una risposta a LP.
1: A LP?
0: Sì, che era molti anni prima, ma vince Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano e Claudio Amori. Una canzone, ma
1: è vero?
0: Che
1: chi non lavora non fa l'amore?
0: Non lo so.
1: Noi
0: poi al secondo posto Nicola Di Bari e Ricchi e Poveri con La prima cosa bella.
1: Bellissima canzone.
0: Sì, e poi L'arca di Noè di Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Come dimenticare Tipi Tipiti di Orietta Berti e Mario Tessuto.
1: Bella.
0: Sì, vero? O La spada del cuore di Patti Pravo.
1: La spada del cuore. Ecco. Ma che anno che fu il 70?
0: Vero. C'era anche Ornella Vanoni con Eternità, accoppiata ai Camaleonti. Vabbè, insomma, questo era tanto per ricordare in che contesto siamo.
1: E Dick Dick con Donatello.
0: Esatto. Donatello che non è quello.
1: Non è un altro.
0: Delle tartarughe.
1: Un altro.
0: Ninja. Non
1: sì.
0: È lui. Non no. È. Va bene. E quindi ecco, noi adesso torniamo indietro. C'era pure Rocky Roberts, c'era Rita Pavone. Insomma, c'erano veramente tanti. Anche i ragazzi della Via Gluck. Ma
1: la cosa preoccupante è che li conosciamo tutti.
0: Eh sì, perché no, i ragazzi della Via Gluck, dice.
1: No, i ragazzi della Via Gluck, tutti quelli che parteciparono a Sanremo del 70.
0: Ma sono dei nomi importantissimi.
1: Nomi importantissimi.
0: C'era Renato Rascel, c'era Dori Ghezzi con Occhi a mandorla, e poi Pino Donaggio, Paolo Mengoli,
1: tra l'altro
0: Rosanna
1: siamo vicini
0: Fratello.
1: Al premio De Andrea.
0: E quindi?
1: No, per dire.
0: Ah, Dori Ghezzi, sì, va bene, sì, lo presentano in questi giorni.
1: In questi giorni, lo presentano domani e poi credo che sarà il 18 e il 19 di settembre.
0: Vabbè, comunque io mi fermo qui.
1: Basta, io mi fermo qui.
0: Eccoli qua, ecco.

0: Io mi fermo qui. Dick Dick Stefano dice: canzone inopinatamente esclusa dalla finale, ma rivelatasi poi un grande successo perché degna del miglior Battisti.
1: Ma è bellissimo anche l'arrangiamento d'archi.
0: Bello,
1: molto bello.
0: Bello,
1: sì.
0: Bello. Poi Donatello era il Donovan di casa nostra o dei Noantri, c'è Fabio da Milano. E poi salutiamo Eugenio dall'Aquila e poi Gabriella da Gorizia, che vuole chiedere a Ciccio, che scrive da Marittima, quale mare frequenta, se Castro, Andrano, la Botte e via dicendo.
1: Ciccio,
0: posti bellissimi che lei frequenta da 50 anni. Credo che ci sia anche un WhatsApp audio.
1: Ah.
0: Sentiamo un po' che ci dicono,
1: forse,
0: i nostri ascoltatori.
1: Forse arriva.
0: Sì, ma chi magari.
1: Ci stiamo lavorando.
2: Sono Franco, io ho cominciato a sentirvi da qualche giorno per puro caso e mi avete immediatamente conquistato. Siete bravissimi, passate della ottima musica.
1: Grazie,
2: e quindi
1: Franco.
2: Per osmosi da questo momento voi sarete miei compagni di viaggio nel camion tutti i giorni.
0: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao Franco, ecco. Ti accompagniamo alla guida per altri 8 giorni.
0: Eh sì, perché il Mangialischi finisce il 18 settembre e poi dal 21 torna un giorno da pecora. Va bene, con cosa sfumi November Rain? Con il Guns N' Roses?
1: È carina, chi la dice?
0: Niccolò.
1: Sì.
0: E poi un salutone carissimi Marcella e Duccio, che c'è Yvonne dalla Nerviano Decente che ci scrive.
1: Ciao Yvonne.
0: Ed è un salutone esteso a nonna Ida per averci dato gli eredi Max e Pippo, a Vincenzo che non mi ha noleggiato uno scoglio, a Italo che vi ascolta puntuale alle 7:30 da Filadelfia, a Michele della Parabiago Bene che spero si iscriva a Tango e a tutti i fedeli ascoltatori del vostro insostituibile Mangialischi.
1: Ma che bello, Yvonne.
0: Che bello,
1: sì.
0: Che bello.
1: È vero che c'era questa questione del tango.
0: È vero. Chiudiamo questa prima parte con Leo Sawyer e un brano che si intitola Heart.
1: E sai chi l'ha scritto?
0: Chi l'ha scritto?
1: I Bee Gees.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Stop Beating Time è il sottotitolo, Leo Sawyer.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.

Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, da Mauro Cumin alla console, da Assunta Cannata alla regia. Ore 14:54 secondi, martedì 8 settembre, oggi giornata ad alto tasso culturale. Partiamo con le anticipazioni di un grande evento espositivo tra fotografia commerciale, linguaggi storici della pop art ed erudizione visiva contemporanea. Si tratta di una mostra, Guido Cecere, Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, e capiremo perché. Presso la galleria Sagittaria, sede espositiva di Casa Zanussi, centro cultura Pordenone, in apertura il 12 settembre ben fino al 28 novembre. Sarà con noi uno dei sei curatori, lo storico dell'arte Fulvio Dell'Agnese. Dall'arte alla musica, sempre in tema di anticipazioni, il prestigioso premio Trio di Trieste. Giunto alla sua 23esima edizione, il concorso internazionale per complessi cameristici con pianoforte e archi ci verrà presentato niente poco di meno che dalla stessa ideatrice e direttrice artistica, la professoressa Fedra Flori. E a seguire, in chiusura, la rubrica d'arte Pigmalione. Il tema di oggi, sorpresa di Arturo Martini. 1942. Dea, atleta o danzatrice? A casa Cavazzini un misterioso corpo di bronzo disteso. Resta sospeso però tra le identità possibili. È il ritratto perfetto del pensiero di Arturo Martini, scultore che diffidava delle risposte scontate e cercava nella forma non una storia da raccontare, ma un'emozione da lasciare aperta.

0: Sweet Dreams, Annie Lennox, un brano strepitoso, così come strepitosa la mostra che a breve inaugurerà alla Galleria Sagittaria di Pordenone dal 12 settembre al 28 novembre, la Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie di Guido Cecere. Per parlarne qui con noi Fulvio Dell'Agnese, curatore, storico dell'arte, presidente del Centro Iniziative Culturali Pordenone. Ben arrivato, è stato in onda.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, una mostra molto molto interessante che meraviglia, diciamo, perché ci introduce a questo personaggio definito anche il genio della metafotografia pop, che ha rivoluzionato poi la grafica, la pubblicità italiana. Ma chi era Guido Cecere?
1: Chi era Guido Cecere? Guido Cecere è stato all'inizio della sua carriera grafico pubblicitario all'interno dell'agenzia De Bellis a Venone, parliamo ancora della metà degli anni 70. È stato parallelamente sempre più fotografo sul piano autoriale e in tutte le applicazioni che poi lui ha dato naturalmente alla fotografia nel settore della grafica. È stato anche un intellettuale, potremmo dire a tutto tondo, curatore di mostre sulla fotografia, docente, prima all'Isida di Urbino, poi all'Accademia di Belle Arti di Venezia, sempre molto appassionato. E direi che se c'è un tratto che fa un po' da comune denominatore a tutte queste sfaccettature della sua attività è stata sicuramente la curiosità, ed è quella che noi ci siamo proposti di trasmettere, proprio il suo sorridente senso della curiosità nei confronti del reale attraverso la mostra, attraverso il catalogo.
0: Ecco, il titolo della mostra, Wunderkammer, sì. Camera delle Meraviglie, perché?
1: Perché Guido, tanto per cominciare, ha scelto di vivere all'interno di una Wunderkammer, perché le sue case si sono sempre trasformate in una Wunderkammer, perché lui amava essere circondato dalle fotografie, naturalmente, ma non soltanto dalle sue, da quelle degli autori che maggiormente stimava, anche da opere d'arte non strettamente fotografiche, e poi dai tantissimi oggetti, quasi tutti legati comunque al mondo della fotografia, che lui collezionava. Per cui questo ci ha, fin dall'inizio, dico ci ha perché mi riferisco al sottoscritto e agli altri due curatori della mostra, cioè Angelo Bertani e Walter Crispoli, ci ha un po' condizionato, cioè ci è sembrato che non sarebbe stato onesto dedicare una mostra al nostro amico Guido Cecere se non fossimo riusciti a rendere questo senso della meraviglia con cui lui osservava la realtà e che lui cercava di trasferire poi nelle Wunderkammer in cui viveva e in quelle anche che lui poi creava nelle proprie composizioni.
0: Tra l'altro, proprio nell'immaginario, anche la Wunderkammer, proprio potremmo definirla l'antesignana dell'attuale museo, giusto anche per il pubblico a casa e per far immaginare questo mondo così particolare in uno spazio, una raccolta, quasi una collezione di oggetti. La Wunderkammer nasce nel XVI secolo, si sviluppa fino al XVIII secolo e insomma era proprio il frutto del collezionismo, dove si potevano raccogliere gli oggetti più straordinari, rari e bizzarri. Esatto. Dove sta la rarità, la bizzarria e la straordinarietà di Cecere in questi oggetti?
1: Allora, la straordinarietà sta nel fatto che, per esempio, lui collezionava oggetti preziosi ma anche delle sciocchezzuole. Faccio un esempio: in mostra sarà

0: presente una teca con una collezione di statuine di fotografi che lui ha collezionato, e in questa collezione ci sono dei pezzi molto importanti, pregiati, di porcellane europee, ma c'è anche il piccolo fotografo trovato nell'ovetto Kinder. In questo sì. senso Cecere era estremamente pop, no? In casa sua c'era appesa alla parete la Marilyn di Andy Warhol, delle famose serigrafie di Warhol, ma c'erano anche gli oggetti che noi abbiamo ricostruito poi in una teca, grazie anche al prestito che ci è stato concesso da Cinema Zero, degli oggetti che possono essere il disco in vinile con la riproduzione delle figlie di Marilyn, oppure le piccole tessere telefoniche statunitensi, sempre con l'immagine della diva. Quindi si va proprio dal preziosismo artistico all'oggetto assolutamente popolare che a lui piaceva inserire in uno stesso percorso di pensiero.
1: Che tra l'altro questo ci porta direttamente alla vita stessa di Cecere, perché le sue tappe, lei citava prima, ha insegnato all'Accademia di Belle Arti, cattedra di fotografia, poi è stato uno stimato docente a Urbino, a Roma, e si era formato al celebre corso superiore di arte grafica di Urbino, sotto la guida veramente di giganti della comunicazione del Novecento come Albert Steiner, Michele Provinciali, insomma, e poi andò a studiare a Londra fotografia creativa al London College of Printing e con George Levinsky, e lì frequenta anche dei mercatini, motivo per cui in questa Wunderkammer di Cecere troviamo anche degli oggetti, come lei diceva, pop e curiosi, insomma, da lì comincia forse il collezionismo di Cecere?
0: Sì, credo di sì, nella Londra che lui frequentò, in cui visse nel 1970-71, anzi nel 71, sicuramente c'è la radice di un certo suo tipo di sguardo sulla realtà, perché è lì che sono nate le prime fotografie della serie Tracce e paesaggi urbani, in cui lui andava a scoprire un'estetica, una coerenza grafica in un muro scrostato, in una bicicletta agganciata a una cancellata, e lì naturalmente fra le bancarelle di Portobello è cominciata anche la sua propensione all'accumulo, perché Guido Cesare è stato anche questo, era, come spesso capita ai collezionisti, abbastanza compulsivo nell'accumulo, e quindi oltre alla curiosità c'è anche la straordinaria molteplicità di questi oggetti, che poi lui sapeva ordinare in maniera altrettanto sorprendente. Una cosa che per esempio mi ha veramente sorpreso in una delle prime visite nella seconda casa di Guido, quando più di un anno fa abbiamo cominciato a lavorare a questa mostra, è stata la presenza di una cassettiera in cui lui conservava cartoline, vecchie cartoline, soprattutto di inizio Novecento, e i primi cassetti in alto sono tutti dedicati ai ritratti, ma ci sono le cartoline in cui è ritratta una sola persona nel primo cassetto, nel secondo ci sono quelle con due persone, nel terzo quelle con tre persone e così via.
1: Un ordine preciso. Matematico scientifico proprio.
0: Sì, lì forse non è estraneo alla sua mentalità il fatto di essere stato nipote di un grande archeologo, perché il nonno di Guido ha diretto per molto tempo il Museo Archeologico di Bari, è stato
1: Michele Gervasio. Infatti, esatto, non l'abbiamo detto, ma Guido Cecere nasce nel 47 a Bari e manca purtroppo nel 2019 una morte anche oscura, diciamo, discussa anche proprio qui a Trieste.
0: Sì, una morte che lui ha deciso, di cui brevemente parla anche il suo collega e amico Walter Criscuoli.

0: la biografia che abbiamo inserito in, in catalogo, in cui Walter scrive, no, lo cito proprio: da persona colta, acuta e padrona di sé quale fu, Guido decise come e quando andarsene. Era l'estate del 2019, è stato proprio a Trieste, e però io spero che, insomma, questa mostra non torni a farci riflettere su questo aspetto indubbiamente di ombra che nessuno di noi si sarebbe aspettato da, da Guido, ma ci riporti soprattutto molto presente il suo sorriso.
1: Ecco, appunto, allora parliamo della mostra. Noi siamo alla radio, ci possiamo solo immaginare, ci faccia un po' immaginare che cosa troveremo dal 12 settembre in poi alla Galleria Sagittaria.
0: Allora, alla Galleria Sagittaria troverete una mostra decisamente poco tradizionale, perché si comincerà con un grande accumulo nella parete di accesso, perché vi si troverà ricostruita una delle collezioni più curiose di materiale pubblicitario raccolto da, da Guido. Ci saranno poi due ambienti dedicati a uno dei, così, dei prodotti quasi simbolo della sua carriera da fotografo e da grafico, cioè i calendari per ceramica Dolomite, che furono stampati e editi a partire dal 1976, ecco. In pratica quest'anno è stato stampato il 50° di questi calendari, ancora con le immagini costruite da Guido, che sono anche quelle delle piccole Wunderkammer, perché sono delle composizioni degli oggetti più disparati.
1: Sì, sì, assolutamente, di una curiosità infinita, veramente sembra di cercare anche lo... come i giochi di enigmistica, no? Stimolano un po' a questa ricerca dell'oggetto quasi che non c'entra, ma che in realtà c'entra. Tra l'altro, proprio questo tipo di lavoro gli è valso il premio per il miglior calendario fotografico europeo alla Fiera del Libro di Francoforte nel 94. Quindi sì, veramente anche questo parla di un riconoscimento internazionale di questo grandissimo artista.
0: Certo, e poi nella sala principale della galleria il pubblico potrà trovare una selezione, io credo piuttosto ampia, ma comunque è poca cosa rispetto a tutto quello che è stata la vita e la creazione di Guido Cecere, sia delle sue fotografie, quindi delle sue opere autoriali, sia delle fotografie che lui amava tenere alle pareti di casa propria, cioè le fotografie dei suoi colleghi, di grandi maestri, per cui si parla di Doisneau, per esempio, a livello europeo, ci sono fotografie di Ulrich Egger.
1: Insomma, una mostra da non perdere, un'occasione irripetibile di scoprire proprio un pioniere assoluto della cultura visuale contemporanea. Non diciamo oltre, invitiamo il pubblico a partecipare vivamente, andare a visitare la mostra aperta dal 12 settembre al 28 novembre presso la Galleria Sagittaria a Pordenone, grazie a Fulvio Dell'Agnese, che insieme ad altre quattro mani ha contribuito alla realizzazione di questa mostra.

0: fatico ad entrare, perché veramente è un passaggio straordinariamente emozionante. Abbiamo appena sentito e stiamo ancora ascoltando Schubert, Andante, Trio, Opera 100, Trio di Trieste, per l'appunto dall'archivio della RAI. Abbiamo ascoltato questa emozionante fragranza musicale, direi, perché? Perché, come preannunciato, stiamo per parlare della 23ª edizione del Premio Trio di Trieste, concorso internazionale, e per parlarne qui con me la professoressa Fedra Florit, direttrice artistica. Ben arrivata.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Che dire, siamo già con
1: divino, divino.
0: Assolutamente.
1: Emozionante, sono quelle cose sulle quali, come diceva giustamente, è difficile parlare.
0: Sì, credo che si percepisca, perché veramente, non so, io ho i brividi e questa delicatezza, questa proprio poeticità. Ma andiamo a quello che è anche il futuro. Esatto. Dal 12 al 16 settembre Trieste diventerà palcoscenico di un evento così, come dicevamo, prestigioso, storico, importante, che festeggia i suoi 30 anni. Sì. Abbiamo parlato di 23ª edizione perché dal 2002 il premio è diventato biennale. Ecco, esatto. Perché 23ª, ma al trentennale, un anniversario importante.
1: Sì, esatto, è diventata biennale perché, come tutti i concorsi che diventano importanti, a un certo punto bisogna usufruire, diciamo, di questa una parola che proprio non è il massimo, dell'annata, diciamo, vuota, per lavorare sui vincitori del concorso precedente. Difatti noi negli ultimi anni, nell'anno vuoto, mandiamo fuori il bando per l'anno successivo, perché i musicisti hanno bisogno di tempo anche per inquadrare i propri programmi, i propri concerti, eccetera, anche per la diffusione assoluta del bando, perché da noi vengono musicisti in duo, trio e quartetto, sempre per archi e pianoforte, perché ci rifacciamo all'idea del Trio di Trieste, che suonò appunto in duo, in trio e in quartetto con Piero Farulli, la viola del quartetto italiano. Ecco, appunto, dicevo, bisogna avere un po' di tempo, e anche un po' di tempo per far suonare, far conoscere coloro che vincono nell'anno precedente. Questo è un lavoro notevolissimo e io sono convinta che la capacità del nostro premio di essere noto e di essere anche molto interessante per i musicisti sia proprio questa. Oltre ai 16.000 euro del primo premio, per i quali ringraziamo Enrico Summer e i coniugi Ribotta, va anche detto che molto appetibili sono i 23 concerti che

0: da parte mia, nostra, della direzione artistica, vengono organizzati per i musicisti. Sono concerti calmierati per quanto riguarda il cachet, riuniti in due o tre tournée. L'ultima del trio Nebelmer ha avuto tre tournée, una prima in Italia settentrionale, dopo al centro, poi in Italia meridionale, ma si è chiusa a Torino. Sono concerti veramente molto importanti, per stagioni importanti, che io ringrazio sempre perché ci danno fiducia senza sapere chi vincerà, ma con queste giurie, che potrà aver notato, sono veramente...
1: Ecco, parliamo anche appunto della prestigiosa giuria presieduta dal grande violinista e direttore d'orchestra Pavel Berman. Prima le chiedevo alla professoressa conferma sulla pronuncia, diceva no, pure all'italiana, perché lui vuole essere italiano.
0: Lui vuole essere italiano. Qualche anno fa volevo metterlo in giuria, perché c'è sempre una suddivisione per i paesi, no? Due italiani, due della Germania, due dell'est, eccetera. Il che ha una sua logica, perché così anche i concorrenti hanno un po' uno spaccato europeo e anche mondiale, a volte, dei maestri che chiamiamo in giuria, che sono certo concertisti ma anche ottimi docenti. Allora, dicevo di Pavel Berman, che qualche anno fa l'avevo già fatto suonare nella nostra stagione, e gli ho detto: Pavel, tu russo, no? Io russo, no? Io non sto parlando di adesso, sto parlando di 4 anni fa. Io russo no, neanche mio padre. Abbiamo cambiato nazionalità perché noi non andiamo d'accordo, e io sono italiano. Ecco, ognuno poi ovviamente fa le sue scelte, però questa cosa di Pavel Berman, che parla un italiano perfetto, che vive tra la Svizzera e l'Italia, che è stato apprezzato anche dal nostro conservatorio, sono venuti ad ascoltarlo anche il direttore del conservatorio Torlontano, tant'è che lui è il membro della giuria condiviso con il conservatorio di Trieste, dove andrà anche a fare una masterclass nell'ultimo giorno del concorso, che c'è qualche ora libera. Sì, dicevo, Gramaglia, poi grande violista del quartetto di Cremona, poi avremo Marta Gulias, che è ungherese, pianista, ma che ha insegnato molto anche in Spagna, quindi molto nota anche per questo. Johannes Meisel, violinista austriaco, che abbiamo già avuto, molto bravo, molto preciso, anche molto attento come giurato, perché questo è molto importante, cioè che abbiano davanti le partiture, le edizioni delle partiture stesse. Poi avremo il violoncellista Miloš Mlajnik, che ha fatto un po' la storia del violoncello e che è un punto di riferimento per la Slovenia.
1: Indimenticabile anche la numero uno di Bach,
0: sì,
1: da lui
0: interpretato,
1: assolutamente, sì, sì.
0: Fantastico. Poi Dirk Mommerz, che è il più giovane, è il pianista del quartetto Forêt, che anni fa arrivò secondo al nostro concorso, un ottimo quartetto pianoforte e archi, che continua a suonare, che ha una vita lunghissima, e quindi anche questo va detto, che una buona parte dei nostri vincitori in tutti questi anni abbiamo avuto 14 primi premi. Ecco, sono in gran parte in attività, e alcuni
1: e
0: di loro
1: dice lunga.
0: Provenivano non solo dalla Corea del Sud, insomma dalla Francia certo, ma anche dall'Australia. Ecco, questo la dice lunga.
1: Poi proprio sulla valenza di questo premio,
0: sì,
1: una grandissima opportunità.
0: Pensare a tante cose, perché il discorso della giuria è una cosa delicata, molto delicata. E poi chiude la giuria la violista che tutti i nostri amici conoscono, perché ha fatto un concerto anche per noi di recente, Danusha Vaskevitz, che vive in Italia, che è comunque tedesca, e che è stata segnalata come membro scelto dell'Accademia Chigiana, con la quale noi abbiamo di Siena, no? E con la quale noi abbiamo un link preciso. Difatti uno dei vari concerti viene anche tenuto per Mica d'Inverti, cioè, insomma, è tutto una ragnatela che negli anni abbiamo costruito un pezzo alla volta.
1: E che noi di Rai FVG, del Friuli Venezia Giulia, non potevamo non seguire. Siamo

Media Partner, ne riprenderemo il concerto finale, sì. Adesso racconteremo nello specifico le varie tappe di questo momento finale del premio del Trio di Trieste, e Rai Radio 3 lo trasmetterà sulle frequenze di Radio 3 Suite, molto apprezzata non solo dal pubblico così interessato alla musica classica, perché Radio 3 Suite è molto apprezzata da tutti, proprio sì. Per la qualità e la narrazione sì. Musicale che offre. Allora,

0: Cameristici internazionale, 42 giovani provenienti da 9 paesi del mondo: Germania, Svizzera, Spagna, Irlanda, Francia, Giappone, Cina, Polonia e ovviamente Italia.
1: Erano 50, questa è la cosa impressionante, che quest'anno si sono iscritti la bellezza di 50 gruppi, una cosa impressionante, più di 33. Perché c'è anche qui un po' un'inversione. Negli anni, all'inizio, quando il concorso è nato, i primi anni, nel 96, erano in gran parte duo: pianoforte e violino, pianoforte e viola, pianoforte e violoncello. Adesso sono soprattutto tri. Difatti, dai 50 che la giuria che ho appena citato ha selezionato sui link da loro mandati insieme all'iscrizione, siamo arrivati adesso a 15, come diceva giustamente, di cui una buona parte restano comunque tri. Sta di fatto che sono rappresentati un po' da tutto il mondo, sì, sono 28 paesi del mondo. È molto bello, molti giovani, e come dico sempre, sono bravissimi, quindi sono bravissimi e di anno in anno sono sempre più bravi musicalmente oltre che tecnicamente, quindi questa è la gioia, una gioia della nostra mission.
0: Allora adesso gioiamo insieme, perché ci ascoltiamo il trio di Trieste, premio Trio di Trieste, il trio francese Nebelmer, vincitore nel 2024 con Ravel, trio in La minore per pianoforte e violino.

0: Fede da Florida, abbiamo appena ascoltato i vincitori del 2024 del premio Trio di Trieste, il trio francese, né? Veramente delle note straordinarie e questa delicatezza così poetica, non so, quasi orientale. Il
1: Sì.
0: tiro del violino era una cosa sublime, direi.
1: Sì, poi
0: Ecco.
1: la concentrazione, la qualità del suono, questo è particolare. Beh, su Ravel e su Schubert si sente in modo particolare, su Ravel straordinario,
0: Sì.
1: sì.
0: Ecco, questo è un assaggio di quello che avremo modo di fatto anche noi, pubblico a
1: Sì.
0: casa, di partecipare. C'è modo perché allora sabato 12 e domenica 13 settembre ci sarà l'appuntamento con le prove eliminatorie
1: Sì,
0: e
1: in
0: nella sala,
1: conservatorio,
0: esatto, nella
1: Sala
0: sala
1: Tartini,
0: Tartini del
1: sì.
0: Conservatorio di Trieste. E poi lunedì 14 invece ci sarà un appuntamento importante al Teatro Miela dalle 10 alle 18. E che cosa accadrà?
1: Ecco, allora partiremo appunto con 15 complessi, come avevamo detto prima, al Tartini, sabato e domenica. Le prove sono già ben chiare perché il bando evidenzia delle musiche che strettamente devono eseguire ed altre che vengono lasciate alla scelta dei musicisti, perché ogni bando musicale, se è serio, ha questo come indicazione, anche la possibilità di lasciare ai ragazzi, ai concertisti, la capacità di scelta. Ecco, questo anche denota qualcosa, non poco, se devo dire il vero. E quindi torniamo al venerdì, arrivano tutti i concorrenti, arriva la giuria, sarà una festa. Sabato mattina alle 9 cominciamo, saremo in conservatorio e tutti questi 15 di cui abbiamo parlato suoneranno per un 25-30 minuti le pagine che hanno proposto in programma e che sono state accettate. Dopodiché, passando al Miela, a quel punto saranno solo 6 perché ci sarà una votazione e da 15 arriveremo a 6, ci saranno prove un po' più lunghe. Il teatro dà di per sé, abbiamo anche questa meravigliosa nostra camera acustica, dà la possibilità anche di godere in maniera ancora diversa l'esecuzione, perché come si sa, una sala buona, ottima come quella del Tartini resta comunque una sala, mentre un teatro ha la possibilità di un'espansione di suono, di una presenza anche di pubblico. Proprio a proposito di pubblico, tutte queste nostre prove di selezione, chiamiamo noi, ma siamo di fronte a dei concerti, sono aperte al pubblico, chi vuole venire può entrare gratuitamente, ma sono anche trasmesse in streaming sul sito della Chamber Music, quindi volendo si può anche sentire da casa quello che sta succedendo in tutte queste giornate. Tornavo indietro adesso un attimo al lunedì 14, i sei migliori, dai quali però ne usciranno solo 3. E 3 saranno coloro che il giorno successivo, al mattino, suoneranno per quasi un'ora di musica. Possono essere duo, trio o quartetto, perché i premi sono trasversali, cioè non è che ci sia un premio per categoria. Va detto che in linea generale la speranza attuale, ma vista la qualità che ho sentito dei link, è che venga dato il primo premio. Perché questa è sempre un'incognita. Il primo premio corona un lavoro dei concorrenti, nostro, degli sponsor, perché c'è tanto dietro, come vi
0: Questa è una
1: immaginate.
0: particolarità, non è scontato che ci sia il primo premio.
1: No, noi difatti alcune volte non abbiamo assegnato il primo premio più di una volta. Beh, il primo concorso aveva 76 gruppi presenti, una cosa folle. E non è stato dato il primo premio perché il discorso dei concerti, il discorso di porsi su un palcoscenico deve denotare una maturità del complesso e quindi a volte sono bravi, sono buoni, sono ottimi. Dopo magari vediamo che un anno dopo vincono tantissime cose, come è successo, abbiamo visto col trio Chagall, che adesso si chiama Concept. è arrivato secondo, primo premio non assegnato. Ecco, poi ha vinto concorsi molto importanti, quindi per noi è una doppia gioia, ma in quel momento avevano neanche 60 anni in tre, avevano cominciato da pochissimo a mettere insieme il repertorio e quindi non era una cosa...
0: Non c'era ancora la maturità.
1: Ecco, non era una cosa scontata dar loro il primo premio. Poi, come si può leggere anche dal libretto che è anche online, c'è un secondo premio che è offerto dalla Fondazione Illy e un terzo premio che è offerto dalla Fondazione Casali. Ci sono anche dei premi speciali e vorrei soffermarmi su uno, che è quello che viene donato da Nicoletta De Rosa, che è la figlia di Dario De Rosa e di Maureen Jones.
0: Ricordiamo,
1: ecco, Dario De Rosa era il pianista
0: del trio di Trieste, perché non tutti lo sanno, ma insomma
1: torniamo
0: un po' alla storia, all'essenza di questo premio, cioè il trio di Trieste, che in
1: origine... Io a volte do per acquisito quello che è logico.
0: Ci raccontiamo brevemente anche per il pubblico a casa chi è il trio di Trieste.
1: Dario De Rosa è stato veramente il fulcro del trio di Trieste, perché ogni trio ha bisogno di un pianista straordinario. Lui è stato noto allora e ricordato oggi da chi come me li ha ascoltati dal vivo e ha conosciuto anche come persone. Il trio di Trieste veramente è qualcosa di irripetibile. Certo, il mondo cambia, i ragazzi cambiano, andiamo avanti, siamo felici di avere a che fare con giovani così straordinari. Al tempo stesso però Nicoletta, molto carinamente, lei fra l'altro è figlia di Dario De Rosa, di Maureen Jones, altra magnifica pianista che è mancata a 99 anni da pochissimo, e lei offre un premio nel nome di Schubert. Quest'anno ci sono più esecuzioni di Schubert, che è molto difficile da eseguirsi, fra l'altro sono tri molto lunghi, eccetera, e speriamo di poterlo assegnare.
0: Però un po' questa proprio la storia di questo premio, perché se pensiamo alla storia del Trio di Trieste, cominciano veramente che erano poco più che bambini nel 1933.
1: Sì.
0: Quindi è proprio potremmo dire il karma di questo, di questo premio, che apre le porte a questi giovani, perché quelli che ci sono in concorso sono tutti musicisti under 32, quindi molto giovani.
1: E
0: tra l'altro leggendo anche i 15 ensemble finalisti, sono tri veramente composti da nazionalità
1: diverse,
0: quindi...
1: Perché studiano in tanti in Germania e vanno in queste Hochschule che sono magnifiche, e anche se vedi scritto Cina piuttosto, non è che si studiano per telefono, ovviamente si trovano tutti alle Hochschule e frequentando grandi maestri, ottimi maestri, anche in Francia c'è una grande scuola di musica da camera. Ecco, riescono poi ad avere i risultati che hanno, perché noi negli anni abbiamo avuto 700 più 50, 767 complessi.
0: Mamma mia.
1: È pazzesco, perché se ci si pensa sono più di 2100 musicisti arrivati a Trieste, e quindi anche il nome di Trieste, del Trio di Trieste, ha avuto un'espansione straordinaria, e anche i nostri premi speciali sono dati proprio per questo, nella speranza di incentivare gruppi come i quartetti, eccetera eccetera.
0: E noi di RAI FVG siamo lieti di far vedere, di dare visibilità, di accompagnare e sostenere questo evento così importante, che è proiettato verso il futuro, apre una porta ai giovani e alla cultura e in particolare alla musica. Grazie
1: a
0: Fedra Florit, direttrice artistica del premio Trio di Trieste,
1: diciamo, sì, grazie.
0: Assolutamente.
1: Grazie a voi.
0: Bene, che dire, abbiamo concluso questa maratona culturale oggi tra arte e musica. Martina Calegarin al microfono, Mauro Cumin alla console e Assunta Cannatà vi ringraziano, vi augurano un buon proseguimento di giornata, lasciandovi tra le note e le parole della rubrica settimanale.

C'è una sala al museo di Casa Cavazzini, a Udine, dove la curiosità sembra avere una forma precisa, quella di un corpo di bronzo disteso. Riposa su un fianco e appare come fermato a metà d'un gesto. Il suo titolo è Sorpresa. Ma chi rappresenta? Una dea? Un atleta? Una danzatrice? Forse è arrivato il momento di chiederlo direttamente a lei e Pigmalione le dà immediatamente la parola.

sono ben visibile, vero? Così, al centro della stanza, è posta semidistesa in questo mio slancio trattenuto, quasi una corsa sospesa nel tempo, dove le braccia e lo sguardo alludono a un movimento che non potrò mai completare. È rimasto imprigionato nel bronzo, anche se continua a vivere nell'immaginazione di chi mi osserva. Ogni visitatore si ferma davanti a me in silenzio, poi legge il mio titolo, sorpresa. Ed è proprio allora, inevitabilmente, che le domande si moltiplicano. C'è chi vede in me Diana, la dea della caccia, colta nell'istante prima dello scatto. Altri immaginano un atleta con il testimone di una staffetta stretto nella mano. Qualcuno riconosce invece una danzatrice, come se il mio corpo custodisse ancora il ricordo di una coreografia. Tre interpretazioni, tre vite, nessuna definitiva. E a dire il vero, mi piace così. Sono nata dalle mani di uno scultore che diffidava delle risposte scontate. Diceva di non avere un'unica idea, ma 100, 1000, insieme. Per questo le sue figure non raccontano mai una sola storia. Restano sospese tra suggestioni e rimandi. Io, insieme a molte altre opere realizzate da Arturo Martini, siamo in fondo in bilico tra un desiderio e un sogno. Corpi che aspettano qualcosa che non arriva mai del tutto, oppure addormentati che proprio dormendo finalmente riescono a sognare. Io credo di appartenere a questa seconda famiglia. Di me si dice spesso che sono enigmatica. Lo considero un complimento. Forse è proprio quello che il mio creatore cercava. Non un'immagine chiusa, spiegata, etichettata, ma un corpo che restasse aperto all'immaginazione di chi lo guarda, generazione dopo generazione. Un'opera davvero viva non finisce mai di dire qualcosa di nuovo. Ogni sguardo aggiunge un significato, ogni epoca inventa un racconto diverso. Sono un corpo di bronzo che ha scelto di non svelarsi mai del tutto. E forse è proprio questo che Arturo Martini cercava, più della forma il sentimento, più della spiegazione la libertà dell'immaginazione. Un'opera che continua a interrogare chi la guarda, senza esaurire mai il proprio mistero. Un pittore, diceva lo scultore, fissa una superficie con un solo segno. Uno scultore invece costruisce uno scheletro e quello scheletro deve reggere ogni interpretazione che il tempo gli affiderà. Io il mio scheletro lo reggo da quasi un secolo e ancora non ho stancato nessuno con le mie domande. C'è una cosa che dovete sapere. Non dovrei rimanere distesa. La mia posizione naturale è verticale, pronta a slanciarsi in avanti. Ma il mio equilibrio è troppo delicato e il museo ha scelto di conservarmi in orizzontale, quindi vi chiedo uno sforzo di immaginazione. Provate a vedermi in piedi, il mio gesto si enfatizza.

La mia superficie è liscia, levigata, quasi classica. Arturo Martini amava la grande tradizione della scultura, ma non la imitava. Cercava una forma essenziale, capace di esprimere un'emozione prima ancora di raccontare una storia. Non sono un corpo urlato, sono pensato, limato, greco nella sua compostezza. Il mio volto, appena accennato, non vuole descrivere una persona precisa, ma evocare uno stato d'animo. Il mio autore amava ripetere che la scultura dovesse ripartire da zero, da un sasso, si potrebbe dire, da una forma primordiale, prima ancora di diventare figura. Per anni ha lavorato quasi ossessivamente sull'idea che il volume dovesse tornare a una specie di forma essenziale, prima di lasciarsi di nuovo raccontare da un volto, da una mano, da un gesto. Io sono figlia di questo lungo percorso, prima pietra, poi corpo e poi finalmente racconto. Terracotta, bronzo, marmo, legno, pietra. Il mio autore passava dall'uno all'altro senza preferenze, quasi sfidando ogni materia a rivelargli qualcosa di diverso. C'è chi diceva che lui pensasse in terracotta come altri pensano in marmo, capace di trattarla non come un ripiego povero, ma come una lingua propria, piena, definitiva. Io sono nata in bronzo, ma porto dentro anche quella confidenza con l'argilla, quella morbidezza iniziale che poi la fusione ha reso eterna e dura. Martini non rimase mai fedele ad un solo stile. Diceva che uno scultore deve partire dallo scheletro della figura. Solo quando quella struttura è viva possono nascere il volto, le mani, il gesto. E anch'io sono il risultato di quella ricerca. Ho un'apparenza classica, ma appartengo ad un linguaggio profondamente moderno. Faccio parte di una famiglia di figure femminili che comprendono la celebre Pisana, la Venere dei Porti, la Nuotatrice e molte altre. Donne diverse, accomunate dalla stessa intensità evocativa ma trattenuta, perché nelle sculture di Martini il corpo non descrive, suggerisce. Il mio autore, come già vi ho detto, è Arturo Martini. E la sua storia merita di essere raccontata quanto la mia. Nasce a Treviso nel 1889 in una famiglia umile e cresce tra gli affreschi medievali della sua città natale. Da ragazzo entra a bottega da un orafo, dove impara a lavorare a sbalzo e a cimentarsi in piccole fusioni, le stesse mani che poi daranno vita a me. A 18 anni trova un maestro nel direttore del museo della sua città, Luigi Bailo, un abate che gli lascia un pensiero destinato a segnarlo per sempre. La materia da sola è cosa vana e solo il pensiero crea davvero. Nello stesso periodo stringe amicizia con un giovane pittore, Cino Rossi. Insieme espongono a Treviso. Insieme vanno a Parigi. A Monaco di Baviera, poco più che ventenne, chi lo incontra lo descrive magro, serio, vestito di nero, dal carattere impetuoso e per nulla incline a farsi benvolere. Eppure, dietro quella ruvidezza, tutti riconoscono già una forza viva, un genio popolare non toccato da regole accademiche. Arriva la guerra. Viene richiamato alle armi, lavora come tornitore in un paese ligure, dove conosce quella che diventerà sua moglie, Brigida. Ferito, ottiene una lunga convalescenza a Roma. È lì che scopre, rimanendone travolto, la scultura antica. Poco dopo, sbaglia reparto al rientro, viene scambiato per disertore e finisce persino in carcere. Si ammala di febbre spagnola, guarisce, e proprio in quella convalescenza chiede alla madre di far stampare il suo primo libro, fatto solo di segni e silenzio. Sposa Brigida e si trasferisce in Liguria, dove prendono vita quelli che lui stesso chiamerà i 6 anni di Etruschi e Terracotte. Qualcuno dirà di lui, in quegli anni, che pensava in terracotta come altri pensano in marmo. Lavora con un furore quasi malato, non mangia per giorni, oppure beve solo latte, 5 litri al giorno, una tazza ogni mezz'ora. Un'abitudine che lo accompagnerà ogni volta che affronterà un'opera importante per tutta la vita. Il suo percorso non è mai lineare. È un uomo ferito dal non poter mai appartenere fino in fondo al mondo agiato che pure lo corteggiava, ma poi lo dimenticava. Fu proprio quella ferita, forse,
a spingerlo verso le grandi commissioni pubbliche che tanto desiderava negli anni in cui il potere aveva bisogno di scultori capaci di costruirgli un'immagine solenne. Arrivano così i grandi incarichi, le sale intere alle mostre nazionali, le cattedre, ma il successo non gli basta. Saziata la brama di gloria, si ritrova insoddisfatto della scultura stessa. Quasi incatenato, dice, come un centauro alato legato alla barra di un carro pesante. Ad Anticoli Corrado, un paese vicino a Roma, vive un anno di povertà quasi assoluta e insieme di grande creazione. Nasce lì uno dei suoi capolavori, il figlio il prodigo. E vive anche un amore scandaloso con una donna sposata che lo costringe a fuggire di notte, in fretta, come un ladro. Poco dopo crea la sua opera più amata, una donna in pietra e poi in bronzo, ispirata alla Pisana, del romanzo di Ippolito Nievo Le confessioni di un italiano. La rifà più volte prima di fonderla, scrivendo che forse non aveva mai amato nessuna donna nella vita quanto quella scultura. Treviso, la sua città, lo ferisce. Sogna un'accoglienza gloriosa che non avrà mai. Non viene capito, ottenendo incomprensioni che peseranno a lungo anche sul giudizio della sua opera. Su un treno per Como, ormai quarantenne, con moglie e due figli, incontra una modista di 22 anni e le dice semplicemente: «Che ne fa della sua vita? La dedichi a me». Abbandonerà per lei la famiglia. Negli ultimi anni arriva persino a rinnegare la scultura stessa, chiedendosi perché quest'arte non riesca a parlare, a vivere autonoma come fanno tutte le cose create. Eppure è proprio in quel periodo che realizza uno dei suoi capolavori assoluti, La donna che nuota sott'acqua. Fluttuante come un pensiero, e poco dopo, contraddicendosi ancora una volta, torna a scolpire un enorme blocco di marmo con un anziano Tito Livio. Muore a Milano nel 1947, ma la sua eredità continua ancora oggi a interrogare chi guarda le sue opere, me compresa. Nata da queste mani inquiete, da quest'uomo che ha amato e rinnegato la sua stessa arte più e più volte, nessuno guardandomi riesce a dirmi chi sono davvero. Forse sono figlia di un artista che non si è mai accontentato di una sola verità. Arturo Martini non cercava risposte, ma costruiva immagini capaci di continuare a interrogare chi le osserva. Ed è per questo che dopo quasi un secolo continua ancora a sorprendere.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Alessandra Zigaina in studio a Trieste. In primo piano in questa edizione del giornale radio gli ultimi sviluppi dell'omicidio di venerdì sera a Udine e le indagini su una pistola ritrovata in un impianto di smaltimento dei rifiuti in Friuli. Parleremo anche dello stato di agitazione del personale di Asugi e della scuola che si prepara a ripartire. Dovrà restare in carcere il 32enne di origini marocchine che ha confessato l'omicidio di un connazionale trovato morto alla periferia di Udine. Lo ha deciso questa mattina il GIP dopo l'interrogatorio di garanzia.
2: Resta in carcere Mohamed Koufi, il cittadino d'origine marocchina di 32 anni che venerdì sera ha ucciso, su sua stessa confessione, il connazionale Abdellatif Ben Sefian, fratello della sua ex compagna. La decisione di convalidare il fermo, il GIP Giulia Puccini la motiva perché è ritenuto attuale e concreto il pericolo di fuga e reiterazione del reato e arriva dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina presso il carcere di Udine, dove è in custodia l'accusato, alla presenza anche del PM Letizia Puppa, che aveva chiesto la misura cautelare in carcere, dell'avvocato difensore Martino Benzoni.
3: Rimane quello che è la posizione del mio assistito: il delitto nasce dal credito che vantava nei confronti del fratello della sua ex morosa, e avrebbe pagato questi 8.000 euro per combinare un matrimonio bianco relativo alla tradizione musulmana, che nel loro paese sarebbe possibile dove esiste la poligamia. Quando poi si è reso conto che comunque non poteva concretizzarsi qua in Italia, lui ha chiesto la restituzione dei soldi e non li ha ottenuti.
2: Un assassinio che troverebbe origine quindi non solo nella fine di un rapporto, la cui durata e intensità sono comunque oggetto di indagine, ma in una questione di natura economica. Ma se da una parte il Koufi si è fin da subito detto colpevole dell'omicidio senza mostrare nessun pentimento, è a disposizione degli inquirenti, indicando lui stesso il luogo del ritrovamento dell'arma del delitto, sulla questione del movente rimane fumoso e contraddittorio. Lavorava come scavatorista specializzato nel movimento terra presso ditte locali, e le migliaia di euro che avrebbe consegnato alla vittima per sposare la sorella Laila per ottenere il permesso di soggiorno non sarebbero stati di certo pochi, dovendo anche provvedere alla moglie e ai 5 figli in Marocco. La mancata restituzione sarebbe quindi, stando a quanto continua a riferire agli inquirenti, la motivazione alla base del gesto, ma la pista del rifiuto e della rabbia per la fine del rapporto resta più che aperta, come testimonia anche la bruciatura sul braccio fatta con l'accendino per cancellare il tatuaggio con il nome di quell'amore che non voleva più portare con sé. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Una pistola semiautomatica calibro 7,65 completa di caricatore con 7 cartucce all'interno è stata rinvenuta in un impianto di lavorazione e recupero di rifiuti situati in un comune a nord di Udine. A fare il ritrovamento il responsabile dell'impianto, che ha subito allertato i carabinieri del comando provinciale. La pistola si trovava tra gli scarti di materiale plastico. Si indaga per chiarire la provenienza della pistola e se sia stata utilizzata in eventi delittuosi. Un turno di guida di 29 ore e 55 minuti è un riposo di soltanto 44 minuti tra due giornate lavorative. E quanto emerso dal controllo della polizia locale di Monfalcone su una bisarca immatricolata in Polonia e condotta da un cittadino polacco. L'analisi dei dati del tachigrafo ha consentito agli agenti di accertare ripetute violazioni dei tempi di guida di riposo, facendo emergere una situazione di concreto rischio per la sicurezza stradale. Dall'esame dei dati sono emersi anche 4 episodi di superamento della soglia di 90 km orari prevista per il limitatore di velocità. Il controllo delle caratteristiche del mezzo ha inoltre permesso di accertare che la bisarca eccedeva nella lunghezza massima consentita. Per le violazioni accertate sono state contestate 10 sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 6.000 euro. La situazione del meteo: il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 27,5 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 27. Gorizia 33 gradi, Udine e Pordenone 32, Tolmezzo 29,5, Forni di Sopra 27, Tarvisio 24,5, Piancavallo e Sappada 23, Monte Zoncolan 20, Monte Lussari 19,5, Lignano 31, Grado 28,5, con una temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località. Le previsioni: Questa sera su pianura e costa avremo cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana variabile, molto caldo per il periodo e venti deboli a regime di brezza. Domani il cielo sarà da nuvoloso a coperto e saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili e diffusi dal pomeriggio, con piogge localmente intense. Verso la costa sarà possibile qualche temporale forte, associato a forti raffiche di vento. Le temperature massime saranno in calo. I dipendenti dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono in stato di agitazione. L'annuncio stamane in una conferenza stampa congiunta di CGIL e FIALS a Trieste, all'origine della protesta, soprattutto la mancanza di personale.
4: CGIL e FIALS Funzione Pubblica denunciano la grave carenza di personale in ASUGI, che stimano pari al 30% in tutte le figure, e anche la cattiva organizzazione aziendale, con le relative ricadute sui pazienti e la qualità del servizio. I dipendenti dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina sono entrati dunque in stato di agitazione. La segretaria della Funzione Pubblica della CGIL di Trieste, Francesca Fratianni.
5: I servizi, l'assistenza sta diventando molto carente, le persone sono stanche, hanno lavorato

0: coprendo i turni in maniera estenuante tutta l'estate e di conseguenza c'è la necessità di denunciare questa situazione per trovare un miglioramento o qualche strategia che possa migliorare il servizio.
1: OSSA infermieri, denunciano i sindacati, sono chiamati a tappare i buchi in reparti diversi e anche strutture diverse, con turni che cambiano spesso. I medici coprono turni molto lunghi, i pazienti sono chiamati a fare visite in città diverse dalla propria se vogliono evitare le lunghe attese. Fabio Potocnik, segretario FIALS FVG.
2: Abbiamo fatto delle assemblee con il personale, abbiamo riscontrato che purtroppo c'è ancora una grossa carenza di personale sia infermieristico che di OSS, e anche di tecnici di laboratorio di radiologia che sono sottoposti a dei turni massacranti per garantire al cittadino un'adeguata assistenza. Noi chiediamo di fare un piano straordinario di assunzioni in modo tale che sia il personale può lavorare bene e sia il cittadino può avere una risposta adeguata.
1: Perché questa grave carenza di personale?
2: Perché la qualità del lavoro in ASUGI non è sicuramente ottimale e tanti difatti decidono di lasciare l'ASUGI per andare a lavorare nel privato oppure addirittura rinunciano all'assunzione dal concorso regionale.
0: Ci vuole la volontà di trovare un modo per valorizzare la sanità pubblica e fare in modo che le persone ci vengano a lavorare e non scappino come fanno in questo momento.
1: I sindacati sollecitano l'azienda ad un serio confronto. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono tutte coperte le cattedre vacanti negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, il 70% con docenti di ruolo, il resto con supplenze, comunque destinate a durare tutto l'anno.
4: Un'estate di intenso lavoro all'ufficio scolastico regionale, dove gli impiegati hanno rinunciato in parte alle ferie estive pur di arrivare all'obiettivo auspicato dal Ministero dell'Istruzione, che per la prima volta dopo molti anni ha autorizzato la copertura del 100% delle cattedre vacanti. In Friuli Venezia Giulia erano 1097 nelle scuole di ogni ordine e grado e al momento il 70% dei posti è stato coperto dalle missioni in ruolo di insegnanti, cioè docenti fissi. Le restanti cattedre vengono comunque coperte, ma da supplenze annuali, per la stragrande maggioranza già assegnate. La scuola inizia ufficialmente il 14 settembre, ma in realtà molti istituti hanno anticipato la prima campanella a questa settimana. Patrizia Pavatti, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, può dire che nessuna classe inizierà l'anno senza docente?
5: Abbiamo fatto il massimo, quindi abbiamo proceduto prima con le nomine in ruolo, poi con le nomine da graduatorie, con posti annuali, molto stiamo facendo anche questa settimana, quindi questo è l'obiettivo per il 14 settembre.
4: Di questi 1097 posti, 208 sono dedicati al sostegno, 129 nomine di ruolo sono già state fatte, anche in questo caso le restanti cattedre vengono coperte da supplenze annuali.
6: Le certificazioni arrivano anche in corso d'anno, riuscite a garantire l'insegnante di sostegno?
5: Nel momento in cui arriva la certificazione dell'alunno con disabilità, noi provvediamo immediatamente a nominare il docente. Devo dire che c'è stato un aumento notevole, tra l'altro, di certificazioni. Consideri che nell'anno 2021 erano circa 4.000 a livello regionale, nell'anno entrante 26-27 saranno circa 5.600. Tuttavia nessun alunno resterà appunto senza docente di sostegno.
4: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E quest'anno ragazze e ragazzi rischiano di tornare in classe ancora con le alte temperature. Alcune scuole sono riuscite durante l'estate a installare degli impianti di climatizzazione grazie ad un finanziamento del Ministero, ma i soldi messi a disposizione sono troppo pochi.
7: Teoricamente il bando condizionatori per le scuole italiane resta aperto fino a venerdì pomeriggio. In realtà gli istituti sanno che ormai non c'è speranza di accaparrarsi una parte dei 20 milioni stanziati dal Ministero con un avviso pubblico. I contributi sono concessi in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste e 20 milioni sono una goccia nel mare rispetto alle esigenze che gli edifici scolastici italiani hanno per raffrescare e rendere più vivibili gli interni. Il bando sembra aver riscosso un certo interesse anche in Friuli Venezia Giulia, reduce da un'estate rovente. Tra coloro che hanno deciso di partecipare c'è Luca Gervasutti, dirigente scolastico del liceo Percoto di Udine e rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Il Percoto ha trovato la piattaforma intasata ed è riuscito a inviare la domanda solo mezz'ora dopo l'apertura. Resta alla finestra invece un altro liceo di Udine, il Copernico. Il preside Paolo Denardo sostiene che l'edificio storico è vincolato, ha prima bisogno di un progetto complessivo e che non bastano un paio di split per risolvere il problema. Denardo conferma che i mesi passati sono stati duri, in particolare alla fine dell'anno scolastico.

0: gli esami di maturità. Così, per quanto possibile, l'attività è stata spostata ai piani inferiori, dove la temperatura è più bassa.
1: Io credo che bisogna fare una riflessione strutturale su questo problema. Il cambiamento climatico esiste e ci accompagnerà per i prossimi decenni e quindi è necessario fare una riflessione nell'ottica dell'efficientamento energetico degli edifici e soprattutto della climatizzazione, perché sia all'inizio che alla fine dell'anno scolastico le temperature nei nostri edifici sono veramente alte.
0: E De Nardo guarda indietro con rammarico al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che forse avrebbe potuto dedicare più risorse all'efficientamento energetico delle scuole.
1: Dal mio punto di vista assolutamente sì, perché il cambiamento climatico non è cosa dell'ultima estate, sappiamo benissimo che questa è la direzione che prenderà il clima, per cui sì, sono convinto che si sarebbe potuto fare di più anche attraverso quei fondi.
0: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le persone in stato di povertà a Trieste sono aumentate dell'1,6% rispetto allo scorso anno e di quasi il 50% nell'ultimo decennio, sono i dati diffusi dalla Caritas.
3: Non è più un'emergenza, ma un fenomeno strutturale. La povertà è in aumento costante, intreccia bisogni diversi, ma molto spesso rimane invisibile. È il quadro che emerge dai dati raccolti dalla Caritas diocesana di Trieste nel rapporto annuale sulla mappa della povertà presentato questa mattina. Un osservatorio privilegiato che, viene sottolineato, fornisce uno sguardo parziale di un problema ampio e complicato. La povertà a Trieste è aumentata dell'1,6% rispetto all'anno scorso, ma del 48% negli ultimi 10 anni. Nel 2025 sono state sostenute circa 1.800 persone che vivono sul territorio, si tratta di una stima, insieme a 6.800 migranti, molti dei quali di passaggio. I tratti più significativi del quadro sono quelli dell'età e della mancanza di relazioni. Delle persone che si sono rivolte alla Caritas, 1 su 3 ha più di 55 anni e quasi la metà, cioè il 41,5%, vive da solo. Per molti significa affrontare con un solo reddito e senza una rete familiare di supporto i costi della vita sempre più alti. C'è quello dei farmaci, almeno 103 interventi hanno richiesto una mano per le spese sanitarie, ma soprattutto c'è la spesa per l'abitazione, uno dei punti più dolenti. Vera Pellegrino, responsabile area Osservatorio Caritas Diocesana di Trieste.
4: In una situazione in cui il mercato privato offre poche case, perché insomma sappiamo che ci sono poi tutti i flussi turistici, così anche gli affitti degli studenti, ci capita per esempio di avere situazioni un 80% delle persone che non riescono a sostenere le spese per la casa, 80% di quelli in povertà abitativa, così come un 19% invece è proprio senza dimora.
3: Dietro a questi numeri, fa notare il vescovo di Trieste Enrico Trevisi, ci sono storie di difficoltà di persone e di famiglie. Per dare una mano serve un'alleanza a partire dalle istituzioni.
5: Purtroppo a volte abbiamo l'impressione che prevalgano le questioni amministrative, per cui magari burocrazie infinite per accedere a quelli che sono invece dei bisogni essenziali. E da soli facciamo fatica a rispondere tempestivamente quando invece le risposte, quelle istituzionali, arrivano troppo in ritardo.
3: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina, in regia per la parte tecnica Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Un nuovo disco è appena esciuto al porta la firma di Lino Straulino, cantautore, ricercatore, polistrumentista, artista e musicista ben che conosciuto, non nome qui da noi in regione, un ponte di riferimento per la ricerca e la produzione musicale furlana. Il disco si intitola Madrax, alle edite di nota di Walter Colle, e allora andiamo a discovergilo in questa nuova puntata di Way of Evelyn D, un programma come che sapeis tutti in Marilè, che potete ascoltare anche in streaming e via podcast su sedefvg.rai.it e su Rai Play Sound. Un mandia di tutti, Alessio Screma al microfono, e in linea vi impropite lui, il condisudri, il vilotar, il madracat, mi veneres di dì, Lino Straulino. Mandi Lino.
2: Mandi Alessio, mandi a tutti, grazie.
1: Allora vengo un nome, no, per te in questa
2: aspettavi le sorprese, dai.
1: Allora, che te detto, mi diceva dal telefono che ti has perduto il conto di tutte le pubblicazioni discografiche, le collaborazioni, le pubblicazioni che tu has fatto. Se non sbagli, il primo disco è quello dal 1983, Ogni Omp, no?
2: Dice sì, bene. Vero, che le, sì, vero, vero, Ogni Omp era una cassetta su da quel che l'hai.
1: Ecco, e stant che questo disco tu l'hai registrato a chiesa to come ho continuo anche gli aspiez propri anindenti dal disco, all'era il 2023, dunque sono 40 anni di carriera di registrazione.
2: Ne fiez, non avevi fatto il conto, però come ho rindi mi conto, sono 40 anni.
1: Beh, io t'accarezzo proprio anche da copertina, no? Dal booklet, come si dice, che è fatto in un semplice, no, carton, ha un bel disegno di un incantador di sarpinzi indiani che è in genoglat, che suona il pungi, che è strumento aerofono, no, e che l'incanta dei sarpinzi, e denti è un bel ritratto a matita di te. Ci mo l'hai pensata alle leate, no, col contenuto del disco?
2: Sì, ne fiez la grafica dal disco a Nash da una serie di discos che ho avevi collezionato anche fin da ur di una micro etichetta americana che si chiamava Tacoma Records, ma che avveniva in eseguizio tutta una serie di talks musicali, di brani di carattere solistico, insomma, no? Quindi chitarra o chitarra voce, e era una roba veramente interessante, soprattutto dopo in queste grafiche un pochino anche per l'epoca avevano dei particolari, ecco, sperimentati, insomma. Qui ci arrivi di là sull'essenziale portando un'immagine che senti in qualche maniera accattivante, che però vedi che un altro ha accettato il contenuto del disco.
1: E certo, e dopo ti notas, no, dal libro che il compagno cui te della chiancionza, tu scrisi a son come Madrax, questa chiancionza che urpras muovisci d'estate e fra i clubs che sbrovin ci rint un po' di chialt, così tu tacas. Spieghinus allora che titolo.
2: Beh, ne fiez la chiancionza, io tacca il disco qui in particolare, alla si interpreti un po' come appunto i Madrax, cioè queste sinuosità dal movimento, cioè che apparentemente alle sempre ripetitive, sottovuste, però comporta sempre una novità, un pericolo sottovuste, cioè ovviamente non sono chiancioni che per forza di essere accomodanti e rassicuranti, e che se pure qualche luna lo è in realtà, ma pure chiacchierà un po' di tutto, ogni tanto usano anche robe che non sono sempre a livello di argomenti carini, così, sì, così facili, però ecco, resta il fatto che comunque è un mondo che dal blues, che è pure la musica qui che mi riferisce, ci ha sempre avuto a che fare un po' con il deserto, con le zone fialde, e quindi c'è qui Madrax, ecco.
1: Ecco, è proprio il blues, no? L'anima e la radice di cash disc, tutti hanno anche evocazioni dal prim blues, che è il più isclete e salvadis, no? Con note anche malinconiche, ma anche chiancions, che schiancioni anche certe situazioni. Il mood anche di Cimuca tu has registrato in maniera estremamente semplice, no? Ma con tu voli anche questa attenzione che di solito ci trascura. Registrata a chiesa to.
2: sì, è stata una scelta che chi che è venuto diciamo così a tal cosa dal team, perché spesso mi rendevi conto che le prime diciamo, versioni che si fanno di un brano musicale, di un canzone, quando la pena è stata concreata, diciamo, sia il testo e la musica, spesso le prime versioni si mantengono quasi in maniera inalterata una sorta di prim vagito, no? Si dice in italiano, di prima impressione, che dopo col fa, col elabora, col rifà, tindin, tichinin, a pierdisi. Per cui mi piaceva recuperare queste immediatezze che è preservate, secondo me, in tal che si lavora qui. Infatti mi piace un groom sotto questa spietta, perché bisogna 6 ore al 100%, cioè, mica 6 ore effettivamente, non deve finzioni. Non dei trucs, non dei filtros, non dei robe strane, è un cassone la chitarra calciante. Come una registrazione che al Fagelli, la registrazione che facevi peraltro dai anni 30 e 40, i propri raccoglitori, etnomusicologi americani come Alan Lomas, che girava per le campagne, per le zone rurali dell'America, a registrare i suonadori blues, no? Questi personaggi che spesso erano in contadini, gente, che quindi e lui la registrava tramite il microfono e un registratore da nastro, quindi che l'era il documento, che l'era dopo c'è cosa è arrivata, no? Quindi i Prince Bluesman, noi lo ascoltiamo così, e che secondo me hanno anche una immediatezza, una forza che ha aiutato unico, no?
1: E certo, sono 12 le strade che compongono questo disco e anche la maniera in cui tu le hai scritte non è un sistema tradizionale di un che si mette con chiarte, penne e chitarra, no? Ma le rime tu le hai costruite da ora di musica imparando praticamente tutta memoria. Spieghi questo procedimento.
2: Sì, questa è stata una scelta che diciamo, mi sei un po' imponuto, perché avevi bisogno di chiattare per aule che fossero talmente essenziali e giuste che non fossi quindi un esercizio di stile, no? E allora tante volte quando si scrive sono venuti i test le liriche, no? Con la penna o con la matita, insomma a si tiene sempre a sovrabbondare di per aule, no? Di robe, e quindi cale un po' se tu vuoi una delle robe che di più avanti come nota canzone d'autore, la calè che è profusione di parole a volte, tante volte non sempre facilmente riguardabile, no? Perché il senso dopo da canzone avrei sì che il si mandare a memoria con facilità. Allora io ho fatto che lavoro qui, cioè di inventare sto non nome la musica, quindi la melodia del pianto, l'accompagnamento alla chitarra, ma anche il testo letterario, potete per aula per parole un po' alla volta e mandarle a memoria di mood, eliminare man mano dal processo luce che non commentava, no? Quindi alla fine mi viene naturale mandare a memoria tutto e la canzone che gli è sfur che falte fur secondo me a livello di test ha una forza in più, ecco, piuttosto che perdersi in tante se per aule che magari ha fatto in confusione a volte.
1: E io lo confermi al 100%. E dopo lei che il Furlan tocca da varianti sudri.
2: Beh sì, questa è stata una roba di diciamo, che questa una riflessione che hai fatto su certo Furlan Dopra, a parte che mi veniva naturale Dopra, che il castello Dopra in Comoca e che lei il mio Chiarniel diciamo, di Furlan da varianti sudri. Però è anche per una questione un po' più di, come che dice gli americani, di slang, no? Cioè i chianti dai afroamericani dall'epoca, no? Dai neri in America, era un chianti che loro lo chiantavano in tal loro inglese, che non era sicuramente l'inglese dal Chioré di New York o dalle
1: accademie universitarie, no?
2: È chiara, bravissima. e quindi alle chieste di un altro tipo di riflessione è una scelta che hai portato in avanti, insomma, quindi non è il Furlan standard, è un Furlan che scassa tanti contadini di più donne c'è che è la realtà, insomma, dal vivo, di ogni vita, perché il blues ha queste funzioni di verità, insomma, cioè tutta la musica avresti meglio, la musica popolare lo ha per natura, perché se no popolare non è, di rispettare una certa verità di fondo. Piace Rubi lavora anche in quel campo, secondo quel metodo.
1: E allora facciamo un ascolto musicale, proprio l'ultimo tocco che tu ti svolta la chiesa da Sorelli che al nasce l'inostraulino dall'alto.

0: e Stin Fevelan dal disco appena esciut Madrax di Lino Straulino, edit di nota di Walter Cole. Vi ascoltate un talk dall'ultima traccia, la numero 12, La Chiesa dal Sorelli Calnash. E io a domani proprio a Lino di questa chiancion che ha una storia tutta so.
1: Beh, questa è una delle chiancion più famose insomma nel panorama americano dagli anni 60 e di prima. E la storia comincia con un vecchio blues che era stato tirato su, registrato e quindi dopo eseguito da qualche artista, tra cui un tale Josh White, che era un musicista afroamericano che è là a St. Louis, no? E dopodiché questo brano è stato l'ha girato come una forma di blues così, con la struttura tipica del blues, come che l'ha un po' eseguito Yakumo per tanti. E dopodiché a un certo punto un altro musicista, un cantautore molto importante che faceva capo a New York, a Greenwich Village, la famosa scena dei cantautori americani degli anni 60, questo personaggio si chiamava Dave Van Ronk, e lui ha costruito la struttura armoniche, cioè la serie degli accordi, la musica in maniera particolare, e queste robe qui era una roba di che nessuno aveva fatto prima, no? Quindi tutto un giro di musicale interessante. E quel periodo Bob Dylan, il famoso Bob Dylan, aveva innovato che un giovane di Newt Cherry Fortuna a New York, e sono dalle prospettive di che Steve Rock, che era il musicista di riferimento in quel periodo, aveva speso a chiesa di Dave, e Dave a lui aveva l'ospitalità, per cui dormiva sul sofà dal suo appartamento e ascoltava ciò che faceva Dave. Ascoltando che Stock e che Smul, che Bob Dylan, aveva pensato bene di impararlo, e dopo 100 dischi di che lati lo ha messo su dal suo primo disco, che si chiama Bob Dylan. Naturalmente Dave si era un ticchinino arrabbiato, perché dove Bobby visimi prima di fare una roba da ieri, insomma, no? Non si fa così. E dopodiché, boh, insomma, la roba è finita lì. Il disco di Bob Dylan l'ha girato il primo, è un dei discos veramente che l'ha venduto manco di due della sua carriera dall'inizio, no? Tanta lei è vera che si è diventato un top di antiquariato. Ecco.
0: Dopo anche gli Animals, fine, no? Avevi infatti una versione.
1: Dopo aver ascoltato gli Animals, e l'hanno mettute in volo, e loro che è stato un successo veramente planetario. A che punto Bob Dylan non l'ha suonato lui, che so, ha perduto il senso dal farlo lui, no? Diventare la versione degli Animals, che però gli Animals hanno tenuto conto dal giro armonico di Van Ronk, cioè il giro che aveva tirato fuori di Van Ronk, che è stato quel che dopo ha dato fortuna al top. Quindi è una storia musicale intrigante e interessante, ecco. Io ho fatto la versione in Tierniel perché
0: risulta tutto. Una vola aderente, una vola biela anche tal tesca tas costruita. E dopo in Cash 12 Talks io a lei giusto qualche titolo anche per capire che sono i sogliers dai temi che tu tratti. Io non voglio stare i chiocats dal paese, ti pensi sempre a lei il team perdut, Troubles un talk in inglese, Par vivi in pace, il blues da binor, la leng, tierqui, la biele rose, dopo le che strumental Madrax. Insomma, a tu trattas, no? Anche in una maniera disincantata, ma una vora diretta, no? Come di rustica, mi vendi di i temi, no? Dal vivi quotidiano, dai pinsirs, no? Anche di una certa melanconia, ma anche di una certa leggerezza.
1: Sì, ma le disin fa parte un po' dall'anime, ecco, di quel tipo di musica che ricattarlo appunto in città Speraules per me è il mio più naturale, cioè scrivi no, inventare, perché noi scrivi in città Speraules, mi ha fatto scrivere il testo dopo Walter Cole, perché giustamente sì, al voleva fare il libretto da legare, che lei ha legato

0: Supreme tal Vicky e Trey, sono passati 3 anni e non recentemente tornato a ascoltare, mi venuto il gol proprio di Dizzy Avatar, boh, facendo ieri perché sentivi che avevi, ecco, queste belle energie che tu dicevi su Kumo, queste belle sensazioni anche di leggerezza e self-esteem tra musica e test, e quindi avere secondo me una raccolta di canzoni che potevi avere un senso, ecco, potevi anche far piacere e si ascoltare.
1: Ecco, tu a tas navigate, tu navigas in diversi generi musicali, no? Dal nesti patrimoni as musiche etniche di ogni sorta, folk, blues, insomma, c'è slata, tu vas in timo a ciari, c'è tante novità, dopo tu suonas tanti strumenti, sai che tas gust, come che tu stas facendo, e tas sempre fatto di suonare dal vivo queste robe, no?
0: Sì, sì, questa è, anzi, questo lavoro qui in particolare, come. A se prendi gola di lato ora a farlo ascoltare, per cui sto mettendo insieme un po' di date, ecco, di presentazione, perché che sì, che poi perché è una musica che è da fare, da suonare, e che il po' che fa Giacomo, che ha avuto qualche occasione di farlo ascoltare, suonare, aiuto che la in veramente a passarci tanto, è piaciuta e mi ha fatto un bel gusto questo, ecco.
1: Ecco, dopo una roba biela, lei che tutto sei un one man show, al senso ti basta una chiadrea, una chitarra e un microfono, no?
0: Beh, dici che roba io ormai Tajans l'hai acquisita, ecco, onda, mi sa me di difendimi, dopo Clark non si finisce mai di imparare, se tu sa bene.
1: E beh, bon, si svierta anche a tante collaborazioni. E un'ultima domanda, ma sai che magari è complicata, ma vieni giusto un minuto. Andiamo a qualche parallelismo, secondo te, tra le nostre chianti di tradizione orale, metastai, le svilotte o le stiancioni, insomma, chiarniele, con la forma del blues?
0: Ma chiaro, sostanzialmente potrei dirti che, ecco, che in tutti i due casi, la musica, che il tipo di chianta che al nasce da situazioni di vivi difficili, cioè all'era intanto un mondo contadino di una banda di teatro prevalentemente, oppure i gin leas comunque al mondo dal lavoro che il dur, intendinsi. Comunque situazioni di disperazione, di miserie, di difficoltà dal vivi, che tramite la musica ci arriva il comfort e la possibilità in qualche maniera di avere un sfogo, no?
1: E
0: di dare la possibilità alla Inteco. Questa è una roba che secondo me che è la radice un po' della musica popolare, insomma, anche, no?
1: Ecco, Madrax proprio te. Allora io ringrazio Cetan Lino Straulino per venire a scontare di questo new disc, tutte le informazioni le trovate sul sito di nota.it e anche su pagine social dal cantador Lino Straulino. Io ringrazio ascoltatori e ascoltatori, io ringrazio Giacomo Plotzner alla regia e Ugo Nicoletti alla parte tecnica. Mandi.

0: con un po' d'amore.
1: Una volta mi ha fermato un ragazzo per strada per dirmi che assomigliavo a Vilma Goic e ovviamente era per attaccare bottone, ma io sono unica e irripetibile. Lei è la nostra meravigliosa ascoltatrice Penelope, grande Penelope.
2: Grande Penelope.
1: Penny.

0: dobbiamo sentire unici e ripetibili, come è d'altronde il nostro Stefano Crialesi, che è qui con noi, lo chef grazie. Dei VIP, ma chiaramente definirti così sarebbe riduttivo, perché tu fai tante altre cose, non è che cucini solamente per i VIP. Ma a proposito di questo, prima di introdurre il prossimo ospite in collegamento con noi, volevo chiederti velocemente se ci fosse qualche VIP per il quale non hai ancora cucinato e che sogni di avere presto al tuo tavolo.
1: Spero, anzi faccio proprio un annuncio. Monica Bellucci, un appello. Mi piacerebbe cucinare per Monica, per le figlie Deva e Leonie, perché le amiamo profondamente, soprattutto Filippo, e speriamo, dato che loro stanno spesso qui a Roma, hanno una casa a Roma, speriamo che da qui, da Radio 1,
0: Monica
1: raggiunga
0: Bellucci,
1: Monica Bellucci. Siamo pronti a cucinare per te quando vuoi, veniamo dove vuoi.
2: E magari arriviamo con la rosa di mele. Arriviamo con la rosa di mele. Continuano a piovere messaggi, allora ascoltiamo il vocale di un nostro ascoltatore.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Tanti anni fa, quando ero un giovane fringuello, mi chiamavano il piccolo Alain Delon.
0: Ah, però.
3: E io rispondevo: ce ne si pittice, sì, Alain Delon. Bruno da Barlassina.
0: Bruno, che grazie, vuol dire Bruno. Non sono piccolo, je ne sais pit.
2: Je ne sais petit, mi sa, non sono piccolo, non è che gli assomiglio, sono proprio Alain Delon, una cosa del genere.
0: Scusa dovrebbe. Bruno, io con il francese non è che sono così avvezza. E allora è arrivato il momento però di dare il benvenuto a una persona che si è vista accostare al premio Oscar Dustin Hoffman.
2: Niente poco di meno che.
0: Ma non è che lo hanno fermato per strada e gli hanno detto: sai, assomiglia a Dustin? No, lo hanno proprio voluto sul set. E pensate che lui è stato sul set per ben 40 giorni. Sto parlando di Luciano Giannotti. Luciano!
4: Buonasera, dottoressa. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori.
0: Ma diamoci del tu,
2: dottoressa.
0: Insieme a Valentina, qui siamo amici.
2: Ti chiamerò per sempre
0: quanti.
2: Dottoressa Marzia da oggi.
0: No, per favore, no. Luciano, allora, benvenuto. Sì. Ma tu, quindi, sei stato sul set con Dustin Hoffman. Ma che film era? Ce lo vuoi raccontare?
4: Certamente, ma sì, come no, volentieri. Purtroppo non è ancora uscito, però speriamo che sia pronto. Speriamo veramente, anche perché Dustin mi risulta che abbia detto che è uno dei film più belli che ha girato.
0: E come si chiama?
4: Immagino che dovrebbe chiamarsi Power Towers, ecco.
0: Power Towers. Beh, sì, d'altronde tu hai prestato la tua immagine, ci sta che uno non è che deve necessariamente sapere tutti i dettagli.
2: No, ma poi non li svelano nemmeno prima, sono cose che comunque c'è un po' di privacy su queste dinamiche, insomma. Luciano, ma come è avvenuto l'incontro? Cioè, tu stavi passeggiando per le strade di Lucca?
4: No, non è così, no, lo dico semplicemente. Cioè, io ero ad una riunione serale. Ecco, perché come ho già avuto modo di dire, cioè io insomma sono una guardia venatoria, ecco, e allora noi avevamo una riunione e diciamo che praticamente c'era una signorina, un'emissaria praticamente del casting, no? Che aveva bisogno di io credo, ritengo, di cuochi, si figuri, e pensava che noi fossimo, diciamo così, adatti per fare queste comparsate. Okay. Ecco, se non che quando io mi sono alzato, ero in fondo, eravamo una trentina, sono andato verso questa signorina, gli ho detto: va benissimo, così almeno parliamo delle nostre cose e perlomeno finiamo velocemente. Solamente che quando sono arrivato lì vicino a lei e ho visto che era un pochino, diciamo così,
0: interdetta,
4: bravo, proprio così, interdetta, e ha cominciato a dire: ma lo sa che lei è tale quale Dustin Hoffman, e noi si sta cercando, non lo sa nessuno, ma allora niente, mia
0: e poi da lì da cosa nasce cosa.
2: Ti hanno scritturato,
0: ma il primo incontro con Dustin so che è stato molto gentile con te.
4: Sì, è una cosa, ma si figuri, il primo incontro con Dustin, ma incredibilmente dalla parte là della stanza mi è venuto incontro, cioè voglio dire, facendo una decina di metri, e abbiamo fatto incredibilmente naso, guardi, te lo dico subito. Ha capito com'è incredibilmente Dustin.
2: Vi siete trovati subito. Tra l'altro, insomma, sì, deve essere anche in qualche modo una responsabilità, Luciano, perché insomma Dustin Hoffman, parliamo di un attore, 4 David, 3 Golden Globe, sì, candidato all'Oscar, i film iconici come Rayman dell'88, piuttosto che Kramer contro Kramer, e non ne devo citare altri perché sennò rimaniamo qui fino a dopodomani. Ma che l'emozione di recitare comunque con lui, perché insomma sei stato proprio il suo alter ego in qualche modo nel film.
4: Sì, ho fatto, guardi, le devo dire un po' di tutto, anche un po' anche di stanza al limite, ha capito? Perché poi è venuto un signore lì molto importante da Roma, mi ha diciamo così insegnato anche certe cose. Quindi sa, giustamente lo sanno tutti, è un po' avanti con l'età, quindi voglio dire certe cose magari è importante che l'abbia
2: Che le abbia fatte tu al posto suo. Luciano, devi sapere che qui con noi c'è uno chef che si occupa soprattutto di VIP, si chiama Stefano Crialesi. Stefano, ma tu hai mai, ti piacerebbe cucinare per Dustin Hoffman?
1: Magari.
2: O per Luciano anche Giannotti.
1: Però Luciano potrebbe partecipare a tale e quale show che adesso inizia su Rai 1, Carlo Conti, sarebbe perfetto.
2: È vero, eh?
1: Però li cantano.
2: Perché no?
1: Però
2: ti interesserebbe, Luciano?
4: Ma io sono abituato, diciamo così, allora, mi prendete sempre in contropiede.
0: Alla sprovvista, lui è abituato, insomma, lo ferma.
1: Chissà mai, mai dire mai.
2: Mai dire mai, ma bisogna improvvisare.
4: Brava, è proprio così, io sono, ma di norma non rifiuto mai, diciamo così, bravo. Ecco, così.
0: Bisogna vivere la vita anche un po' per come viene. Senti Luciano, ma tu hai ascoltato la trasmissione, sai che la novanda del giorno per i nostri ascoltatori è proprio questa, ovvero ti hanno mai detto che assomigliavi a qualche celebrità, e a te, oltre alla casting del film con Dustin Hoffman, hanno mai detto nella vita che ricordavi Dustin?
4: No, allora incredibilmente le dico, signora Balivo, cioè incredibilmente io sapevo di assomigliare a Richard Gere, incredibilmente, cioè me lo dicevano.
0: Però non ti è andata male, dai.
4: Dustin Hoffman, io, per me è stata una cosa, e devo dire, bisogna dirlo, io fra le altre cose ho scritto anche un diario, ora non lo posso perché finché non esce il film, ma io ho scritto tutto, ha capito?
0: Beh, certo, per ricordare questa meravigliosa avventura. Allora grazie Luciano per essere stato con noi, ringraziamo Luciano Giannotti alias Dustin Hoffman
2: alias Richard Gere.
1: Ricerca.
2: A questo punto. Ciao Luciano, grazie infinite.
4: Grazie, salutoni, grazie, ciao.
0: Grazie per essere stato con noi. E adesso parliamo di amore, torniamo nel 2007, una canzone che parla di innamoramento e quasi del bisogno che tutti noi sentiamo quando amiamo, ovvero dimmi che è vero, dimmi che mi ami, questa insicurezza che ci accompagna quando siamo innamorati di qualcuno. E quindi ora qui all'Estate in Onda, Baby Baby Baby di Joss Stone.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia in apertura all'interrogatorio di garanzia di questa mattina dell'uomo reo confesso dell'omicidio del 65enne cittadino marocchino ucciso pochi giorni fa alla periferia di Udine. Per i temi del lavoro parleremo dei sindacati CGIL e FIALS intenzionati a proclamare lo stato di agitazione in Asugi. L'azienda sanitaria Giuliano Isontina, le parti sociali chiedono assunzioni di operatori sociosanitari oltre infermieri e medici. Si è svolto questa mattina dunque l'interrogatorio di garanzia per l'uomo reo confesso dell'omicidio del 65enne cittadino marocchino ucciso pochi giorni fa alla periferia di Udine.
2: È in attesa per questa mattina la decisione del GIP Giulia Puccini sulla convalida o meno del fermo di Mohamed Koufi, il cittadino d'origine marocchina di 32 anni che venerdì sera ha ucciso, su sua stessa confessione, il connazionale Abdellatif Ben Sefian, fratello della sua ex compagna. È terminata poco prima delle 10 l'interrogatorio di garanzia e l'udienza che stabilirà se convalidare, così come richiesto dalla PM Letizia Puppa, la misura cautelare in carcere a Udine, alla presenza dell'avvocato difensore Martino Benzoni, che ribadisce come il suo difeso abbia avuto come movente quello economico dietro l'uccisione. Un assassinio che troverebbe origine quindi non solo nella fine di un rapporto, la cui durata e intensità sono comunque oggetto di indagine, ma in una questione di natura economica. Ma se da una parte il Koufi si è fin da subito detto colpevole dell'omicidio senza mostrare nessun pentimento e a disposizione degli inquirenti, indicando lui stesso il luogo del ritrovamento dell'arma del delitto, sulla questione del movente rimane fumoso e contraddittorio. Lavorava come scavatorista specializzato nel movimento terra presso ditte locali e le migliaia di euro che avrebbe consegnato alla vittima per sposare la sorella Laila per ottenere il permesso di soggiorno non sarebbero stati di certo pochi, dovendo anche provvedere alla moglie e ai 5 figli in Marocco. La mancata restituzione sarebbe quindi, stando a quanto continua a riferire agli inquirenti, la motivazione alla base del gesto. Ma la pista del rifiuto e della rabbia per la fine del rapporto resta più che aperta, come testimonia la bruciatura sul braccio per cancellare il tatuaggio con il nome di quell'amore che non voleva più portare con sé. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste i sindacati funzioni pubbliche della CGIL e il FIALS in una conferenza stampa hanno denunciato quelle che hanno definito gravissime carenze di personale e i problemi organizzativi di Asugi, l'azienda sanitaria Giuliano Isontina, con i conseguenti disservizi per i cittadini. I due sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e chiesto un confronto con l'azienda. Abbiamo raggiunto Francesca Fratiani, segretaria della funzione pubblica della CGIL, per chiederle perché è stato deciso di proclamare lo stato di agitazione.
3: Siamo davanti a una situazione drastica perché si lavora in contingente minimo. Questo significa che in un reparto come la medicina, dove sarebbero necessarie almeno 6 persone, 6 OS per fare l'assistenza di base e almeno 4 infermieri per l'attività di tipo infermieristico di assunzione dei farmaci e della terapia, ci si ritrova con 2 persone e mezzo di OS, 2 o massimo 3 infermieri. Il sistema di trasporto interno che era stato assegnato alla ditta, che è stato cambiato, non funziona, quindi queste 2 persone e mezzo, oltre a dover lavare, dar da mangiare le persone, sistemarle, devono anche occuparsi dei trasporti e di coprire i turni da un piano all'altro, perché mancano circa il 30% di unità di tutte le figure, quindi la situazione è veramente drammatica.
4: Quanti COS, infermieri e medici, dovrebbe assumere Asugi?
3: A causa di questo tetto di assunzione del personale che in questo momento Asugi non assume perché l'ha raggiunto già a giugno, tutto quello che esce verrà solamente di turnover ricoperto con un estremo ritardo. Pertanto l'esempio che faccio di carenza è che se io oggi da contratto tiro fuori il turno il giorno 20, teoricamente almeno per 4 settimane il mio turno, salvo eccezioni straordinarie, dovrebbe restare uguale. Invece il turno viene cambiato anche dal momento che esce, se esce la mattina il turno viene cambiato anche a metà mattina e le persone sono costrette ad andare a coprire i buchi anche da un piano all'altro o da un ospedale all'altro. Quindi questa è la fotografia da dove tu vedi che c'è una grave carenza di personale. I medici ovviamente fanno dei turni molto lunghi per coprire e quindi da qui vedi la gravità e la vedi anche dalle liste d'attesa. Per esempio, se vai a prendere un appuntamento per la dermatologia è quasi impossibile prenderlo, se tu vai a prendere una visita per fare la fisioterapia devi andare a Grado. È ovvio che le persone anziane come vanno fino a Grado dallo specialista? è impossibile. Da qua vedi la carenza di personale, da dove ti devi spostare per fare una prestazione? Devi andare a Udine e sei di Trieste, devi andare in un istituto convenzionato privato che tante volte non ha l'allacciamento per vedere i referti online in caso di interventi che poi possono essere svolti con urgenza.
4: Walter Scherck, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste la povertà è strutturale, complessa, multidimensionale ed è aumentata anche la diseguaglianza sociale. Questa in sintesi quanto emerge nella conferenza durante la quale la Caritas di Trieste ha fornito dati del 2025 sulla situazione attuale della città, segnata da un incremento di povertà e fragilità.
5: Non è più un'emergenza ma un fenomeno strutturale. La povertà è in aumento costante, intreccia bisogni diversi ma molto spesso rimane invisibile. È il quadro che emerge dai dati raccolti dalla Caritas diocesana di Trieste nel rapporto annuale sulla mappa della povertà presentato questa mattina. Un osservatorio privilegiato che, viene sottolineato, fornisce uno sguardo parziale di un problema ampio e complicato. La povertà a Trieste è aumentata dell'1,6% rispetto all'anno scorso ma del 48% negli ultimi 10 anni. Nel 2025 sono state sostenute circa 1.800 persone che vivono sul territorio, si tratta di una stima, insieme a 6.800 migranti, molti dei quali di passaggio. I tratti più significativi del quadro sono quelli dell'età e della mancanza di relazioni. Delle persone che si sono rivolte alla Caritas, 1 su 3 ha più di 55 anni e quasi la metà, cioè il 41,5%, vive da solo. Per molti significa affrontare con un solo reddito e senza una rete familiare di supporto i costi della vita sempre più alti. C'è quello dei farmaci, almeno 103 interventi hanno richiesto una mano per le spese sanitarie, ma soprattutto c'è la spesa per l'abitazione, uno dei punti più dolenti. Vera Pellegrino, responsabile area Osservatorio Caritas Diocesana di Trieste.
6: In una situazione in cui il mercato privato offre poche case, perché insomma sappiamo che ci sono poi tutti i flussi turistici, così anche gli affitti degli studenti, ci capita per esempio di avere situazioni, un 80% delle persone che non riescono a sostenere le spese per la casa, 80% di quelli in povertà abitativa, così come un 19% invece proprio senza dimora.
5: Dietro a questi numeri, fa notare il vescovo di Trieste Enrico Trevisi, ci sono storie di difficoltà di persone e di famiglie. Per dare una mano serve un'alleanza a partire dalle istituzioni.
7: Purtroppo a volte abbiamo l'impressione che prevalgano le questioni amministrative, per cui magari burocrazie infinite per accedere a quelli che sono invece dei bisogni essenziali. E da soli facciamo fatica a rispondere tempestivamente quando invece le risposte, quelle istituzionali, arrivano troppo in ritardo.
5: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Sta per iniziare l'anno scolastico e per la prima volta dopo anni il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato la copertura completa delle cattedre vacanti.
8: Un'estate di intenso lavoro con impiegati che hanno anche rinunciato alle ferie estive pur di arrivare all'obiettivo auspicato dal Ministero dell'Istruzione, che per la prima volta dopo molti anni ha autorizzato la copertura del 100% delle cattedre vacanti. In Friuli Venezia Giulia erano 1097 nelle scuole di ogni ordine e grado e al momento il 70% è stato coperto dalle missioni in ruolo, cioè docenti fissi. Le restanti cattedre vengono comunque coperte da supplenze annuali per la stragrande maggioranza già assegnate. La scuola inizia ufficialmente il 14 settembre, ma sappiamo che alcuni istituti hanno anticipato a questa settimana. Patrizia Pavatti, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, può dire che nessuna classe inizierà l'anno senza il proprio docente.
9: Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per cercare di avere proprio i docenti in cattedra a partire dall'inizio dell'anno scolastico e quindi qualche posto vacante ci sarà, ma saranno effettivamente limitati e comunque anche questa settimana stiamo procedendo ulteriormente con l'assegnazione delle supplenze annuali.
8: Di questi 1097 posti, 208 sono dedicati al sostegno, 129 nomine di ruolo sono già state fatte, anche in questo caso le restanti cattedre vengono coperte da supplenze annuali, anche in caso di certificazione in corso d'anno.
9: Assolutamente, noi siamo sempre in contatto con le scuole, quindi anche le certificazioni che appunto avvengono in corso d'anno sono coperte. Consideriamo che la situazione è veramente molto fluida, nel senso che c'è un aumento notevole purtroppo di bambini certificati, per cui siamo passati dall'anno scolastico 2020-2021 circa 4.000 alunni complessivi in regione, all'anno scolastico entrante 26-27 con circa 5.600 alunni certificati.
8: Sempre più bisogno in qualche modo questi ragazzi.
9: Sì, ci sono appunto gli alunni con disabilità che sicuramente hanno bisogno di copertura, quindi di un sostegno anche con molte ore in deroga, nel senso che vengono date più ore rispetto al minimo assicurato, e devo dire anche grazie all'aiuto della Regione Friuli Venezia Giulia che con il pacchetto scuola destina proprio una parte del finanziamento al potenziamento delle ore di sostegno.
10: Trieste, Anna Vittoriani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Quest'anno scolastico inizialmente il clima è ancora estivo e i dirigenti scolastici devono affrontare anche il problema del surriscaldamento delle aule.
11: Teoricamente il bando condizionatori per le scuole italiane resta aperto fino a venerdì pomeriggio. In realtà gli istituti sanno che ormai non c'è speranza di accaparrarsi una parte dei 20 milioni stanziati dal Ministero con un avviso pubblico. I contributi sono concessi in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste e 20 milioni sono una goccia nel mare rispetto alle esigenze che gli edifici scolastici italiani hanno per raffrescare e rendere più vivibili gli interni. Il bando sembra aver riscosso un certo interesse anche in Friuli Venezia Giulia, reduce da un'estate rovente. Tra coloro che hanno deciso di partecipare c'è Luca Gervasutti, dirigente scolastico del liceo Percoto di Udine e rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Il Percoto ha trovato la piattaforma intasata ed è riuscito a inviare la domanda solo mezz'ora dopo l'apertura. Resta alla finestra invece un altro liceo di Udine, il Copernico. Il preside Paolo Denardo sostiene che l'edificio storico è vincolato, ha prima bisogno di un progetto complessivo e che non bastano un paio di split per risolvere il problema. Denardo conferma che i mesi passati sono stati duri, in particolare alla fine dell'anno scolastico e gli esami di maturità. Così, per quanto possibile, l'attività è stata spostata ai piani inferiori, dove la temperatura è più bassa.
12: Io credo che bisogna fare una riflessione strutturale su questo problema. Il cambiamento climatico esiste e ci accompagnerà per i prossimi decenni e quindi è necessario fare una riflessione nell'ottica dell'efficientamento energetico degli edifici e soprattutto della climatizzazione, perché sia all'inizio che alla fine dell'anno scolastico le temperature nei nostri edifici sono veramente alte.
11: E Denardo guarda indietro con rammarico al piano nazionale di ripresa e resilienza, che forse avrebbe potuto dedicare più risorse all'efficientamento energetico delle scuole.
12: Dal mio punto di vista assolutamente sì, perché il cambiamento climatico non è cosa dell'ultima estate, sappiamo benissimo che questa è la direzione che prenderà il clima, per cui sì, sono convinto che si sarebbe potuto fare di più anche attraverso quei fondi.
11: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È morto improvvisamente a causa di un malore il dottor Paolo Barbina, specialista in medicina del lavoro e direttore del Centro Regionale Unico per l'Amianto, CRUA, dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Barbina aveva 63 anni ed era anche presidente della Commissione Regionale Amianto, dedicando anni di attività professionale a tutela della salute e dei diritti dei lavoratori ex esposti all'amianto. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi proporrà un ritratto della regista triestina Anna Gruber in occasione della mostra Anna Gruber e l'Actor Studio di Trieste, realizzata dalla Casa del Cinema di Trieste negli spazi della Sala Veruda di Palazzo Costanzi. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Mauro Cumine e Caterina Cabrelli. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
13: Un malore improvviso, forse un infarto, ci ha lasciati a 63 anni il dottor Paolo Barbina, specialista in medicina del lavoro a Monfalcone. Era l'uomo dell'amianto, punto di riferimento per i lavoratori ex esposti, promotore del Centro Regionale Unico per l'Amianto. Non nasconde le frizioni avute in passato con Barbina Diego Dotto, segretario dell'associazione Esposti Amianto di Monfalcone, ma ultimamente, dice, le diverse posizioni si erano molto avvicinate e l'associazione accoglie con piacere e grande sorpresa la notizia della scomparsa. L'impegno professionale di Barbina ha contribuito in maniera significativa a fare del Friuli Venezia Giulia una delle regioni maggiormente attente alla problematica dell'amianto, sostenendo il percorso di riconoscimento delle patologie asbesto correlate anche da parte dell'INAIL. La direttrice del suo dipartimento ne ricorda anche l'impegno nel sociale, la professoressa Francesca Larese.
14: Siamo veramente tutti sconvolti. Paolo Barbina era uno di noi, siamo un po' tutti cresciuti insieme come gruppo di medici del lavoro. Ricordiamo il fortissimo impegno, quanto veramente ha lottato a favore delle famiglie, degli ex esposti, per fare in modo che queste persone abbiano il giusto riconoscimento, per cercare di fare la diagnosi precoce, ed era sempre in prima linea. Cioè, lo ricordiamo ovviamente con grandissimo affetto, ma anche ricordando l'uomo, la sua personalità, che era una personalità forte, ogni tanto dico veramente un guerriero. Saremo impegnati ad assicurare una continuità che sia come quella di Paolo Barbina, veramente ricordandolo.
13: Francesca Terranova, TGR Friuli.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Mar.

0: Oggi a Sconfinamenti conosceremo una donna senza confini, donna di cinema e di teatro, innovatrice, Anna Gruber, con la mostra Anna Gruber e l'Actors Studio di Trieste, realizzata dalla Casa del Cinema di Trieste nella Sala Veruda di Palazzo Costanzi. Ne parleremo con due ospiti in studio, Mariella Magistri, presidente della Casa del Cinema di Trieste. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E Paolo Quazzolo, docente universitario di storia del teatro all'Università degli Studi di Trieste. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Cominciamo, Magistri, con un ritratto di Anna Gruber. Immaginiamocela, ce la descriva alla radio.
1: Anna Gruber, innanzitutto per me è una donna, una ragazza e poi una donna bella. Bella in senso classico, nel senso conscia anche di sé. È molto curata, si presenta bene, è sorridente, vive in un mondo maschile dopo tutto, ma sa di essere una persona che vale e quindi vive in un mondo del lavoro probabilmente molto più complesso di quello che può essere oggi il mondo del lavoro per una donna, quindi un ambiente effettivamente molto maschile, ma è sorridente, allegra, ha dei capelli molto mossi e fuma evidentemente perché è un segno di femminismo antelitteram se volete, ma così è e lei ci sta benissimo, quindi io credo che sia una donna in gamba, molto molto in gamba, che sa di esserlo.
0: Abbigliamento? Un abbigliamento influenzato dal suo lavoro, dalla sua professione?
1: In alcune foto che ci restano e che abbiamo messo anche nella mostra sono evidentemente abbastanza formali. In altre sono indumenti di lavoro, ma indumenti di lavoro che hanno una identità ed una particolarità quale può essere evidentemente dovuta alla sua personalità così sfaccettata, ma così anche molto molto conscia della sua importanza. È in un ambiente di uomini, vive, ha con un eschimo addosso che è molto che la ingoffa in un certo senso, ma non la ingoffa, non si vede che la ingoffa. È una scelta molto maschile, ma conscia e presa della sua femminilità.
0: Che sguardo aveva? Un sorriso, lei diceva, ma che
1: sorriso,
0: occhi aveva?
1: Sorriso, occhi aperti, occhi sorridenti, cioè è una persona che ride anche con gli occhi, non ride solo con le labbra. E fa un lavoro che le piace, molto probabilmente lo sa, e l'ha scelto da subito, ci ha messo molto per arrivare a quel punto, perché, ripeto, ha sgomitato un po', credo. Lo ha fatto perché lo ha dovuto fare, ma sa di essere arrivata ad un buon punto, grazie a se stessa, alla sua personalità e anche alle sue doti intellettuali, perché evidentemente non mancano, proveniente dalla famiglia dalla quale viene, che evidentemente le ha dato un background non indifferente.
0: Quazzola, andiamo alla famiglia, appunto, alle origini. 1929 è l'anno di nascita di Anna Gruber, ma qual è il contesto familiare?
2: Beh, un contesto molto importante. Anna Gruber era nipote di Silvio Benco, la grande famiglia Gruber-Benco, una delle famiglie culturalmente più rilevanti della nostra città. Silvio Benco è stato un personaggio di riferimento nella cultura triestina e sicuramente dovette influenzare moltissimo le scelte poi che un giorno avrebbe fatto la giovane Anna, la quale spesso anche raccontava che nel momento in cui aveva preso piede il cinematografo e il nonno Silvio doveva spesso fare le recensioni per i giornali, non avendo tempo di andare a vedere tutti i film, spesso sguinzagliava le donne di famiglia e poi si faceva raccontare i film, in qualche modo poi mettendo assieme le varie testimonianze, ma anche facendo ragionare, no? Sulle tecniche di ripresa, sulla recitazione, su tutto quello che era l'aspetto tecnico ma anche artistico del cinema, e probabilmente questo poi ha influito moltissimo sulle scelte future di Anna, che sin da giovanissima ebbe la possibilità di vivere in questo contesto privilegiato, direi.
0: Si sa quando cominciò a mostrare

0: interesse o anche qualche spiccata capacità, rispondendo magari agli stimoli del nonno o dei genitori?
1: Beh, sin da subito direi, e poi comunque ci fu questa scelta molto coraggiosa di andare a frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Per noi oggi spostarci per studio da una città all'altra, da un paese all'altro addirittura, è una cosa assolutamente normale e naturale. All'epoca, siamo all'inizio degli anni 50, era una cosa assolutamente al di fuori di ogni schema, soprattutto per una donna. Lei va a Roma, frequenta il Centro di Cinematografia ed è una delle prime donne a essere diplomate in regia, un ruolo che in Italia, peraltro anche a livello teatrale, era arrivato molto tardi rispetto agli altri paesi ed era un ruolo prettamente maschile. Per cui, come diceva Mariella poc'anzi, lei si trova a lavorare in un contesto fortemente maschile, e quindi probabilmente anche questo suo sorriso, questo sapersi porre, era necessario, no? In un mondo sicuramente molto difficile per una donna. E d'altra parte, a ben guardare, ancora oggi, almeno in Italia, le donne regista al cinema sono molto poche. Secondo me è stato molto, lo è, molto più aperto e all'avanguardia da questo punto di vista il teatro, perché in ambito teatrale abbiamo numerose validissime registe, ma a livello cinematografico storicamente e ancora oggi ce ne sono molto molto poche. C'è poi una cosa da dire, questo un po' quando si studia, si rilegge la storia di Anna Gruber fa un po' male, nel senso che lei è stata ufficiosamente aiuto regista di moltissimi importanti registi, però poi non è stata riconosciuta, cioè sui titoli di testa o di coda dei film non compare come aiuto regista, compare come segretaria di edizione, ma insomma è un riconoscimento un po' diverso, no? Rispetto a quello che poi effettivamente lei faceva sul set.
0: Approfondiremo le collaborazioni e l'apporto nel mondo del cinema e del teatro di Anna Gruber. Abbiamo scoperto le origini familiari, ma magistri anche il contesto della Trieste che vive Anna Gruber. La Trieste degli anni 40 e 50 ha una profonda influenza su di lei.
2: Sì, il contesto triestino era stato sempre molto complesso. Questo territorio ha avuto tante vicende storiche, evidentemente, che hanno condizionato la vita sociale, la vita familiare, gli studi, le personalità, le persone, il ruolo degli uomini, il ruolo delle donne. Però il contesto triestino, proprio per questo, è stato un po' antesignano. Adesso non parliamo di un, non vorrei parlare di un protofemminismo, ma comunque le donne hanno studiato molto, sono state molto tempo capi di famiglia, perché c'erano i cantieri, quindi gli uomini lavoravano altrove e così via, e le donne hanno retto le famiglie in tutti i sensi. Adesso non vorrei fare purtroppo pubblicità a Casa del Cinema, ma la mostra che abbiamo fatto ai primi dell'anno, che era I volti di donne a fine dell'Ottocento, rappresentano proprio una serie di foto di donne di tutta la società che hanno diversi ruoli. Ci sono le venderigole, ci sono quelle che portano il latte a Trieste, ci sono le cameriere, ci sono le prime impiegate, ci sono le studentesse, le commesse, le signore, le nutrici. E sono tutte belle e vestite bene, quindi si presentano anche nelle foto vestite bene perché sanno di avere un ruolo e di avere un valore. E quindi la complessità del territorio, che poi, quindi non parliamo di confini in questo caso, anche se siamo in questa trasmissione, perché evidentemente il territorio così ampio dei Trieste e del suo retroterra è ricco per certi versi, sia di cultura che anche di finanze, di lavoro, di cosmopolitismo, di diverse professionalità, di trasferimenti dalle zone degli altri territori, hanno portato una ricchezza di formazione che ha senz'altro influito molto sul ruolo delle donne. E quindi non so, adesso così credo che in una personalità così alta come quella di Anna Gruber si sia in un certo senso sublimato. Lei rappresenta un po' un prototipo, una personalità spiccata, tant'è vero che non le è bastato Trieste, evidentemente, è dovuta andare fuori da Trieste, ha voluto andare fuori da Trieste.
0: Nella Trieste degli anni 40 e 50 arrivava il cinema, in particolare le riprese di un film raccontavano le vicende.

0: leggende di queste terre e coinvolgono Anna Gruber da spettatrice, da giovanissima spettatrice Quazzolo. Parliamo di Cuori senza frontiere.
1: Sì, nel 1950 il regista Luigi Zampa tiene le riprese di Cuori senza frontiere qui a Trieste con protagonista una giovanissima Gina Lollobrigida che durante le riprese tra l'altro è ospite a casa Gruber. Perché? Perché, e questa è una cosa molto curiosa, Anna e Gina si erano conosciute attraverso le pagine di Topolino, il giornalino per i ragazzi, dove era possibile farsi degli amici di penna cosiddetti, pur non essendo degli stessi anni di Anna Gruber ma un po' più giovane. Ricordo che anch'io quando leggevo Topolino alla mia epoca c'era ancora questa rubrica, sì. Non so se ci sia ancora oggi, degli amici di penna, e queste due ragazze si conoscono così con un'amicizia che è durata tutta la vita, è andata avanti per tantissimi decenni. Ed è curioso, insomma, pensare che così quella che sarebbe poi diventata una grandissima diva internazionale, proprio l'altro giorno una signora che ha visto la mostra su Anna Gruber mi ha detto: ho capito perché tanti anni fa vedevo ogni giorno sul tram di Opicina Gina Lollobrigida, perché da casa Gruber evidentemente scendeva in città e poi si recava alle riprese. Per cui, fra l'altro, così aprendo questo squarcio, questa mostra ha veramente richiamato tantissime persone che attraverso proprio questo elemento catalizzatore di Anna Gruber hanno portato e stanno portando delle testimonianze veramente curiose e interessantissime di veramente un reticolato di conoscenze, di amicizie, di accadimenti che in qualche modo rischia di andare perso. Infatti io ritengo un po' che questa mostra che noi abbiamo voluto realizzare su Anna Gruber sia un po' un riconoscimento per un personaggio che è stato molto dimenticato qui a Trieste. Trieste ha dato al mondo dell'arte, della cultura, del teatro personaggi eccezionali. Noi spesso siamo intestarditi a ricordare sempre quei 3-4 grandissimi nomi, ci mancherebbe, non li voglio sminuire, ma ci sono stati tanti altri personaggi di grandissima portata che per motivi non facilmente spiegabili sono andati dimenticati, e Anna Gruber è uno di questi. Infatti devo dire che le attestazioni che noi abbiamo avuto quando abbiamo aperto questa mostra e continuiamo ad avere da parte di tantissime persone è stato proprio quello che ci ringraziano di aver riportato l'attenzione a questo personaggio e raccontato attraverso la mostra la storia di questa donna.
0: E anche noi continueremo a scoprirla qui a Sconfinamenti assieme a Mariella Magistri e a Paolo Quazzolo. Lo faremo dopo un intermezzo musicale che ci porterà ai primi lavori, alle prime collaborazioni di una giovane Anna Gruber.

Certo, ragione il Signore se dice che siamo in un film dell'ultimo periodo, dove i banditi pentiti confessano se non li processano. E così fra le macchie di sangue la vita è la solita, e fa audience se in più c'è la scena del

0: Anna Gruber, l'Actors Studio di Trieste. Il titolo della mostra, realizzata in Sala Veruda di Palazzo Costanzi del capoluogo Giuliano, dalla Casa del Cinema di Trieste. E noi stiamo scoprendo non solo l'itinerario offerto da questa mostra, ma anche profondamente la figura di Anna Gruber, donna di cinema e di teatro, innovatrice, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione. Lo stiamo facendo con Mariella Magistri, presidente della Casa del Cinema di Trieste, e con il docente universitario di storia del teatro all'Ateneo Triestino Paolo Quazzolo. Ecco, proprio a Quazzolo potremmo chiedere di raccontarci quali furono i primi lavori di una giovane Anna Gruber, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.
1: Beh, non si può non citare Pagine di Università, che è probabilmente uno dei suoi primi, se non il primo, lavoro cinematografico, realizzato nel 1955 per l'Università degli Studi di Trieste. Fra l'altro, questo documentario, che si riteneva in qualche modo perduto, è stato ritrovato e restaurato ed è visibile tra l'altro in mostra in occasione del centenario dell'Università degli Studi di Trieste 2 anni fa. E questa è la prima, diciamo, esperienza, se vogliamo, ancora fortemente legata al contesto cittadino, all'ambiente dal quale lei proveniva. Ma poi subito dopo si inserisce nel grande circuito del cinema italiano, inizia a lavorare come segretaria di edizione per la provinciale di Mario Soldati, protagonista Gina Lollobrigida, quindi abbiamo un altro incontro, ce ne saranno tanti nel corso della carriera di queste due grandi donne. E poi, ma cito un po' la rinfusa e aiuto regista nel film Opera Cavalleria Rusticana di Carmine Gallone, Il Ferroviere del 56 di Pietro Germi, e poi nel 57 sicuramente uno dei grandi momenti, La diga sul Pacifico di Clamann, dove incontra come protagonista un'altra grandissima attrice italiana, Silvana Mangano. E poi via via, insomma, la sua carriera è stata costellata da tantissime collaborazioni. Prima parlavamo della sua attività come aiuto regista, sì, seppure mascherata, per così dire, da segretaria di edizione, ma non dobbiamo dimenticare che ha collaborato alla stesura di tantissime sceneggiature, per cui aveva veramente un ruolo molteplice. E poi chiaramente parallelamente c'è tutto il discorso che invece riguarda il teatro e la Scuola dell'Attore di Trieste,
0: della quale parleremo tra pochissimo, ma prima possiamo chiedere a Paolo Quazzolo e porremo la stessa domanda anche a Mariella Magistri: quale sia la cifra stilistica di Anna Gruber in queste collaborazioni, in queste assistenze, ma anche appunto in questo lavoro di sceneggiatura, di scrittura, di ideazione? Si percepisce la creatività, la mente e la mano di Anna Gruber in questo?
1: Assolutamente sì, è stata una innovatrice in tutti i ruoli da lei ricoperti, in ambito teatrale, in ambito cinematografico, nella scrittura delle sceneggiature e nella scrittura dei testi drammatici, perché ha scritto anche testi drammatici e anche radiodrammi. C'è sempre una fortissima carica di innovazione, la volontà di scostarsi da tecniche o da moduli o

0: ormai anche logorati dall'uso in qualche modo, e tentare delle vie assolutamente nuove. Poi magari parleremo della scuola dell'attore, che credo sia proprio l'esempio più lampante, più chiaro di questo suo volersi scostare da una determinata tradizione per portare una cifra innovativa, ma non fine a se stessa, innovativa per migliorare l'attore, per dare all'attore possibilità in più di fronte a un mondo teatrale, cinematografico e televisivo che era in forte cambiamento in quegli anni.
1: Magistri, secondo lei l'apporto, la firma di Anna Gruber su questi primi lavori con i quali si trovò ad avere a che fare?
2: Sì, era, come ha detto Paolo, veramente la volontà di innovare, proprio meglio, di non percorrere i cammini già fatti, perché erano un po' datati, perché erano diversi. Il fatto, cioè, anche l'ambiente, il periodo, perché siamo negli anni 50-60, quindi ci sono già delle innovazioni, ci si discosta da quelli che erano, non parliamo dei film o dell'attività teatrale dei telefoni bianchi, ma da quelle che sono le innovazioni che vengono fuori dalla realtà. E il dopoguerra è stato un dopoguerra molto, molto vivace, molto impattante e importante, quindi il fatto di seguire anche dal punto di vista teatrale come regista dei lavori diversi, proprio per andare a vedere da ogni lavoro tutte quelle psicologia, quelle analisi psicologiche, introspettiva che venivano fuori. Quindi le innovazioni sono nella metodologia, nella rappresentazione, ma anche nell'analisi di approfondimento che necessariamente fa un regista. Un regista non si limita, lei è vero, ha fatto anche la scuola e quindi ha innovato nel metodo, le modalità dell'esibizione degli attori, però c'è l'analisi introspettiva che serve proprio per tirar fuori quello che serve a rappresentare il pubblico. Il pubblico evidentemente nel teatro deve divertirsi, ma deve anche farsi un'autoanalisi in un certo senso, e sono tutti lavori molto importanti, proprio se andiamo a prendere anche dagli autori, sono gli autori un po' moderni, non tanto gli autori vecchi, perché gli autori vecchi possono anche essere rappresentati in maniera classica, sì, è già un diverso modo, ma gli autori nuovi devono essere rappresentati secondo le modalità della vita sociale, dell'ambiente che si vive in quel momento, anche per portare, se vuoi, un pubblico molto più presente, molto più interessato. Quindi c'è un'innovazione a 360 gradi in questo senso.
1: Figlia di questa innovazione, la scuola dell'attore che viene realizzata, viene costruita a Trieste. Quazzolo, in che cosa consisteva questa realtà?
0: Allora, si deve fare un piccolo passo indietro. Sappiamo tutti che Trieste da sempre è una città di grandi aspirazioni teatrali, e quando nel 1954 apre i battenti il nostro Teatro Stabile, parallelamente al Teatro Stabile apre i battenti anche una scuola di recitazione. Questa scuola di recitazione durerà pochi anni, perché quando agli inizi degli anni 60 il Teatro Nuovo, che era la prima casa del Teatro Stabile, viene abbattuto, il Teatro Stabile si trasferisce provvisoriamente, poi è stata una provvisorietà come sempre in Italia, durata lunghissimi anni, alla Sala Auditorium. La scuola di recitazione non ha più una sede, quindi chiude i battenti, per cui si viene a creare una sorta di vuoto dal punto di vista della preparazione professionale degli attori nella nostra città. E questo vuoto viene riempito proprio nel dicembre del 1963 da Anna Gruber, che al numero 4 di Via Crispi, quarto piano con ascensore, come recitavano i volantini pubblicitari, viene aperta questa scuola dell'attore. Però attenzione, continuità nel senso che si crea una nuova struttura professionale per preparare gli attori alla professione dell'attore, ma è anche discontinua rispetto alla scuola di recitazione annessa al Teatro Stabile, perché nel primo caso si trattava di una scuola che preparava unicamente al palcoscenico e con metodi classici, per così dire. La scuola dell'attore di Anna Gruber aveva davanti questa sigla TCT, che voleva dire teatro, cinema, televisione, cioè preparava gli attori a affrontare qualsiasi tipo di situazione, il palcoscenico ma anche il set cinematografico e quello televisivo, ma poi soprattutto il metodo era completamente diverso, perché non era più il metodo tradizionale, classico, di ascendenza ancora ottocentesca, ma era il metodo Stanislavski, una novità.

0: assoluta, per non solo per Trieste ma per l'Italia intera, che lei porta proprio dopo le prime esperienze avute subito immediatamente dopo il suo diploma a Roma, dove apre una prima esperienza di scuola dell'attore che poi lei trasporterà effettivamente a Trieste. E lì la preparazione funzionava in modo totalmente diverso, si faceva lezione in modo totalmente diverso e è molto interessante come l'esperienza proprio in ambito cinematografico abbia spinto Anna Gruber a dare vita a questa scuola. Perché? Perché guardando gli attori cinematografici italiani degli anni 50 si era resa conto che recitavano con modalità non più accettabili per il cinema, con modalità fortemente legate ancora al teatro, con una sorta di declamato, con una falsità, insomma, che il cinema non può accettare o non poteva più accettare a quell'altezza temporale. E si rende quindi conto che era necessario trovare una metodologia totalmente nuova, che si staccasse dal passato e che preparasse degli attori con delle tecniche completamente nuove. E queste tecniche derivavano dal metodo Stanislavski e dal metodo Strasberg.
1: Ce li può riassumere, appunto, perché soprattutto magari il metodo Stanislavski lo si sente pronunciare diverse volte, ma in che cosa consiste questo e in che cosa consiste il metodo Strasberg e poi il metodo Gruber, che cos'è?
0: Sì. Dunque, il metodo Stanislavski venne elaborato nei primi decenni del Novecento da Konstantin Stanislavski, uno dei grandi padri della regia teatrale, soprattutto per gli attori del teatro d'arte di Mosca, e si basava sulla necessità che l'attore non interpretasse e fingesse sulla scena, ma vivesse veramente i sentimenti, provasse veramente i sentimenti del suo personaggio. Il metodo Stanislavski, che è rimasto documentato in due volumi che furono scritti non direttamente di pugno di Stanislavski ma dai suoi allievi, quindi io dico sempre sono una Bibbia, ma fino a un certo punto, perché non sono scritti di pugno da Stanislavski, però sicuramente danno l'idea molto precisa di cosa fosse questo metodo, che era un metodo molto duro, molto complesso. Le prove di uno spettacolo potevano durare mesi addirittura, e gli attori, attraverso tutta una serie anche di esperienze personali, dovevano un po' alla volta calarsi all'interno dei personaggi, ricostruendo non solo il momento in cui il personaggio stava in scena, ma anche la vita del personaggio fuori scena. Sì. Cosa succede al personaggio in quel momento in cui non è in scena, per poter giustificare il perché delle battute di quando rientrava in scena. E questo era fatto anche per abbattere quella sorta di routine che entrava nel mestiere dell'attore, che dopo la tensione della prima si rilassa e recita automaticamente. Questo Stanislavski non lo voleva. Sul metodo Stanislavski, che viene importato in Nord America, nasce l'Actor Studio americano, e il metodo Strasberg, che è un derivato dal metodo Stanislavski, dove si richiedeva all'attore di costruire il personaggio lavorando molto sulle proprie esperienze personali. Se io devo interpretare un determinato tipo di personaggio, devo guardare quello che è capitato a me nella mia vita e cercare di tirare fuori dalla mia interiorità tutti quegli elementi che possono essere utili a costruire la psicologia di quel personaggio. Questo in soldoni, naturalmente.
1: Sì, certo.
0: Per chiudere il discorso, Anna Gruber prende questi due metodi, li mescola tra di loro e crea un metodo proprio, il metodo Gruber l'ho voluto chiamare io, ma che in realtà affonda le radici in Stanislavski e in Strasberg.
1: Chi frequentò la scuola dell'attore di Anna Gruber? È una domanda che possiamo fare a Quazzolo, ma anche Mirella Magistri potrà sicuramente dare un suo contributo sul funzionamento e sull'ascito di questa scuola. Cominciamo da Quazzolo.
0: Ma dunque, vennero attirati innanzitutto tantissimi giovani triestini che, volendo intraprendere la carriera dell'attore, trovandosi, fra virgolette, orfani della scuola di recitazione nel Teatro Stabile, trovarono quest'altra possibilità. Alcuni di loro addirittura ebbero l'opportunità di iniziare da una parte e poi continuare dall'altra, quindi fare un salto di metodo

quasi scioccante per l'epoca. Diceva Franco Però, regista Franco Però, che in qualche modo ci ha ispirato questa mostra, che lui stesso ebbe questa esperienza.

0: altrove, però quelli che molti di loro non ci sono più, ahimè, però quelli che sono venuti a trovarci in mostra hanno tutti portato questa testimonianza di un entusiasmo incredibile per quello che facevano durante le lezioni. Noi abbiamo messo in mostra alcune fotografie. E io creo che si dovessero divertire un mondo a fare queste esercitazioni. C'è una foto dove si vede che simulano il tiro alla fune fra due fazioni opposte, dove fingono delle situazioni nelle quali però era richiesto non di fare semplicemente un gioco, di far finta, ma di fare dal vero, no? Di immedesimarsi, appunto, come voleva il metodo Stanislavski.
1: Mariella Magistri, l'effetto, l'efficacia e anche l'eredità di questa scuola qui a Trieste e non solo.
2: Ma l'efficacia credo che nasca anche da uno scopo che non era tanto recondito, quello di Anna Gruber, comunque di creare un nuovo pubblico, una nuova, attraverso il suo metodo, un pubblico più affezionato, che vivesse con immediatezza le situazioni teatrali e quindi lo appassionasse, quindi una sorta di educazione del pubblico. Sviscerando appunto i temi in maniera più moderna, più contestuale, più vivace, più viva, perché a parte diciamo le varie metodologie, ma riguardavano elementi della vita. Quindi gli spettacoli fatti infatti con il metodo fatti da lei sono quasi tutti dal Teatro Rossetto sono quasi tutti sperimentali di ricerca, proprio per questo, perché devono creare dei prototipi e delle esperienze nuove in un certo senso. E quindi l'entusiasmo ci deve essere per forza, perché veniva fuori. Proprio dal metodo di quello che era. Io credo che l'eredità resta un po'. Trieste, noi siamo casa del cinema, ma Trieste è una città di cinema, è una città di scenari, è una città che si può prestare, come aveva detto Salvatore, se può essere New York, può essere il nord, può essere il sud, può essere il centro, è trasformista. No, non è trasformista, rappresenta tante realtà e tante sfaccettature, oppure dipende dagli occhi di chi la guarda, dagli occhi di chi la guarda, e quindi creare questa passione e creare anche lavoro, perché alla fine anche questo ci sta. Io credo che possa essere l'ultima esperienza che abbiamo avuto, il casting che è stato fatto in Casa del Cinema per i film di Salvatores la settimana scorsa, fine settimana, e c'erano tanti appassionati, persone di tutte le età che evidentemente nel cinema. E nell'essere nel cinema, nel far qualcosa per il cinema, nel trasformarsi in qualcosa di diverso, non è soltanto un mestiere, non è soltanto un'esperienza. Vivere in un mondo diverso, parallelo, in cui puoi essere quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi. Credo che sia questo alla fine il grande segreto della passione del cinema, è anche creare passione per il cinema.
1: Certo. Ecco, sul filo della passione, stiamo conoscendo Anna Gruber grazie alla mostra Anna Gruber e l'Actors Studio di Trieste. Una mostra, lo ricordavamo, realizzata dalla Casa del Cinema di Trieste. Magistri, ci può raccontare l'origine, di questo lavoro, ringraziando anche le varie parti che l'hanno reso possibile.
2: Sì, l'ha detto prima Paolo Quazzolo, Casa del Cinema diciamo è un'associazione che rappresenta tutte le associazioni che vivono nel Palazzo di Piazza Duca degli Abruzzi e quindi le idee vengono da persone originali, in questo caso Franco Però, quando facciamo il nostro think tank, per dirla con un parolone. Cerchiamo di ricondurre a Trieste quello che è di Trieste, quindi cercare di valorizzare tutte quelle che sono state le persone o anche le scuole o anche i metodi che comunque per il contesto, per il retroterra o per la storia che c'era a Trieste hanno creato. Quindi personaggi innovativi che hanno voluto fare innovazione, che sono voluti andare fuori da Trieste per creare nuove esperienze e poi in un certo senso però alla fine il cerchio si chiude perché tornano a Trieste come ha fatto Anna Gruber alla fine, perché Trieste è il territorio che li richiama, non è soltanto il territorio dove sono nati. È così complesso, è così sfaccettato che evidentemente ci si deve stare alla fine, in un certo momento della vita, prima, durante, forse no, si va altrove e poi ci si ritorna. E noi con Casa del Cinema stiamo un po' cercando di far questo, cioè di valorizzare attraverso le idee appunto dei collaboratori, in primis l'università evidentemente. Che noi collaboriamo stabilmente con l'università e col Dipartimento di Umanistica e di Storia del Cinema in particolare, e quindi portare questi personaggi un po' misconosciuti o ancora non conosciuti, e non soltanto dai triestini, per dire la verità, perché vorremmo dare di Trieste anche ai turisti, tanti che arrivano, un'immagine di Trieste un po' più articolata, non semplicistica, ecco, per dirlo in altro modo.
1: Come viene raccontata Anna Gruber in questo percorso? Abbiamo ancora un paio di minuti per raccontare.

0: Anna Gruber viene raccontata come appunto una persona appassionata che ha valorizzato il suo ruolo, il ruolo della donna, come ho detto prima, perché senz'altro sì, perché lei non è stata soltanto una professionista, è stata una donna e ha valorizzato bene il suo ruolo sotto lo si vede dalle cose che ha fatto e anche dal grado di innovazione che ha voluto sperimentare, perché poteva essere una brava professionista e poi andare su una sorta di routine, invece no, si è messa in gioco. È stato molto difficile, credo, mettersi in gioco, spuntare, smorzare e compenetrare tutte le criticità e le cose che si trascinano nel tempo, e quindi lei viene fuori come una pioniera molto importante, che dà valore anche, come ho detto prima, al background che c'è in città, che va dall'università, vale dalle scuole di formazione, vale. Io mi ha sempre colpito il fatto che a Trieste, diciamo dal primi fine dell'Ottocento, prima del Novecento, ci sono state scuole professionali dove si formavano artigiani preparatissimi. Artigiani che studiavano, che non facevano solo quelle che volgarmente, con un'impressione denigratoria viene detta degli istituti professionali, erano artigiani di valore, e quindi tutto questo alla fine ritorna. E, certo. E Anna Gruber credo che sia un emblema, sia emblematica in questo senso.
1: Quazzolo, fotografie, video, ci sono dei materiali che accompagnano il visitatore in questo racconto?
2: Sì, dunque la mostra è composta sia da una serie di cartelloni che portano dei testi naturalmente, ma anche delle immagini che noi abbiamo selezionato dal fondo Gruber Benco della Biblioteca Civica, sia naturalmente nelle teche abbiamo oggetti originali che sono fotografie, ma sono soprattutto gli scritti interessantissimi di Anna Gruber. Prima Mariella giustamente diceva che si occupava dell'attore ma anche del pubblico, perché una delle finalità della scuola dell'attore era anche quella di in qualche modo preparare il nuovo spettatore, che avrebbe dovuto essere uno spettatore più attento, più conscio, più preparato, e questo viene fuori dalle pagine che ci ha lasciato. Ci sono poi tantissimi manoscritti dove proprio si può leggere appunti su esercizi da fare con gli allievi. Abbiamo esposto alcuni testi drammatici, ci sono locandine. Su una io voglio sempre attirare l'attenzione perché è molto curiosa. A un certo momento, con gli allievi della scuola dell'attore, mette in scena La mamma com'è di Enzo Siciliano, che per l'epoca, siamo fino agli anni 60, viene reputato un testo scandaloso, e in basso nella locandina c'è scritto: ingresso vietato ai minori di 18 anni. Noi siamo sempre stati abituati a vedere al cinema, no, vietato ai minori di, vedere su una locandina teatrale una cosa del genere fa un po' impressione, ma ci restituisce in realtà da un lato il come eravamo, sì, quindi una censura che in realtà c'era, anche se non si vedeva c'era, e dall'altro ancora una volta ci restituisce Anna Gruber, cioè fare cose che rompevano gli schemi.
1: Certo. Fino al 23 settembre è visitabile questo percorso. Quazzolo, ancora un appuntamento che possiamo lasciare il 17 settembre, approfittiamo una proiezione.
2: Sì, il 17 settembre alle ore 17:30 presso Letz verrà proiettato questo documentario che lei ha venne realizzato su Italo Svevo, che è stato ritrovato, restaurato, e che è un po' una testimonianza sia della cultura di Anna Gruber, sia del suo modo di fare cinema e di documentare, raccontare in questo caso un altro grande della nostra città.
1: Siamo così in chiusura, noi ringraziamo il docente Paolo Quazzolo, docente di storia del teatro all'Università degli Studi di Trieste, grazie per averci portato all'interno del metodo Gruber.
2: Grazie a voi.
1: E ringraziamo Mariella Magistri, presidente della Casa del Cinema di Trieste, per averci portato questa iniziativa e averci raccontato anche in un ritratto visivo la donna Anna Gruber, grazie.
0: A voi, grazie mille.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Azzardini, Massimo Gobessi, Mauro Cumin, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: come un vero businessman, e questa è Dito nella Piaga. Allora, Dito nella Piaga è stata una delle protagoniste di quello di cui stiamo per parlare ora. Allora, te ne sei accorta? Ancora no, forse da un punto di vista climatico, che l'estate sta finendo.
1: Veramente? Mi non mi era parso minimamente.
0: Eppure domani narrano le leggende che domani dovrebbe esserci un crollo termico, ma questo è un altro discorso. Allora, l'estate sta finendo, come cantavano i Righeira, sì. È un po' tempo, non dico di trarre, sai, la famosa linea, poi fai i conti, no?
1: Il bilancio, il consuntivo.
0: Il bilancio, in questo caso dei concerti dal vivo. Sembra sia stata una stagione travolgente.
1: Ah, sì, assolutamente.
0: Per quel che riguarda i concerti, ce ne sono stati comunque tantissimi, ma proprio tanti.
1: Che hanno fatto
0: tanti.
1: Anche la storia numericamente.
0: Come no? Ad esempio, partiamo da ultimo a Tor Vergata, a Roma, nel luglio 2026, sì, ma 250.000 spettatori è il record recente registrato in un singolo concerto estivo. La SIAE ha... la società degli autori, editori, che tiene un po' i conti di tutto quanto succede, ha detto che i concerti rappresentano un significativo asset economico. Nel corso del 25 si sono moltiplicate le esibizioni e soltanto nel 25 hanno richiamato 30 milioni di spettatori complessivi. Stiamo parlando di 30 milioni.
1: Comunque
0: e sono ancora aumentati di più per quel che riguarda il 2026. Infatti Carlo Parodi, che è il presidente di Assomusica, ha detto: superare il miliardo di euro di spesa nei concerti rappresenta un traguardo storico che conferma la solidità e la fiducia del pubblico che ripone negli eventi dal vivo.
1: Vogliamo anche l'aspetto positivo, perché c'è anche un bel impegno lavorativo.
0: C'è un impegno lavorativo, chiamano tanta gente a lavorare, ma non solo, c'è anche un indotto, no? Cioè, nel senso, la gente che si sposta e va nei vari posti, nei vari luoghi, molto spesso molti bene. Di quest'estate ci sono stati grandi festival come il Lucca Summer Festival o Roma Summer Fest o Rock in Roma, grandi stadi, arene, un impatto complessivo, appunto, che
1: insomma c'è voglia di uscire, la gente ha voglia di
0: Poi nel caso specifico, nonostante i costi, perché ci sono grandi polemiche anche sui costi, no?
1: Che non sono proprio bassissimi.
0: Non sono bassissimi, perché per un concerto si può tranquillamente pagare tra i 60 e i 90 euro normalmente, che se lo moltiplichi per insomma una decina di concerti
1: per
0: in
1: i 30 milioni che hai detto tu, insomma facciamo un bel po' di soldini qui.
0: Facciamo un bel po' di soldini. E poi c'è stato anche ovviamente quello che è il Miami, tutti i festival a Milano, e ci sono state tutta una serie di cose importanti, ma non è finita perché ne sono arrivati tanti italiani e non solo, e si è parlato anche di gigantismo, nel senso che i concerti si fanno sempre più complessi.
1: Ma io chiedo a te, che sei un esperto,
0: ballerini su ballerini. Io non sopporto più i ballerini, ma questo è non perché ce l'abbia con i ballerini come categorie, ma la musica dovrebbe essere anche soltanto musica, magari se è una musica diversa.
1: Tra l'altro fatica anche il cantante, perché dover cantare e ballare contemporaneamente, sono infiato. Però ti volevo chiedere
0: però
1: una
0: Madonna
1: cosa.
0: Insomma, noi abbiamo
1: Madonna,
0: nel corso dei tempi
1: balsamata, cioè Porella.
0: Queste sono, le chiamerei le massime di Lucrezia, perché lei riesce a colpire diretto al cuore senza pietà.
1: No, perché l'adoro, però oggettivamente insomma non sono io che l'ho definita la nonna del rock, ragazzi, cioè,
0: se poi rock è, però questo è un altro discorso
1: del pop, vabbè, insomma, quello che volete. Quello che volevo chiederti invece, caro, a te che
0: aiuto,
1: sei un esperto,
0: paura,
1: te che sei un esperto, magari anche qualche ascoltatore che ha detto,
0: chiediamolo agli ascoltatori,
1: ecco, vi ripeto,
0: ecco
1: il numero, che è 335 699 2949. Tutto questo maxi gigantismo, come hai detto tu, legato alla struttura dei concerti, non porta in qualche modo ad avere una visione ridotta, anche un ascolto ridotto, perché poi vanno lì tutti ululanti, tutti uno sull'altro, e non si capisce niente. Dico,
0: tu dici che è meglio tornare ai concerti di 300 persone?
1: Oddio, io sono nostalgico.

0: musica, vabbè, però te lo chiedo, cioè la fruizione è...
1: Beh, ma vedi, il punto è quando si spostano le grandi produzioni, i grandi artisti specialmente internazionali, ma adesso ovviamente con 250.000 persone a vedere Ultimo, anche gli italiani, ma non solo, tu hai citato Vasco Rossi, ce ne sono tantissimi, no?
0: Assolutamente.
1: Di grandi artisti italiani che muovono tanta gente. Se però arriva il Weeknd, che è un artista canadese, che è uno dei massimi in termini di ascolti e di streaming, arriva in Italia, ovviamente arriva con uno spettacolo che non è soltanto musica, ma è appunto uno spettacolo.
0: È come la Sfer di Las Vegas.
1: In cui riesce a mescolare teatro,
0: tridimensionalità, balletto.
1: Tutta una serie di balletti, anche studi sui balletti, sulle luci, e davvero ci lavorano centinaia di persone. Non è più un tempo come c'erano soltanto i Pink Floyd, no? Ma c'è qualche commento in proposito dai nostri
0: spettatori? Sì, appunto, c'è un ascoltatore che ci ha scritto e si chiama Romano, dice che i grandi concerti delle reunion si fanno solo ed esclusivamente per soldi e non per nostalgici sentimenti. Questa è una criticuzza.
1: Una criticuzza rispetto a quelle che sono le grandi reunion. Molto spesso, non so chi.
0: Ieri abbiamo parlato degli Oasis.
1: Degli Oasis,
0: per esempio.
1: Ma anche dell'Itfib, che hanno celebrato il loro 17 re 30 anni fa, credo. E, degli Oasis, che però lo fanno con una certa moderazione, però anche loro insomma sono milioni e milioni di sterline,
0: cioè non si parlano per anni, poi improvvisamente tornano insieme,
1: ma lì la mamma si è mossa per farli riparlare, la mamma irlandese, tra l'altro,
0: e la mamma è sempre la mamma,
1: comunque l'estate è stata un'estate di grandi concerti, di tanta gente che si è mossa, di numeri importantissimi, ripetiamo, c'è un aumento secco del 5% nella crescita esponenziale degli incassi da concerto. E però la stagione estiva non è ancora finita. Tu sai perché? Perché manca Ligabue, manca un altro di quei grandi nomi. Ligabue che dal 12 settembre a Jesolo partirà con la data zero, poi si muoverà a Verona, all'Arena di Verona, per cui altri posti.
0: Sperando
1: insomma
0: un abbassamento delle temperature, probabilmente.
1: Spero di sì, per lui soprattutto. E sarà un'atmosfera, insomma, come al solito, che riesce a mescolare ad attirare tantissima gente,
0: certo.
1: Ci sono tutti i suoi grandi successi, la scaletta prevede circa 30 brani dai classici degli esordi fino ai successi degli anni 90 e 2000, fino ai pezzi più recenti. Parlando di pezzi più recenti, è uscito un nuovo singolo. È uscito un nuovo singolo perché proprio il 4 settembre è stato presentato un documentario su Ligabue e tutti pronti a cantare a squarciagola i suoi inni, quelli che sono appunto fatti per le grandi platee, e questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Qualcosa per te. Lui è Ligabue, poi arriva il GR1, ma poi torniamo qui all'Italia in diretta.
0: Mi sa che ti tocca. Va bene, tra poco.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. La guerra in Ucraina, i presidenti di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump hanno avuto una conversazione sui negoziati per il conflitto, lo ha riferito il Cremlino, citato dall'agenzia TASS. Il colloquio è durato un'ora ed è stato costruttivo e molto franco, ha detto il consigliere del Cremlino Ushakov. Putin ha assicurato a Trump che non intende aggredire l'Europa e gli ha spiegato cosa potrebbe fare la parte americana per mettere fine alle ostilità. I due leader hanno giudicato positivamente la missione degli inviati della Casa Bianca a Mosca e Kiev e concordato di proseguire i lavori per la risoluzione delle cosiddette questioni umanitarie, compreso lo scambio di detenuti e condannati. L'altro fronte di guerra, il Medio Oriente. Secondo il quotidiano Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu nel settembre del 2003 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale e nel frattempo il governo britannico annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Affermazioni scandalose e false, secondo Israele. Il ministro Ben-Gvir minaccia di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, che a suo avviso opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. La premier Giorgia Meloni torna sui fatti di cronaca, mettendo in discussione alcune decisioni della magistratura.
2: Inaccettabile, così la presidente del Consiglio commenta la decisione di rilasciare in libertà una persona fermata con l'accusa di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti di due agenti rimasti feriti durante l'arresto, poi convalidato, di un uomo a Roma. La premier pubblica il video dell'aggressione sui social, sottolineando che episodi simili sono sempre più numerosi e che le decisioni dei magistrati vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, spesso, scrive, mettendo a rischio la propria incolumità. Dopo comportamenti di questa gravità contro chi rappresenta lo Stato, aggiunge Giorgia Meloni, e torna libero nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile perché indebolisce la credibilità dello Stato. Diverse volte la premier ha fatto appello alla magistratura affinché si lavori in sinergia in difesa dei cittadini, nei casi di scontri in piazza con feriti e devastazioni, nei casi di cronaca come il rilascio dell'uomo di Torino che si era detto dispiaciuto di aver molestato una tredicenne.

0: Carla Macrellino, GR1. Un migrante è stato trovato morto in un'auto sul traghetto Tunisi-Palermo, indaga la procura del capoluogo siciliano.
1: Aveva 25 anni, tunisino, nessun documento addosso, solo il sogno di raggiungere l'Italia. Così si è imbarcato sul traghetto che da Tunisi raggiunge Palermo e si è nascosto nel bagagliaio di un'auto, ma è morto lungo il tragitto. A lanciare l'allarme la proprietaria del veicolo, tunisina anche lei, che lungo il viaggio è scesa nell'area del traghetto destinata alle vetture. Dopo un lungo interrogatorio è stata fermata. Bisognerà capire se la donna, incensurata, ha cercato di aiutare un amico o un conoscente a raggiungere il nostro paese o se dietro il viaggio si nasconda altro. La giovane vittima, secondo le prime informazioni, aveva con sé pochi effetti personali, compreso un cellulare subito sequestrato. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, che ha atteso al porto di approdo in Sicilia l'arrivo della nave. Allo scalo è arrivato anche il medico legale per eseguire la prima ispezione del cadavere. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato l'auto, su cui è stato rinvenuto il corpo senza vita del migrante. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Ex Ilva, Palazzo Chigi, riunione con gli enti locali sul futuro del siderurgico. Durante l'incontro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha proposto un tavolo permanente sull'area di Taranto sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo del 25 o per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. La convocazione del tavolo, ha spiegato Mantovano, potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni. A Roma riaprono al pubblico gli spazi sotterranei delle terme di Traiano sul Colle Oppio. I lavori di restauro appena conclusi, finanziati con i fondi del PNRR, hanno permesso di portare alla luce e di restaurare mosaici di epoca romana. A partire dal 12 settembre inizieranno le visite guidate gratuite su prenotazione. Ed ora la musica con Adela, la cantante ballerina slovacca che ha da poco pubblicato il suo primo album e ora è in testa tutte le classifiche mondiali con il singolo Ant in L.A. . 22 anni, capelli fucsia, amata da Nicole Kidman, da Bratislava si è trasferita prima a Mosca, poi a Los Angeles, dove è diventata il nuovo fenomeno pop a partire dai social. Per i testi e le coreografie provocatorie è stata paragonata a Madonna. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.

0: beh, questo è lui, è Kamrad, uno dei nomi, no, nomi nuovi del pop continentale europeo. Alle 17.08, passate da qualche secondo, ed è il ritorno. Siamo tornati, no?
1: Siamo tornati, sì.
0: Però volevo dire una cosa, perché prego. Questo Love Sober è praticamente il contrario di Drunk in Love, cioè di essere, no, innamorato pazzo, di quelli che perdi completamente il controllo. E lui dice: no, guarda, che non fa bene perdere il controllo in amore. È meglio prendere un po' delle distanze.
1: Che saggezza. Però
0: successo.
1: Non sempre i sentimenti ti lasciano spazio al raziocinio, quindi purtroppo.
0: Ci ha fatto una canzone, però.
1: Tant'è vero che si commettono tante sciocchezze in nome dell'amore, perché te parte la brocca, come dicono a Roma, anche se io non sono romana. Però allora adesso torniamo, diciamo, a fare quasi serie, quasi, non del tutto, ma l'argomento è importante e lo merita, merita l'attenzione. Abbiamo parlato di privacy, di protezione della privacy, abbiamo parlato di sicurezza digitale, abbiamo parlato un po' di cose, anche dell'educazione digitale delle nuove generazioni, che spesso, essendo nativi digitali, ce ne hanno da insegnare praticamente, ma non sanno come, diciamo, utilizzare bene il mezzo, soprattutto per quanto riguarda la protezione di se stessi e delle cose che vanno a pubblicare o a guardare. E siamo leggermente intossicati, tu ti senti intossicato dai digital, dai social, siamo bombardati.
0: Quello sì, però ho imparato a tenermene lontano.
1: Bravo ragazzo.
0: L'intossicazione va
1: però
0: svanendo.
1: Però fai ricerche.
0: E quello è anche il lavoro che ci porta a farlo.
1: Ecco,
0: no?
1: E qui ti volevo, e vi volevo anche, cari ascoltatori, perché purtroppo noi siamo anche preda di algoritmi, come sappiamo bene. Nel momento in cui cerchiamo qualcosa, automaticamente, subito dopo, ci arriva la qualsiasi.
0: Vedi sopra.
1: La qualsiasi che riguarda e che è inerente a quella che è stata la nostra ricerca. Quindi gli algoritmi. Come ci si disintossica da questi algoritmi, ammesso che sia possibile? Ne parliamo con uno scrittore, Alessio Carciofi, che su questo ha scritto un libro, Digital Detox, come disintossicarsi dall'algoritmo. Benvenuto Alessio Carciofi.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Subito parto con la prima domanda: come facciamo a salvarci dagli algoritmi?
2: Una piccola precisazione: il libro è Spegni tutto, e quindi è in qualche modo una provocazione anche, no? Perché non possiamo spegnere tutto, e non dobbiamo, però che cosa c'è? C'è da trovare un equilibrio.
1: E come
2: ecco,
1: lo
2: invece
1: troviamo?
2: Oggi questa è la parte più sfidante, perché oggi la narrazione viene a polarizzare, ovvero quella di dire togliete tutti i cellulari ai bambini, agli adulti e quant'altro, ma il tema è: chi ci sta aiutando a capire le regole del gioco? Perché è un grande gioco nel quale ognuno di noi non sa come si comporta l'algoritmo. E allora questo significa che siamo anche stanchi di correre dietro a questi schermi. Basti pensare che la prima cosa che facciamo la mattina, il 70% degli italiani, appena svegli, prendere in mano lo smartphone. Quindi è anche l'ultima
1: cosa. Ma anche
2: cosa.
1: Si va a dormire molto tardi, perché si scrolla, come si dice in gergo, continuamente questo benedetto cellulare, guardando la qualsiasi.
2: Questa cosa non fa bene. Questa cosa non fa bene al sonno, anzi io sostengo anche nel libro che la qualità della nostra giornata inizia la sera prima, sicuramente nel letto. E allora anche qua una regola fondamentale: l'1%. Che cosa significa? La nostra giornata è composta da 1440 minuti. Allora io dico e chiedo: i primi 14 minuti e gli ultimi 14 minuti, quindi l'1% della nostra giornata, sì, di iniziarla e finirla senza tecnologia. Non sto chiedendo chissà che cosa, ma almeno un piccolo sforzo, e da lì dobbiamo partire.
1: E però dobbiamo fare un grande lavoro su noi stessi, perché ci possiamo far aiutare, secondo lei? O dobbiamo ragionare, guardarci allo specchio e fare una tipo mantra: devo smetterla di usare il cellulare appena sveglia, devo smetterla di usare il cellulare
0: una
1: appena
0: specie
1: sveglia.
0: Di lavaggio, autolavaggio
1: una
0: del
1: sorta
0: cervello.
1: di mantra continuo.
2: Questa cosa porterà dei benefici nel brevissimo periodo, ma poi nel medio e lungo periodo si ritorna a peggio di prima. E allora perché la vediamo come una punizione, come qualche cosa, come dire, che dobbiamo sconfiggere? Invece noi dobbiamo armonizzare. Ecco che nel libro infatti parlo di un dialogo tra

0: Monaco e l'intelligenza artificiale, che sono due figure anteposte, invece sono le due parti che dobbiamo armonizzare dentro di noi.
1: Le chiedo scusa, allora, si è sentito male, ha detto Monaco?
0: Monaco, sì.
1: Ah, Monaco, quindi è l'intelligenza artificiale.
0: È un'intelligenza artificiale, sì, perché questo libro è stato scritto all'interno di un convento e da lì ho preso ispirazione, perché poi sono le due parti contrapposte a noi stessi.
1: Cioè la meditazione è l'usufrutto, la fruizione del nulla, insomma, sostanzialmente, diciamocelo pure, tante cose noi le guardiamo passivamente.
0: Il veloce e il lento, quindi tutto quello che dobbiamo, perché oggi siamo, la società ci porta a dire che noi esistiamo quando siamo sempre disponibili e reperibili, ma quella è una misura fallace del nostro benessere poi. Invece noi dobbiamo, come dire, incarnare altri stili di vita che non sono sempre sulla presenza, ma che sono sull'attenzione. Questa è una qualità fondamentale. La qualità della nostra vita dipende dalla qualità della nostra attenzione. E per, come dire, ogni 60 secondi noi siamo distratti da una notifica e capiamo bene che la qualità della nostra
1: anche
0: giornata...
1: Anche meno, le notifiche anche arrivano meno. Continuamente. Cioè. E le chiedo, come le è venuta? Cioè, lei ha sentito il bisogno perché, Alessio Carciofi, perché lei in prima persona subisce tutto questo e quindi si è reso conto che è un problema esteso? O proprio osservando la società che la circonda, le persone che le vivono intorno, ha sentito il bisogno, diciamo, di specificare, quindi metaforizzando questo dialogo tra il monaco e l'intelligenza artificiale?
0: Perché ne ho vissuto sulla mia pelle l'esperienza del burnout nel lontano 2015, quindi come dire, San Paolo, sono stato stregato sulla via di Damasco, mi occupavo di digitale, di influencer marketing, di tutte queste cose, però poi dopo mi sono rifugiato in un convento del 1200 perché avevano capito tutti che io stavo male tranne io, e questo è il paradosso del burnout, ahimè, e quindi da lì ho capito cosa fare da grande. Quindi dal 2016 aiuto a utilizzare la tecnologia e a non essere utilizzati. In che modo? Nell'azienda, all'università, ma soprattutto con famiglie e ragazzi.
1: Ne ha di lavoro, perché insomma a quanto pare non si fa in tempo a spiegare ad una generazione che ne arriva un'altra che è già avanti e comunque restia, diciamo, ad accettare una sorta di, come posso dire, regolamentazione del mezzo digitale.
0: Sì, io anche se mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Ovvero che le nuove generazioni sono quelle che oggi si stanno facendo fare, come dire, un dietrofronte, quindi diciamo mettere le quattro frecce come se fossimo in una macchina, e questa macchina però ci sta dicendo, ma ad esempio nel mondo del lavoro le nuove generazioni non sono più come dire focalizzate a lavorare come ad esempio è frutto del mio burnout, fino a sera tardi senza stop tutti i giorni, e loro preferiscono ad esempio il tempo libero oppure un contratto part time. Certo, non sto dicendo che è come dire la nuova regola, sicuramente sono temi valoriali molto forti che stanno soppesando ad esempio dalle generazioni precedenti. Alla domanda dice, ma perché tutto questo sta succedendo? La domanda è perché queste generazioni già hanno perso, ad esempio mi dicono, già abbiamo perso dei genitori che sono costretti ad andare dietro al mito del lavoro e poi noi eravamo soli, oppure altre situazioni legate al fatto di non ricondurre la propria identità solamente sulla sfera lavorativa. E quindi sono domande.
1: Ma forse manca
0: che oggi...
1: anche l'educazione alla noia, perché noi da ragazzini ci annoiavamo, ma quello dovevamo fare, quello finiva. Invece qui pare che sia fuori luogo non avere 30 secondi, un minuto, due minuti senza far nulla. Devi per forza essere concentrato su qualcosa, devi per forza guardare qualcosa, seguire qualcosa, è così.
0: È assolutamente, pienamente d'accordo. Anzi, oltre alla noia che dobbiamo recuperare perché ci porta ad acquisire delle nuove competenze, ora dobbiamo anche saper recuperare la fatica, perché l'intelligenza artificiale, tra le tante cose che ci permette di fare, però ci sta disallineando alla fatica, e la fatica è della vita, perché è la fatica del lavoro. Invece oggi avere, come dire, tutto quanto pronto è come l'analogia del cibo. Noi possiamo andare in qualsiasi fast food tutti i giorni, è vero, abbiamo una semplicità, abbiamo una velocità, ma poi c'è sempre un secondo costo. Qual è questo secondo costo? È che ci stiamo disabituando alla spigolosità della vita, no? E quindi questo significa, vado in conclusione, che le intelligenze artificiali ci

0: situazioni complicate, ma le situazioni complesse, quindi le relazioni, dire a un amico o al nostro capo non mi va bene questa cosa, ci vorrà sempre la complessità della vita, e questa vita nessuna intelligenza artificiale potrà farlo.
1: Bisogna tornare a pensare che, insomma, le difficoltà della vita bisogna affrontarle personalmente, probabilmente senza grandi aiuti artificiali, forse anche questa è una valutazione che andrebbe fatta. Grazie Alessio Carciofi per essere stato con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie ancora. Sono le 17:18 e 18 secondi, e questa è l'Italia in diretta. Arriva la grandissima voce, il grandissimo talento di Alicia Keys, il suo secondo singolo da quell'album, si chiama Songs in A Minor, ovvero canzoni in La minore. Era il 2001 e questa era Woman's Worth.

0: canto sotto la doccia.
1: Ah, se tu, cioè, normalmente tu canti così.
0: Assolutamente.
1: Ma quando sei in disimpegno, ovviamente.
0: Certo. In modalità proprio.
1: È Alicia Keys 2001, Woman's World. Sì, è un grandissimo talento il suo.
0: Spettacolare. Ragazzi, continuiamo a parlare di questo tema che ci sfrocuglia parecchio. Lo so. No, continuo a non volervi descrivere le

0: facce che mi fa Claudio.
1: No, perché sono temi che inquietano, capito? Inquietano, però è infatti, bene sapere. Infatti.
0: Vabbè, giustamente mi dice Ludovico Suppa in cuffia, dice gesti che fa inquietano.
1: Sono
0: di
1: temi
0: più
1: però che bisogna conoscere.
0: Insomma, il web ci dà tante soddisfazioni perché ci consente di fare ricerche nell'immediato, ci consente di discernere le informazioni qualora si abbia la capacità di farlo, e insomma tutta una serie
1: che
0: di cose
1: mi pare già un buon risultato.
0: Però abbiamo detto contestualmente ha delle presenta insomma dei lati oscuri preoccupanti, non certo diciamo ottimistici. E del web adesso parliamo con una scrittrice che parla di distruzione e ricostruzione del web, diciamo particolarmente legata alla violenza digitale, che poi adesso amplieremo il discorso. È un libro, abbiamo un'anteprima, la scrittrice, l'autrice Valeria Fonte, alla quale auguriamo un buon pomeriggio, benvenuta in trasmissione.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao.
0: Insomma, Valeria, lei a un certo punto ha cominciato a occuparsi di dialettica, insomma, ha scritto già un paio di libri, adesso è in uscita questo ultimo, il 22 prossimo settembre, che si chiama Odiocrazia. Ci racconta lei di che cosa parla?
2: Sì, allora, prima di tutto mi sono accorta che esiste un sistema, soprattutto digitale, al quale non avevamo dato un nome. Le parole patriarcato, le parole misoginia di cui ci riempiamo moltissimo le bocche erano a mio avviso insufficienti. Serviva qualcosa di più radicale, di più specifico, di più oggettivamente plausibile. Questo è il nome Odiocrazia, e di base vi starete chiedendo che cos'è,
0: esatto.
2: Se non la dittatura dell'odio. La dittatura dell'odio degli uomini contro le donne.
0: Vabbè, non solo, diciamo che parliamo di questo perché specialmente ultimamente la cronaca purtroppo riporta in tanti altri casi, ma la violenza digitale diciamo che interessa anche l'altro sesso. Perché...
2: Assolutamente, è trasversale, certo, assolutamente.
0: E quindi...
2: Nello specifico esiste una sorta veramente di ambiente così deep, pieno di odio, nel quale spesso noi ci diciamo qual è il vero problema se non la tecnologia, invece no, il problema non sono le intelligenze artificiali, non è la tecnologia, ma è ciò che gli esseri umani possono fare con la tecnologia quando non hanno nessun tipo di regolamentazione. Che gestisca
0: per esempio
2: la stessa.
0: C'è una foto pubblicata di una qualsiasi persona, famosa o non famosa,
2: sì.
0: E si critica la forma fisica o si commenta con i famigerati haters, cioè gli odiatori seriali.
2: Sì,
0: questo vuole
2: assolutamente,
0: dire.
2: Assolutamente.
0: E come riusciamo però, secondo lei?
2: Di base dobbiamo permettere agli haters di capire cosa stanno combinando, perché la peculiarità degli haters è permettere di lanciare la pietra senza vedere in faccia il danno causato. Quindi l'unico modo che abbiamo di regolamentare il digitale, perché sarà la nostra quotidianità se non lo è già da qui al nostro più imminente futuro, sarà creare della regolamentazione precisa per assumersi le responsabilità delle parole pronunciate. Questo è l'unico modo per placare e smembrare l'odio digitale.
0: E bisognerebbe perseguire gli autori di questo odio digitale, che siano uomini, donne.
2: Assolutamente.
0: Però questo parte da una posso dire denuncia personale, cioè io che magari sono oggetto di haters devo autonomamente denunciare di essere oggetto di critiche pesanti, se non di diffamazione, se non di altri tipi.
2: Assolutamente. Di base è come se la nostra Costituzione viaggiasse al 10% e il digitale al 100%, cioè siamo su due linee completamente diverse. Non abbiamo la regolamentazione necessaria per affrontare il tipo di tecnologia che ci appartiene. Quindi è importantissimo creare sistemi di denuncia efficaci da questo punto di vista. Se tu, per esempio, fossi vittima di odio online, è importante che tu abbia un canale privilegiato dal quale poter denunciare, e il fatto che le piattaforme ti possano fornire gli strumenti necessari per poterlo fare: screen, nome utente, tutte le informazioni necessarie che ti possano aiutare a trovare il colpevole di base e quindi a rieducare il colpevole.
0: Posso fare una domanda diciamo un po' provocatoria,
2: certo.
0: Visto che lei insomma questi fenomeni li studia, li riporta anche nei suoi scritti, nel momento in cui io temo diciamo di essere oggetto di haters, insomma di odio digitale eccetera, che poi spesso da donne a donne parte,
2: diciamo che è molto trasversale, da questo punto di vista.
0: Diciamo che le donne non si esimono dall'essere cattive con altre donne, ma detto questo perché però poi tendiamo a dare un'immagine di noi diversa da quella che è la realtà, con che ne so, Photoshop, filtri, tutto quello, perché vogliamo adeguarci e non rischiare di essere oggetto di critiche?
2: Ma questo è

0: quella che ho chiamato un po' la piramide della violenza di genere digitale, no? Che induce le donne ad essere un certo tipo di donna. Cioè noi abbiamo l'ossessione di apparire perfette, perché più corriamo verso lo specchio, meno corriamo verso i diritti. Quindi il modo più efficace per tenerci impegnate da donne più studiose, più culturalmente preparate della storia è questo: preoccuparci della cellulite, preoccuparci della skin care. Non a caso le bambine iniziano a fare skin care a 5 anni. Questo è incredibilmente precoce e preoccupante.
1: Non fanno solo skincare a 5 anni, ho visto delle cose agghiaccianti in rete. Lasciamo perdere, non voglio, così come vedo delle
0: addentrarci
1: sì, perché sono veramente terribili. Io poi sono veramente molto critica, mi rendo conto,
0: certo, lo comprendo,
1: seppur democratica sono molto critica riguardo l'uso dei social per certi versi, tipo per esempio le immagini che ogni tanto mi appaiono a proposito di quei maledetti algoritmi,
0: certo,
1: di donne perfette, sicuramente filtrate tra virgolette, nel senso che utilizzano filtri, perché girano per strada semplicemente per farsi guardare. Io non ho capito a che serve una cosa del genere, che cosa porta, cioè francamente, e oltre ad offrire un messaggio, diciamo così, distorto della realtà, perché girare in una condizione, diciamo così, di esibizione palese, non so che cosa possa portare, quale sia il significato. Mi aiuti lei a capire, magari lei che ha più strumenti di me, visto che studia il fenomeno.
0: Lei si riferisce alle donne che vanno a fare le interviste per strada, immagino?
1: Gente che neanche parla, che si presenta semplicemente nella loro, diciamo, camminano per strada con
0: comunque a mio avviso rimane meno preoccupante chi cammina per strada rispetto all'uomo cinquantenne che sotto
1: ma se cammini mezza nuda, cioè onestamente non capisco il senso.
0: Diciamo che comunque camminare mezza nuda non dovrebbe essere ragione per cui una donna viene sommersa
1: no, mi riferivo a questo. Mi riferivo al fatto che comunque c'è anche una distorsione della propria immagine, cioè io mi propongo in un certo modo perché probabilmente non voglio essere oggetto di critiche, quindi come dicevo prima utilizziamo filtri, utilizziamo la bellezza come strumento di comunicazione, eccetera eccetera.
0: Certo quelle perché che di base giro... l'unica misura del mondo che ci è concessa è quella di essere piacevoli e sessualmente appetibili, assolutamente, assolutamente.
1: Insomma, Valeria Fonte, ne abbiamo ancora di strada da fare, mi pare di capire.
0: Beh, direi di sì.
1: Noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, ricordiamo che il prossimo 22 settembre esce per la De Agostini Editore il libro Odiocrazia, distruggere e ricostruire il web che crea uomini violenti, donne succubi e tiranni idioti.
2: Arriva il meteo e poi torniamo noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: 99 Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, da 4,95 TAG 738. Rata finale 12.122€.
9: Quando ci fa sentire.

0: Meteo Radio.
1: In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se da pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania.

Temperature indeciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: E lei è Gracie Abrams, una delle stelle della nuova musica americana, del nuovo pop americano, tanto che è stata convocata anche per i concerti di Taylor Swift, e questa canzone parla delle sue disavventure sentimentali. Allora, in questo ha preso un po'
1: io posso scrivere un'enciclopedia.
0: Ah sì, cioè potresti fare una collezione di discografiche sulle tue disavventure. È vero, questo io ormai lo cito sempre questa cosa, però mi viene,
1: ma tutti noi,
0: no,
1: dai,
0: mi viene un po' da ridere, perché Massimo Troisi, sì, parlando con Pino Daniele, l'ho citato spesse volte, disse a un certo punto: ma voi cantanti siete fortunati, perché voi, se vi va male un amore, e voi ci fate una canzone per cui ci guadagnate,
1: ci prendete
0: anche
1: pure soldi. Certo, è il grande Massimo,
0: capito? E poi cioè, detto, è napoletano, ovviamente l'effetto,
1: però ci possiamo provare anche noi, fa vedere che magari canzone ci riusciamo. Ma certo, una che parla di disastri sentimentali, perché pare che va a tiri molto, insomma, l'argomento. E vabbè, invece adesso parliamo di tutt'altro argomento, parliamo di economia. Cominciamo con il collegamento con la redazione economica di Milano, quindi il collegamento di borsa, per sapere come ha chiuso Piazza Affari. In collegamento con noi, scusate i troppi collegamenti, c'è Federico Simonelli.
2: Sì, buonasera, e anche quest'oggi c'è attenzione sui mercati, soprattutto al petrolio, che sale ancora rispetto a ieri, ora di uno 0,7% meno rispetto ai livelli toccati in giornata. Il Brent scambia poco meno sotto i $98, stamane si era avvicinato ai 100 dopo gli attacchi reciproci alle petroliere nello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti e Iran. Questo preoccupa naturalmente gli investitori, le borse che oggi chiudono deboli, Milano a meno 0,1%, in linea sostanzialmente anche Londra, Francoforte poco sopra la parità a Parigi. Dopo lo stop di ieri per il Labor Day, anche Wall Street in questo momento viaggia in negativo, il Dow Jones perde un punto percentuale. Molto alto anche il gas, quasi 76 euro al megawattora, siamo ai massimi da oltre 3 anni. A Piazza Affari miglior titolo Telecom Italia, più 2,6%, perché

0: Poste Italiane ha aumentato il valore della sua offerta pubblica di acquisto per il gruppo di telecomunicazioni, ha aggiunto una componente di 30 centesimi d'azione. Peggiore invece STM, che cede circa il 3,6%. Linea a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli della redazione economica della nostra sede di Milano. Abbiamo avuto un quadro completo che purtroppo racconta sempre il problema legato all'Iran, allo stretto di Hormuz, e questo ci fa stare piuttosto in agitazione, non soltanto per la guerra, che ancora non si è capito che cosa vogliono. Diciamo realizzare, conquistare, avere, ottenere, decidete voi il termine, ma che comunque compromette, diciamo, l'economia del mondo. Adesso invece parliamo, ragazzi, sempre mantenendo un tema legato all'economia, quelle che sono le ripercussioni della crisi climatica legata all'economia, perché si è detto, l'abbiamo detto più volte, i climatologi l'hanno detto, ormai l'estate sarà sempre rovente, questa particolare.
2: Forse anche più rovente.
1: Questa pare che sia stata la più calda dal 1950, ho sentito, ho letto, e purtroppo andremo avanti nei prossimi anni sempre così. Questo comporterà inevitabilmente delle grandissime difficoltà e anche degli aumenti di costi e dei rischi anche per le infrastrutture. Di tutto questo parliamo adesso con il professor Enrico Giovannini, che è cofondatore e direttore scientifico dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Benvenuto.
3: Buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio a lei. Professor Giovannini, insomma, ci dobbiamo preoccupare come al solito?
3: Beh, dobbiamo preoccuparci certo per i prossimi anni, ma per i prossimi mesi. Questa è la novità. Sì, purtroppo è la novità che è determinata da quest'estate. Ricordiamolo che gli scienziati ci avevano avvisati all'inizio di quest'anno che l'estate sarebbe stata rovente, tanti non ci hanno creduto, tanti governi non ci hanno creduto, e ci dicono che tutto questo avrà conseguenze anche nei prossimi mesi, anche perché arriva il cosiddetto El Niño, che è quel fenomeno naturale che però quest'anno potrebbe colpire in maniera così dura l'area dell'Oceano Indiano, sì, da determinare ripercussioni sui prezzi degli alimentari ovunque nel mondo, per non parlare della siccità e così via. Il governo inglese ha annunciato una crisi per i prossimi mesi, addirittura arrivando a suggerire alle famiglie britanniche di avere delle scorte alimentari per almeno 3 giorni.
1: E questo non porterà da un accaparramento violento tipo incetta, chi c'è prendo tutto quello che trovo?
3: Beh, questo è un rischio ovviamente, ma perché fanno questo? Perché ritengono che i problemi della siccità renderanno molto difficile utilizzare per esempio alcune vie d'acqua, ma anche che il Niño farà schizzare i prezzi verso l'alto, cosa che già la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, ha menzionato a luglio, dicendo attenzione perché durante l'autunno, l'inverno, potremmo avere aumenti forti dei prezzi degli alimentari che si aggiungono a quelli dell'energia. Quindi lo scenario è abbastanza complesso, non bisogna generare il panico, ma bisogna prepararsi. Ed è su questo che io nelle ultime settimane sono intervenuto varie volte sui media, dicendo che forse dovremmo creare anche dei luoghi dove il governo, le regioni, i comuni possano prepararsi per non intervenire solo a posteriori, perché come dice quel vecchio adagio, prevenire è meglio che curare.
1: Ecco, visto che lei suggerisce un livello di attenzione al tema, in che modo secondo lei, oltre a dialogare, si può procedere praticamente per cercare di arginare, perché magari evitare, prevenire del tutto magari potrebbe essere difficile, perché avendo a che fare con il clima non è, voglio dire, possibile secondo me, secondo la mia ignoranza in materia, non è possibile prevedere in toto tutto quello che accadrà. Per esempio abbiamo avuto delle previsioni che parlavano di rovesci temporaleschi, cose, magari invece abbiamo avuto 700 gradi all'ombra che ci hanno esaurito completamente, e al contrario in alcune zone dove era stato previsto altro ci sono stati temporali, grandinate, cose tipo chicchi grossi come arance, una cosa devastante. Quindi non potendo veramente, diciamo, fare affidamento sul, non dico sulle previsioni che per carità hanno una loro, come posso dire, valenza nell'arco delle 24-48 ore,

0: Qual è, secondo lei, strutturalmente la possibilità di arginare e di risolvere, di arginare, ecco, sostanzialmente?
1: Beh,
0: questi
1: intanto,
0: fenomeni?
1: La crisi climatica non è il meteo. Sono due cose molto diverse.
0: Certo.
1: Pensiamo al momento che le altissime temperature nel Mediterraneo stanno uccidendo tutta una serie di coltivazioni per certi molluschi che avranno effetto l'anno prossimo. Comunque distinguiamo tra la mitigazione, sì, cioè cercare di far di tutto per ridurre le emissioni di gas climalteranti, e l'adattamento. Per ridurre i costi dell'energia dobbiamo correre sulle rinnovabili, cosa che non stiamo facendo, e questo avrebbe effetti anche positivi sull'ambiente oltre che sulle tasche delle persone. Sull'adattamento invece abbiamo delle stime abbastanza precise sui danni del non fare nulla. Io lo dico da ex ministro del governo Draghi, sì, per le infrastrutture e i trasporti. Con il governo Draghi, col PNRR, le cose stanno continuando, abbiamo investito molto sull'idrico. Noi perdiamo il 42% della pioggia che immagazziniamo, e ne immagazziniamo una parte molto limitata. Questa cosa non può continuare in questo modo, bisogna accelerare in tutti i modi. Le faccio un altro esempio: le infrastrutture sono a rischio ovviamente a causa di eventi climatici estremi. Lei ha ragione, non sappiamo dove colpirà esattamente, per esempio, la grandinata di Cremona, no?
0: Sì.
1: Ma la probabilità che queste cose accadano è molto più alta che nel passato.
0: Bisogna metterle in preventivo, insomma, dice lei, professore.
1: Bisogna metterle in preventivo intanto nella prossima legge di bilancio, perché i danni agli agricoltori, agli operatori turistici, alcune previsioni ci danno a dicembre 25 gradi, immagini se si potrà sciare, poi magari invece arriva grande freddo.
0: Cioè 25 gradi è quasi estate praticamente.
1: Perché? Perché il Niño, alcuni prevedono,
0: certo,
1: che sconvolgerà,
0: certo,
1: anche questi aspetti. Il punto è che si può fare molto, esiste un piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici approvato dal governo nel 2023, ci sono voluti 2 anni per creare il comitato di coordinamento, semplicemente perché i ministeri non indicavano i loro rappresentanti, e come ha detto anche il ministro Pichetto Fratin recentemente, non ci sono finanziamenti. Allora sapremmo cosa dovremmo fare, perché la scienza, la protezione civile eccetera hanno identificato i rischi anche territorialmente, non esattamente in quel metro quadrato, ma sappiamo quali sono le aree più a rischio, e dobbiamo dunque investire, sapendo purtroppo che il fatto di non avere investito a livello globale ma anche nazionale sulla mitigazione vuol dire che pagheremo prezzi più alti in termini di adattamento. Quindi le due cose servono insieme, ma quello che ci preoccupa è quello che può succedere nei prossimi mesi.
0: Ecco, le posso fare una domanda, professor Giovannini? Mi chiedo, e magari qualche sarà anche una curiosità di alcuni ascoltatori. A noi viene chiesto, l'Europa ce lo chiede, di avere le macchine elettriche, di avere uno sviluppo sostenibile, il green deve essere perennemente considerato, e questo va tutto benissimo, però contestualmente c'è un traffico aereo mostruoso, c'è un'incentivazione delle grandissime navi da crociera che non credo non inquinino, e insomma c'è una sorta di discrepanza tra quello che viene chiesto al singolo e quello che viene fatto, diciamo, da gruppi importanti, o dalla necessità di un trasporto veloce come può essere l'aereo, come può essere la nave. Ecco, lei che cosa ci può consigliare? Cioè, come facciamo noi poi a credere davvero che dobbiamo sforzarci di comprare la macchina elettrica perché quella salverà il mondo?
1: No, nessuno dice questo, per fortuna, nonostante quello che sentiamo raccontare. In primo luogo sono i governi a decidere quello che succede in Europa, questo vorrei ricordarlo, perché la Commissione europea non ha poteri legislativi diretti.
0: No, certo.
1: Quindi sono i governi e il Parlamento europeo.
0: Da delle indicazioni, certo.
1: Seconda considerazione: una serie di comportamenti individuali sono molto utili, ma bisogna cambiare alcuni aspetti strutturali, e cioè la mobilità è l'unica area, i trasporti, in cui le emissioni di gas climalteranti sono aumentate negli ultimi

0: 15-20 anni. Poi dobbiamo efficientare le nostre abitazioni e le imprese, e poi abbiamo bisogno di affrontare ovviamente l'inquinamento dalle attività economiche. Vorrei ricordare che in Europa abbiamo 300.000 morti premature per malattie legate all'inquinamento. Quindi quando noi compriamo una macchina che non emette inquinanti al tubo di scappamento, non solo miglioriamo l'ambiente, ma miglioriamo la nostra salute, perché la pianura padana è il luogo più inquinato d'Europa. Allora dobbiamo mettere insieme tutti questi aspetti, e quando si dice il verde, non è semplicemente per il pianeta, è per noi. Cioè una politica che non si preoccupa di 300.000 morti premature all'anno.
1: Indubbiamente, però lei mi insegna, professore, che per avere una macchina elettrica o una combustione di quel tipo ci vogliono terre rare, ci vuole tantissima acqua, ci vuole comunque...
0: Esattamente come il cellulare con il quale io le sto parlando.
1: Esatto, e
0: La conversione è molto complessa, figuriamoci, e come diciamo noi economisti, i trade-off sono importanti. L'occupazione può crescere, non solo ridursi, come alcuni dicono, ma soprattutto le imprese italiane, lo dice l'Istat, che sono andate nella direzione della sostenibilità, hanno guadagnato competitività internazionale, hanno guadagnato produttività. Questa è un'altra fake news di cui sentiamo parlare. Ormai abbiamo i dati che dimostrano che questo passaggio conviene. Ovviamente, come lei diceva giustamente, non tutti possono comprarsi magari un'auto di ultima generazione, così come alcuni non possono comprarsi una casa e continuano a pagare l'affitto. La finanza, i mutui, da questo punto di vista fanno la differenza, l'hanno sempre fatta. Ecco perché c'è necessità di politiche che agevolino la transizione, soprattutto per le persone meno capaci di spendere i soldi.
1: Anche perché spesso parliamo di interventi che sono a carico del singolo, cioè se io devo ristrutturare, mettere a posto casa per adeguarla a certi canoni,
0: ovviamente, però
1: io non ho la possibilità, come si fa?
0: Ecco, tutti i calcoli mostrano che, come per un affitto, se io compro una casa chiaramente devo pagare un tasso di interesse, ma risparmio l'affitto. Bene, tutti i calcoli mostrano che ormai, grazie anzi al crollo dei prezzi delle rinnovabili e non di certi impianti, ma soprattutto all'aumento vertiginoso che continuerà dei prezzi del petrolio, del gas, ne avete appena parlato, non spostarsi verso tecnologie più efficienti, oltre che più green, è un costo superiore.
1: Chiaro.
0: Quindi è qui dove il governo, a mio parere, dovrebbe mettere in campo, come l'Europa propone e l'Europa suggerisce, una serie di azioni per accompagnare e accelerare questa transizione e non invece rallentarla.
1: Professore, le devo chiedere una cortesia: se resta con noi, noi facciamo una brevissima pausa musicale che adesso ci declinerà il nostro Claudio De Tommasi. Se resta con noi, continuiamo e completiamo l'argomento subito dopo. La ringrazio.
2: E lui dice: Ashcroft è una delle grandi star della musica inglese, ancora non credo più conosciuto, così conosciuto come in Inghilterra, non è in Italia. E viene dai Verve proprio ai tempi del loro Urban Hymns, che fu un successo clamoroso, 1997. Lui scrisse una canzone ispirata a un gruppo che forse poco c'entra con quello che sono poi i suoi suoni, ma molto c'entra con la sua ispirazione, invece, diciamo, tra virgolette, poetica. Sto parlando di un classico del rock inglese come Love Will Tear Us Apart, The Joy Division. È proprio cercando di ripetere quel tipo di ispirazione, di riproporre, declinarla alla sua maniera, lui a un certo punto dice: DJ plays a song for the lovers, ovvero il DJ suona una canzone per gli amanti. E così si chiama, Song for the Lovers. Lui è Richard Ashcroft.

0: Si chiama Song for the Lovers, lui è Alicia Lashcroft, e torniamo a parlare con il nostro ospite, il professor Enrico Giovannini.
1: Al quale, professor Giovannini, giro subito una domanda che è un po' una provocazione di una nostra ascoltatrice che ci scrive niente poco di meno che da New York. Dice: io avevo comprato in Italia un'auto che andava a metano perché dicevano che inquinava meno. Adesso è cessata letteralmente la produzione, pare che ci debba per forza essere l'alternativa anche a questo. Dici: allora io come faccio adesso, che ci faccio con quest'auto se non ho la possibilità di comprarmi un'altra? E questa è una delle tante domande che girano intorno allo stesso argomento. Professore, come aiutiamo le persone che vorrebbero, diciamo, partecipare a questa grande lotteria del green, ma non tutte possono?
2: Esattamente, per questo, scusi se cito ancora il governo Draghi, avevamo messo 1 miliardo all'anno fino al 2030 per aiutare non solo i consumatori più in difficoltà a muoversi verso modelli più efficienti dal punto di vista ambientale, ma anche per attrarre la produzione di auto in Italia, o di autobus. Pensiamo agli autobus, abbiamo ancora tanti autobus vecchi, anziani, sì, mentre i nuovi autobus elettrici, in alcuni casi a idrogeno, fanno una grande differenza. Quindi il tema della mobilità è esattamente uno di quelli che colpisce di più le persone. Ora, l'ascoltatrice parlava del metano. Abbiamo capito che gli scienziati ci hanno aiutati a capire che l'inquinamento da metano è altrettanto dannoso quanto quello dei gas climalteranti. E perché? Perché la scienza fa passi avanti.
1: Dunque, ci sono studi, ricerche, certo, si arrivano a conclusioni differenti.
2: Esattamente, anche perché, ripeto, nel frattempo sono state sviluppate delle soluzioni, penso agli autobus ancora, che sono praticabili, mentre invece anni fa non lo erano, penso agli autobus extraurbani. Serve una politica di transizione. E quindi, invece di prendersela tanto con il Green Deal europeo, avremmo dovuto spendere i tanti miliardi che abbiamo ricevuto per fare tutto questo dal cosiddetto sistema ETS, cioè le sovrattasse per chi inquina. Invece l'Italia ha speso solo il 10%, se ricordo bene, di circa 13-15 miliardi che l'Unione Europea ci ha dato, e ha preferito usare il resto soltanto per magari ridurre le tasse a qualcuno oppure fare qualche bonus. Questo lo dico perché non è che queste politiche, appunto, si fanno da sole.
1: Ma certo,
2: abbiamo bisogno di investimenti. Il PNRR è stato un passaggio molto importante. Ora però abbiamo a disposizione svariati miliardi ancora europei che dovremmo orientare in questa direzione.
1: E vedremo di farne buon uso.
2: È un fatto di volontà politica.
1: Certo, certo, professore. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, professore Enrico Giovannini. Ricordo essere cofondatore e direttore scientifico dell'ASVI.

0: l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie per essere stato con noi, Claudio. Allora, che succede adesso?
1: Che arriva il GR. Arriva. GR1, perché sono quasi le 18. Dopo il GR1, però, torniamo ancora. Abbiamo anche un ospite famoso. A brevissimo.
0: A tra poco.
1: Moreno Avantini sarà con noi.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la guerra in Ucraina dopo la tregua di 3 giorni in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca sono ripresi gli scontri, almeno 3 morti sotto i raid russi. Ed è di poco fa la notizia di una lunga telefonata fra Putin e Trump.
2: Un'ora di colloquio tra i due presidenti, intanto per tracciare un bilancio della visita dei 2 inviati speciali Witkoff e Kushner. La valutazione comune è positiva. Il consigliere del Cremlino Ushakov definisce la conversazione fra Trump e Putin franca, costruttiva e professionale e riferisce che Putin ha spiegato a Trump quali iniziative gli Stati Uniti potrebbero assumere per porre fine al più presto ai combattimenti. Il capo della Casa Bianca ha ribadito di volere l'uscita dalla guerra prima possibile. Nel colloquio Putin ha anche assicurato che la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa. I due hanno concordato di restare in contatto. Intanto però il sottosegretario del Pentagono Colby, sostenendo che Mosca sta ricostruendo le proprie forze armate e la propria capacità industriale nel settore della difesa, invita l'Europa a prepararsi a sostenere l'Ucraina per anni. Mentre si avvicina il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre, da Washington Trump ha reso omaggio alle vittime e ai soccorritori e ha ribadito che l'Iran non avrà l'arma nucleare. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Rivelazione del giornale israeliano Haaretz sugli attacchi del 7 ottobre 2023. Gli Emirati Arabi Uniti, si apprende, avvisarono Netanyahu 10 giorni prima, ma lui non fece nulla. Menzogna totale, replica il premier. E intanto il governo britannico stabilisce sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Da Tel Aviv la risposta del ministro degli esteri Saar, con la chiusura annunciata del consolato britannico a Gerusalemme, espulsi inoltre i rappresentanti di Londra nel centro di coordinamento del Bodo Peace e a 12 cittadini britannici, tra cui l'ex leader laburista Corbyn, sarà impedito l'ingresso in Israele. Nel Regno Unito pesanti disagi in diversi aeroporti a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midlands e Manchester. Il problema riguarda in particolare i decolli, inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. In Italia, con la cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, terminata l'autopsia sulla salma di Federico Vella, l'ex che ha ucciso la donna scaraventandola da un viadotto della 1 e poi si è suicidato. Per l'uomo disposto anche l'esame tossicologico, gli esiti saranno depositati tra circa 90 giorni. Domani a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne Lorena e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, venerdì una fiaccolata contro la violenza sulle donne. Ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati in Francia, un furto clamoroso nonostante

0: Le misure di sicurezza rafforzate. Dopo il caso del Louvre, il corrispondente.
1: E caccia al ladro in tutta la Francia del Sud dopo che due scassinatori si sono introdotti all'alba nel museo dedicato a Renoir a Cagnes-sur-Mer vicino Nizza, con l'obiettivo di rubare quattro opere del grande pittore francese. L'allarme è scattato alle 5:48 e cinque minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa e ad abbandonare nel giardino del museo due dipinti appena trafugati. Per il sindaco della cittadina, il comando entrato nel museo sembrava ben equipaggiato e bene informato. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, il colpo di questa notte rilancia intanto in questi ore in tutta la Francia il dibattito sull'urgenza di proteggere meglio il proprio patrimonio artistico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Dal 25 settembre ad Ascoli Piceno, l'Inus Festival del Fumetto, tre giorni di appuntamenti tra dialoghi, concerti e mostre. Ideatrice Elisabetta Sgarbi con lo scrittore Sandro Veronesi.
2: Le sottili influenze generate dalle nuvole parlanti in altri campi animeranno il Festival del Fumetto targato Linus. La direttrice Elisabetta Sgarbi.
3: Sarà interessante vedere come il fumetto fa reagire in senso chimico, direi, altre arti, per esempio la scienza. Sicuramente è un mondo di incroci.
2: Incroci evidenti in Manuele Fior, autore di narrazioni a fumetti ma anche illustratore di libri e manifesti. La sua mostra aprirà domenica 27.
3: È un artista di importanza internazionale e sono testimone diretta di quanti autori francesi di primissimo piano mi chiedano la possibilità di entrare in contatto con Fior.
2: Non mancherà la musica con Banda Bardò e Raffaele Gualazzi e il teatro sperimentale di Antonio Rezza, su tutto una dedica alla libraia Anna Maria Gregorietti Gandini, scomparsa un mese fa. Assieme al marito Giovanni animò un laboratorio di idee che cambiò la storia del fumetto.
3: Con Milano Libri ha raccolto un mondo di grandi intellettuali, ricordo che aveva dei bellissimi occhi azzurri.
2: Francesco Riccardi, GR1.
0: Ed è tutto, ancora buon ascolto.
4: L'Italia in diretta.

0: vaghiamo come fantasmi nell'universo. Sorry, scusa, lo sento, sono i pinguini tattici nucleari. Del resto lui dice che, citando addirittura il divino David Foster Wallace, ogni storia d'amore è anche una storia di fantasmi. Siete d'accordo?
1: Guarda, mi hai colpito al cuore.
0: Ecco qua.
1: Sono ancora sotto, come dice,
0: chiediamolo magari alla nostra ospite famosa,
1: chiediamo
0: Moreno Mantini,
1: esatto,
0: con noi
1: qua.
2: Eccoci, ben ritrovati ragazzi. Allora oggi siete pronti perché accendiamo i riflettori su una bravissima attrice,
0: e lei li conosce i riflettori,
2: lei
0: insomma,
2: li conosce benissimo, cinema, teatro, televisione, è cresciuta a pane e recitazione, perché pensate
1: aveva
2: che
1: aveva sei mesi.
2: Il suo primo ciak ha soli sei anni.
1: Avevo letto che faceva la pubblicità, vabbè, non voglio dire
2: prima che... le pubblicità, è vero, ma il primo ciak è arrivato a 6 anni, è amatissima dal grande pubblico anche per il personaggio della contessa Adelaide del Paradiso delle Signore. All'Italia in diretta Vanessa Gravina. Ciao Vanessa.
1: Buonasera.
3: Ciao a tutti voi, buonasera a voi ragazzi, beh, grazie mille per questa super presentazione, veramente. A pane recitazione, aggiungerei a pane e mare recitazione.
0: Pane mare.
3: Insomma, siamo reduci anche da una bellissima estate, molto calda ma anche produttiva, distensiva, dove abbiamo avuto appunto delle belle soddisfazioni anche in termini di natura, non solo di recitazione, quindi non ci lamentiamo,
2: ecco.
3: Spero anche voi che abbiate
2: assolutamente
3: avuto
2: assolutamente uno stacco
3: fisiologico dalla
2: necessario,
3: nostra radio
2: necessario, ecco. Allora Vanessa, ecco, ha debuttato proprio ieri su Rai 1 con oltre, pensate, 1 milione di telespettatori e quasi il 14% di share, l'11ª stagione del Paradiso delle Signore, ormai un successo.
3: Guarda, siamo felicissimi, anche perché non so da voi, ma insomma qui in area zona mia c'erano percepiti 38 gradi con le scuole ancora tutte chiuse, trincerate, molta gente che la chiamava e diceva: ma guarda, oggi siamo andati a farci una gita al lago oppure un tuffo in mare, uno degli ultimi, come dire, insomma, di questa importante lunga estate, per cui stiamo davvero festeggiando, perché insomma non è scontato, no?
2: Certo.
3: Portare a casa sempre questa grande affezione con il pubblico, questo amore che si rinnova continuamente.
1: Assolutamente, sei molto amata Vanessa. Volevo chiederti, il tuo personaggio, appunto la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, è un personaggio che è diventato iconico, e qual è stata, se c'è stata, la difficoltà maggiore per te nell'interpretarla?
3: Guarda, diciamo, tra virgolette dico, le difficoltà sono tante, nel senso che è un personaggio che ovviamente si rappresenta, no? Continuamente, cioè una donna che vive ma anche all'interno di uno status quo, di una simbologia. L'importante è sempre trovare il confine tra diciamo questo snobismo, questo essere icon, no? Al di sopra di tutto e di tutti, ma di planare anche tra gli umani, quindi parlare in una determinata maniera, pensare, vivere fuori dal tempo, ma essere allo stesso tempo la più umana tra gli umani. Ecco, questo confine tra l'Avenger e l'essere umano per me è sempre una grande sfida, sembra scontato, ma portarla, non farla mai diventare una caricatura, però tenerla su,
0: certo,
3: è un equilibrio molto,
0: anche perché
3: molto
0: il racconto
3: delicato.
0: È complesso, cioè il Paradiso è una serie che racconta l'Italia nel dopoguerra, il boom economico, se non sbaglio siete,
3: esatto,
0: arrivati attorno al 68-69 anni,
3: siamo in
0: belli
3: rivoluzione,
0: forti e complicati. Ecco, qual è,
3: esatto,
0: il segreto secondo te di questo successo?
3: Il segreto, allora, prima di tutto

0: amalgama di cuore, anima, sentimento, questa è la prima cosa per reggere delle stagioni così lunghe, importanti, non diventare innesti perfetti tra uomo e macchina. Ecco, quindi innanzitutto portare
1: quindi mantenere un'anima,
0: esatto. Mantenere un'anima svegliandosi la mattina avendo voglia di fare ciò che facciamo, ma soprattutto anche avere molto chiaro in mente che cosa stiamo raccontando. Io per esempio dal canto mio, l'area nostra, quindi Villa Guarnieri, tutta l'area dell'Aide di Sant'Erasmo, economica, di potere, di giochi, è chiaro che è una roba che tende a rubarti l'anima, ma in egual misura tu devi avere anche coscienza che stai raccontando anche e soprattutto che la ricchezza nella maggior parte dei casi non porta alla felicità, anzi è quello che è il messaggio chiaramente implicito nella nostra linea di paradiso, dove questi che più stanno bene, più hanno i soldi, più hanno potere, più hanno nome, più tutto, capitano le peggio disgrazie. Fateci caso, non è casuale. Cioè noi raccontiamo anche, come dire, l'altra faccia della medaglia. Questo è molto educativo, no? Cioè raccontiamo come in un modello di benessere, di upgrade sociale, proprio lì che si annida il morbo, il karma dello stare male,
2: insomma. Assolutamente. Quindi, insomma, anche comunque, nel benessere ci possono essere problemi di tutti i giorni.
0: Soprattutto
2: che
1: esatto. Anche i ricchi piangono.
3: Anche i ricchi piangono, diceva qualcuno. L'hanno già fatta quella esatto.
2: Senti, Vanessa, naturalmente il paradiso, grandissimo successo, però l'ho citato quando ti ho presentato. Tu hai cominciato a lavorare veramente giovanissima, da bambina. Wow. Sei veramente cresciuta, sì, sul set. Ti è mancata un po', sì, ad oggi, guardando indietro, una normalità, se vogliamo, da bambina, oppure hai vissuto sempre tutto con estrema naturalezza?
0: Allora, sarei veramente un'ipocrita se ti dicessi la seconda che hai detto, come diceva all'epoca Guzzanti in un meraviglioso quello, la seconda che hai detto. No, non potrei veramente mascherarmi così in maniera ipocrita. No, ci sono stati momenti di grandi rinunce, per forza, questo l'ho capito dopo e lo capivo anche durante, ma la passione per quello che facevo era certamente di compensazione poi a tutti i sacrifici. Diciamo che quello che è mancato tanto è stata una buona dose di spensieratezza, no?
2: Immagino,
0: che poi,
2: certo,
0: mi sono però ripresa dopo anche a dosi massicce.
1: Hai recuperato, insomma.
0: Ho recuperato, insomma, considerando che comunque sono una persona che si assume grandi responsabilità, i miei momenti di leggerezza sono meravigliosi, cioè quando proprio riesco a ritagliarmi.
2: Fondamentali, sì, direi.
3: Anche se all'inizio della tua carriera, più o meno nell'85, tu hai lavorato addirittura con Marco Risi, che ti ha diretta giovanissima in Colpo di Fulmine nell'85, sì, appunto. È stato detto che insieme a tua mamma, in accordo con tua mamma, ti fecero piangere per far uscire al meglio la scena che stavi interpretando.
0: Fu tremendo.
3: E come andò?
0: Doveva ottenere da me il meglio. Andò che io ci cascai, cioè che non pensai minimamente a un raggiro, e quindi arrivai proprio a uno stadio depressivo di pianto, eccetera, dopo una giornata pazzesca di lavoro, perché comunque ero già, seppur bambina, protagonista di un film, quindi avevo tante responsabilità. Venne da me, mi abbracciò, mi disse: adesso te devo dire una cosa, vieni, mi prende per manina, disse questa cosa. Io stavo per dargli un cazzotto in bocca, perché sono sempre stata una ragazzina controllata, ma quando parto, ecco, chi mi ama lo sa.
3: Beh, una certa reattività ci stava poi,
0: ecco,
3: in quell'occasione.
0: Però lui meraviglioso, io capì lì veramente che cos'è il cinema, che cosa ti può portare, cioè quando proprio deve andare tutto a beneficio di quell'arte che stiamo creando, no?
2: Certo.
0: Che con tanta fatica mettiamo sempre sul piedistallo, prima di tutto perché è una ragione di vita, no? Prima ancora che un mestiere, un lavoro. E lì ho capito questa roba. Devo dire che poi Colpo di Fulmine mi valse la prima nomination al nastro d'argento. Vabbè, allora tutta la vita Marco Risi che mi fa
1: e viva, tutta la vita a piangere,
2: quando senti. Però oltre naturalmente al cinema e alla televisione, tu non hai mai abbandonato il teatro con i ritmi, quelli poi incalzanti, yeah, del palcoscenico. Ma come riesci a conciliare l'impegno di un daily come il Paradiso con le tournée teatrali, che poi tu porti in scena anche cose belle impegnative, Pirandello, Shakespeare, insomma è un impegno, eh?
0: È un impegno grosso e te lo confermo, infatti mi chiedo a volte come faccio a stare in piedi a fine giornata.

0: Ma è proprio per il motivo che spiegavo prima, no? Io riesco a ritagliarmi proprio degli spazi proprio da lockdown, cioè che sono proprio miei di grande recupero. Come sapete, durante le trame del Paradiso, Adelaide spesso parte per motivi personali, per andare a risolvere questioni molto delicate, per certo. scappare da un marito invadente, per andare a recuperare una figlia che pensava morta invece era viva. Cioè, quindi le storie si intrecciano poi molto bene con i miei impegni. Diciamo che ci vuole molto amore, ecco, certo. ci vuole molta
1: amore, passione
2: e impegno.
0: Esatto. Impegno. Esatto. Però ti devo dire una cosa, che sì. è anche il fulcro del nostro mestiere, cioè nel momento in cui tu riesci a prendere il meglio anche dal tuo pubblico dal vivo, che è quello che ti segue in televisione, quindi a traghettare quest'auditel, questo gradimento, come dire, che la grande televisione ti regala, all'interno di una dimensione teatrale.
2: E poi in persone reali a quel punto.
3: cioè che le vedi. Le vedi, le tocchi.
0: Esattamente, per cui insomma ancora ce la facciamo, insomma non è arrivato il tempo di tirare i remi in barca, ancora no.
3: No, ce ne vuole ancora tanto.
4: Allora, dato che sono ancora molto interessata all'argomento, cara Vanessa, ti chiedo, oltre ad essere una bravissima attrice, questo è inconfutabile, sei una bellissima donna e tu hai detto delle cose intelligenti al proposito del purtroppo il tempo che passa, e hai detto non bisogna mai confondere la bellezza con il fascino, che si può mantenere a qualsiasi età.
0: Assolutamente sì, ma proprio nella maniera più totale assoluta. Ti porto un esempio soprattutto. Allora, Virna Lisi, che io ho avuto il piacere di meravigliosa frequentare, ho fatto l'ultima serie che sì. lei ha girato in televisione, poi fece il film, se non ricordo male, della Comencini, che le valse un mega premio, certo. era fantastico, ho il capello cortissimo, quindi insomma ho avuto questa grande, bellissima fortuna di condividere un ruolo poi enorme, perché io ero coprotagonista, rappresentavo la parte laica, un giudice, un magistrato, lei rappresentava la fede, quindi c'era anche uno scontro sì. etico molto interessante, e la serie si intitolava Madre aiutami, la regia era di Gianni Lepre, per Rai, sempre per Rai. Ti dico, a proposito di fascino, insomma era già grande, aveva credo già passato da un bel pezzo i 70 anni, sì. una faccia, una luce, io mi ricordo la luce di questa donna, stupenda, con la sua faccia autentica, non rifatta, vera, bellissima, con questa voce magnetica, una luce che ho visto forse in Sharon Stone nella mia vita e in altre due, non voglio, inizia per F e finisce per E, che pazzesche che ho incontrato sulla mia strada. Una di queste è Virna Lisi, magica, proprio in tre parole. Vero. Ecco perché il tempo lì non ti scalpisce.
3: È il
0: insomma,
3: famoso fascino che non,
0: se
3: non
0: poi
3: si perde.
0: Essere bellissima a 20 anni con collagene che sprizza dalla pelle, ma non significare nulla, così come arrivare poi a 80 anni, cioè non c'è. Quello che dicevi, il fascino proprio non ha bisogno né di botox né di acido ialuronico
2: né di chirurghi plastici,
3: no, non ci sono aiutini così. Che ci stanno.
2: Senti, un'ultima domanda così. Vanessa, qualche tempo fa in un'intervista hai dichiarato che in cinema la maggior parte dei ruoli principali sono poi interpretati più da uomini che da donne, è ancora così?
3: Per chiudere così proprio lampo.
0: Guarda, è un bel palleggio questa tua domanda. Ecco. C'era recentemente un articolo di un certo Carlo Righetti, non so, che ho letto su una diciamo un po' un focus di questo recente Festival del Cinema di Venezia, ma c'era addirittura anche un altro argomento che era stato introdotto, che sarebbe logorroico, non è il caso ora. Però certamente è una partita molto difficile. E venendo al discorso del delle donne, siamo le prime penalizzate perché c'è una dittatura estetica, no? Che comunque sempre grava anche nella persona più per bene. È chiaro che più vai avanti, più comunque il ruolo, no, diventa, c'è anche questa dinamica.
3: Però è una bella lotta, l'importante è continuare a lottare, giusto Vanessa? Facciamo, diciamo così.
0: Ma stai scherzando, perché poi il
3: grazie
0: vino
3: di
0: migliore
3: cuore,
0: è quello
3: Vanessa,
0: che arriva sempre dopo.
3: Brava.
0: Grazie a voi,
3: brava, grazie per essere stata con noi. Ricordiamo l'appuntamento quotidiano su Rai 1 e su Rai Play con Il Paradiso delle Signore.
4: E chi se lo perde?
0: Vi aspetto, mi raccomando, non mancate. A presto,
4: grazie Vanessa.
2: A presto, Vanessa, grazie. Siamo arrivati alla fine. Grazie, e grazie a Moreno Mantini per essere stato per questa preziosissima ultima
4: questo
2: parte.
3: Grazie a voi.
4: Bellissimo, con una grandissima attrice e bellissima donna. Adesso
2: ci salutiamo con la musica. È scozzese e questo è

0: È stato il suo grandissimo successo, si chiama Black Horse and the Cherry Tree, lei è Katie Tunstall, noi torniamo domani, lo sai?
1: No, non torniamo.
0: Ancora no?
1: Perché?
0: Io volevo andare via, ma guarda, non mi lasciano andare,
1: Niente, allora dopo il brano andrà naturalmente Onda Verde, il GR regionale, poi torneremo ancora e lui mi dovrà sopportare all'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A1 nel tratto tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano 11 km di coda per un incidente tra 6 auto con il traffico che defluisce su una sola corsia. Per chi viaggia verso Milano si consiglia l'uscita a Fidenza, poi la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Piacenza Sud. Per le lunghe percorrenze si suggerisce la A22 del Brennero e la A4 verso Torino. Criticità anche sul grande raccordo anulare di Roma, dove il tratto tra la Rustica e via Prenestina risulta chiuso in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme. Andiamo ora in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Milano, segnalati 6 km di coda per un altro veicolo in fiamme. Sulla tangenziale nord di Milano, invece, alla barriera di Sesto San Giovanni in direzione Rho si segnala un incidente. Ci spostiamo in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 verso Genova si registrano 2 km di coda per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Mohamed Kufil, reo confesso dell'omicidio a Udine di un connazionale, resta in carcere, lo ha deciso il GIP oggi al termine dell'interrogatorio di garanzia.
9: Una pistola completa di caricatore con 7 cartucce è stata trovata in un impianto di stoccaggio di rifiuti a nord di Udine. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
8: Vertenza Electrolux, incontro in videoconferenza tra i presidenti delle regioni che ospitano stabilimenti del gruppo. Il ministro Urso, faremo fronte comune.
9: Si avvicina l'inizio della scuola, in regione sono coperte tutte le cattedre vacanti, al 70% con docenti di ruolo, per le altre con supplenti annuali.
8: Il comune di Udine amplia l'offerta educativa e rafforza il sostegno alle famiglie con dopo scuola, pre e post accoglienza, nidi, mense e centri estivi.
9: Le alte temperature preoccupano chi deve tornare in classe, alcune scuole hanno installato climatizzatori grazie a un finanziamento del ministero, ma i soldi sono troppo pochi.
8: Non è più un'emergenza, una costante sociale, la povertà spesso invisibile aumenta a Trieste del 50% in 10 anni.
9: A Genas e Università di Udine hanno firmato un protocollo triennale per rafforzare la collaborazione per l'umanizzazione delle cure, la centralità del paziente.
8: Pordenone si prepara a festeggiare la Madonna delle Grazie. Grazie, copatrona della città, i festeggiamenti nel quartiere di San Gregorio stasera, la tradizionale processione.
9: Calcio, prima sconfitta in casa per l'Udinese che ieri ha subito la rimonta della Lazio perdendo per 1-2. Friulana la prima rete firmata da Karlstrom.
8: Le 18.31, buonasera da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Dovrà restare in carcere il 32enne di origini marocchine che ha confessato l'omicidio di un connazionale trovato morto alla periferia di Udine. Lo ha deciso questa mattina il GIP dopo l'interrogatorio di garanzia.
10: Resta in carcere Mohamed Koufi, il cittadino d'origine marocchina di 32 anni che venerdì sera ha ucciso, su sua stessa confessione, il connazionale Abdellatif Ben Sefian, fratello della sua ex compagna. La decisione di convalidare il fermo, il GIP Giulia Puccini, la motiva perché è ritenuto attuale e concreto il pericolo di fuga e reiterazione del reato e arriva dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina presso il carcere di Udine, dove è in custodia l'accusato, alla presenza anche del PM Letizia Puppa, che aveva chiesto la misura cautelare in carcere, e dell'avvocato difensore Martino Benzoni.
11: Rimane quello che è la posizione del mio assistito: il delitto nasce dal credito che vantava nei confronti del fratello della sua ex morosa, e avrebbe pagato questi 8.000 euro per combinare un matrimonio bianco relativo alla tradizione musulmana, che nel loro paese sarebbe possibile dove esiste la poligamia. Quando poi si è reso conto che comunque non poteva concretizzarsi qua in Italia, lui ha chiesto la restituzione dei soldi e non li ha ottenuti.
10: Un assassinio che troverebbe origine quindi non solo nella fine di un rapporto, la cui durata e intensità sono comunque oggetto di indagine, ma in una questione di natura economica. Ma se da una parte il Koufi si è fin da subito detto colpevole dell'omicidio senza mostrare nessun pentimento, e a disposizione degli inquirenti, indicando lui stesso il luogo del ritrovamento dell'arma del delitto, sulla questione del movente rimane fumoso e contraddittorio. Lavorava come scavatorista specializzato nel movimento terra presso ditte locali e le migliaia di euro che avrebbe consegnato alla vittima per sposare la sorella Laila per ottenere il permesso di soggiorno non sarebbero stati di certo pochi, dovendo anche provvedere alla moglie e ai 5 figli in Marocco. La mancata restituzione sarebbe quindi, stando a quanto continua a riferire agli inquirenti, la motivazione

0: 65 completa di caricatore con 7 cartucce all'interno è stata rinvenuta in un impianto di lavorazione e recupero di rifiuti situato in un comune a nord di Udine. Il ritrovamento si deve al responsabile dell'impianto, che ha subito allertato i carabinieri del comando provinciale. La pistola si trovava tra gli scarti di materiale plastico. Si indaga ora per chiarire la provenienza dell'arma.
1: Si è tenuto oggi l'incontro in videocollegamento con i presidenti delle regioni coinvolte nell'avvertenza Electrolux, convocato per un aggiornamento sullo stato delle trattative dal ministro Urso. È importante la piena condivisione con le regioni sulla strategia e sugli obiettivi da perseguire, perché ci rafforza nel confronto con l'azienda, giunto ora a una fase decisiva, così ha dichiarato il ministro delle imprese. Presente anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Ribadiamo con chiarezza, ha detto, la volontà di preservare gli stabilimenti e l'occupazione, e pretendiamo dall'azienda un piano di rilancio credibile fondato su investimenti e su una produzione sostenibile nel tempo. Così anche Urso, che ha detto di voler riunire il tavolo nazionale dopo il Consiglio europeo sulla competitività del 24 settembre.
0: I dipendenti dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina Asugi sono in stato di agitazione. L'annuncio stamattina in una conferenza stampa congiunta dei sindacati CGL e FIALS a Trieste, all'origine della protesta soprattutto la mancanza di personale.
2: CGL e FIALS Funzione Pubblica denunciano la grave carenza di personale in Asugi, che stimano pari al 30% in tutte le figure, e anche la cattiva organizzazione aziendale, con le relative ricadute sui pazienti e la qualità del servizio. I dipendenti dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina sono entrati dunque in stato di agitazione. La segretaria della Funzione Pubblica della CGL di Trieste, Francesca Fratianni.
3: I servizi, l'assistenza sta diventando molto carente, le persone sono stanche, hanno lavorato coprendo i turni in maniera estenuante tutta l'estate, e di conseguenza c'è la necessità di denunciare questa situazione per trovare un miglioramento o qualche strategia che possa migliorare il servizio.
2: OSS e infermieri, denunciano i sindacati, sono chiamati a tappare i buchi in reparti diversi e anche strutture diverse, con turni che cambiano spesso. I medici coprono turni molto lunghi, i pazienti sono chiamati a fare visite in città diverse dalla propria se vogliono evitare le lunghe attese. Fabio Potosnig, segretario FIALS FVG.
4: Abbiamo fatto delle assemblee con il personale, abbiamo riscontrato che purtroppo c'è ancora una grossa carenza di personale sia infermieristico che di OSS, e anche di tecnici di laboratorio e di radiologia, che sono sottoposti a dei turni massacranti per garantire al cittadino un'adeguata assistenza. Noi chiediamo di fare un piano straordinario di assunzioni, in modo tale che sia il personale può lavorare bene e sia il cittadino può avere una risposta adeguata.
2: Perché questa grave carenza di personale?
4: Perché la qualità del lavoro in Asugi non è sicuramente ottimale, e tanti difatti decidono di lasciare l'Asugi per andare a lavorare nel privato, oppure addirittura rinunciano all'assunzione dal concorso regionale.
3: Ci vuole la volontà di trovare un modo per valorizzare la sanità pubblica e fare in modo che le persone ci vengano a lavorare e non scappino come fanno in questo momento.
2: I sindacati sollecitano l'azienda ad un serio confronto. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sono tutte coperte le cattedre vacanti negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, il 70% con docenti di ruolo, il resto con supplenze destinate a durare tutto l'anno.
5: Un'estate di intenso lavoro all'ufficio scolastico regionale, dove gli impiegati hanno rinunciato in parte alle ferie estive pur di arrivare all'obiettivo auspicato dal Ministero dell'Istruzione, che per la prima volta dopo molti anni ha autorizzato la copertura del 100% delle cattedre vacanti. In Friuli Venezia Giulia erano 1097 nelle scuole di ogni ordine e grado, e al momento il 70% dei posti è stato coperto dalle missioni in ruolo di insegnanti, cioè docenti fissi. Le restanti cattedre vengono comunque coperte, ma da supplenze annuali, per la stragrande maggioranza già assegnate. La scuola inizia ufficialmente il 14 settembre, ma in realtà molti istituti hanno anticipato la prima campanella a questa settimana. Patrizia Pavatti, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, può dire che nessuna classe inizierà l'anno senza docente?
6: Abbiamo fatto il massimo, quindi abbiamo proceduto prima con le nomine in ruolo, poi con le nomine da graduatorie, con posti annuali, molto stiamo facendo anche questa settimana, quindi questo è l'obiettivo per il 14 settembre.
5: Di questi 1097 posti, 200

0: 108 sono dedicati al sostegno, 129 nomine di ruolo sono già state fatte, anche in questo caso le restanti cattedre vengono coperte da supplenze annuali.
1: Le certificazioni arrivano anche in corso d'anno, riuscite a garantire l'insegnante di sostegno?
2: Nel momento in cui arriva la certificazione dell'alunno con disabilità, noi provvediamo immediatamente a nominare il docente. Devo dire che c'è stato un aumento notevole, tra l'altro, di certificazioni. Consideri che nell'anno 2021 erano circa 4.000 a livello regionale, nell'anno entrante 26-27 saranno circa 5.600. Tuttavia nessun alunno resterà appunto senza docente di sostegno.
0: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Dopo scuola, pre e post accoglienza, nidi, mensa, diritto allo studio e centri estivi, il Comune di Udine amplia l'offerta educativa e rafforza il sostegno alle famiglie.
4: Quasi 100 posti in più in 3 anni nei nidi del Comune di Udine, oggi sono 428 i posti. È una delle voci più significative per l'amministrazione in ambito educazione, 4.700.000 euro. Più di 2.000 posti nei centri estivi, salito a 900.000 euro l'investimento, anche per bisogni speciali. Un sistema di servizi che accompagna dai primi mesi di vita fino alla scuola secondaria. L'assessore all'istruzione del Comune di Udine, Federico Pirone.
5: Nonostante un decremento demografico che c'è, noi però investiamo anche da un punto di vista quantitativo sui servizi e la domanda, la risposta c'è. Vogliamo, ispirandoci a modelli virtuosi del Trentino Alto Adige o dei paesi tedeschi o nordici, dire qua a Udine si può costruire una famiglia, si può crescere i propri figli bene.
4: Così nelle mense sono oltre 3.400 gli iscritti, 200 in più in un anno. Per il dopo scuola quasi 1.000 domande. 1.600.000 euro stanziati sulla preaccoglienza, ampliata a 7 primarie, e la post accoglienza delle scuole dell'infanzia. Le iscrizioni riapriranno il 18 settembre con la possibilità che vengano attivati nuovi servizi. Fasce ISEE rimodulate, meno pressione sulle liste d'attesa. Cedole digitali per i libri di testo per oltre 3.000 bambini. Gli alunni di cittadinanza non italiana erano un quarto del totale 3 anni fa, oggi sono oltre il 30%.
5: Nessun bambino è discriminato nella città, nessun bambino è straniero a Udine, anzi è proprio nella scuola, in un contesto educativo attrezzato, che si costruiscono quelle condizioni di cittadinanza che consentono a tutti di poter convivere.
4: Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Quest'anno ragazze e ragazzi rischiano di tornare in classe ancora con alte temperature. Alcune scuole sono riuscite durante l'estate a installare impianti di climatizzazione grazie a un finanziamento del Ministero, ma i soldi messi a disposizione sono troppo pochi.
7: Teoricamente il bando condizionatori per le scuole italiane resta aperto fino a venerdì pomeriggio. In realtà gli istituti sanno che ormai non c'è speranza di accaparrarsi una parte dei 20 milioni stanziati dal Ministero con un avviso pubblico. I contributi sono concessi in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste e 20 milioni sono una goccia nel mare rispetto alle esigenze che gli edifici scolastici italiani hanno per raffrescare e rendere più vivibili gli interni. Il bando sembra aver riscosso un certo interesse anche in Friuli Venezia Giulia, reduce da un'estate rovente. Tra coloro che hanno deciso di partecipare c'è Luca Gervasutti, dirigente scolastico del liceo Percoto di Udine e rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Il Percoto ha trovato la piattaforma intasata ed è riuscito a inviare la domanda solo mezz'ora dopo l'apertura. Resta alla finestra invece un altro liceo di Udine, il Copernico. Il preside Paolo Denardo sostiene che l'edificio storico è vincolato, ha prima bisogno di un progetto complessivo e che non bastano un paio di split per risolvere il problema. Denardo conferma che i mesi passati sono stati duri, in particolare alla fine dell'anno scolastico e gli esami di maturità. Così, per quanto possibile, l'attività è stata spostata ai piani inferiori, dove la temperatura è più bassa.
8: Io credo che bisogna fare una riflessione strutturale su questo problema. Il cambiamento climatico esiste e ci accompagnerà per i prossimi decenni e quindi è necessario fare una riflessione nell'ottica dell'efficientamento energetico degli edifici e soprattutto della climatizzazione, perché sia all'inizio che alla fine dell'anno scolastico le temperature nei nostri edifici sono veramente alte.
7: E Denardo guarda indietro con rammarico al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che forse avrebbe potuto dedicare più risorse all'efficientamento energetico delle scuole.
8: Dal mio punto di vista assolutamente sì, perché il cambiamento climatico non è cosa dell'ultima estate, sappiamo benissimo che questa è la direzione che prenderà il clima, per cui sì, sono convinto che si sarebbe potuto fare di più anche attraverso quei fondi.
7: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono le 18:44, passiamo al

0: meteo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 29 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi e mezzo, Gorizia e Pordenone 33 gradi, Udine 32 gradi e 5 decimi. In Aremontana, Tolmezzo 30 gradi, Tarvisio 27, Forni di Sopra 26, Sappada 24, Piancavallo 22 gradi. In quota sul Monte Lussari 20 gradi, sul Monte Zoncolan 18 gradi e mezzo, sulla costa Lignano 30 gradi e mezzo, a Grado 29 gradi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 27 gradi.
1: Le previsioni: domani avremo cielo da nuvoloso a coperto e saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili e diffusi dal pomeriggio, con piogge localmente intense. Verso la costa sarà possibile qualche temporale forte associato a forti raffiche di vento. Le temperature massime sono previste in calo.
0: Sono quasi 2.000 triestini in condizioni di povertà a cui la Caritas ha dato aiuto nel 2025, a fronte di numeri aumentati del 50% in 10 anni, e a cui si aggiunge il fenomeno ormai cronico delle persone migranti di passaggio in città, 7.000 quelle transitate in 12 mesi dal dormitorio e dal refettorio.
2: Strutturale, complessa, invisibile è il ritratto della povertà come emerge dal rapporto presentato dalla Caritas diocesana di Trieste. Non è più un fenomeno di emergenza, anzi è in crescita da tempo in città rispetto all'anno scorso, è aumentata dell'1,6% e se si considerano gli ultimi 10 anni del 48%. Nel 2025 sono state 1.800 le persone del territorio e 6.800 i migranti ai quali la Caritas ha dato assistenza tramite i suoi diversi canali, che vanno dal centro di ascolto al refettorio, dal dormitorio allo spazio 11. Vera Pellegrino, responsabile dell'Osservatorio Caritas di Trieste.
3: Sta aumentando probabilmente quella povertà che è più invisibile delle persone che magari anche lavorano, che magari vivono situazioni apparentemente normali, ma invece sono ormai sulla soglia della povertà.
2: Quello della Caritas è un punto di osservazione privilegiato, anche se, sottolineano, non può essere completo. Si ricava comunque una visione che mette in luce i vari volti del fenomeno. Il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi.
4: Tante povertà diverse che si assommano, ma talvolta nello stesso nucleo familiare si assommano queste povertà diverse, che sono quelle che spaziano dalla povertà economica alla questione di salute, alle solitudini, alle dipendenze.
2: La povertà abitativa è tra i punti più dolenti, perché incrocia l'aumento dei canoni, la diminuzione della disponibilità degli spazi. Delle persone che hanno chiesto aiuto alla Caritas sul tema, 8 su 10 hanno difficoltà a pagare le bollette o l'affitto. C'è poi il problema della solitudine, sempre più diffusa, e per gli over 55 sempre più complicata. Con un solo reddito e senza una rete familiare di supporto, i costi della vita sempre più alti diventano insostenibili. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ricerca, formazione e assistenza ai pazienti sono i tre pilastri di un protocollo per l'umanizzazione delle cure siglato a Udine.
5: Non solo curare, ma prendersi cura della persona. E il principio al centro del protocollo triennale siglato da Agenas e Università di Udine per rafforzare la collaborazione su umanizzazione delle cure e centralità del paziente. Ricerca, formazione e assistenza sono i tre pilastri dell'intesa, che prevede anche nuovi indicatori per valutare quanto i servizi sanitari riescano a rispondere ai bisogni delle persone. Massimo Robioni, direttore Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienza ASU Friuli Centrale.
6: Avere un'interazione, quasi una coprogettazione assieme al cittadino per disegnare la nuova sanità, che non è solo ospedale ma è territorio ed è una sanità per i fragili. Io ho creato un claim che è Friuli Venezia Giulia, la regione che cura. Mi sembra proprio questa un buon punto di partenza.
5: Nel mirino anche le esperienze già realizzate nelle strutture regionali per individuare e valorizzare le buone pratiche. A presentare l'accordo, il presidente di Agenas e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con l'assessore alla salute, Riccardi, e il rettore dell'Università di Udine, Angelo Montanari. Il presidente Massimiliano Fedriga.
7: È un nuovo approccio che, devo dire, proprio dal Friuli Venezia Giulia nasce grazie a un gruppo di lavoro importante guidato dal professor Robioni, che guarda l'umanizzazione delle cure come una parte fondamentale della risposta al diritto di salute del cittadino. Questo cosa vuol dire? Vuol dire cambiare il tipo di organizzazione, cambiare il rapporto con il cittadino stesso, e che influisce direttamente anche sulla risposta sanitaria che il pubblico è in grado di dare.
5: Un passo avanti per portare all'umanizzazione dalle dichiarazioni di principio alla pratica quotidiana della sanità. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Pordenone si appresta a festeggiare la Madonna.

0: delle grazie, copatrona della città, i festeggiamenti in programma nel quartiere di San Gregorio, stasera la tradizionale processione.
1: Fin da piccola diciamo che venivo qua con mia nonna che mi portava in questa giornata a messa e quindi abbiamo mantenuto la tradizione e adesso porto mia mamma.
2: L'hai tanto sentita questa festa, la Madonna delle Grazie, guarda, e poi nel Pordenone, nel nostro piccolo, fa bene per attirare la gente. Hai visto quanta gente? È bellissimo.
3: Pordenone festeggia la sua copatrona, la Madonna delle Grazie, nel giorno che celebra la nascita di Maria, a cui la comunità è particolarmente devota. Il vescovo di Pordenone, Giuseppe Pellegrini.
4: Ci ricorda la natività di Maria, che è il nostro Dio, non è un Dio che ha paura dell'umanità, non scappa via di fronte anche agli errori dell'umanità, ma si butta dentro e ci ha messo dentro il figlio suo Gesù attraverso sua madre Maria. Quindi per noi ha anche un significato religioso. Però poi sappiamo che a Pordenone ha anche un significato civile, politico, no? Perché ancora secoli fa la popolazione pordenonese si era affidata a Maria, proprio in questo giorno non particolare.
3: I festeggiamenti nel quartiere di San Gregorio, questa sera la tradizionale processione mariana. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
5: I pordenonesi tengono molto dal Santuario delle Grazie a celebrare la loro compatrona, noi la chiamiamo la Madonna delle Grazie, ricorrono anche quest'anno i 60 anni della presenza dei monaci vallombrosani proprio qui a Pordenone, un particolare attaccamento alla comunità, un particolare attaccamento a questa giornata che è fatta di tradizione. I pordenonesi sono accorsi davvero in folla per queste celebrazioni, per ricordare le proprie tradizioni, la propria storia, e si preparano alla grande tombola della società operaia nel pomeriggio.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo allo sport, calcio, batosta ieri per l'Udinese, battuta in casa dalla Lazio. In questo servizio i commenti sul dopo partita.
6: La solita sconfitta con la Lazio, verrebbe da dire, visto che nelle ultime 14 gare al Friuli i biancocelesti hanno vinto 9 volte, pareggiando 4 e perdendo soltanto una. KO che toglie a Runjajc dal suo arrivo a Udine l'imbattibilità nei primi 3 turni di campionato. Frattesi, che segna la sua 6ª rete in carriera contro i bianconeri. Solo numeri per una sconfitta che fa emergere come più importante la questione infortuni dei friulani. Dopo Zaniolo, Palma e Arizala si fermano anche Piotroschi, problemi cardiaci, e Solé, e per la difesa è sicuramente un problema con Bertola, protagonista in negativo nell'occasione del gol di Gudmundsson. E poi c'è la condizione fisica. Netto calo dell'Udinese dopo un'ora di gioco, era successo anche contro il Monza, ma anche incapacità contro la Lazio di riuscire a gestire la stanchezza. Sentiamo Enzo Bosse.
7: Ho avuto un buco fisicamente dopo 60-70 minuti. Usciamo dalla prestagione, evidentemente la Lazio era oggi più forte di noi fisicamente e secondo me si è visto. Evidentemente quando vedi anche i tuoi compagni che sono stanchi, secondo me dobbiamo cambiare il modo di gioco e giocare le seconde palle, perché sulla tenuta della palla facevamo fatica a tenere la palla sotto il pressing della Lazio. Quindi anche il secondo gol, secondo me dobbiamo mettere il pallone più alto sul campo e stare di là, perché eravamo sotto pressione e poi abbiamo preso un gol secondo me evitabile.
6: La prossima sarà ancora in posticipo lunedì alle 20.45 di fronte ai campioni d'Italia dell'Inter. L'impresa di un anno fa a San Siro oggi sembra impossibile. Tocca a Runjajc e ai suoi giocatori tentarla. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia, in regia per la parte tecnica Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
10: Duplicata con
11: sì, abbiamo
10: Luca
11: avuto
10: Bernardini
11: raddoppi.
10: E Ludovico Suppa, ma questo l'hanno fatto per me, devi saperlo.
11: Ah, sì,
10: fatto per me.
11: Tutto gira intorno a Lucrezia, sappiatelo. Allora, noi ci salutiamo con un brano che si chiama Cyndi Lauper. Pensate, questa canzone era stata scritta per Roy Orbison, un grandissimo della musica, e lui la incise, ma non fu pubblicata, e riuscì a pubblicarla prima lei, e poi uscì qualche anno dopo anche la versione dei Roy Orbison.
10: allora noi per ultimo salutiamo Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, vi diamo appuntamento a domani, vi auguriamo una buona serata e da Lucrezia Scardini,
11: Claudia De Tommasi e Cyndi Lauper con la non sua ma bellissima Drovel Night
10: e poi il GR delle 19.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Caos voli nel Regno Unito, coinvolti anche gli scali di Heathrow e Gatwick. Guasto tecnico nel controllo del traffico, disagi per migliaia di passeggeri. Telefonata di un'ora tra Putin e Trump, il presidente russo, nessun piano per aggredire l'Europa. Iran catturato, drone sottomarino statunitense. Londra e altri 11 paesi annunciano sanzioni alle colonie in Cisgiordania. L'accusa: Israele chiude gli occhi sulla pulizia etnica in corso. Ira di Tel Aviv, chiudiamo il consolato britannico. Così si indebolisce lo Stato, è inaccettabile. Giorgia Meloni rilancia il tema sicurezza, postando la notizia della liberazione di un uomo responsabile dell'aggressione di due agenti. Legge elettorale domani in aula, tramonta l'ipotesi del ballottaggio, i partiti si confrontano e oggi leader del campo largo assieme sul palco della festa di Verdi Sinistra. La morte di Lorena Sherry, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un cavalcavia. Domani funerali della 45enne, esami tossicologici sul corpo di Federico Vella, suicida dopo il delitto. La musica che cura, uno studio cinese rivela che ascoltare alcune melodie aiuta il corpo ad abbassare il cortisolo. Festival del cinema, omaggio di Luca Guadagnino a Bernardo Bertolucci, a Venezia Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker. Champions League si riparte stasera, Real Madrid-Inter, nerazzurri contro l'ex Mourinho al Bernabeu, lo stadio del triplete. In studio Nicola Tedeschini. In apertura una notizia delle ultime ore: pesanti disagi in diversi aeroporti del Regno Unito a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo. Cancellati 300 voli, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midlands e Manchester. Il problema, che potrebbe protrarsi per tutta la serata, riguarderebbe in particolare i decolli, inizialmente sospesi in tarda mattinata e poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. La guerra in Ucraina, lungo colloquio telefonico fra Trump e Putin, quando riprendono gli attacchi incrociati dopo i 3 giorni di tregua legati alla missione degli inviati americani a Mosca, a Kiev, almeno 3 immorti. La corrispondente da Mosca.
2: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev. Trump, riferisce il Cremlino, si è detto interessato a raggiungere la pace al più presto e durante la sua presidenza. Per lui la fine della guerra aprirebbe la strada alla normalizzazione dei rapporti tra Mosca e Washington. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie, come lo scambio di prigionieri. In mattinata il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per la Russia sono le basi negoziali. Intanto l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per ragioni di sicurezza. Immediata la reazione della portavoce del ministero degli esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Da Kiev la conferma che un incontro Trump-Zelensky potrebbe avvenire a fine settembre. E dopo la telefonata con Putin, il presidente americano è intervenuto anche sull'Iran. L'inviata a New York.
3: Dopo la telefonata nel corso della quale Trump e Putin hanno valutato positivamente i risultati della missione degli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev, occhi puntati adesso sulla seconda conversazione. Trump dovrebbe sentire Zelensky e intanto sono gli uomini del suo intuizione.

0: courage a parlare di Ucraina. Il segretario al tesoro Bessent, a un forum economico, ha detto: quel che i russi stanno facendo in Ucraina è una delle cose peggiori mai viste in vita mia, ma senza dialogo non ci sarà una soluzione. Mentre il sottosegretario al Pentagono Colby mette in guardia: la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate, dobbiamo essere pronti ad affrontare un conflitto di lunga durata, perciò è ancora più importante che l'Europa continui a sostenere Kiev. La giornata di Trump si è aperta invece con il suo discorso poco fa a un evento a Washington in vista del 25esimo anniversario dell'11 settembre. C'era una certa nazione, ha detto, l'Iran, che voleva un'arma nucleare, era molto vicina a ottenerla, ma ora non ha alcuna possibilità. Nessuna conferma né smentita per ora sul sequestro rivendicato dai Pasdaran di un sottomarino americano senza equipaggio dello stretto di Hormuz. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: Israele, il premier Netanyahu sotto accusa a meno di 2 mesi dalle elezioni per aver ignorato gli avvertimenti dei servizi di intelligence stranieri sul 7 ottobre. In arrivo sanzioni contro i coloni violenti da 12 paesi, tra cui Regno Unito e Francia. Queste decisioni devono essere sempre prese a livello europeo, replica il ministro degli esteri Tajani. La corrispondente da Gerusalemme.
2: Perpetrated by settler terrorists.
3: Alla Camera britannica, il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna, altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar, ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Ex Jugoslavia, ancora tensioni dopo i funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato dal tribunale dell'Aia. Mladic, a cui Belgrado ha tributato onori di Stato. La Bosnia-Herzegovina ha ora espulso 2 diplomatici serbi, dichiarandoli persone non grate. In precedenza il ministero degli esteri di Sarajevo aveva annunciato il ritiro di quasi tutto il personale dell'ambasciata in Serbia. Rai Radio 1, le 19:07 minuti. La premier Giorgia Meloni interviene sui recenti fatti di cronaca e mette in discussione alcune decisioni della magistratura.
4: Giorgia Meloni decide di pubblicare sui social il video della violenza subita da 2 agenti feriti da una persona a Roma, che poi viene arrestata per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. Una volta convalidato l'arresto, il giudice decide di rilasciare l'uomo in attesa del processo, ed è qui che la Presidente del Consiglio interviene, definendo difficile comprendere queste scelte, francamente inaccettabili, perché, spiega, indeboliscono la credibilità dello Stato. Poi assicura di voler continuare a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine, evidenzia che episodi come questi sono sempre più numerosi, decisioni, scrive la premier, che vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio la propria. Di pochi giorni fa l'indignazione di Giorgia Meloni per la scarcerazione dopo 48 ore di un uomo che si era detto dispiaciuto per aver molestato una 13enne. Ancora prima, sul contrasto all'immigrazione illegale, la premier aveva parlato di una lunga serie di decisioni assurde della magistratura, ribadendo l'ostinazione del governo a far rispettare le regole per garantire la sicurezza dei cittadini. Carla Macrellino, GR1.
1: Flat tax, il ministro Giorgetti chiarisce: in manovra c'è l'opportunità di alzare ancora il limite, come proposto dalla Lega, dagli attuali 85.000 euro a 100.000 di compensi annuali. Il titolare dell'economia ha aggiunto anche di voler fare di più di quanto già fatto, e ha sottolineato che quello che deve essere chiaro è il principio di realismo, fare tutto il possibile in un principio di realtà, altrimenti i rischi sono dietro l'angolo. Legge elettorale, alleanze, questi temi su cui si ragiona nel centrodestra.
5: Sarebbe tramontata l'ipotesi del ballottaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, solo uno dei nodi da sciogliere prima che la legge elettorale arrivi in aula domani alle 10. Intanto la riflessione sull'economia nel centrodestra si interseca con l'analisi del voto in Sassonia. Studiare le cause, i cittadini hanno sempre ragione, ribadisce Scurria, Fratelli d'Italia.
6: Mentre la sinistra continua a proporre nuove patrimoniali, il governo Meloni difende gli italiani continuando a tagliare le tasse.

0: sul lavoro per rendere più forti famiglie e imprese.
1: Si rinsprisce poi il botta e risposta tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro a Nevi. Rifiuto incomprensibile, ribatte il Carroccio che annuncia un documento ad hoc in aula. E Vannacci sfodera i sondaggi. Senza di noi Meloni non ha la maggioranza, patti chiari per un'alleanza. Noemi Giunta, GR1.
2: Prove di alleanze nel campo largo con il leader attesi stasera sul palco della festa di Verdi Sinistra a Roma. Collegato in diretta c'è Lucio Bondi. Lucio.
3: Sì, tra meno di mezz'ora qui a terra sul palco ci saranno Elly Schlein e Giuseppe Conte, naturalmente i due padroni di casa di AWS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che proprio poco fa arrivando ha assicurato l'alleanza c'è, ha costruito un'amplissima convergenza e intende andare avanti.
4: Siamo qui stasera per dire che se andiamo al governo noi cambiano le cose. Basta con la precarietà, basta con un lavoro umiliato, basta con una politica che ha contribuito a marginalizzare milioni di persone, basta con la diseguaglianza.
3: Sull'economia sono comuni le proposte per la tassazione degli extra profitti, il salario minimo, l'allarme per il prezzo dell'energia e la proposta per incentivare le rinnovabili, come è comune il no a qualsiasi modifica della legge elettorale. Naturalmente si parlerà del trionfo di AfD in Germania, ma rimane anche aperta la questione della leadership della coalizione, se la scelta debba passare o meno dalle primarie. Dalla città dell'altra economia di Roma è tutto, con Federico Foroni vi restituisco la linea.
2: Polemiche per la partecipazione dell'ex generale Vannacci a un convegno di aggiornamento professionale rivolto alla polizia. L'evento è promosso da un sindacato, il Viminale precisa nessun coinvolgimento del ministero.
5: L'appuntamento è per il 18 settembre in un hotel del centro di Torino, convegno dal titolo Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Tra i partecipanti relatori anche Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale. Evento organizzato dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, e scatta la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sulla vicenda le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Il Viminale spieghi quale valore possa avere per il personale della Polizia di Stato l'intervento di Vannacci, che sottolineano è arrivato a negare il femminicidio. Ora un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove c'è per noi Federico Mello.
6: Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata. Questo l'ultimo aggiornamento sulla condizione della leader radicale, aggiornamento reso pubblico pochi minuti fa dal suo partito Più Europa. Bonino, lo dicevate, è ricoverata da ieri in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito. La crisi non è del tutto risolta e il team che la segue continua a svolgere gli accertamenti necessari e verificare le terapie. Nella tarda mattinata di domani si terrà un consulto con il suo medico curante, il dottor Santini, per valutare come proseguire le cure. L'ex ministra e commissaria europea, 78 anni, aveva affrontato un ricovero per una crisi simile lo scorso anno, precedentemente la guarigione da un tumore. Il suo nome è legato indissolubilmente alle battaglie per i diritti civili, dal divorzio all'aborto alla libertà di scelta sul fine vita. Per ora dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, linea allo studio.
2: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, domani lutto cittadino e funerali nel comune in provincia di Lecce, dove era nata la 45enne gettata giovedì scorso giù da un viadotto autostradale vicino a Firenze.
7: Bandiere a mezz'asta sul municipio, palazzo dell'orologio illuminato di rosso. Squinzano si prepara così a dire addio a Lorena, ci spiega il sindaco Mario Pede.
8: C'è una grande commozione nella nostra comunità. Andremo a posizionare un LED wall esternamente da poter far partecipare anche chi rimane fuori.
7: Le esequie nella chiesa dove fu battezzata la 45enne, gettata da un viadotto della 1 da suo ex che si è poi suicidato. Quanto ai primi esiti dell'autopsia, il legale della famiglia della vittima, Cosimo Miccoli, precisa.
9: La consulente non aveva dato alcuna notizia che Lorena fosse viva al momento della caduta nel vuoto. Hanno preso 90 giorni di tempo.
7: Terminata a Firenze anche l'autopsia sulla salma dell'ex Federico Vella. Aveva scoperto di essere stata tradita Lorena, per questo aveva interrotto la relazione col 36enne. Lui, da 15 anni in cura da uno psichiatra, era diventato aggressivo, ricorda un amico.
10: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi in maniera agitata.
7: Ad agosto, durante la vacanza in Grecia, ancora una lite violenta. In altre occasioni lui l'ha minacciata con un coltello e ferita ai piedi, racconta la mamma di Lorena agli investigatori. Elena Baiocco, GR1.
2: L'inchiesta sui 6 anziani morti in ambulanza in provincia di Forlì. Luca Spada, operatore autista del 118, avrebbe agito per una spinta ossessiva incontrollabile. È quanto emerge da una relazione dei carabinieri che definisce l'uomo, già in carcere per omicidio, un serial killer capace di uccidere ancora. Ex Ilva, a Palazzo Chigi, incontri con enti locali e associazioni datoriali e sindacali. Dalle imprese via libera alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto.
11: L'invito lanciato dal governo a sospendere, almeno fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano, le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi dalle aziende dell'indotto è stato raccolto dalle associazioni datoriali delle aziende coinvolte. La Corte dovrà decidere se confermare il decreto di sospensione dell'area a caldo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Una risposta importante questa, secondo il presidente della regione Puglia, De Caro. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo o per gli interventi nella Terra dei Fuochi. Ha preso intanto il via l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il segretario della CGIL Landini ha detto che il sindacato non è disponibile a un ridimensionamento delle attività. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Una canzone contro lo stress, non è soltanto un modo di dire, uno studio lo conferma. Ascoltare musica ha effetti positivi per la salute.
12: Negli anni 90 le neuroscienze si appassionarono ad interrogativo sull'effetto Mozart. Vero o no che la sua musica migliora le capacità cognitive e addirittura, ci fu uno studio anche su questo, fa produrre più latte alle mucche? La conferma scientifica non è mai arrivata, ma gli studi sugli effetti della musica si sono moltiplicati ed ora sappiamo come e perché ascoltarla ci fa rilassare. Lo spiega uno studio dell'Accademia Cinese delle Scienze pubblicato sulla rivista americana PNAS. E anche qui verrebbe da dire distensione. 60 volontari si sono cimentati con calcoli di matematica, di quelli che fanno innervosire, con conseguente aumento del cortisolo, l'ormone dello stress. Poi li hanno divisi in due gruppi. Al primo hanno fatto ascoltare suoni della natura, al secondo musica. Nel secondo gruppo il ritorno a un normale battito cardiaco e al buon umore è stato più rapido. La risonanza magnetica ha mostrato che con la musica le aree del cervello deputate all'ascolto agiscono positivamente su quelle che regolano lo stress. Donatella Gori, GR1.
2: A Venezia il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Alla mostra anche Nick Nolte, mentre la Biennale premia Luca Guadagnino per il suo cinema innovativo. L'inviata.
13: Joie de vivre è un film che ho fatto per amore di Bernardo Bertolucci e per amore di ciò che lui mi ha insegnato.
14: Luca Guadagnino ritira il premio Cartier a Venezia, dove arriva con le 7 ore del monumentale omaggio a Bernardo Bertolucci, nella giornata in cui Casey Affleck, in concorso con Company, porta all'idolo 85enne Nick Nolte. Alex Gibney racconta i lati oscuri di Elon Musk e un altro magnate, interpretato da Paul Dano, impone all'architetto Javier Bardem la costruzione di un bunker, nel film che Florian Zeller ha scritto pensando proprio alla coppia protagonista, Bardem e Penelope Cruz. Non c'è niente di noi nel film, noi non litighiamo mai, scherza Bardem. Siamo bravi a dividere privato e lavoro, dopo 30 anni, aggiunge la Cruz. Il bunker che li fa litigare sullo schermo è quello in cui ci chiudiamo per paura. Di questo parla il film, conclude Bardem, del bisogno di connetterci con gli altri. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Torniamo a parlare di musica. Antonello Venditti annuncia 11 concerti nei Parasport nel 2027. In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali, è il titolo del tour che partirà l'8 marzo, giorno del compleanno del cantautore, con un'anteprima speciale nella sua Roma, poi tra le tappe Mantova, Torino e Bergamo fino alla chiusura a Messina il 22 maggio. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Tra poco c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
21: Ufficio, cosa smarrite?
22: Ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: GR1 Sport.
24: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio, calcio in primo piano, Champions League si riparte stasera, 3 giorni, 4 italiane in campo, il primo impegno, il più suggestivo, Real Madrid-Inter nel segno di Mourinho, ma non solo, l'inviato al Bernabeu.
25: Un Real Madrid in emergenza tra squalificati e infortunati, ma un Real Madrid che può contare sulle sue stelle di prima grandezza, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Courtois, ma anche l'ex recente Dumfries. Mourinho e Kivu non hanno nascosto che forse avrebbero preferito che questa partita si giocasse in un altro momento e non ancora in estate, con la stagione all'inizio e con i neroazzurri reduci della rimonta col Napoli, che ha dato fiducia e autostima ma anche stanchezza fisica e forza mentale. Di Marco è rimasto a Milano, fra poco conosceremo le scelte del tecnico dei campioni d'Italia. Il Santiago Bernabeu rinnovato resta sempre lo stadio del Mondiale 1982 ed è il punto più alto del triplete nero-azzurro. 16 anni fa la Champions, con le lacrime di addio di Mourinho e Kivu col caschetto a sollevare la Coppa. 16 anni dopo Real Inter e anche Mourinho Kivu. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
24: Radio Cronaca ovviamente su questa rete dalle 21. Altre di Champions League si stanno giocando ora a EK, Atene LASK 1-0 per i greci, Bruges Aston Villa 2-1 per gli inglesi. inglesi, siamo ancora nel primo tempo. Altre gare delle 21 sono Borussia Villarreal, Porto, City e Lille Betis. Pallone d'oro 2026, svelati i nomi dei 30 candidati, nessun italiano, solo Lautaro Martinez tra i giocatori della nostra Serie A. Tra i pretendenti Messi, Yamal, Mbappé, Kane, squadre rappresentatissime, il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due Champions, e la Spagna, campione del mondo. Il 26 ottobre a Londra l'assegnazione. Rottura del menisco esterno, lungo stop per Locatelli, il capitano della Juve tornerà non prima del prossimo anno. Perfettamente riuscito a Manchester l'intervento di ablazione cardiaca per Scott McTominay, che resterà a riposo ora due settimane prima di tornare ad allenarsi. Stesso problema e stessa operazione in vista per il centrocampista dell'Udinese Piotroschi, dopo un'aritmia evidenziata durante la gara di ieri con la Lazio. E a proposito di Lazio, formalizzato l'ingaggio dello svincolato portoghese Diogo Leite per la difesa, e ha del clamoroso un possibile arrivo in Serie B ad Avellino, dove si sogna per la trattativa che potrebbe portare in Irpinia l'asso colombiano James Rodriguez, ora 35.

0: Bene, lasciamo il calcio. Dopo l'amaro epilogo della nazionale femminile è cominciata l'avventura di quella maschile ai campionati europei di pallavolo. Gli azzurri di De Giorgi sono arrivati oggi a Napoli, dove giovedì saranno impegnati nella partita inaugurale contro la Svezia, e domani invece ricordiamo l'impegno con l'Australia della nostra nazionale femminile di basket, spareggio per rimanere dentro i mondiali tedeschi. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno €549 in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno €999 il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno €1499 il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno €1999 ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
1: Verde, viaggiare informati.
11: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la 15 e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda per un incidente ora risolto. Si consiglia come percorso alternativo l'uscita a Fidenza per percorrere la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Piacenza Sud. Andiamo in Liguria in A7 tra Genova e Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 verso Genova, si segnala 1 km di coda per un veicolo in avaria. In A4 in Lombardia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano si registra una coda di 4 km a seguito di un incidente. E ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia segnalato un incidente. Incidente anche in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, che vede coinvolti due camion. Ci spostiamo in A14 nelle Marche tra Fermo e Pedaso in direzione Pescara, raccomandata prudenza alla guida per un veicolo in fiamme. E infine in A1 in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli presente un altro incidente. È tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
12: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa.

0: spesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
2: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
3: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
4: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
5: Che ci pensa a fermarsi?
3: Una serie di Michele Placido.
6: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
3: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping. Le 19:30 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 8 settembre 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi e agli ospiti che avremo con noi questa sera. Cominceremo con la senatrice Maria Elisabetta Casellati di Forza Italia, il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, è stata anche presidente del Senato dal 2018 al 2022. Sarà poi con noi Angelo Bolaffi, un filosofo germanista, ha insegnato filosofia politica alla Sapienza, è stato direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Berlino. Beh, con lui parleremo un po', diciamo, del movimento tellurico, del movimento politico che ha portato alla clamorosa vittoria dell'AfD nella Sassonia-Anhalt, 44%, con la possibilità, ormai lo sapete, di formare per la prima volta nella storia tedesca un governo che guiderà uno Stato appunto della Germania, sarà la Sassonia-Anhalt. Manca poco, ci sono trattative in corso, cercheremo di capire un po' le implicazioni politiche per la Germania e per l'Europa di questo risultato, e anche cercheremo di capirne le origini, le radici. Sempre di questo parleremo con Francesco Seghezzi, un presidente di ADAPT, che è un'associazione che si occupa di ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e del lavoro, proprio per mettere la lente d'ingrandimento su questo risultato dell'AfD, però sulla questione appunto del lavoro. Il grandissimo successo di AfD tra gli operai, che è stato, diciamo, un record che ha surclassato qualsiasi altro partito tedesco, beh, su questo rifletteremo con Francesco Seghezzi per capire che cosa ha fatto davvero presa sugli operai di quello Stato tedesco e anche sulla classe degli operai in generale in Germania, che sono molto attratti dalle politiche e dai programmi dell'AfD. Ne parleremo con Francesco Seghezzi. Poi torneremo alla guerra ancora in corso dopo 4 anni tra la Russia e l'Ucraina. Il weekend diplomatico che ha visto Steve Witkoff e Jared Kushner prima a Mosca, dove erano stati molte volte, poi a Kiev, dove sono andati per la prima volta soltanto, è stato un weekend diplomatico che non ha portato grandi risultati. Il presidente Zelensky ha detto che si aspetta che la guerra vada avanti per tutto l'inverno e si aspetta quindi che gli Stati Uniti, al di là del loro ruolo negoziale, aiutino l'Ucraina a resistere in questa fase in cui la Russia ha già ripreso a bombardare non soltanto le città ma anche tutte le infrastrutture energetiche di quel paese. Ne parleremo con Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Poi avremo con noi un ospite particolare, si tratta di Don Luca Mazzinghi, è un parroco della diocesi di Firenze e insegna, professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana. Lui ha organizzato, è il curatore di un corso dedicato a questo: Un Dio violento, la Bibbia tra guerra e pace, appunto organizzato dall'Università Gregoriana. È un corso per spiegare, per far capire in che modo la Bibbia può essere, diciamo, mal interpretata per sostenere guerre e violenze,

E com'è invece va letta nel modo giusto per sostenere invece pace e dialogo. Ne parleremo con Don Luca Mazzinghi. Poi andremo a buttare un'occhiata, uno sguardo curioso su

0: film, molti critici, molte idee, molti attori, molte attrici, tanti premi in ballo. Noi ne parleremo con Alberto Crespi, che è l'autore e conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3, anche scrive di cinema per Repubblica. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Londra, sanzioni contro i coloni israeliani, Miliband, pulizia etnica, io ebreo sto con la Palestina, altri 11 paesi si associano, Israele chiude il consolato britannico, bufera su Netanyahu, sapeva del 7 ottobre. Putin parla con Trump e assicura nessuna minaccia all'Europa, Bruxelles, i fondi per l'Ucraina saranno usati per le difese antiaeree, la Germania, mandiamo i nostri Patriot. Banche, Lega, l'attacco di Forza Italia, incomprensibile no al prelievo, gli azzurri, bassa propaganda, centrosinistra polemica, sull'invito a Vannaccia, la formazione per poliziotti. Attenti, è pieno di gas, le ultime immagini dei carabinieri intervenuti nel casolare assediato di Castel d'Azzan, nel Veronese, prima dell'esplosione che uccise 3 militari. Crolla il rendimento degli studenti nei paesi industrializzati, rapporto OCSE in 10 anni calo record nella lettura e nel calcolo, Italia sopra la media in testa alle scuole cinesi. Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem di nuovo insieme nel bunker del miliardario che si prepara l'apocalisse, l'attore basta egoismo, per la nostra civiltà non c'è un piano B.
0: 19:36 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto alla senatrice Maria Elisabetta Casellati, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Buonasera ministro, bentornata a Zapping.
2: Grazie e buonasera a lei e tutti i suoi ascoltatori.
0: Allora, abbiamo molto parlato, discusso e ascoltato su questo record segnato dal governo Meloni, che si è già con il 4 settembre aggiudicato il titolo di governo più longevo della storia repubblicana. Volevo partire da questo per chiedere a lei, ministro, questo record, questa durata, questa longevità di governo, dal suo punto di vista, dal suo punto di vista di ministro delle riforme istituzionali, che cosa ha segnato? Qual è stato il valore che lei ha visto in questa durata?
2: Beh, la stabilità per sé è un valore, perché significa credibilità a livello internazionale, significa attrattività degli investimenti esteri, significa fiducia dei mercati, significa possibilità di programmazione del proprio futuro da parte di cittadini e delle imprese, significa la possibilità di rendere fattive tutte le proposte e tutte le riforme che sono in produzione. Quindi stabilità è un valore, e del resto è un valore anche di carattere economico, perché da un dato l'instabilità politica degli ultimi 10 anni precedenti il governo Meloni, 2012-2022, hanno prodotto un 265 miliardi di interessi in più sul debito pubblico, quindi denari sottratti ovviamente alle tasche degli italiani, che potevano essere impiegati di più e meglio in azioni che potevano, diciamo, anche alleggerire il carrello della spesa, tanto certo, per dire, alleggerire le spese della sanità. Insomma, è davvero una cosa molto molto negativa.
0: Però, chiedendolo al ministro delle riforme, vorrei sapere il suo punto di vista su questo fronte, cioè la stabilità di questo governo rispetto alle riforme che si erano immaginate, che si erano annunciate, e sono principalmente, lo ricordiamo, giustizia, federalismo, premierato. Ecco, questa stabilità però non mi pare che abbia consentito il maturare di queste riforme, sono tutte più o meno al palo o un po' messe da parte.
2: Beh, la riforma della giustizia ha avuto una sentenza popolare e questa sentenza va rispettata. Probabilmente, diciamo, alcuni temi, la giustizia, parlare di Consiglio Superiore della Magistratura, parlare di parità fra pubblico ministero e la difesa, e la terzietà di un giudice probabilmente

0: non è facilmente comprensibile nel momento in cui gli italiani vanno ad esprimere il loro voto.
1: Quindi la riforma della giustizia non è riuscita, diciamo, questo.
0: Non è riuscita, io credo, proprio perché era difficile una comunicazione su temi molto molto particolari, anche se questa riforma sarebbe servita poi come una sorta di piattaforma per rilanciare altre riforme importanti della giustizia. E quindi il clima sembrava molto molto positivo, dopodiché forse i toni si sono troppo accesi.
1: Ma anche il federalismo non è riuscito a trovare un suo punto di, come dire, di slancio in Parlamento. Ci sono state molte questioni, anche lì la Corte Costituzionale è intervenuta, era una delle riforme promesse, no? E si è però arenata. Qual è la sua valutazione?
0: Diciamo, le nostre riforme costituzionali, perché stiamo parlando di riforme costituzionali, sono delle riforme molto complicate, nel senso che, per esempio, anche quella che io stavo portando avanti per 2 anni sul premierato, è da 40 anni che si discute di questa riforma, perché proprio la stabilità era l'obiettivo di cui parlavano addirittura i padri costituenti. Io adesso non voglio entrare in tecnicismi, il famoso ordine del giorno Perazzi che diceva: occorre inserire degli elementi di stabilizzazione, diversamente non ci sarà, ci saranno una serie di governi, non ci sarà una governabilità. Quindi è un problema antico. Purtroppo di fronte a queste riforme costituzionali si alzano barriere ideologiche e non troviamo una collaborazione da parte delle opposizioni, anche se magari fino al giorno prima dicevano le nostre stesse cose. Quando io ho affrontato la questione del premierato mi sono confrontata per 6 mesi con le opposizioni per cercare un punto di caduta, perché in realtà il nostro programma prevedeva il semipresidenzialismo alla francese.
1: Sì, certo, ricordo.
0: E certo, ma quando mi sono sentita dire che mettere il Presidente della Repubblica in una competizione elettorale gli avrebbe fatto perdere quella caratteristica di terzietà che lo connota, e allora io ho fatto un passo all'indietro, ritenendo che con questo e promuovendo il premierato avrei trovato.
1: Però non è bastato, anche il premierato non è riuscito a superare gli ostacoli parlamentari. In realtà poi adesso l'unica riforma che tiene banco è quella elettorale, di nuovo ad un anno, forse meno dalle elezioni, si riparla di riforma elettorale. Su questo a che punto siamo, secondo lei? Vedo che al Senato ha reinserito la possibilità di esprimere le preferenze, che invece erano state bocciate con un emendamento alla Camera.
0: Sì, direi che siamo a buon punto, nel senso che domani andiamo in aula al Senato, quindi siamo in seconda lettura, e la prossima settimana dovremmo terminare con l'approvazione della legge al Senato, passerà poi alla Camera, appunto, per le modifiche che al Senato saranno inserite, come quella ad esempio delle preferenze. Quindi terminerà alla fine di questo mese, inizi di ottobre, grossissimo modo. Poi i tempi li determina sempre il Parlamento.
1: Certo. Quindi ci sono ancora vari, non dico ostacoli, ma comunque dubbi, questioni aperte. Tra l'altro l'opposizione vedo che vi accusa il governo di modificare questa legge giorno dopo giorno secondo come vanno i sondaggi. Se Vannacci cresce un po' di più si pensa magari ad un'altra soluzione, se qualcuno cresce un po', se c'è qualche problema all'interno, diciamo, di Forza Italia o di Lega che perdono nei sondaggi, si immagina ancora un altro scenario, e così si procede nella riforma guardando a come vanno i sondaggi in questa fase?
0: Non è proprio vero. Cioè, questo è veramente falso, perché la legge elettorale è davvero difficilissima da comporre, e noi abbiamo ascoltato alla Camera più di 70 costituzionalisti. Si è parlato di ballottaggio, noi avevamo inserito il ballottaggio. I costituzionalisti in grande misura, quelli proprio indicati dalle opposizioni, che avevano fatto loro il pensiero di questi costituzionalisti, ritenevano che il ballottaggio non potesse essere compatibile con un sistema come il nostro bicamerale perfetto, perché ci sarebbero potute essere delle differenze nel risultato del voto fra Camera e Senato. Era un'ipotesi, seppure remota, ma era un'ipotesi, e noi l'abbiamo eliminato. Quindi in realtà anche la soglia che era stata stabilita nel 40%, e perché così indicato dalla Corte Costituzionale, noi l'abbiamo addirittura, abbiamo alzato l'asticella nel senso di portarla al 42%, proprio per cercare di evitare oppure di restare sempre di più entro il perimetro delle indicazioni della Corte Costituzionale. Pertanto non è che noi abbiamo cambiato perché c'erano i sondaggi, non è che i sondaggi cambiano ogni 5 minuti, nel senso che questa legge per così dire, in gestazione da parecchio tempo. Quindi l'ascolto è stato lungo, il Senato, abbiamo ascoltato altri 22-23 mi pare costituzionalisti, quindi a mano che la discussione andava avanti, dei cambiamenti, anche dei ripensamenti da parte nostra ci sono
1: tra l'altro
0: tanti,
1: visto che c'è un ripensamento, ancora un ripensamento sul ballottaggio, cioè un emendamento presentato dal senatore Marcello Pera, ex presidente del Senato, che chiede alla maggioranza, alla coalizione di centrodestra, di pensare al ballottaggio come una soluzione per evitare di essere poi, diciamo, incastrati con le estreme, di dover fare delle trattative. Invece si va al ballottaggio tra i due partiti maggiori che prendono almeno il 38%, e chi vince, vince, governa, non deve trattare magari con il partito di Vannacci o con qualche partito di estrema sinistra, quello che ci sarà. Lei personalmente sarebbe d'accordo?
0: Ma guardi, questo è uno dei punti che sono stati posti in discussione, appunto perché ogni volta che si fanno delle considerazioni intelligenti come quelle presidente Pera, che poi riproduceva anche il pensiero e l'appello di, mi pare, più di 200 costituzionalisti di tutte le estrazioni politiche, di ritornare al ballottaggio. E io adesso non posso anticipare quello che sarà il pensiero del Parlamento, perché poi è il Parlamento che decide, ma ritengo che sia improbabile che si ritorni indietro rispetto a quella che era stata una decisione assunta alla Camera.
1: Senta, per quanto riguarda la sua attività di ministro, questi 4 anni che cosa le hanno portato, di che cosa è riuscita a fare di cui va più fiera?
0: Ma guardi, adesso noi abbiamo parlato di percorsi riformatori che hanno riguardato la revisione costituzionale della forma di governo, e stiamo parlando della legge elettorale, che forse è la legge più prossima alla norma costituzionale, quella più vicina alla materia costituzionale, e quindi diciamo sul premierato io ho lavorato per più di 2 anni, dopodiché io spero ancora che possa essere messo all'ordine del giorno, perché non penso che sia una riforma che riguardi il centrodestra, che è un governo stabile, quindi noi non abbiamo bisogno di questo. È una legge per gli italiani, perché io lo dico sempre, lo ricordo, lo ricordava Andreotti, che quando andava all'estero gli dicevano sempre chi sarà il prossimo, perché i governi duravano 14 mesi mediamente, e porterà lo stesso tipo di pensiero politico, ci sarà un'altra politica, quindi noi non eravamo ritenuti affidabili. Oggi appunto la stabilità di questo governo ci ha dato la possibilità di smazzare le carte a livello internazionale, oltre che a livello, diciamo, una credibilità nazionale, per cui anche questa riforma, sia pure rimasta incompiuta, e spero che invece, siccome è una, diciamo, nostra, un nostro programma di governo, non sia su un binario morto, ma resti sui binari del programma di governo. E quindi
1: magari il, se io, vincerete anche nella prossima legislatura, se
0: noi abbiamo lavorato per più di 2 anni in Parlamento e io ho fatto 8 mesi di consultazioni, che non sono poche, sono tante, cioè cercando appunto di trovare un accordo che poi non c'è stato, ma questo per un,
1: ecco, ma una cosa che invece lei è riuscita e di cui è contenta di questi 4 anni, qual è?
0: Ma guardi, l'altro, c'è un altro pezzo della mia delega che riguarda la semplificazione normativa, certo, di cui tutti parlano, perché a partire da Draghi, che ne aveva parlato in Europa, e a partire da tutte le associazioni economiche, loro vedono come una priorità a livello nazionale la semplificazione normativa, perché il peso è di 220 della burocrazia, di 225 miliardi l'anno per le famiglie e per le imprese, e a livello europeo c'è lo stesso problema. Io sono stata, questa sensibilità l'ho colta in maniera forte, perché ho fatto molti incontri col commissario Dobronskis, perché noi siamo stati i primi a mettere un ministero della semplificazione normativa.
1: Ho visto che è riuscita ad abrogare 30.000 regi decreti.
0: Sì, 30.000 regi decreti che erano atti inutili, che si sono tradotti in 40 chilometri di leggi, pari al 28% dello stock normativo vigente. Cioè noi abbiamo abrogato 40 chilometri di leggi. Questo è un record, ma c'è una cosa della quale vado molto orgogliosa, perché dicevo, questa, noi siamo considerati in Europa, nell'Unione Europea, come una sorta di apripista. Ho fatto parecchi colloqui e ci chiedono come noi stiamo agendo. Quindi a livello di proposta, mi hanno invitato all'OCSE, un panel con tutti i paesi, parlo degli Emirati Arabi piuttosto che dell'India, piuttosto che del Cile, e mi hanno invitato a tenere una lectio magistralis nell'Università della Pennsylvania, chiedendomi anche un articolo sulla semplificazione, che hanno pubblicato. E andrò il 21 di ottobre a tenere questa lezione magistrale. Quindi c'è una sensibilità molto forte, perché certo, è chiaro che la burocrazia, cioè l'eliminazione del peso della burocrazia, mettendo delle regole più semplici, è a beneficio dei cittadini e delle imprese.
1: Non c'è dubbio.
0: Quindi rende il nostro paese.
1: La devo salutare perché siamo un po' andati oltre i nostri tempi, Ministro. La ringrazio molto di essere stata con noi e le auguro buon lavoro. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie a lei e grazie ai suoi ascoltatori.
1: Grazie, abbiamo salutato Maria Elisabetta Casellati, ministro appunto per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Sono 19:53 minuti, ricordo ancora il nostro numero 335-699-2949, SMS, WhatsApp, messaggi vocali se volete intervenire in diretta, perché cerchiamo di capire meglio il senso, le radici, le conseguenze della vittoria dell'Alternative for Deutschland nello Stato della Sassonia-Anhalt, dove, come sapete, hanno preso più del 40% e sono a un passo dalla possibilità di formare per la prima volta nella storia tedesca il governo di uno Stato, nel caso che, diciamo, il partito che è quello che potrebbe in qualche modo dare una mano a questa operazione, potrebbe aggiungersi Sarah Wagenknecht e consentire di avere appunto la maggioranza assoluta. Noi ne parliamo con Angelo Bolaffi, che è un germanista, un filosofo, ha insegnato filosofia politica all'Università La Sapienza, è stato anche direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Berlino. Buonasera professor Bolaffi, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, vedo che c'è una grande discussione anche sui social, sui siti. Questa vittoria degli Alternative for Deutschland è dovuta a dati economici o è dovuta invece a dati identitari? È dovuta al tema dell'immigrazione? Insomma, qual è la miscela che ha portato questo partito e il suo programma a dominare quello Stato in maniera così, diciamo, anche oltre le aspettative dei sondaggi?
2: Beh, guardi, ha fatto bene a usare il termine miscela. Ogni grande risultato elettorale è sempre l'esito cumulativo o cumulato di diversi issues, non c'è mai un solo motivo, salvo momenti drammatici della storia. Insomma, in questo voto, ricordiamo ai nostri ascoltatori, si tratta di una piccola regione al centro della Germania, della ex DDR, della ex Germania orientale. Una regione assolutamente prussiana, ricordiamo che era la città di Wittenberg, dove furono nella cattedrale Assisi le famose da Lutero iniziò la riforma protestante, nato Bismarck. Insomma, una città molto tedesca rispetto, tanto è vero che il candidato dell'AfD, quello vincitore Ulli, che ha vinto le elezioni, ha detto in maniera molto provocatoria: i tedeschi dell'Ovest non sono tedeschi ma sono americani. Ecco, per capirci qual è l'aria che tira.
1: Certo.
2: I motivi sono.
1: Quindi è una regione che, tra l'altro, a quanto leggo, a quanto capisco, non ha grandi problemi di immigrazione.
2: Nessuno.
1: No,
2: l'immigrazione non esiste, semmai è l'opposto, è una regione vuota nel senso svuotata da una emigrazione dei giovani e delle donne verso l'Ovest, verso l'ex Germania occidentale, per capire.
1: Cioè verso l'America, per restare
2: l'America,
1: ai termini,
2: sì,
1: del esatto, leader.
2: Verso l'America, è una regione che ha avuto, che vive di, come dire, fondamentalmente di un enorme sussidio che viene dall'Ovest verso l'Est. Detto questo, non esiste di fatto immigrazione, come la storia insegna esiste l'antisemitismo senza ebrei, quindi gli elementi che hanno caratterizzato il voto, almeno da un recente studio, sono in terza battuta l'elemento economico, in seconda battuta l'elemento culturale, in terza battuta appunto il timore dell'immigrazione. Ecco, questi sono i tre elementi di una immigrazione che non c'è. Ma sa, voglio dire, talvolta la retorica supera la realtà stessa. In una regione scarsamente abitata, sono appena 2 milioni di abitanti, 0,3% rispetto alla Germania, al complesso della Germania, che demograficamente supera gli 83 milioni e mezzo di abitanti. Quindi, diciamo, è un risultato, però non dobbiamo sottovalutarlo. La cancelliera Merkel, proprio un'ora fa o due ore fa, ha fatto una dichiarazione molto molto preoccupata, addirittura mi si spezza il cuore, ha detto lei.
1: Ha detto che è una frattura storica per la Germania.
2: Normalmente, guardi, la Merkel è molto parca in dichiarazioni drammatiche, è molto parca.
1: Però sono in molti a dire oggi, non so se lei è d'accordo, sono in molti a dire oggi che è stato sbagliato contrapporsi ad AfD, all'Alternative for Deutschland, soprattutto dal punto di vista, diciamo, simbolico, e anche accusandoli di essere filonazisti o post-nazisti. Cioè, questa predicazione che ha cercato di isolarli e di mettere attorno a loro un cordone sanitario per non farli votare, si è rivelato un errore anche da parte, diciamo, sia del Partito Socialista che del PPE. Lei è d'accordo su questo? Oppure invece va segnalato il rischio di un risorgere di forme, diciamo, di nostalgia del nazismo?
2: No, guardi, loro sono nazisti, non sono io a dirlo, lo dice l'Ufficio per la Difesa della Costituzione, cioè il servizio segreto interno tedesco, che ha dichiarato formalmente un partito nemico della Costituzione. Questo non c'è dubbio, non è che ci sono, si tratta di, ovviamente, dopo, sa, nella storia come in politica, dopo sono tutti saggi, no? Dopo si sa sempre meglio. Ovviamente, sì, è vero, oggi appare quella polemica o quel cordone sanitario, i tedeschi lo chiamano Brandmauer, no? Il muro tagliafuoco, non ha funzionato. Questo è un segnale, significa che era pensato per una cultura politica che era quella della Germania del secondo dopoguerra, che è cresciuta democratica, liberale, aperta, multilaterale, pacifista, che è in difficoltà, ma è in difficoltà dal punto di vista, come anche dal punto di vista non solo intellettuale, ma proprio fisico, nel senso che

0: quella generazione lì, come la mia, che è nata in nome di un'altra Germania, oggi ha 80 anni, come il ministro degli esteri Joschka Fischer. E questo, e soprattutto è cambiato il modo di far politica. E la Germania, guardi, i partiti politici storici non esistono più in Europa. L'ultimo paese in cui ancora funzionano sono la Germania, la vecchia SPD, la socialdemocrazia, partito più vecchio della storia d'Europa, e la Democrazia Cristiana. Questi due partiti hanno una grande difficoltà a entrare in sintonia politica con gli elettori, i quali hanno preferito questo simpatico bell'imbusto, un vecchio venditore di profumi per casa, per casalinghi, che è molto telegenico, molto moderno, molto soft, che girava la vecchia Germania orientale con un vecchio motorino che era un po' il mito del comunismo tedesco. Queste cose qui si pagano oggi perché,
1: però io mi chiedo, professore,
0: i due partiti giovani, la Linke e i Verdi, hanno tenuto,
2: sì,
0: perché loro hanno usato anche loro i media per farsi conoscere.
1: Io sono un po' perplesso, però, perché vedo che 1000 giuristi tedeschi hanno firmato un appello per la messa al bando dell'AfD, sì, perché viola, secondo tra l'altro uno studio che è stato fatto da un'associazione che ci ha lavorato per molti mesi, viola i principi di dignità umana e democrazia sanciti dalla Costituzione. Quindi la richiesta di messa al bando è perché il programma di AfD viola la Costituzione. Mi chiedo però che se un attacco frontale di questo genere, come spesso si vede, in fondo poi non aiuti il partito a mostrarsi come martire, a farsi vedere come unico, diciamo, a resistere rispetto al mainstream e all'establishment che tenta di farlo fuori. In questi casi è molto difficile decidere quale possa essere la strada migliore.
0: Guardi, io credo che sia soltanto un grido d'allarme. Io ho parlato con molti colleghi tedeschi, tutti sono convinti, perché guardi, a decidere non è un governo, non è una decisione politica. Se ci fosse mai una decisione, bisogna ricorrere alla Corte Costituzionale.
1: La decisione di ricorrere è una decisione politica, poi la Corte politica. Costituzionale.
0: La Corte Costituzionale, nella sua ampia libertà, potrà decidere o meno. E tutti quanti giustamente mettono in guardia dal rischio che, se la Corte Costituzionale dovesse dire sì, abbiamo dei sospetti, sì, certamente il programma è quello che è, sì, però non abbiamo punti oggettivi per dire che si fanno azioni concrete, materiali, per mettere per far saltare l'ordine costituzionale tedesco, non possiamo decidere la messa fuori legge. Quindi sarebbe un rischio enorme, sì, sarebbe un boomerang terribile. Io penso che in tempi per quanto prevedibili non si arriverà alla discussione su questo
1: punto. Perché c'è un precedente, no? Io ricordo che nel 2024 la Corte Costituzionale tedesca ha bloccato il partito che si chiamava Die Heimat,
0: sì,
1: no?
0: Quello, sì, ma si trattava di uno, non di un partito, di un raggruppamento, e l'ha bloccato dicendo sì, va bene, ma insomma non c'erano gli elettori. Questa è gente che c'ha rappresentanti in Parlamento, gente che ha rappresentanti nei parlamenti regionali, cioè tutto un altro, certo, un'altra questione. È un pericolo vero, ma vorrei dire ai nostri ascoltatori, perché spesso ho sentito un po' un clima di isteria, non siamo, come dire, agli ultimi anni della Repubblica di Weimar, non c'è un Hitler ante portas. La Germania è un paese forte, democratico, è la terza potenza economica al mondo, c'ha un ordinamento, c'ha un cancelliere, insomma, certamente è un problema politico molto molto grave, e questo punto tocca la politica, e non certo solo ai giudici, come dire, sfidare o affrontare questa nuova sfida. E bisogna vedere, e questo è il mio dubbio vero, se i partiti, la SPD, la CDU, i Verdi, anche la Linke, sono in grado di affrontare questa nuova Germania, come dire, che si è fatta viva, una Germania vecchia che ritorna dopo la caduta del muro. Quindi siamo al paradosso, siamo tornati alla Germania divisa dal muro di Berlino.
1: Aspetti, professore, ci sono due telefonate che volevo farle ascoltare. Sì, Aldo, certo, da Torino, la prima. Aldo, buonasera, prego.

0: Buonasera. Ma come ho detto nel messaggio che ho mandato, alle volte non bisogna essere né filosofi né statisti per capire certe cose. Io ho una certa età, ho vissuto gli anni 60, 70, 80, ho visto e provato certe cose. Se c'è questa fuga verso gli estremi, secondo il mio modesto parere, è perché chi ci governa oggi non è buono. Non riesce a dare prospettive alla popolazione, quindi la popolazione cerca di alternative, alle volte anche magari non usando troppi ragionamenti, si fa prendere magari anche solo da come dire, da sentimenti improvvisi, però sta di fatto che queste fughe verso gli estremi, che non vanno mai bene, vogliono solo dire che chi c'è non va bene,
1: non ha operato bene,
0: e che non vada bene è sotto gli occhi di tutti.
1: Grazie Aldo, c'è un'altra telefonata, devo avere il tempo di prenderla, mi scusi, la saluto e grazie. Paolo da Milano.
2: Buongiorno, io volevo dire che a me preoccupa molto il rapporto opaco con la Russia di Putin, che ha degli intenti abbastanza noti di spaccare l'Unione Europea, e volevo solo chiedere, anche se secondo me non era il caso di farli governare almeno in questo land, per mettere a nudo poi la caducità di certe promesse. Tutto qua, volevo dire.
1: Grazie Paolo, questo è un punto interessante, perché se sulla questione, diciamo, dei rapporti con il nazismo, se definirli o meno nazisti, ci possono essere controversie, professore, lo dico anche a lei, sul fatto che ci sia una forte simpatia, una forte adesione alla Russia di Putin, su questo mi pare che nessuno, non lo stessi, non lo neghino.
3: L'applauso per il voto in Sassonia-Anhalt è venuto all'unisono da Musk, da Trump e da Putin. Questo ci dice tutto quello che può essere. Che la FD fosse stata individuata dal vicepresidente americano Vance, da Musk e da Putin come dire il cavallo di Troia da inserire nella democrazia tedesca, mi pare che non ci sia discussione, non c'è dubbio alcuno. Poi sa, da questo a dire quanto e come forze strane abbiano manipolato, io tenderei a prova contraria, a non fare affermazioni. Certamente, come dire, ha funzionato una certa retorica filoputiniana e filorussa.
1: Professore, dobbiamo fermarci qui. Grazie Angelo Bolaffi, buonasera, buon lavoro.
3: Grazie, arrivederci.
1: Allora ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo con la nostra puntata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia,
6: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Reply Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
7: Meteo Radio. In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se da pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20 e 9 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
8: Regno Unito e altri 11 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania. Londra accusa pulizia etnica. Ira di Israele, chiuso consolato britannico a Gerusalemme Est. Telefonata Trump-Putin, sforzi di mediazione positivi. Zelensky spinge per negoziati trilaterali già a settembre. Dopo la tregua tornano le bombe su Kiev. Ex Ilva, governo, tavolo permanente per Taranto come per Terra dei Fuochi. Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani alla festa di AWS. L'alleanza c'è. Caso La Vitola, al TG1 la moglie di Tavares si sta addossando tutte le colpe. Il cugino in Basilicata, preferiremmo non averlo qui ai domiciliari. Femminicidio di Lorena, la madre ha lasciato l'ex fidanzato dopo un tradimento. La salma verso la Puglia, lutto a Squinzano, domani funerali. 15.000 euro ai due killer per uccidere un volontario del 118 in Gallura un anno fa. Presunti mandanti l'ex fidanzata e il compagno, 4 arresti. L'estate del caldo record sta per finire. Domani previsti temporali, grandine e crollo delle temperature. Allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Penelope Cruz e Javier Bardem protagonisti sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia. La coppia da Oscar è nel cast di Bunker, in concorso, diretto da Florian Zeller. È un film sulla necessità di connettersi con gli altri, ha spiegato l'attore spagnolo.
1: Le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Francesco Seghezzi, presidente di Adapt. Buonasera, presidente. Buonasera, Seghezzi. Bentornato a Zapping.
9: Buonasera a tutti.
1: Allora, continuiamo un po' ad analizzare la vittoria di Alternative for Deutschland nella Sassonia-Anhalt. Ne abbiamo parlato fino a qualche minuto fa con Angelo Bolaffi. Abbiamo parlato della miscela di ingredienti che ha portato a quella vittoria, così anche imprevista, al di là delle aspettative dei sondaggi. Adesso però con lei vorremmo mettere la lente di ingrandimento su uno degli elementi, su uno degli ingredienti di quella miscela, che è quello del lavoro e del ruolo dei lavoratori. I lavoratori hanno votato in gran numero, con altissime percentuali, per il partito di Alternative for Deutschland, rivelandoci qualcosa che sarebbe interessante capire meglio. Che cosa è successo secondo lei?
9: Allora, intanto è un trend che ormai vediamo in tutti i paesi in cui siamo partiti nazionalisti o populisti, adesso poi discutiamo come vogliamo, e prendono tanti voti. La base operaia è sicuramente uno degli zoccoli duri più forti. Questo perché nella narrazione, anche qui abbastanza trasversale, di questi partiti sul tema economico e sul tema sociale, c'è quello di una critica molto serrata alle conseguenze della globalizzazione per i paesi occidentali, il che è valso per la Brexit, per la prima e la seconda elezione di Trump, forse la prima ancora di più, e adesso in questi casi. La narrazione è che tutto sommato, dal punto di vista dei dati, ha anche delle basi, non stiamo dicendo che c'è qualcosa di totalmente inventato, anzi, ma è quello di grandi benefici che dal punto di vista dell'occupazione e anche poi del reddito pro capite hanno avuto tanti paesi non occidentali, e di come si sia impoverita invece una certa industria, sia attraverso delocalizzazioni che hanno portato a perdere lavoro nell'industria, a generare lavoro nei servizi magari non molto pagato, o pian piano a un certo disinteresse proprio come conseguenza da parte dei paesi europei per gli investimenti dell'industria, e quindi l'ingresso mano a mano di altri player che hanno altre logiche, altri criteri, un altro modo di trattare le persone. E tutto questo ha generato sicuramente una certa frustrazione, e che si mixa, peraltro, questo dal mio punto di vista, soprattutto nel caso tedesco, magari non per forza nella regione di cui stiamo parlando, dove i tassi di immigrazione non sono così elevati, ma nel vedere parallelamente la presenza di tanti stranieri che sono comunque sostenuti da un welfare perché faticano a integrarsi, e chiaramente su questo concetto si costruisce tutta una narrazione che che ricalca il vecchio scontro di civiltà di cui parlavamo 25 anni fa.
1: Lei ha scritto un articolo il cui titolo è La solitudine dell'operaio tedesco. Perché? Perché la solitudine? In che cosa si configura questa solitudine? Una solitudine sociale, una solitudine, come dire, esistenziale, o una solitudine lavorativa? In che cosa?

0: cosa consiste questo?
1: Io credo sia un po' un misto, una dimensione più, diciamo, intima, psicologica, che è data dal fatto che appunto ci si sente parte degli esclusi, e un'altra componente invece, anch'essa come conseguenza psicologica, ma come causa sicuramente molto alimentata dai partiti di cui stiamo parlando, che non solo fa sentire soli e parte degli esclusi, ma fa individuare un grande nemico. E tutto questo mi sembra alimentato da un lato dalla potenza di fuoco dei social media, che consentono all'individuo solo di esprimersi su un palcoscenico quantomeno virtuale, ma che sempre di più nella nostra testa è reale, e quindi il poter esprimersi in questo modo. Dall'altro, persone sole, nel senso di molto meno parte di una dimensione di collettività. Il mondo associativo è debole, il mondo sindacale è debole, soprattutto nelle regioni dell'est della Germania, diciamo che la stessa dittatura sovietica aveva abbastanza colpito, anzi, abbastanza un eufemismo, duramente tutte le libere associazioni. Quindi questa dimensione dell'individuo isolato è sicuramente anche un retaggio storico, ma che è ampiamente diffuso in tanti altri luoghi, per cui si è molto più vulnerabili a tutte le informazioni che ci vengono date mediante i social media, che ultimamente utilizzano sempre di più l'immagine e il video come linguaggio e meno, diciamo, il concetto scritto, e quindi si è vulnerabili. La paura viene alimentata e si va a cercare chi ha un messaggio che in qualche modo giustifica e sembra comprendere questa paura. Attenzione, io non voglio dire che la genesi della solitudine, ossia un certo fallimento di un modello sociale economico, non sia vera. Il problema sono le conseguenze e come questa viene utilizzata, come viene, diciamo così, presa, mescolata e resa materiale demagogico e materiale elettorale. Ma la solitudine dell'operaio tedesco, per riprendere il titolo che diceva prima, è causata da logiche di fallimenti di un modello economico il cui spopolamento industriale tedesco nel settore dell'automotive, di cui parliamo in questi giorni, è soltanto la ciliegina sulla torta.
0: Quindi ci sono delle responsabilità individuabili da parte di chi ha governato il PPE, la SPD in questi anni, che hanno portato a questa solitudine, a questo senso di spaesamento, a questa perdita di valore del lavoro? Cioè, ci sono delle cose che si possono indicare e dire: ecco, lì si è sbagliato, lì si è prodotto, lì ci sono le origini della vittoria di AfD, o no?
1: Io penso che sì, qualcosa sì, nel senso che la politica è anche, cioè, i cicli elettorali sono anche razionali, non sono soltanto diciamo così, qualcosa di fumoso. Di certo la scommessa della grande ondata di immigrazione siriana, la scommessa di Angela Merkel, non è andata benissimo, non si è riusciti, nonostante l'intuizione del accogliere una popolazione che aveva tassi di scolarizzazione maggiori rispetto alla media dell'immigrazione dal Medio Oriente, non è funzionata, perché l'integrazione è avvenuta solo fino a un certo punto e solo in alcuni settori. La scommessa persa dell'elettrificazione dell'auto, che ha portato a un clima di terrore nell'operaio tedesco, che vede un colosso come Volkswagen, che è sempre stata una certezza totale,
0: che licenza migliaia e migliaia
1: incredibile di persone, e chiaramente questo è tutta una conseguenza dell'aver pensato di poter governare l'elettrificazione dell'auto senza capire che la Cina era molto più avanti. Per cui ci sono tutta una serie di conseguenze, poi potremmo anche andare nel tecnico. Il sindacato si è indebolito per tanti motivi nel corso degli anni. Lo stesso modello partecipativo tedesco nelle aziende tedesche ha portato sempre meno risultati, è diventato spesso causa di scandalo, per cui a volte è capitato che tanti membri dei consigli di fabbrica, diciamo così, portassero a casa qualcosa in più di quello che dovevano. Per cui sicuramente ci sono delle cause che poi vengono amplificate, in qualche modo c'è una riduzione a uno, due o tre nemici, senza che in questo momento occorra un grande lavoro sulle soluzioni.
0: Ecco, questo è un po' il punto su cui poi devo purtroppo chiudere. Mi chiedo se da qualche parte nel programma di AfD, che ormai è abbastanza ricco, ci hanno lavorato molto, c'è una risposta agli errori o comunque ai temi che abbiamo qui fino a qui elencato, cioè se ci sono delle indicazioni credibili per risolvere i problemi veri che chi ha votato AfD magari ha vissuto, ha sentito ed è stato portato a inserire nell'urna, o seppure poi dovremo aspettare un'alternativa all'alternativa.
1: Guardi, in questo momento per come vanno le cose c'è poco interesse a proporre soluzioni molto credibili, lo vediamo anche in Italia. La soluzione di fatto proposta dall'AfD è che l'Europa è l'origine di tanti di questi problemi, quindi bisogna guardare da un'altra parte,
0: alla Russia per esempio,
1: ad esempio un pochino più a destra, esattamente, rompendo un po' questo legame con l'Europa che ci ha indebolito. L'altra soluzione è la immigrazione di massa, tutte soluzioni che ad oggi sono facilmente raccontabili e fanno prendere anche molti voti. Io le ritengo, la immigrazione di massa la ritengo assolutamente impraticabile, l'altra, cioè guardare di più alla Russia, la ritengo non auspicabile, diciamo così. Però il tenore delle soluzioni mi sembra oggi questo.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT 20 e 21, buonasera, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Cambiamo completamente tema e parliamo della guerra russo-ucraina. Sembrava ci potesse essere, non dico una svolta, ma quantomeno una piccola fiammata ripresa dei negoziati, perché Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, sono tornati per la settima volta a Mosca, ma questa volta, per la prima volta, sono andati anche a Kiev ad incontrare Zelensky. Da questo weekend diplomatico però è uscito ancora ben poco, oppure quello che si è detto non è stato raccontato, non è stato rivelato. Però da questo volevo partire per parlare con Gianraffaele Percannella, che spesso ci aiuta nel decrittare le vicende internazionali, che cosa ha significato questo duplice incontro e che cosa può portare. Buonasera Percannella, bentornato.
2: Buonasera, grazie a lei per l'invito. Allora, sicuramente è un passo avanti, ogni volta che si parla è comunque un passo avanti. I risultati sostanziali sono pochi, quasi inesistenti. Io non credo che ci sia un accordo in itinere dietro. Quello che probabilmente c'è è una maggiore disponibilità da parte di Putin a offrire a Trump un risultato cosmetico da giocare prima delle elezioni del midterm. Quindi potrebbe essere questa un possibile sviluppo. Dal punto di vista sostanziale, non credo che ci siano le premesse perché questi colloqui abbiano un risultato fattivo. Quello che è sbagliato in questo momento è che non avvengono tenendo tutti gli attori sullo stesso tavolo, e dovrebbe essere presente anche l'Europa, e soprattutto ci
0: ad un certo punto sono subentrati tedeschi, francesi e inglesi, mi pare, come
2: sì, i consulenti militari, sì. Diciamo, però non avevano un mandato politico, certo, per poter trattare, e soprattutto ci si sta concentrando sull'occupazione di territori, mentre invece quello che è fondamentale in questo momento sarebbe poter garantire delle sicurezze. Cioè io credo, per l'amor di Dio, non sono io che posso decidere al posto dell'Ucraina, però credo che loro potrebbero essere disponibili a un sacrificio territoriale se avessero una certezza consistente del fatto che la Russia non abbia la possibilità di attaccarli di nuovo, pur potendo coltivare la prospettiva di crescere all'interno dell'Occidente, come oramai sono diventati un riferimento per le armi più evolute.
0: La cosa che mi ha colpito è che in tutte le dichiarazioni sia di Witkoff che di Kushner l'impostazione del loro negoziato è un'impostazione che somiglia molto a un deal commerciale, Kushner ha detto più volte, noi vogliamo che ci sia una soluzione win-win, vogliamo, noi siamo qui, siamo esperti di fare accordi business commerciali e quindi dobbiamo trovare il modo che l'Ucraina trovi il suo vantaggio, la Russia trovi il suo vantaggio, alla fine si stringono la mano e la guerra è finita. Mi chiedo se nella ormai complicatezza, nella stratificazione di tragedie, di dolore che si è fatta fino ad oggi, lo scenario di ridurre tutto ad un accordo commerciale in cui i due contraenti trovano ciascuno un loro vantaggio sia credibile.
2: Guardi, quella che hanno queste due persone della questione è una visione bidimensionale, tipica, diciamo, di chi si occupa di transazioni dove non c'è in gioco la vita, dove non ci sono giochi, interessi, diciamo, non recuperabili. In realtà, se gli uomini d'affari fossero stati capaci di portare avanti trattative diplomatiche, sarebbero anni adesso che i trattati di pace verrebbero gestiti da miliardari. La diplomazia, non a caso, è una cosa che si studia, è un'arte che stabilisce anche, è un discorso più di conciliazione, di capacità di gestire quelle che sono esigenze diverse. Comunque in questo momento anche dei diplomatici professionisti avrebbero delle difficoltà non indifferenti, perché la situazione si è così incancrenita che è difficile da recuperare.
0: Quello che però mi chiedo, se Putin continua a dire di no ad ogni proposta di tregua, di cessate il fuoco, di sostanzialmente di trovare una soluzione, se il ruolo di mediatore degli Stati Uniti attraverso i due personaggi che abbiamo citato può andare avanti in questo modo, o a un certo punto Trump non sarà costretto a decidere se vuole consegnare l'Ucraina all'influenza russa o se vuole, diciamo, riconsegnarla alla sua dimensione europea. Dovrà a un certo punto fare una scelta se Putin continua a dire di no a qualsiasi piano di pace.
2: In questa equazione che lei ha descritto manca una variabile, quella iraniana. In questo momento questa riapertura delle trattative, compreso il volo del capo dei servizi segreti a Mosca, sono probabilmente una conseguenza più collegata al quadrante iraniano che a quello ucraino. La carenza di intercettori che stanno avendo gli Stati Uniti, che non è recuperabile nel breve, se non si possono recuperare intercettori si dovrebbe perlomeno cercare di attenuare la capacità offensiva iraniana, che si basa anche su forniture russe. Quindi in tutta questa trattativa molto probabilmente rientra anche il discorso iraniano e molte considerazioni vanno fatte tenendo presente anche questo.
0: Ecco, però mi chiedo se possa invece nell'ambito di questa cosa che lei ha detto, cioè che l'Iran sia un elemento molto presente negli incontri e soprattutto quelli a Mosca tra Witkoff, Kushner e Putin, tra l'altro Kushner, Witkoff ha detto che quando scriverà le memorie i suoi incontri con Putin saranno in cima come le cose più emozionanti che lui abbia mai vissuto. Ci sono alcuni osservatori anche di parte russa che dicono che in realtà Putin in questa fase non si stia tanto occupando di cosa concedere all'Ucraina quanto di cosa concedere a Trump. Lei lo diceva all'inizio, qualche vantaggio cosmetico, ma forse anche qualcosa di più, degli accordi commerciali, i fornimenti di energia, terre rare, un aiuto sull'Iran, una compartecipazione a qualche grande progetto di sviluppo economico. Ci potrebbe essere questo elemento, cioè non si guarda tanto all'Ucraina quanto Putin ha capito che per portare Trump dalla sua parte deve fargli brillare l'oro davanti agli occhi.
2: È un'evoluzione possibile, perché teniamo conto che c'è un personaggio dall'altra parte che non ha nessuna contaminazione ideologica, nessun ragionamento, quindi è possibile che possa avere, diciamo, essere attratto molto dalle questioni di interesse. Quindi è una cosa che non escluderei, la vedo però un po' improbabile, perché la posizione di Trump potrebbe cambiare dopo le midterm, dipende dai risultati, cioè tutti adesso noi ci aspettiamo che non saranno particolarmente generosi con Trump, però da non particolarmente generosi a veramente disastrosi c'è una differenza anche politica che lo indebolirebbe molto e gli impedirebbe di fare scelte strategiche come quella che lei in questo momento paventava, che si configura come una sorta di alleanza commerciale con la Russia.
0: E un'ultima questione, si parla di una possibile ripresa di negoziati in Turchia, a Istanbul, come quelli che poi si sono arrestati poco dopo l'inizio della guerra. È una prospettiva plausibile in cui appunto tornino a sedersi i russi, gli ucraini, gli americani e magari anche gli europei?
2: Sarebbe una prospettiva sicuramente plausibile, ma credo che in questo momento la Russia, Putin in particolare, voglia giocarsi la carta dell'autunno e dell'inverno freddo per l'Ucraina. Se non si sblocca la situazione adesso, è probabile che ci facciamo un altro inverno dove Putin e i russi sperano di indebolire ulteriormente la resistenza ucraina. Dal loro punto di vista sarebbe giusto fare così.
0: Anche perché hanno già ricominciato a colpire le infrastrutture energetiche del paese.
2: Se ci mettiamo nei loro panni, perché devo andare a trattare adesso quando davanti a me ho un periodo dell'anno nel quale posso infliggere dei danni pesanti e poi magari andare a trattare dopo, quando tu sarai più debole? Cioè, questo potrebbe essere il ragionamento che fanno. Ripeto, non stiamo parlando di persone che hanno un approccio ideologico, stiamo parlando di persone che hanno un approccio, diciamo, commerciale alla guerra, che non prevede discorsi di generosità, prevede solo discorsi di interesse.
0: Ci fermiamo qui, grazie Gian Raffaele Percannella per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Sono le 20:30, andiamo avanti con la nostra puntata e andiamo a conoscere Don Luca Mazzinghi, che è un parroco della diocesi di Firenze ma anche professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e anche presidente della Società Biblica in Italia. E Luca Mazzinghi, professor Luca Mazzinghi, in questa sua veste di professore ha proposto un semestre di studio, un semestre di approfondimento nel prossimo anno accademico, un corso intitolato, anche un po' provocatoriamente, Un Dio Violento, la Bibbia tra guerra e pace. E, buonasera Don Luca, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a tutti quelli che stanno ascoltando, grazie di avermi invitato, buonasera a voi.
0: Allora, mi spieghi un po' bene che cosa ha mosso in lei l'idea di proporre un corso di questo genere. Io un po' credo di aver capito che la sua preoccupazione è che ci siano letture un po' semplificatorie, un po' sommarie, un po' magari anche manovrate della Bibbia per andarci a trovare giustificazioni di guerre e violenze e anche magari scudi morali rispetto a molte delle guerre in corso. Che cosa vuole fare con questo studio, con questo semestre?
3: Questo corso è un'idea dell'università intanto per allargare il pubblico e non limitarsi solo agli studenti in presenza. Infatti lo apriremo online a chiunque avrà voglia di iscriversi. L'idea, se posso usare un verbo un pochino più plastico, è quella di disinnescare una bomba, cioè di evitare che la Bibbia, sia quella ebraica che cristiana, venga usata come viene usata di fatto oggi da tanti politici, inutile fare nomi e cognomi, tanto li sappiamo tutti, per giustificare le proprie violenze, le proprie guerre, e come è stato fatto del resto nel passato, ahimè.
0: Chi non si ricorda Dio è con noi, no? Gott mit uns.
3: Sì.
0: Cioè, ma ecco, anche, l'idea che Dio è con noi durante una battaglia, è un'idea radicata, no? Un'idea che molti eserciti hanno e diventano anche un elemento, come dire, di incoraggiamento, di sostegno. Siamo dalla parte giusta, Dio dalla nostra parte. Viene spesso utilizzato, sì, questo meccanismo.
3: Io faccio sempre l'esempio della Prima Guerra Mondiale, gli italiani contro gli austriaci, entrambi popoli cattolici, anzi forse gli austriaci più di noi, ed entrambi che pregavano lo stesso Dio, lo stesso Gesù, per la vittoria della propria parte. E mi chiedo da che parte fosse Dio, per chi ci crede. Questo è un esempio abbastanza chiaro. Noi vogliamo proprio disinnescare questa trappola qua, che cioè si possa usare la Bibbia per giustificare una guerra.
0: Però è anche vero che leggendo la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, insomma, di guerre, di conquiste, di violenze si parla molto, e chi vuole attingere, chi vuole, diciamo, affondare le mani in quella temperie, qualcosa tira fuori.
3: Sì, io inizierò il corso ricordando una battuta di Umberto Eco che, immaginando di essere l'editor di una famosa casa editrice, dice: la Bibbia forse è meglio non pubblicarla perché c'è talmente tanta violenza e sesso che forse il Vaticano sarebbe contrario. E è un po' vero da questo punto di vista, però il problema è come c'è presente questa violenza. Questo è il punto. E se mi permette, la Bibbia smaschera la violenza umana, la denuncia, la sbatte lì perché c'è, ma la sbatte lì perché ne proviamo orrore alla fine, non per giustificarla.
0: Se mi permette,
3: la Bibbia inizia con l'immagine del libro della Genesi: la terra era corrotta e piena di violenza. Nel capitolo 6 già si parte male.
0: Certo. E questo dibattito intorno alla Bibbia e alla posizione di Dio nei confronti di chi muove la guerra si è molto acceso soprattutto quando

0: di Papa Leone è stata poi rintuzzata da molti esponenti di primo piano, diciamo dalla politica americana, soprattutto dal vicepresidente Vance, che ha detto: ma come fa il Papa a dire una cosa di questo genere quando ci sono secoli e secoli di teorie sulla guerra giusta che lui sembra ignorare? Forse dovrebbe andare a rileggere Sant'Agostino, che era sembrata una cosa così un po' fuori luogo, ma che, di cui poi si è molto parlato. Ecco, su questo che cosa possiamo dire sull'idea di una guerra giusta? La Bibbia la spiega, la riconosce, la identifica?
1: La Bibbia, specialmente nell'Antico Testamento, parla di guerre in cui il Dio di Israele interviene a fianco del suo popolo, addirittura lo spinge a fare la guerra in alcuni casi. D'altra parte c'è sottotraccia già nell'Antico Testamento, ma più che sottotraccia direi è il volto di Dio che alla fine si svela, un Dio che la guerra non la vuole, quel Dio che distrugge le lance, spezza le spade, brucia nel fuoco gli scudi, quel Dio che fa sì che le lance diventano falci, eccetera. Quindi in realtà ci sono due volti di Dio. Io direi che il primo è un Dio mimetico, se posso usare una parola difficile, un Dio che noi ci creiamo perché ci somiglia, giustifica le nostre violenze e ci fa comodo che esista, e ci ha fatto comodo per tanto tempo. Ma c'è anche un Dio che smaschera questo volto di Dio che alla fine è falso. Il problema è in quale Dio io credo e cosa vado a cercare nella Bibbia, poi alla fine il discorso finisce lì.
0: Ecco, ma se oggi come oggi, cioè nella temperie odierna, dove tante guerre sono scatenate e appunto spesso si richiama il sostegno di Dio in questo in quella guerra, come dobbiamo riconoscere, qual è il manuale per interrogarsi e dire: sto conducendo una guerra giusta o no?
1: No, allora se entriamo in questo tema, guerra giusta o no, il Papa su questo è stato molto chiaro. Papa Leone ha detto: ci possono essere guerre giustificabili, ma giuste no, perché la guerra è sempre alla fine un atto di violenza e coinvolge gli innocenti anche quando si porrebbe come giusta. E poi oggi come oggi, qual è la guerra giusta? Prima si parlava dell'Ucraina, si potrebbe pensare a quello. Israele e la Palestina, da che parte sta la giustizia, specie alla luce di quello che si è venuto a sapere proprio oggi? E tutte le altre guerre, chi decide che sono giuste o sbagliate? E questo è il punto. La Bibbia dice che la guerra è un orrore in ogni caso, e comunque dal punto di vista del credente, poi se uno non ci crede nella Bibbia come il libro ispirato è un altro capitolo, ma dal punto di vista del credente la Bibbia spinge a un'altra dimensione, a quella della pace. E nel Nuovo Testamento ha maggior ragione, basta pensare a Gesù che dice: rimetti la tua spada nel fodero, o alla fine la morte di Gesù che è la croce, che a mio parere è la denuncia di ogni forma di violenza per chi veramente crede in questo. Io mi scandalizzo quando vedo degli uomini politici che dicono di essere cristiani che usano la croce per giustificare la propria violenza o la propria politica guerrafondaia. Questo dal mio punto di vista è una vera bestemmia, mi scusi il linguaggio ecclesiastico, sono un prete, ogni tanto scappo.
0: Ogni tanto torna fuori. Ma e quindi nel suo corso alla fine che cosa vorrà costruire, che cosa vorrà lasciare a chi lo segue?
1: Io vorrei costruire che volto di Dio viene fuori dalla Bibbia, se davvero è un Dio violento come sembra da tanti passi, o se dietro a quel Dio violento c'è la critica che la Bibbia stessa fa a questo Dio violento, che l'uomo vorrebbe in questo modo, ma che poi si accorge non è in questo modo, senza contare il fatto che finché ci entriamo nella prospettiva di voler spiegare a tutti i costi chi è Dio e cosa fa, siamo dal punto di vista sbagliato, perché questo nessuno lo può sapere.
0: Se qualche politico in carica si volesse iscrivere al suo corso, sarebbe contento?
1: Il corso ha un costo di iscrizione abbastanza basso, se se lo può permettere quel politico sarebbe il benvenuto.
0: Quindi li accoglierebbe a braccia aperte, no? Questo potrebbe succedere.
1: Forse farebbe bene imparare un po' quello che veramente la Bibbia dice.
0: Grazie a Don Luca Mazzinghi e auguri per il suo corso. Speriamo che sia affollato e pieno di studenti attenti. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata. Grazie.

0: Allora, prima di andare avanti, sono le 20:40, sentiamo i titoli del TG2. È partito, ma poi si è fermato. Vediamo se lo ritroviamo. Dovremmo avere i titoli del TG2, ma non si trovano. Vediamo se abbiamo quelli degli Anius 24.
1: Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. L'IRA di Tel Aviv. Trump Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa, il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzioni dei decolli nei principali aeroporti, le autorità, guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi tra governo e azienda e sindacati, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto degli stabilimenti di Taranto. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa. Il capo della protezione civile siciliano: priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia, con il loro nuovo film Bunker.
0: Le 20:41 minuti, questi titoli del TG2. L'ultima notizia, l'ultimo titolo ci porta direttamente a Venezia, alla Mostra del Cinema di Venezia, e ci porta da Alberto Crespi, autore, conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3, critico cinematografico di Repubblica. Alberto, buonasera, bentornato.
2: Buonasera Giancarlo, bentrovato a te e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi che non siamo a Venezia, che non abbiamo la fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista, ma che vorremmo, esatto, avere, come dire, così, un'annusata dell'aria che si respira, delle tensioni che si attorcigliano, delle cose che fanno alzare lo sguardo a chi sta lì per lavoro, per diletto. Ecco, aiutaci a immaginare che cosa si dice o che cosa si pensa in questi giorni, un po' a metà quasi dell'avventura del festival. È cominciata il 2 e andrà avanti fino al 12, mi pare.
2: Fino a sabato, sì, sabato verranno assegnati i leoni. È una domanda complicata, perché come sempre la mostra è tante cose.
0: Mi affido a te, ecco, quando tu gironzoli per il Lido, che cosa ti colpisce, che cosa ti attrae, che voci senti nei capannelli?
2: Allora, guarda Giancarlo, mettiamo un attimo da parte i film e facciamo un po' di cronaca spicciola, ecco, sì, sperando che agli ascoltatori sia gradita. Uno dei grandi temi della mostra di quest'anno sono i prezzi. I prezzi degli appartamenti, degli alberghi a Venezia sono, l'ha detto anche stasera il direttore della mostra Alberto Barbera a Hollywood Party, quindi non carta canta, voce canta. I prezzi sono fuori controllo. Venire al Lido in un appartamento, magari in una stanza condivisa con altri, è un po' come gli studenti fuori sede dell'università. È diventato costoso in un modo esagerato. Inoltre, il grande tema di quest'anno è l'Hotel Excelsior. L'Hotel Excelsior, che è un posto, come dire, mitico della
0: dove
2: mostra,
0: vanno tutti le star di Hollywood, sì, comunque tutti i grandi attori, attrici, i registi vanno lì più o meno, no?
2: Sì, sì, dove, considerando che da molti anni è chiuso il The Ben, il famoso albergo di morte a Venezia, per intenderci, certo, l'Excelsior è rimasto l'albergo principale in cui vanno i divi, appunto, in cui vanno le delegazioni più importanti. Allora, normalmente l'Excelsior era anche un luogo di struscio, di scambio di eventi, di piccoli
0: aperitivi,
2: commenti,
0: no?
2: Sì, di aperitivi molto costosi, sì. Ecco, da quest'anno non si può più entrare dall'ingresso principale, che è blindato. La hall è assolutamente riservata e non è accessibile ai normali accreditati. Si può entrare solo da un ingresso laterale, ma mi hanno raccontato, e anche questo l'ha ribadito Alberto Barbera stasera, perché io non ci sono mai entrato quest'anno, non ho voluto.
0: Se tu hai fatto obiezione di coscienza.
2: Sì, li sto boicottando, diciamo così. Mi hanno spiegato però che se tu entri e per un attimo ti fermi in uno dei corridoi, insomma, ti fai notare per la tua immobilità dagli addetti dell'albergo, subito vengono a importi di consumare qualcosa. Non si può stare nell'albergo se non si consuma, quindi se non si spende. La consumazione minima sono 50 euro.
0: No.
2: 50 euro in cambio dei quali non so cosa ti diano, forse un bicchiere d'acqua. A me una persona ha detto che ieri hanno preso, lei e un'altra persona hanno preso due caffè in piedi al bar e li hanno pagati 20 euro.
0: Cioè, io mi ricordo che c'era una terrazza affacciata sul mare dove ci si poteva sedere, bere una cosa, chiacchierare,
2: incontrare. Sì, a proprio rischio e pericolo, ecco, perché ormai anche lì i prezzi sono arrivati alle stelle.
0: Però mi ricordo che questo dei prezzi è un tema che si ripresenta da parecchi anni, no? Cioè il fatto che il Lido abbia una capacità ricettiva limitata, che poi quindi i prezzi vadano alle stelle, che i ristoranti quadruplicano il loro menù per l'occasione, è una cosa che ci si ripromette sempre di raddrizzare, ma non ci si fa mai.
2: Ma non è, ovviamente non è nel potere della mostra né della biennale. E questo così è un po' il contorno. Tu mi hai chiesto di che cosa si parla al Lido, si parla molto di queste cose qua.
0: Di quanto ho pagato un caffè la mattina prima.
2: Sì. No, poi naturalmente si parla anche dei film, e se vuoi
0: allora sì, diciamo di quali film si parla di quali film si parla di più.
2: Beh, oggi si è parlato molto di questo film, come avete sentito dai titoli del telegiornale, si è parlato molto di questo film interpretato da questi due bellissimi e bravissimi attori, Javier Bardem e Penelope Cruz, che è un film con dei motivi di interesse, perché Bardem, loro sono una coppia spagnola che vive a Londra. E anche lì il tema dei prezzi se ne parla nel film, sul fatto.
0: Immagino, sì.
2: Però lui è un architetto di successo che viene contattato da un multimiliardario che si capisce appartenere al mondo delle nuove tecnologie, insomma, non si dice il nome nel film, è un personaggio di fantasia, ma potrebbe essere Bezos come Zuckerberg, ecco, per intenderci, che vuole farsi costruire alle Hawaii un bunker antiatomico che possa ospitare almeno 30-40 persone, che abbia la piscina, la sauna, la sala cinematografica, il biliardo, insomma, un bunker in cui vivere serenamente nel momento in cui il pianeta dovesse...
0: Anche perché è una cosa che sta succedendo a ritmi incessanti, un po' dappertutto.
2: È una cosa che accade davvero, ed è una cosa che mette in crisi questo architetto. C'è una battuta molto bella nel film, perché il suo socio gli dice: vabbè, ma scusa, ma se a te ai tempi dell'antico Egitto ti chiamava Tutankhamon e ti chiedeva di costruirti una piramide, che facevi? Gli dicevi di no. E questi sono i faraoni di oggi. Certo. E Bardem ribatte: sì, però ricordiamoci che fine facevano gli architetti delle piramidi.
0: Sì, venivano rinchiusi nelle catacombe.
2: Sepolti per non diffondere il segreto. Sì. Insomma, quindi è un film che agita anche dei temi interessanti, che hanno riverberato anche, tra l'altro, ieri sera è passato il documentario di Alex Gibney su Elon Musk. Alex Gibney è un grande documentarista, questo era fuori concorso. Gibney è uno che ha fatto documentari importanti su Scientology, sulla pedofilia nella Chiesa americana, e qui ricostruisce la vita, la carriera di Elon Musk, mettendo insieme repertorio, filmati d'epoca, interviste. Devo dire, il passaggio più sinistro di questo film è una cosa che tu saprai benissimo probabilmente, però vederla lì con loro che parlano è impressionante, è il capitolo dedicato ai figli di Elon Musk. Tu sai quanti figli ha Elon Musk? Io lo so perché ho visto il film.
0: Beh, numerosi da varie mogli, da varie...
2: Ne ha 14 da varie mogli, ma mogli da varie donne. E nel film una di loro, che il cui appannaggio è stato drasticamente ridotto dopo che questa...
0: Hanno anche dei nomi stranissimi, ricordo, molti di loro.
2: Sì, uno si chiama Seldon Licurgus, sì, hanno dei nomi assurdi, sì. Comunque una di queste donne che parla nel film e che dopo essere comparsa, dopo aver fatto outing, diciamo così, su questa cosa, ha visto appunto il suo appannaggio da parte di Musk diminuire drasticamente, spiega che lei è stata contattata da un assistente di Trump, che è un mormone, si chiama Jared Birchall, se ve lo cercate in rete trovate tutto su di lui. È il principale consigliere finanziario di Musk, ma è anche l'addetto ai figli. Questo l'ha contattata, gli ha detto: guarda, io non sarebbe interessato, vorrebbe, c'è un contratto da firmare, tu sei tenuta alla riservatezza, il figlio poi se ne occupa lui, tu però avrai, che ne so, $100,000 al mese per tutta la tua vita, glieli hanno abbassati a 40 dopo che è comparsa nel film. E tra l'altro fanno vedere anche che questo signore

0: amore che vive a Austin, Texas, ha creato a Austin una specie di comprensorio con tante villette sparse nel verde, dove le signore Musk possono andare a vivere dopo aver dato i ragazzini al magnate, che dice di volerne fare una legione per prepararsi alla guerra civile. Sono parole sue nel film. Ecco, il pianeta è in mano a queste
1: persone. Non vedo l'ora di vederlo.
0: Andrà su HBO, guarda, è molto interessante.
1: Non c'è dubbio. Avrei altre mille curiosità, ma la sigla ci dice che abbiamo finito. Magari ti richiamo un'altra sera prima che finisca per chiederti qualcosa di altri film.
0: Quando vuoi, Giancarlo? Se vuoi parlare anche di Nanni Moretti, sono pronto.
1: Volevo parlare di Nanni Moretti, volevo parlare dell'Estranea, ma ne riparleremo. Grazie,
0: volentieri, quando volete.
1: Grazie Alberto Crespi, grazie per essere stato con noi. Allora, chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Emanuele Di Cavio e Max Gambino. Io vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con le coppe europee, Champions League, Real Madrid, Inter. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
11: Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Questo versetto del profeta Geremia è uno di quei testi che un protestante, una protestante italiana, conoscono a memoria. Esso fonda l'azione sociale e civile di un credente nel ricercare il bene della città in cui vive. Non è importante se quella città è ciò che c'è di più distante da ciò che afferma la tua fede. Le parole di Geremia infatti sono rivolte a quegli ebrei che furono sradicati da Gerusalemme e deportati a Babilonia, la città che li aveva sconfitti, per vivere al servizio dei vincitori. È a loro che Geremia indica una strada. Non si costruisce il futuro basandosi sui sentimenti di rivalsa, rivincita, vendetta. Per costruire bisogna appunto costruire. Costruite case, abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto, prendete mogli e generate figli e figlie. Cercate il bene della città perché dal suo bene dipende il vostro. Qui sta l'idea di bene comune, il fatto che insieme ad altri ci si impegni a costruire una società giusta e aperta. Cercare il bene della città infatti non significa condiscendere al potere, ma può significare sfidarlo per costruire una società in cui ognuno ha un ruolo. Lo straniero e la straniera che giungono nel paese, i credenti di diverse religioni che abitano nella città, i non credenti accanto ai credenti. Cercare il bene della città, unirsi nello sforzo per il bene comune, è la parola profetica che dalla Bibbia giunge fino a noi.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
15: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
17: Zona Cesarini. Buonasera da Massimiliano Graziani. Inizia la Champions League ed è subito Real Madrid-Inter allo stadio Santiago Bernabeu. È una sfida classica fra due nobili del calcio europeo ed è anche un incrocio di sentimenti fra passato e presente, perché sulla panchina delle Merengue c'è niente meno che José Mourinho, lo special one di ritorno che ha vinto sì con il Real, ma ha lasciato soprattutto la sua impronta nei cuori nerazzurri, perché fu proprio lui il condottiero in panchina dello storico triplete interista del 2010. A raccontarci questa attesissima Real Madrid-Inter saranno fra pochissimo Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, e poi vi aggiorneremo anche sulle altre sfide in programma oggi che aprono la prima fase a girone unico. Nel pomeriggio sono andate in scena a EK Atene LASK con la vittoria dei greci per 1-0 e poi la vittoria dell'Aston Villa in casa del Bruges per 3-2. In programma con la sfida del Bernabeu questa sera ci sono altre tre partite: Borussia Dortmund, Villarreal, Lille, Betis e Porto, Manchester City. Aggiornamenti nell'intervallo e nel finale di trasmissione. Partiamo con Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Maximilian Gambino alla realizzazione tecnica, linea allo stadio Santiago Bernabeu per Real Madrid Inter, Radio Cronaca di Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli.
18: Tutta la Champions League minuto per minuto.
19: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. Atmosfera come prevedibile, da brividi, quasi tutto bianco, lo stadio recentemente rinnovato, a noi caro, caro ai tifosi dell'Inter. Tifosi dell'Inter che sono arrivati in circa 1500 e che occupano un settore alla nostra destra, sul terzo anello. Le squadre sono in campo, tra l'altro a rendere ancora più affascinante questo già affascinante duello, le divise che saranno quelle tradizionali, tutto bianco, il Real Madrid di José Mourinho, adesso assediato da una marea di fotografi e telecineoperatori. Ricordiamo, 16 anni fa qui il punto più alto del triplete, la vittoria in finale sulla Bayern Monaco e poi l'addio tra le lacrime di José Mourinho, e con in campo Cristian Kivu che oggi guida l'Inter. Inter che sarà in divisa tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-azzurra, calzoncini neri, calzettoni neri, numeri in giallo. Allora andiamo con le formazioni, visto che è quasi tutto pronto per il calcio d'avvio. 29 gradi a Madrid, è stata una giornata calda, anche se secca, anche se però le previsioni parlano di pioggia che potrebbe arrivare già verso la fine della partita, attorno alle 23. E allora José Mourinho partirà con 4-3-3, sono tante assenze, anche tre squalificati: Courtois il portiere, Dumfries, Konaté, Eisen e Cucurella in difesa, difesa, Alexander Arnold, Valverde, Bellingham a centrocampo, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius davanti. La replica di Christian Kivu affidata a un 3-5-2, non c'è Di Marco che è rimasto a Milano, Josep Martinez il portiere, Pavard, Bissek e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones e Carlos Augusto a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. Arbitri della Federazione

Inglese Michael Oliver, che qui divenne famoso in un Real Madrid Juventus con un'uscita assolutamente fuori luogo di Gigi Buffon, non durante la partita ma al termine, il famoso bidone di spazzatura al posto del cuore, era lui, era Michael Oliver, che quindi torna alla Santiago Bernabeu. Stuart Barth e James Mainwaring sono i guardialine, Sam Barrott il quarto ufficiale, e adesso curiosità per vedere se anche in Champions League il VAR sarà silente come sta avvenendo nel nostro campionato. Andrew Dallas e Michael Salisbury. Ricordiamo che le squadre, come tutte le squadre di Champions League in questa prima giornata, giocheranno con il lutto al braccio per le vittime dell'alluvione in Nepal, e infatti adesso le squadre vanno a disporsi nel cerchio di centrocampo, proprio perché l'UEFA ha deciso non solo il lutto al braccio ma anche di osservare un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Nepal. E quindi lo speaker, come forse sentite anche voi amici radioascoltatori, chiama i 80.000 del Santiago Bernabéu al silenzio. Questo è l'annuncio dello speaker per quelle che riguarda appunto i motivi di questo minuto di raccoglimento. Ecco, adesso lo osserva pure lui. E c'è una musica del nostro grandissimo Ennio Morricone. Grande atmosfera e anche grande orgoglio per questa musica creata da un genio italiano.

0: minuto di silenzio, che poi di silenzio non è, perché questa meravigliosa musica accompagna e quindi si ricordano le vittime del Nepal, e tutto questo in tutti i campi della Champions League. Qui a Madrid hanno scelto, e questo gli applausi del Santiago Bernabeu per questo momento molto molto toccante, significativo. Adesso ci sarà la scelta appunto del campo, e allora, come avete sentito in presentazione, non sarò solo a raccontarvi questa partita. Per il commento tecnico ci sarà Giovanni Galli, insomma uno che questo stadio l'ha conosciuto da vicino, a proposito di quel 1982. Eri in tribuna, Giovanni Galli, è cambiato tantissimo questo stadio, ma resta sempre di grandissimo fascino. Buonasera Giovanni.
1: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Beh sì, certamente quando si parla di Bernabeu, un po' della mia storia è legata anche a questo stadio, perché al di là dell'anno dell'82, dove ero appunto in tribuna per quel mondiale,
0: allora non c'erano
1: straordinario.
0: Le panchine lunghe.
1: E allora andavamo in tribuna. Poi però abbiamo vissuto anche delle partite memorabili con il Milan, sempre con il grande Real Madrid, siamo sempre usciti vittoriosi dal doppio confronto.
0: Ebbene, hai vissute davvero tante. Era un grande Milan, un grande Real Madrid, partita che è iniziata da 20 secondi. Real Madrid che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte l'Inter. Beh Giovanni, qui i motivi di interesse sono davvero tantissimi, a partire da Mourinho, Kivu, e forse qualcuno ha detto che questa partita è arrivata troppo presto. Però questo è il terzo anno con il mega girone di Champions League, un'idea che tra l'altro è anche piaciuta, ha regalato emozioni nelle ultime partite. Certo, ieri Kivu ha detto: avrei preferito magari qualche giorno in più di riposo, perché siamo ancora in estate, oggi abbiamo superato i 30 gradi qui a Madrid. Il Real Madrid ha un po' di assenti, arriva troppo presto, però insomma bisogna affrontare anche squadre forti, e qui si affrontano due squadre che potrebbero anche puntare ad arrivare fino in fondo.
1: Sì, è vero, però penso che questa potrebbe essere anche una partita che può dare all'Inter anche delle certezze, uscire con un buon risultato da questo confronto può soltanto che ancora dare ancora di più convinzione, e non deve dare presunzione, ma convinzione dei propri mezzi, e che quella cavalcata che è stata fatta 2 anni fa non è stato un caso, ma che questa squadra può essere ancora protagonista nella Champions League.
0: E ci prova l'Inter nella metà campo della Real Madrid, proprio con Jones, oggi schierato dal primo minuto, Curtis Jones, il tocco per Diouf, lui è un po' la sorpresa dell'11 iniziale di Kivu.

0: Pallone messo al centro, prova a girarsi De Cucurella, che è tornato nella sua Spagna dopo una lunga esperienza in Inghilterra, che scaraventa il pallone in fallo laterale. Tenuta sportiva per José Mourinho, con una polo blu e pantaloni scuri, idem per Kivu, solo che la maglietta è bianca. Ancora la palla che è uscita in fallo laterale. Carlos Augusto, sarà lui che sostituisce, anzi è lui che sostituisce Di Marco, che è rimasto a Milano non al meglio dopo la partita tesa, emozionante con il Napoli, ma anche dispendiosa. Il tocco per Josep Martinez, a proposito di spagnoli, che qui forse si distrae, stava per essere aggredito da un giocatore del Real Madrid, si è liberato del pallone, qui pasticcia un po' nel tentativo di uscire, palla al piede, Bissek oggi schierato come difensore centrale, e viene lanciato in avanti Lautaro Martinez. Il tocco per Diouf sulla destra, Diouf che punta Cucurella, ancora Diouf, raddoppio da parte dei giocatori del Real Madrid. Diouf prova a insistere, è una grande possibilità per l'esterno francese, che l'anno scorso si è visto un po' a sprazzi, qui forse una posizione irregolare da parte di un giocatore dell'Inter. Una conclusione, il pallone deviato, era tutto regolare, e quindi prima conclusione dopo due minuti, e subito Courtois è andato alla risposta sulla botta di Thuram. C'è stata un'incursione dell'Inter, la posizione di Lautaro era regolare perché l'ex Dumfries lo teneva in gioco, il pallone messo all'indietro, Thuram che ha calciato di prima intenzione, Courtois in corner. Commenteremo subito dopo la battuta di questo primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inter, che quindi ha iniziato bene, porta alla nostra sinistra verso dove attacca l'Inter in questo primo tempo, bandierina di destra per la battuta di questo calcio d'angolo, mentre piove dalle tribune un altro pallone che era probabilmente quello che era stato scaraventato in tribuna dalla deviazione di Courtois. Battuta da destra questo calcio d'angolo, pallone che spiove, non esce Courtois, la mancano tutti, ma insiste l'Inter che va a inseguire il pallone, lo tiene in campo ancora con un motivatissimo Diouf che cambia fascia per la circostanza. Il tocco poi per Barella all'indietro per Carlos Augusto, Çalhanoğlu tiratore, siamo lontani ma ci prova, il tiro alto sopra la traversa, quasi 4 minuti, 0-0 tra Real Madrid e Inter. Giovanni Galli, però subito partenza dell'Inter quasi a sorprendere il Real Madrid.
1: Sì, è convinta, la squadra è convinta di poter fare la partita, non la subisce ma la vuol giocare, e credo che queste due occasioni, perché quella di prima di Thuram è stata una grande occasione, una grande opportunità con la risposta di Courtois, però l'Inter mi sembra che sia centrata nella partita e che voglia dare delle risposte anche al suo allenatore.
0: Eh sì, è stata davvero una conclusione potente, magari non angolata. Courtois era sulla traiettoria, ha deviato il pallone, ma anche sul calcio d'angolo, insomma, la palla ha attraversato lo specchio della porta senza che nessuno sia stato in grado, sia da parte dell'Inter sia da parte della Real Madrid, a intercettare questo pallone che poi è sfilato in fallo laterale dall'altra parte. Adesso eccolo qua Dumfries, è acquisto importante dell'estate del Real Madrid, insomma l'Inter ha perso un giocatore di rilievo, anche se finora dopo queste uscite qui a Madrid stanno un po' storcendo il naso sulle prestazioni di Dumfries, che oggi gioca anche viste le tante assenze che ci sono, non sempre sta vedendo il campo dal primo minuto in queste partite. Fischia Michael Oliver, l'arbitro inglese di questa partita, calcio di punizione in favore del Real Madrid, è stato messo a terra Jude Bellingham, protagonista un grandissimo mondiale terminato lo scorso 19 di luglio con la sua Inghilterra, si pensava che potesse quasi arrivare fino in fondo, alla fine è arrivato un terzo posto per l'Inghilterra proprio alle spalle di Spagna e Argentina, che poi si sono contese la Coppa del Mondo nel New Jersey con la vittoria di misura da parte della Spagna. Adesso c'è il calcio di punizione in favore del Real Madrid e vediamo che sul pallone messo in aria, deviazione da parte di un giocatore dell'Inter, quindi si pareggia subito il conto dei corner dopo 6 minuti, 1-1 sulla punizione tesa da parte di Bellingham, si era portato in avanti Eisen, giocatore che abbiamo conosciuto sia nel giovedì della Juventus sia nella Roma, poi insomma è arrivata a Real Madrid, adesso c'è una quotazione di circa 50 milioni di euro, Eisen che ha scelto la nazionalità spagnola e quindi adesso è spagnolo a tutti gli effetti, inizialmente ha giocato con le giovanili della Svezia. Adesso c'è un calcio d'angolo, bandiera di sinistra porta alla nostra destra, il pallone che viene messo in aria, il tentativo di colpo di testa è Carlos Augusto che lo allontana, ma insiste ancora la Real Madrid con un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, ossia Brahim Diaz, il pallone che viene messo all'indietro, il tentativo della Real Madrid che quindi prova subito a reagire a quell'inizio abbastanza arrembante da parte dell'Inter. Cucurella, pur non essendo altissimo, riesce a staccare di testa e precedere e recuperare il pallone, addirittura c'è un Lautaro Martinez che sta giocando quasi sulla linea dei difensori per andare a recuperare recuperare i palloni.

0: Insomma, è la prima giornata, c'è ovviamente tutto il tempo per fare i punti, ma Real Madrid-Inter, Giovanni Galli, non è proprio una partita che nessuno vuole perdere.
1: No, no, certamente intanto il Real Madrid, al di là di tutte le assenze, arriva anche da una sconfitta piuttosto pesante in campionato, il pubblico, sì, con il Betis, non so quanto il pubblico abbia accettato anche un quasi ridimensionamento, no? per certi aspetti, però il Real Madrid è il Real Madrid, il Real Madrid deve competere assolutamente su tutti i fronti, dalla Champions al campionato, alla Liga, alla Coppa del Re e quant'altro, per cui voglio vedere appunto Mourinho che cosa riuscirà a tirar fuori da questa squadra che abbiamo visto negli anni passati molto slegata, soprattutto nei reparti, e viveva solo ed esclusivamente delle iniziative di quei due o tre giocatori là davanti.
0: Sembrava essere uscito dal grandissimo giro delle panchine, era stata l'ultima panchina il Benfica, grande club, grande tradizione, ma non uno dei top club al momento in Europa, e insomma questa scelta di Florentino Perez di riavere José Mourinho ha fatto molto parlare, insomma, su una panchina prestigiosa. Poi ovviamente si parlava che tra squalificati e infortunati il Real Madrid ha 7 assenti, poi vado a vedere la formazione iniziale, vedo Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Brahim Diaz, Courtois, Cucurella, Dumfries, e quindi dico, ma insomma averceli questi assenti se poi i giocatori che devono giocare sono questi, e quindi stiamo parlando ovviamente di grandissimi club. Intanto il Real Madrid intercetta un pallone di Barella, però il lancio proprio per Mbappé troppo lungo, termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della formazione neroazzurra, proprio in perpendicolo sotto la nostra altissima postazione qui al Santiago Bernabeu, in una cabina molto confortevole, molto grande, con tanto di aria condizionata, forse però un po' asettica, nel senso che si è un po' distanti da quello che si vive nel terreno di gioco. Comunque grande lavoro per quel che riguarda il Santiago Bernabeu, davvero uno degli impianti più importanti e più belli a livello mondiale. Ancora il tocco sulla sinistra, il pallone che arriva a Jones, Jones che va a cercare Carlos Augusto, si accentra Jones, il tocco poi ancora da parte del giocatore inglese arrivato dalla Liverpool all'indietro per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu che prova ad accentrarsi, si allarga ancora sulla destra di Diouf, Çalhanoğlu prova invece Thuram che fa sportellate per proteggere la pallone, ma forse fa un po' troppo a sportellate perché commette fallo, fischia Michael Oliver, l'arbitro dell'incontro, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Real Madrid. Si incarica della battuta proprio Eisen all'altezza della tre quarti campo del Real Madrid, quindi all'interno della metà campo del Real Madrid, mentre vediamo che Christian Kivu dice qualcosa al guardaline lì vicino, probabilmente non soddisfatto di questa decisione dell'arbitro di fermare Thuram per gioco falloso, però non hanno protestato i giocatori dell'Inter, e quindi può ripartire ancora il Real Madrid con Valverde, il tocco per Cucurella, ancora il Real Madrid con Alexander Arnold, va ancora per Cucurella, Alexander Arnold all'indietro per Eisen, Eisen prova il filtrante, qui forse era scattato in posizione irregolare il giocatore del Real Madrid Mbappé, ma non c'è stato bisogno di segnalazione perché l'Inter ha recuperato il pallone. Adesso Bellingham da terra prova a proteggerlo, ma Barella glielo sradica, e quindi il pallone arriva dalle parti di Bastoni, Bastoni ancora sulla sinistra dove si fa vedere ancora per la formazione nero-azzurra, il pallone che arriva ancora per il taglio di Carlos Augusto per Diouf, lo stop da parte di Diouf che mette giù il pallone pericoloso, la mette al centro deviazione, rischia l'autorete, Eisen che devia in calcio d'angolo, ma qua Courtois era letteralmente spiazzato, e che quindi se il pallone fosse terminato all'interno dello specchio della porta sarebbe stato un clamoroso autogol, ancora su un'incursione di Diouf, commenteremo anche questa subito dopo la battuta di questo secondo calcio d'angolo a favore dell'Inter, bandierina sempre quella di destra, porta alla nostra sinistra verso dove attacca l'Inter in questo primo tempo, vediamo che va alla battuta per la formazione neroazzurra alzando il braccio destro il giocatore Çalhanoğlu, pallone al centro, allontana però la difesa della Real Madrid, tocca il primo pallone della sua partita, Vinicius che prova ad andarsene via, all'esterno di Vinicius, poi va a cercare Bellingham, sradicato il pallone da Barella che prova ancora a intervenire sulla destra, il controllo di Barella che poi riesce a far filtrare il pallone al limite dell'area di rigore, attenzione Bastoni, la conclusione rimpallata, il pallone che arriva ancora nella zona di centrocampo, ancora Inter che insiste, il cross dall'altra parte, colpo di testa a librare di Konaté, l'arbitro forse ha fischiato qualcosa, sì, calcio di punizione, fallo in attacco, e quindi calcio di punizione per il Real Madrid, 12 minuti 0-0, ma direi

0: e finora decisamente meglio l'Inter, con un Diouf davvero che a livello internazionale fa sempre valere il suo ruolo più di quello che non fa in campionato, Giovanni.
1: Sì, ha un avversario di tutto valore perché ha Cucurella da quella parte, però questo suo dribbling, questa sua capacità di saltare l'uomo adesso sta prevalendo con il difensore campione del mondo, fra le altre cose. Certo. Però devo dirti attenzione perché io ho la sensazione che Mourinho abbia preparato la trappola, no? Nel senso di far credere all'Inter di poter fare quello che, no, che abbiamo visto fino a questo momento, e le ripartenze, perché lì davanti ha due calciatori fra Mbappé e Vinicius che sono velocissimi, per cui l'Inter dovrà stare molto attenta alle ripartenze. Attenzione intanto.
0: E qui Valverde invece perde malamente un pallone a centrocampo, arriva Lautaro Martinez, tira da fuori, centrale, la parata in tuffo da parte di Courtois. Siamo dall'altra parte con Cucurella adesso, che si porta nella metà campo nerazzurra. Il tocco per Valverde, la stava combinando davvero grossa con un pallone perso sulla tre quarti. Eccolo Kylian Mbappé, l'esterno ancora a sinistra per Vinicius che è marcato ancora da Diouf, che riesce ad accompagnare il pallone sul fondo senza ovviamente commettere fallo, e quindi rimessa poco fa. Quindi altra occasione Inter con Lautaro Martinez, che ha calciato dal limite, ha provato a forzarla, tiro centrale, parata non impossibile da parte di Courtois, ma ancora un'occasione Inter. Certo, rispetto a quello che dicevi tu, Giovanni Galli, con Mourinho mai abbassare la guardia, però è un Inter che, come si dice, ha approcciato bene la partita, anche se qui c'è un errore e c'è il gol del Real Madrid. E c'è il gol del Real Madrid, e ovviamente chi se non Mbappé, perso un pallone ai 25 metri, si è fiondato Mbappé, linea del fuorigioco, quindi vedremo se ci sarà un intervento VAR. L'arbitro comunque ha subito convalidato il gol, però vedi, Valverde perde un pallone e Lautaro tira sul portiere, lo perde l'Inter e Mbappé non perdona.
1: Sì, qui c'è stato un errore clamoroso di Jones, che ha cercato di uscire fuori da una pressione di un avversario. Subito quei due lì davanti sono micidiali, Mbappé soprattutto quando arriva in quella... perde la palla su questa palla laterale.
0: Bissek,
1: è stata data Jones. Sì, ma è Jones,
0: hai capito? Però è Jones, certo.
1: E gliel'ha data male, e immediatamente qui vedi l'abilità di quei due lì. Hai visto? Erano a coppia, erano proprio vicini uno all'altro. Come perde palla l'Inter, immediatamente il Real Madrid va a cercare. Comunque è bello anche l'assist da parte di Brian Diaz.
0: Eh beh, decisamente sì. Bissek ha perso il pallone, ma come facevi notare tu, su un passaggio di Jones assolutamente affrettato, ed erano in due. Io mi sono messo nei panni di Josep Martinez, dove guardo, destra, sinistra, ovviamente Mbappé non se lo fa ripetere, tiro, rasoiata, posizione regolarissima, non c'è stato neanche intervento VAR. E dopo 13 minuti il Real Madrid è andato in avvantaggio dopo una fase iniziale comunque di marca nerazzurra, che ci prova ancora Lautaro a terra, calcio di punizione per l'Inter al limite dell'area, dentro la mezzaluna antistante l'area di rigore. Brian Diaz che va a protestare con l'arbitro, come a dire non c'è fallo, questa è una punizione molto interessante, forse fin troppo vicina, perché siamo praticamente a pochi centimetri dal limite dell'area, dentro la mezzaluna, nettissimo il fallo di Brian Diaz, che non so perché protesti. Comunque stavo dicendo, posizione di Mbappé assolutamente regolare, almeno di due metri, non c'è stato neanche intervento VAR. E certo l'Inter deve rimuginare che su certi campi evidentemente questi errori non sono consentiti. Tra l'altro Christian Kivu è andato a sedersi in panchina, sempre in piedi José Mourinho, che però adesso indossa una tuta verde e quindi ha già cambiato outfit dopo 15 minuti. Calcio di punizione dal limite in favore dell'Inter, sul pallone c'è Niccolò Barella, lo stesso Brian Diaz che per punizione, per aver commesso fallo, viene messo a fare il coccodrillo steso sulla barriera, una marea di uomini, poi non parte Barella, la tiro potentissimo di Carlos Augusto e ci mette i pugni Courtois, che va a respingere. Questo era insidioso, perché è vero che il tiro era centrale, però era potentissimo, e secondo me Giovanni Courtois non vedeva il pallone perché davanti aveva praticamente 20 persone.
1: Sì, è anche vero una cosa, Giuseppe, che puoi tirare solo da quel lato, perché c'era, come hai detto tu, era troppo vicino all'area di rigore, per cui Çalhanoğlu doveva cercare solo ed esclusivamente il palo coperto dal portiere.
0: E lui ha calciato ha calciato di potenza, è stato un tiro di controbalzo ma alto da parte dell'Inter.
1: Sì, è rimasto forza. Troppo centrale, è sì, rimasto troppo sì. centrale, non si è spostato verso il palo. Probabilmente se fosse stato un paio di metri più là sarebbe stato più difficile.

0: che per Courtois poter intervenire, invece è andato proprio dritto per dritto, ha calciato fortissimo e Courtois ci ha messo i pugni e ha allontanato.
1: Eh sì, reattivo, intanto il Real Madrid sta giocando quasi, questo è fuorigioco secondo me, vediamo se finisce, secondo me scatta in fuorigioco, sì. Mbappé, l'arbitro fa finire l'azione, poi ecco che si alza in effetti la bandiera, devo dire che nonostante siamo molto alti sul terreno eravamo perfettamente in asse, quindi Stuart Barth, che è il primo assistente dell'arbitro Oliver, ha alzato la bandierina perché era almeno un metro e mezzo più avanti Mbappé, quindi era posizione regolare, in ogni caso Bissek aveva rimediato, ha provato a reagire con rabbia l'Inter con questa botta di Çalhanoğlu, sembrava dovesse battere Barella, poi Barella ha lasciato che il turco calciasse di potenza, anche sperato secondo me in una deviazione dei tantissimi uomini tra giocatori della Real e giocatori dell'Inter che andavano a comporre la barriera, e invece non c'è stata, è reattivo Courtois che ha messo i pugni, sì è vero, era centrale, quindi fosse stato fermo l'avrebbe respinto uguale con il corpo, però insomma non è mai facile su questi palloni effettati, poi con palloni poi tra l'altro diversi rispetto a quelli di una volta che possono prendere un certo effetto, quindi portiere di grande esperienza Courtois, ovviamente non lo scopriamo noi Giovanni.
0: No, ma infatti aveva coperto assolutamente, essendo molto vicino all'area aveva coperto la palla sopra la barriera e lui si è occupato solo ed esclusivamente del tiro che poi dopo ha effettuato Çalhanoğlu. Diciamo che è stata una bella conclusione, aveva degli avversari davanti, però diciamo che Courtois sapeva che avrebbe tirato in quella zona della porta
1: e ha lasciato quasi lo spiraglio. Real Madrid 1 Inter 0, siamo al 18° minuto, 5 minuti fa il gol di Kylian Mbappé, il tocco poi all'indietro ancora per l'Inter che prova quindi a risalire con questo tentativo da parte di Pavard, altro giocatore schierato forse un po' a sorpresa, sembrava essere uscito un po' dal progetto Inter, c'è bisogno anche di lui, anche esperienza internazionale per il francese, qui però Pavard mette in difficoltà il compagno, ancora una volta Bissek con un lancio quasi di punta, Bissek infatti ha quasi un gesto di stizza, non riesce a raggiungere questo pallone che termina in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Kivu, che batte le mani sì, ma non credo per dire bravi ai suoi, ma un po' per richiamarli alla attenzione su questi palloni persi. Ricordiamo, il gol di Mbappé nasce da un pasticcio combinato da Jones e da Bissek. Ancora l'Inter con Barella che tiene il pallone, lo perde e questo è regolare, c'è Vinicius che si fionda, Vinicius entra in aria, chiuso, intervento sulla palla, l'arbitro lascia proseguire, protesta il pubblico del Santiago Bernabéu, ma mi è parso che l'intervento sia stato pulito sul pallone, poi è chiaro che sull'abbrivio il giocatore finisce su Vinicius, che forse qui avrebbe pure potuto provare secondo me a dare palla a Mbappé che era smarcato a sinistra.
0: Ma sai, Mbappé aveva appena segnato, adesso toccava a lui, ha visto il pertugio,
1: l'egoismo dell'attaccante
0: ha visto il pertugio, cioè, ci si è buttato dentro, però grande intervento da parte di Bissek che ha spostato proprio lateralmente la palla, per cui non vedo quale potesse essere il motivo per il quale Vinicius ha tentato di richiamare l'attenzione dell'arbitro, però è stato Bissek che è stato molto bravo in questa circostanza.
1: Sì, ma si è proprio visto che andava via il pallone, quindi poi certo se vai a visionare l'immagine magari trovi un contatto, ma una volta dopo che è intervenuto il pallone, tra l'altro qui intervento in ritardo di Bellingham e danni di Bastoni, poi è Bellingham che aiuta Bastoni a rialzarsi, calcio di punizione in favore dell'Inter, se no siamo nei pressi dell'area di rigore nerazzurra, eccolo Bastoni che va a posizionare il pallone sul punto di battuta, va a smistarlo per Carlos Augusto, ancora per Bastoni invita i suoi ad allargarsi e viene subito seguito da Pavard e da Bissek, il pallone però arriva a Josep Martinez che però va un po' a svirgolare questo passaggio per Pavard, poi arriva sul pallone ancora Diouf, il pallone che filtra per il tentativo di intervento da parte della formazione nerazzurra esattamente con Jones, poi il pallone che arriva sulla destra ancora Inter con l'inserimento da parte di Thuram ancora sulla destra per Barella alza la testa, poi la mette al centro, buono l'1-2, il tentativo di girata murato ancora dalla retroguardia del Real Madrid che poi spazza via con Cucurella, altro colpo di testa da parte di Pavard, recupera però il pallone Bastoni che si porta nella metà campo del Real Madrid, Bastoni va a cercare il filtrante per Lautaro Martinez prima sbaglia il controllo, poi però ritorna in possesso del pallone, il tocco di Lautaro ancora per l'arrivo di Jones, poi per Lautaro

0: Martinez, Lautaro Martinez, che però si ferma, il pallone che viene servito all'indietro per Bastoni. Adesso aspetta il Real Madrid all'interno della propria metà campo, è l'Inter che fa possesso palla, però non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore avversaria. Ci prova adesso con questo pallone servito, ancora Bissek che è costretto a retrocedere, si è scambiato di posizione momentaneamente con Pavard, ma va ancora per Bastoni. Bastoni, tutto questo davanti a Christian Kivu, il tocco all'indietro per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu ancora per Josep Martinez, il controllo di Martinez che poi va a servire ancora per Pavarra, Pavarra per Bastoni. L'Inter è in possesso palla da quasi due minuti, però non si riesce ad avanzare perché il Real Madrid fa buona guardia. Erroraccio di Josep Martinez ed Ebrahim Diaz, anzi Valverde, chiedo scusa, che gli prende il pallone e la mette in porta. Clamoroso, l'avevamo visto coi piedi un po' in difficoltà Josep Martinez, è piombato addosso Valverde al 22°. C'è il raddoppio del Real Madrid con Valverde, ma a questo punto, insomma, per te che sei stato grande portiere, è chiaro, adesso il ragazzo gli è caduto il mondo addosso, ma questo è un errore che a questi livelli non si dovrebbe mai vedere. 2-0 Real.
1: Purtroppo, l'Inter piano piano, stavi dicendo che erano due minuti, no, che stava tenendo palla, però se hai fatto caso, in quei due minuti il Real Madrid non ha fatto altro che recuperare 5 metri fino ad arrivare a fare pressione su Martinez. Qui si è fidato troppo, ha cercato il numero di dribblare Valverde, invece nel momento in cui ha cercato il dribbling Valverde gli ha portato via la palla e con la punta del piede gliel'ha messa in porta. Avrebbe potuto tranquillamente riappoggiarsi al difensore, appoggiarsi al compagno, invece voleva andare dal lato opposto del campo e Valverde qui è stato furbo, è stato bravo. E questo a volte ci sono, no, gli allenatori che dicono la ripartenza dal basso che ci porta a fare gol, a volte la ripartenza da basso il gol lo fa fare agli altri, e qui purtroppo abbiamo visto l'aspetto negativo, no, di questa idea di calcio che è ormai abbastanza diffusa nel mondo.
0: E beh, ormai il portiere che non sa giocare con i piedi non lo prendono più, e io avevo notato, devo dire, che già prima di questo svarione clamoroso di Josep Martinez qualche problema sui retropassaggi, sui rinvii, un paio sbilenchi, un altro aveva messo in difficoltà Bissek, se non ricordo male, e insomma questa volta davvero Valverde ha fatto quasi un gol come, insomma, si può prendere il pallone a un ragazzino quando si gioca da piccoli, perché insomma teneva il pallone tra i piedi, ha messo il piedino Valverde tra i piedi di Josep Martinez e ha fatto un gol buono per Rapina, perché insomma è stato bravissimo a crederci, a capire che Martinez poteva andare in difficoltà. Per il resto stilisticamente pesa l'errore del portiere più che la prudenza dell'attaccante. Inter sì, che comunque sì, prova ancora a reagire, siamo al terzo calcio d'angolo per l'Inter, però la partita è questa. Giovanni, tu dopo pochissimi minuti hai detto attenti a Mourinho, questo magari vuol far venire fuori l'Inter, e la partita è questa. L'Inter fa la partita, il Real due svarioni, due gol.
1: Sì, perché lui, infatti ero curioso di vedere l'impronta di Mourinho al Real Madrid, che è sempre stata una squadra che storicamente ha sempre voluto comandare la partita, no? E invece con Mourinho quello che stiamo vedendo stasera, poi magari cammin facendo cambierà quando gli rientreranno tutti i calciatori, avrà tutta la formazione a disposizione, però Mourinho è questo, e Mourinho gioca sull'avversario, gioca sull'errore dell'avversario. Ecco, altro errore, altra ripartenza,
0: attenzione perché c'è Real Madrid in area di rigore, a terra un giocatore, Oliver anche in questo caso dice che non c'è niente, qui forse qualche dubbio in più ce l'ho, però si continua a giocare perché c'era stata una triangolazione, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappé, sono andati in tre su Mbappé, Mbappé è stato toccato, non protesta tanto, quindi evidentemente l'intervento sul pallone sempre molto vicino all'azione Michael Oliver, quindi devo dire che sta dirigendo bene, l'arbitro inglese non protesta il Real Madrid, ma anche qui altro pallone perso, questa volta addirittura nella metà campo del Real e vicinissimo al terzo gol beffa del Real Madrid, perché insomma sta davvero giocando sugli errori dell'Inter.
1: Ma te quando hai dei velocisti come ha il Real Madrid puoi anche giocare al limite della tua area, a difenderti al limite della tua area, perché questi sono talmente veloci, talmente rapidi che a campo aperto lasciano 3-4 metri a qualsiasi avversario, anche pur con la conduzione della palla. Per cui questa è la partita, mi aspettavo

0: questo da parte del Real Madrid, un Real Madrid diciamo ferito in questo momento dalle assenze, dalla sconfitta di domenica scorsa. Non ti regala niente Mourinho, Mourinho gioca sull'avversario, aspetta che l'avversario commetta l'errore e poi ha quei due lì davanti che fanno paura, fanno impressione, come gli arriva non sbagliano quasi mai, per cui è molto semplice, no, fare questo tipo di calcio sparagnino, diciamo così, e giocare sempre sull'avversario. Ma Real Madrid probabilmente vorrebbe, a Real Madrid vorrebbero qualcosa di più.
1: Velocissimi, comunque velocissimi nelle ripartenze, l'Inter prova a costruire, lo fa anche in questo momento con il tentativo da parte di Bastoni che cambia gioco completamente a destra, dove ci prova Diouf a puntare Cucurella, vanno in raddoppio, Diouf va verso il fondo, Cucurella respinge il primo passaggio, non il secondo, la conclusione tentata ma c'è un grande recupero ancora da parte addirittura di Vinicius che va a fare il difensore, l'apertura a sinistra per Mbappé, chiede Brahim Diaz il taglio da parte di Mbappé che arriva, va a rincorrere il pallone Brahim Diaz, viene forse messo giù il guardaline lì e dice che non c'è nulla e quindi rimessa con le mani in favore dell'Inter, addirittura a inseguire Brahim Diaz c'era Lautaro Martinez, quindi davvero stiamo vedendo Vinicius che va a sbrogliare una situazione in aria, Lautaro che va a inseguire su un contropiede Brahim Diaz.
0: Sì, beh, devo dirti che probabilmente Lautaro è uscito dal mondiale, no? Perché prima magari era più un giocatore esclusivamente offensivo che faceva il regista, anche oltre a essere un grande goler, faceva il regista d'attacco. Il mondiale, mettendosi a disposizione di Messi, che logicamente era il giocatore in più quando avevano il possesso di palla, ma erano un giocatore in meno quando la palla ce l'avevano gli avversari, e lui lì ha fatto un mondiale straordinario proprio nel recupero, nel lavoro per la squadra, e mi sembra che lo stia riportando adesso all'Inter e potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto.
1: Palla che termina in fallo laterale, 29 minuti esatti al Santiago Bernabéu, Real Madrid 2, Inter 0 per le reti di Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo su svarione del portiere Josep Martinez, ancora il Real Madrid, taglio, la chiusura di Bissek, retropassaggio per Josep Martinez che questa volta però va a effettuare il rilancio immediato prima che gli piombi addosso un avversario, Cucurella, adesso applausi da parte del pubblico, tutto in bianco, Blancos la mia fede in pratica, riportava uno striscione esposto in curva alla nostra sinistra poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre, ancora il Real Madrid nel cerchio centrocampo con Valverde, lui a proposito di mondiali deve riscattarsi perché con l'Uruguay ha disputato un mondiale pessimo sia a livello di squadra sia a livello personale, con anche tantissime polemiche per la nazionale celeste, è stata un po' una delle delusioni dell'ultimo mondiale nel Nord America. Il retropassaggio per Eisen che va a mettere il pallone ancora al centro per il controllo, l'esterno da parte di Alexander Arnold, ancora in profondità questa volta l'uscita con le mani da parte di Josep Martinez che va ad anticipare Kylian Mbappé, quindi può ripartire l'Inter ancora nella propria metà campo con Çalhanoğlu che chiama allo scatto a sinistra Carlos Augusto che si propone, Carlos Augusto viene marcato, forse fortunosamente vince un rimpallo frana sul giocatore avversario, protestano entrambi, l'Inter perché ritengono che il difensore del Real abbia fatto blocco, mentre il Real riteneva che invece Carlos Augusto avesse spinto, niente, si continua a giocare, limite dell'area, Çalhanoğlu, lo scarico a sinistra ancora per Carlos Augusto che la mette al centro, deviazione di testa, vediamo se l'Inter la tiene in campo, sì, attenzione, potrebbe esserci un controcross, il pallone che viene messo ancora dentro l'area di rigore, costretto a uscirvi l'Inter, forse un attacco, sì, l'arbitro vede un fallo ai danni di un giocatore dell'Inter, Barella mi è parso, da parte di Vinicius che dice no, assolutamente no, ma in realtà l'arbitro ha già fischiato, ci sarà un'altra punizione dal limite però ben diversa rispetto a quella di Çalhanoğlu tirata sul portiere con una bordata di sinistro, qui siamo spostati sulla destra quasi allo spigolo dell'area di rigore e siamo a circa 3 metri dal limite dell'area di rigore, quindi qui è più probabile un cross al centro da parte della squadra interista con Courtois, completo arancione per lui che va a posizionare i suoi giocatori a consegna dei vari attaccanti dell'Inter, e ancora a Çalhanoğlu che va alla battuta, prende una rincorsa quasi al contrario, poi partirà con il destro, il pallone teso, l'uscita di Courtois che forse viene anche travolto, va a terra, sì, l'arbitro voleva solamente vedere come sviluppava l'azione, poi col portiere a terra

0: Non si può giocare, ha chiamato la carica al portiere, calcio di punizione Real, 32 minuti, Real Madrid 2, Inter 0, Inter che comunque sta provando sempre a fare la partita, però dopo aver subito i due gol, adesso qualcosa manca alla squadra di Chivu.
1: No, ma ecco, deve, visto e considerato che sono partite comunque di girone che sì. Sulle quali non è che poi dici, mi gioco

0: che hanno portato al doppio vantaggio del Real Madrid. L'Inter sta facendo una buona partita, è già arrivato diverse volte anche alla conclusione, per cui non è un Inter che in questo momento meritasse, no, il 2-0 del risultato. Ha commesso due errori clamorosi, il Real Madrid è sornione, è lì nel momento in cui c'è l'opportunità ai giocatori ti puniscono, e questo purtroppo è il risultato fino a questo momento. Ma l'Inter sta facendo e ha fatto fino a questo momento una buona partita.
1: Eh sì, soprattutto all'inizio, poi le ingenuità sui due gol. Non dimentichiamo ancora che il Real Madrid sì sta vincendo 2-0, ma con due, il secondo un regalo clamoroso del portiere Josep Martínez, il primo un mezzo regalo, perché insomma hanno pasticciato Jones e Bissek e ovviamente Mbappé. In questi casi non se lo fa ripetere due volte. Si è ripreso a giocare il rilancio lungo, Carlos Augusto che di testa riesce ad anticipare proprio Mbappé, il pallone che viene recuperato da Bastoni per Barella, e quindi l'Inter prova a riorganizzare. Non dimentichiamo che l'Inter è stata in grado di fare una rimonta appena tre giorni fa in campionato con una squadra come il Napoli, che non è certo l'ultima delle squadre. È vero, sì, era a San Siro, però insomma questa è una squadra che il carattere ce l'ha, e quindi anche se hai di fronte il Real Madrid sei sotto di due, la partita è ancora aperta. Siamo al 34esimo del primo tempo, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Pavard per Diouf all'indietro per Pavard ancora metà campo del Real Madrid. Qui un giocatore del Real si perde completamente, Çalhanoğlu, il cross dall'altra parte attraversa tutto lo specchio e termina direttamente sul fondo. Certo, rispetto ad altre versioni del Real Madrid che aveva potenziale offensivo enorme però difese un po' ballerine, devo dire che con Mourinho insomma i giocatori della retroguardia stanno lì. Poi non dimentichiamo che in panchina c'è anche un giocatore come Rudiger di grande esperienza.
0: Ma con Mourinho la partita la cerchi di portare fino al 90esimo sullo 0-0. Poi hai dei giocatori, e soprattutto quest'anno lui al Real Madrid ancora di più, hai giocatori che in qualsiasi momento si possono inventare qualcosa e possono portare a casa il risultato pieno. Però è difficile scardinare le difese organizzate soprattutto da parte di Mourinho. Non ti regala niente Mourinho, non ti regala assolutamente niente. Devi essere bravo a farmi gol, io mi so difendere, e nel momento in cui ho l'occasione vengo a farti del male, e questo è il Real Madrid di questa sera.
1: Ma è l'Inter però che spinge sulla destra, ancora il pallone ai 25 metri per la formazione nero-azzurra, il tocco all'indietro per Barella che prova ad accentrarsi, tutti dietro quelli del Real Madrid, l'apertura laterale per Jones, il controllo di Jones ancora per Carlos Augusto, ancora per Jones, l'ex giocatore del Liverpool, Barella, Jones, limite dell'area di rigore, Jones cerca Lautaro, il pallone che filtra per Carlos Augusto all'indietro, buona questa manovra dell'Inter, prova la conclusione e il pallone che termina sul fondo, chiedono un calcio d'angolo che non c'è, no, l'ha proprio colpita male Jones, la pallone che è terminata al lato, però palla a terra, insomma erano riusciti ad irretire la difesa del Real Madrid che per un po' si era perso proprio i giocatori.
0: Sì, ma vedi, l'Inter sta giocando una buona partita, vedi, porta densità dentro l'area avversaria. Qui il Real Madrid sta un po', la difesa del Real Madrid stava un po' a guardare ciò che stava succedendo senza andare nelle marcature, per cui Jones si è girato bene, ha calciato anche forte, aveva l'opportunità perché era una buona occasione, perché era quasi un po' spostato sulla sinistra, ma diciamo all'altezza del calcio di rigore.
1: Ancora Inter, adesso il Real Madrid sta aspettando, tra l'altro José Mourinho è seduto in panchina, invece Christian Kivu al limite dell'area tecnica invita i suoi a crederci ancora, a provare a riaprire la partita con un gol che sicuramente metterebbe in ambasce la formazione madridista. Ancora il pallone che viene gestito però dall'Inter ai 25 metri con Barella, con Çalhanoğlu, con Bastoni che riceve palla, adesso fischiano i tifosi del Madrid, ma credo che questi fischi, conoscendo un po' il pubblico del Santiago Bernabéu, non siano tanto per il possesso palla prolungato dell'Inter quanto per il Real Madrid che sta un po' troppo aspettando. Questa è una squadra abituata a dominare, quindi anche i tifosi sono abituati a dominare. C'è forse un fallo? Sì, Oliver fischia, calcio di punizione, adesso chiedono il cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore dell'Inter, l'arbitro si accontenta del fallo su Pavard, adesso fischi forse all'indirizzo dell'arbitro. Sì, qui sono abituati fin troppo bene, Giovanni Galli.
0: Beh, io ricordo, ricorderai anche tu, insomma, voglio dire, l'esperienza di Capello, che pur vincendo il titolo, no, alla fine c'era la pagnolata famosa, no, sì, che... Beh.

0: sottolineavano il non gradimento, nonostante la vittoria, il non gradimento del calcio. Purtroppo sono sempre stati abituati a comandare la partita, a determinare i risultati, per cui vedere una squadra come anche stasera, che sta facendo giocare l'Inter, è in vantaggio di 2-0, sta facendo giocare l'Inter, loro, queste, nella loro mentalità non esiste. La partita la dobbiamo giocare a viso aperto, dobbiamo far vedere quanto siamo più forti, e questa a volte è sempre stata la forza in più di questo Real Madrid, e a volte anche un limite.
1: Eh sì, perché quando sei obbligato a vincere anche il pareggio, insomma, quando poi arriva anche la sconfitta, come è successo domenica scorsa, come è successo appunto in campionato l'ultima fine di settimana col Betis, è chiaro che fa rumore e che quindi scattano le polemiche. Intanto siamo arrivati al 38esimo minuto, anzi lo abbiamo superato, da una trentina di secondi è sempre 2-0 per il Real Madrid sull'Inter, Inter che però prova con la palla a terra adesso ad arginare la retroguardia della Real Madrid, che può poggia su due centrali come Konaté e Aysen, e poi sui due esterni che sono Dumfries e Cucurella, ancora forse un fallo, e beh, adesso a questo punto quelli del Real Madrid dicono quanto ci vuole per vedere il primo giallo, e forse lo vediamo all'indirizzo di Hakan Çalhanoğlu. Sì, è lui che ha commesso fallo, ma credo che Çalhanoğlu paghi il fallo in precedenza di Pavard, lì l'arbitro glielo ha un po' risparmiato, qui invece il cartellino giallo era per Çalhanoğlu perché era un fallo molto simile a quello precedente. Quindi primo ammonito della partita a Hakan Çalhanoğlu. Attenzione, Real Madrid non riesce a tenere in campo il pallone che è uscito, e quindi rimessa con le mani. È il 39esimo minuto. Sì, l'Inter ha bloccato una possibile ripartenza del Real Madrid, perché con la velocità che hanno Vinicius, Mbappé, lo stesso Brahim Diaz, da lì si arriva in porta in pochi secondi.
0: Sì, è la pressione ultra offensiva, no? La palla che esce dalla linea di difesa, dall'area di rigore, immediatamente centrocampisti, prima era stato Pavard, adesso è stato Çalhanoğlu, immediatamente devi andare soprattutto con l'uomo girato di spalle, andare immediatamente a cercare di tamponarlo, perché se lo lasci girare un giocatore come Bellingham o come Valverde, come vede le due frecce là davanti che partono, basta buttargli il pallone lungo al di là della linea difensiva, questi vanno sempre e comunque in porta, per cui il pressing lo devi fare in uscita offensiva.
1: E qui, a proposito di uscita, la perde Dumfries questa palla in uscita, quindi l'Inter può provare una nuova azione con Barella che va all'indietro per Çalhanoğlu, l'unico ammonito della partita poco fa per un fallo, se non ho visto male, ai danni proprio di Brahim Diaz. Ancora il tocco a sinistra, il pallone di Barella, doppio rimpallo, più sfortunato Barella perché il pallone gli rimbalza sul fianco, termina in fallo laterale, e quindi la rimessa viene assegnata alla Real Madrid proprio davanti alla panchina di José Mourinho, che adesso è seduto in panchina. Il 40esimo minuto, Santiago Bernabeu, Real Madrid 2, Inter 0, battuto il fallo laterale, Jude Bellingham battuto però da Dumfries un po' troppo forte. E beh, devo dire che noi abbiamo conosciuto nel nostro campionato un Dumfries che è in forma quasi devastante, qui a Madrid lo stanno un po' criticando, forse il ragazzo ne risente perché davvero ha battuto un fallo laterale mettendo in difficoltà un giocatore della tecnica di Jude Bellingham. Ancora l'Inter, palla che esce, rimessa laterale in favore dell'Inter, protestano quelli del Real Madrid, ritenevano che l'ultimo a toccare fosse stato proprio Diouf, il pallone che arriva a Pavard, esce quasi correndo Christian Kivu dalla panchina per dire ai suoi di provarci fino all'ultimo, di provare a riaprirla perché un gol cambierebbe tutto il secondo tempo. Ancora il pallone che viene servito a Bastoni, Thuram. Ricorderete, la prima occasione è stata sua con quel tiro da dentro l'area di rigore deviato con il corpo più che altro da Courtois in calcio d'angolo. Ancora Inter con Bissek che va allo scambio con Thuram con Bastoni a sinistra per Carlos Augusto, che con la punta dello scarpino va da Lautaro Martinez, ancora Carlos Augusto, beh, palla a terra, sta giocando bene l'Inter, ma c'era probabilmente una posizione irregolare. Credo che sia proprio un'indicazione dalla panchina quella di tenere il pallone, di tenerlo basso, perché evidentemente la retroguardia Real Madrid va un po' in difficoltà così.
0: E non ha, anche a centrocampo, non ha giocatori che abbiano caratteristiche di difesa. Centrocampisti da Bellingham, l'unico può essere un po' Valverde, lo stesso Arnold è un terzino destro adesso adattato a fare la mezzala. Però lasciami uno spazio per Dumfries. Che cosa vuol dire a volte il posizionamento? Dumfries sicuramente lo staranno criticando, perché anche stasera non è il Dumfries che noi conosciamo e che abbiamo conosciuto nel nostro campionato, ma forse perché in una difesa a 4 è troppo preoccupato, no, di stare in linea con i propri difensori, di fare il difensore, e perde quelle che sono le sue doti maggiori, cioè quello di arare il campo 100 volte a partita, per cui sta lì, sta in difesa, non è un difensore, per cui soffre molto questa posizione del campo. All'Inter aveva la possibilità di andare avanti e indietro per tutto il campo.
1: Sì, decisamente, proprio per via della posizione sembra un altro tipo di giocatore. Intanto però in cursione Inter, che si va a conquistare il suo quarto calcio d'angolo, 4-1 il conto dei corner per l'Inter. Purtroppo conta quello che succede in campo, e che dice che la Real Madrid è avanti sull'Inter per 2-0, 1:30 al 45esimo, non ci dovrebbe essere neanche troppo recupero, non c'è stata la pausa rinfrescante. Battuto l'angolo, colpo di testa alto sopra la traversa, nonostante la temperatura sia sui 29 gradi, è stata una giornata calda, anche se però abbastanza secca, direi che era un caldo decisamente sopportabile, ma ripeto, sta arrivando maltempo che a quanto pare arriverà anche nel nostro paese con un forte calo delle temperature. Qualcuno potrà dire era ora, qui insomma è prevista pioggia già dalle 23, quindi non c'è stato motivo di effettuare la pausa rinfrescante, non ci sono state grosse interruzioni sui gol, tutto lineare, non ci sono stati interventi del VAR. Devo dire che anche qui il VAR praticamente non si è visto, e credo che piano piano, Giovanni, da quello che stiamo vedendo in Italia, il VAR sta per scomparire, perché in pratica non ci sono più interventi. La cosa poi che stupisce è che in Italia, nel nostro campionato, dopo 3 giornate non è stato fischiato neanche un calcio di rigore, quindi insomma forse hanno deciso di rivedere tutto il discorso VAR.
0: Ma penso che sia anche giusto, perché prima le tante interruzioni, le tante richieste, tutto quello che succedeva, sembrava che veramente prima l'arbitro fosse quello che era dentro uno studio, no, piuttosto che quello vestito di giallo, di nero, di arancione che vedevamo tutte le domeniche sul campo. Il VAR deve aiutare l'arbitro a non sbagliare, o se ha commesso eventualmente un errore, o se non ha visto una cosa, ma non può intervenire ogni 3 minuti come succedeva in passato.
1: Allora, 1 minuto di recupero, direi il minimo indispensabile. Punizione per il Real Madrid dalla destra, pallone che arriva in aria, il tentativo di colpo di testa che però non va verso la porta dell'Inter, va invece lateralmente, la recupera ancora il Real Madrid, prova a metterla al centro, però sbaglia Vinicius, può ripartire allora l'Inter, vediamo se la tiene in campo questa palla, no, se la trascina in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Real Madrid. Siamo entrati quindi nel minuto di recupero con una punizione per il Real, con il tentativo di deviazione di testa da parte di Konaté, difensore centrale francese che si era portato in avanti per sfruttare appunto le sue doti in elevazione, ma il pallone è terminato verso l'esterno e non verso la porta. Adesso il Real Madrid prova forse l'ultima incursione con questo lancio per Mbappé, la chiusura di Bissek, poi c'era anche fuori gioco Bissek, peccato che è entrato in occasione del primo gol dell'Inter, per il resto sta facendo una buona partita, però è chiaro che la macchia rimane. Il minuto finisce in questo momento, perde palla l'Inter, Oliver fa continuare a giocare, vedremo se farà finire questa azione del Real Madrid, che punta l'area di rigore, va verso il fondo, la deviazione, la respinta, e questa volta c'è la grande parata da parte di Josep Martinez, che si riscatta su un gol praticamente fatto. Accelerazione della Real Madrid, la respinta corta del portiere che poi da terra sull'arrivo per la ribattuta finale poteva essere davvero il gol del definitivo KO, perché chiudere il primo tempo per 3-0 sarebbe stato assolutamente controproducente per l'Inter. È arrivato Bellingham e da terra grande riscatto di Josep Martinez, il primo tiro di Mbappé, prima con il piede, poi grande riflesso, è riuscito letteralmente a togliere un gol. Diciamo, Giovanni, che fa il paio con l'erroraccio del secondo gol, però purtroppo i gol subiti dall'Inter restano sempre 2.
0: Sì, e anche qui palla persa a metà campo, hai visto con quanta velocità e rapidità sono entrati in area di rigore, e qui sono contento per Martinez, perché sia nella prima occasione sul tiro di Mbappé, sia ma soprattutto su quella la ribattuta di Bellingham, si è decisamente riscattato sul purtroppo errore che ha commesso sul secondo gol.
1: E allora è finito il primo tempo dopo un minuto e qualcosa di recupero. Real Madrid 2, Inter 0 per le reti di Mbappé al 13° e di Valverde al 22°. Inter che ha fatto più possesso palla, ma le opzioni più importanti tutte del Real Madrid, compresa una clamorosa di Bellingham che da 2 metri si è visto respingere il tiro da Josef Martinez. Noi ci fermiamo, ascolteremo insieme le GR1 breve, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, prima giornata di Champions League, il secondo tempo di Real Madrid e Inter, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1.
5: Buonasera da Francesca Giannini, le notizie dall'estero in apertura di giornale. In Iran media locali segnalano diverse esplosioni sull'isola di Karg, nodo strategico per le esportazioni di petrolio. Altre 2 nel porto di Yask vicino allo stretto di Hormuz. Ancora sconosciute le cause, probabile che si tratti di nuovi raid americani nel Golfo Persico. La Gran Bretagna e altri 11 paesi vietano l'importazione di merci dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, tra i firmatari Francia, Spagna e Canada, non l'Italia. Israele reagisce chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il quotidiano Haaretz rivela che Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati dei piani di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier smentisce menzogne. La Germania è ancora scossa per l'exploit dell'estrema destra nel voto di domenica in Sassonia-Anhalt. Arrendermi non è un'opzione, ribadisce il cancelliere Merz, e del risultato si dice scioccata anche Angela Merkel, la corrispondente.
6: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti dei possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i 3 voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
5: Ex Ilva, dopo 2 ore il confronto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi è stato sospeso, lo riferiscono fonti sindacali. Un primo segnale di distensione era arrivato con lo stop, seppur temporaneo, dei 2.500 licenziamenti annunciati nell'indotto. Il governo lascia aperta la porta ad una partecipazione pubblica nell'acciaieria, a condizione che arrivi un piano industriale solido e credibile, ma restano numerosi nodi da sciogliere. La cronaca con le indagini sul femminicidio della 45enne Lorena Isceri giovedì scorso sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Negli ultimi mesi c'era stata un'escalation di violenze da parte dell'assassino, il 36enne Federico Vella, poi suicidato.
7: Dal racconto della madre agli investigatori emerge un crescendo di violenza. In aprile Lorena scopre che l'uomo si è innamorato di un'altra donna e decide di lasciarlo. Lui scaglia a terra i regali ricevuti e i vetri le feriscono i piedi. Le sue reazioni diventano sempre più aggressive. A metà agosto Vella la minaccia con un coltello. La donna riesce a fuggire e si rifugia dai genitori in Puglia, mentre lui la tempesta di messaggi e telefonate. Poi torna a Firenze per riprendere il lavoro. Pochi giorni dopo, il femminicidio. Vella la aggredisce sotto casa, la lega e la rinchiude nel bagagliaio della sua auto. Lorena riesce a liberarsi dalle fascette e chiama il 112, ma viene trascinata fuori e lanciata nel vuoto. Il padre Franco, a Vita in Diretta, rivolge alla figlia l'ultimo saluto.
8: Quel mascalzone ha distrutto una famiglia. Che disastro, figlia mia, dove sei?
7: Domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, si terranno i funerali.
9: Valerio Scarponi, GR1.
5: Un tunisino di 25 anni trovato senza vita in un'auto sul traghetto verso la Sicilia, fermata la ragazza che era alla guida.
10: È morto sul sedile posteriore di un'auto, dentro la nave che collega la Tunisia all'Italia. Aveva 25 anni, era tunisino e con sé non aveva documenti. A lanciare l'allarme domenica la guidatrice della vettura. A metà attraversata, prima che la nave arrivasse a Palermo, lo ha trovato senza vita. La ragazza, 22 anni, anche lei tunisina, ha collaborato con gli agenti, anche se era sotto shock per l'accaduto. Studentessa di ingegneria a Firenze e residente a Pisa, sarebbe dovuta scendere a Civitavecchia, tappa finale della nave. La donna, dopo essere stata sentita dal PM di turno, Claudio Camilleri, è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Non avrebbe acconsentito per soldi alla richiesta del connazionale conosciuto a Pisa. Il ragazzo si sarebbe nascosto in una intercapedine creata nel sedile posteriore. Poi, quando la donna è salita a bordo della nave, lo ha tirato fuori dal nascondiglio, ma il ragazzo non sarebbe voluto uscire dalla vettura. La studentessa gli avrebbe dato cibo e acqua e lasciato i finestrini semichiusi, ma quando ore dopo è andata a controllare lo ha trovato senza vita. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Intanto la donna è reclusa nel carcere Pagliarelli di Palermo. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
5: Musica in chiusura, storico incontro tra due leggende al Rock in Rio. Nel backstage, dopo i rispettivi show, Gilberto Gil ed Elton John si sono ritrovati a 35 anni dal loro primo incontro e l'artista britannico ha voluto rendere omaggio all'icona brasiliana del tropicalismo. Sei una leggenda, ha detto Elton John, ringraziando Gilberto Gil della sua musica. Omaggio spontaneo ricambiato sui social da Gil. I due si erano conosciuti nel 91 a New York durante un concerto benefico che aveva riunito anche Caetano Veloso e Sting. È tutto per questa edizione, la linea torna al calcio con il secondo tempo di Real Madrid-Inter, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
1: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, il commento tecnico è affidato a Giovanni Galli. Siamo nell'intervallo della partita della prima giornata della Champions League, Real Madrid e Inter, squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Real Madrid 2, Inter 0, le reti Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo, in entrambi i casi regali della difesa neroazzurra. Linea agli studi di Zona Cesarini, Massimiliano Graziani.
11: Benissimo, torneremo fra poco da Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli per un commento su questo primo tempo fra Real e Inter. Intanto vi diciamo che cosa è successo fino a questo momento sugli altri campi, per quanto riguarda le altre partite in programma in questa prima giornata, in questa prima serata di Champions League. La sfida fra Lille e Betis di Siviglia al termine del primo tempo, Lille in vantaggio per 2-1, la squadra francese era andata in vantaggio al 12esimo con il giapponese Ueda, poi il pareggio degli spagnoli al 33esimo con Bartra e il nuovo vantaggio dell'Lille con Alexandro, il brasiliano, al 36esimo. Quindi Lille in vantaggio sul Betis per 2-1. Allo stadio do Dragao di Oporto, Porto e Manchester City sono sullo 0-0 ed è 0-0 anche l'Iduna Park di Borussia fra Borussia, Dortmund e Villarreal al termine dei primi tempi. Ci sono poi le gare che sono andate in archivio oggi pomeriggio, gare che hanno confischio d'inizio alle 18:45, la vittoria dell'AEK di Atene sugli austriaci del LASK, greci che si impongono per 1-0 con una rete di Razvan Marin, ex Cagliari Empoli, poi la vittoria esterna dell'Aston Villa in casa del Bruges per 3-2, il vantaggio degli inglesi con McGinn all'11esimo, poi il pareggio del Bruges con Vetlesen al 19esimo, di nuovo in vantaggio l'Aston Villa con Buendia al 22esimo e gli ospiti vanno sul 3-1 al 43esimo con Jackson ad accorciare le distanze nella ripresa al 21esimo del secondo tempo. Ci pensa il giovane Tressoldi, 22enne italiano con cittadinanza tedesca. E quindi c'è Aston Villa che conduce sul Bruges per 3-2 al termine del primo tempo. Torniamo allo stadio Santiago Bernabeu, dove abbiamo sentito il Real Madrid in vantaggio sull'Inter per 2-0. Un commento del nostro inviato Giuseppe Bisantis e di Giovanni Galli. Giuseppe.
1: Insomma, il commento è presto fatto. L'Inter ha provato ad aggredire, a fare la partita, ha pagato l'inesperienza evidentemente in casa di una squadra come Real Madrid, guidata da un marpione in senso buono come José Mourinho, che ha atteso e ha sfruttato gli errori dell'Inter. Un pallone perso al 13°, un pasticcio tra Jones e Bisse, che Mbappé si è infilato e ha segnato il gol del 1-0. Ancora peggio il gol del 22° di Valverde, con il portiere Josep Martinez che ha tardato con il pallone tre piedi, Valverde è arrivato da dietro, l'ha toccato e l'ha messo in porta. Nel finale poteva anche esserci il 3-0, non che l'Inter non abbia avuto le occasioni. All'inizio pronti via, una con Thuram, qualche colpo di testa, una punizione di Çalhanoğlu respinta da Courtois, ma per il resto insomma il Real Madrid ha sfruttato quasi al massimo le occasioni create. Dico quasi perché davvero al secondo minuto di recupero, oltre quindi il minuto di recupero concesso, Bellingham ha avuto davvero la palla del 3-0 che poteva sancire probabilmente la definitiva sconfitta dell'Inter. Invece si è riscattato Josep Martinez con una parata da terra praticamente strepitosa.
11: Giuseppe, Marotta nelle dichiarazioni prepartita, che poi sono rimbalzate su tutte le agenzie, ha detto: abbiamo il diritto di sognare, dobbiamo giocarcela, il Real Madrid è più forte, ma dove non riusciamo con la tecnica e la qualità dobbiamo arrivare con il cuore. Per quanto riguarda la tecnica e la qualità, che il fatto che il Real Madrid sia superiore non ci sono dubbi. Per quanto riguarda il cuore che voleva vedere in campo Marotta, che partita hai visto in questo senso?
1: E anche troppo, perché l'Inter ci ha provato proprio buttando subito con il cuore in avanti, cercando di mettere pure a Real Madrid, però questo è costato anche quegli errori di inesperienza che in certi campi non ti puoi permettere. Poi Marotta ha ragione, l'Inter è la squadra che detiene il titolo del nostro campionato, è di gran lunga la squadra più forte d'Italia, quindi deve pensare di poter arrivare prima fino in fondo. Questa è la prima di 8 partite di un girone, non che perdere faccia piacere, assolutamente no, però poi il tempo per recuperare c'è, anche se, lo diceva ieri Christian Kiwi in una conferenza stampa, questa volta l'Inter vuole arrivare tra i primi 8, perché il playoff di febbraio è davvero un'arma a doppio taglio, ne sa qualcosa l'Inter, uscita per mano dei norvegesi del Bodo Glimt.
11: Sentiamo anche Giovanni Galli. Giovanni, ti sentivo dire nel corso della radiocronaca che a Madrid sono abituati a vedere giocare il Real in un certo modo, si vuole vincere, ma si vuole vincere in un certo modo, con il gioco, con il divertimento, entusiasmando, dominando, no? Quello che non sta facendo sicuramente questa sera la squadra di José Mourinho, perché come avete sottolineato più volte nel corso del vostro racconto, sta lasciando in pratica giocare l'Inter, salvo poi colpire come un serpente velenoso nel momento in cui l'Inter ha messo il piede in fallo. È andata così?
0: Sì, assolutamente, basta vedere il dato del possesso palla: 67% l'Inter, 67% di possesso palla l'Inter, e siamo 2-0 per Real Madrid. Cosa vuol dire? L'efficienza, l'efficacia, no, di quello che un allenatore prepara le trappole, lui è questo, noi non ha nella sua cultura sportiva ha sempre giocato sull'avversario, ha sempre giocato su quello che sono le debolezze anche dell'avversario, ma soprattutto cercando di sfruttare quelle che sono le sue di qualità. Perciò difesa bloccata, anche se non è una difesa impenetrabile stasera quella del Real Madrid, perché l'Inter comunque le sue occasioni le ha avute, però ha sfruttato al massimo quelle che sono le sue doti, i velocisti là davanti, che basta che prendono palla, partono a 1000 all'ora e non li prende più nessuno. Il Real Madrid in questo momento è questa squadra. Mi auguro che nel cammin facendo riesca anche a coniugare bellezza con efficacia.
11: Finché si vince nel calcio, lo sappiamo, va sempre tutto bene, poi andando avanti vedremo che cosa succederà anche a Madrid. Stanno tornando in campo i giocatori, allora vi lascio la linea per il secondo tempo, la radiocronaca di Real Madrid Inter con Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. A voi.
1: E sì, in effetti sono rientrate, forse avete sentito anche dei microfoni posizionati all'ingresso in campo, i giocatori dell'Inter che si incitavano per cercare di provarci ancora. Non sono ancora tutti in campo quelli dell'Inter, perché sono 3, 4, 7, 9, ne mancano due, ecco un Thuram che arriva in questo momento, però ci sarà una sostituzione e sarà proprio nell'Inter con l'ingresso in campo della formazione nero-azzurra di Stones al posto di Pavard, e quindi un altro inglese, un altro di nuovi arrivi, un altro difensore di grande esperienza. Pavard che nel primo tempo, insomma, forse ha un po' pagato una serata della retroguardia nerazzurra non proprio felicissima, Giovanni.

0: Sì, però è stato anche autore di quel recupero, che se ti ricordi, su Mappé, straordinario, no? Io avevo segnalato Bissek, no? L'autore dell'intervento, invece era stato Pavard nella chiusura con, no, Vinicius era, se non ricordo, Vinicius, sì. Che è intervenuto in maniera eccellente con un tempismo, lì poteva essere un'altra occasione clamorosa per il Real Madrid. Ma adesso sono curioso, perché sicuramente Stones andrà a mettersi al centro della difesa, perché questo è il suo ruolo, è il suo ruolo di leader. Ricordiamo che nel City addirittura giocava anche a centrocampo, perciò probabilmente è un innesto, no, che potrà portare probabilmente, sì, certamente grande esperienza, ma anche un valore aggiunto a livello difensivo nella fase di costruzione.
1: Addirittura 10 stagioni con la maglia del Manchester City prima di prendere la decisione, evidentemente quella di una nuova esperienza, ma sicuramente sofferta in estate, di arrivare all'Inter. E quindi c'è Stones, nazionale in inglese, al posto di Pavard, ma c'è anche Vinicius che prova l'incursione, c'è l'intervento in scivolata a difendere proprio da parte dell'Inter, quindi non ci sono cambi nella Real Madrid, uno nell'Inter, iniziato nel secondo tempo da 1 minuto e 20 secondi. Jude Bellingham prova un filtrante che però non filtra per l'intercetto di Çalhanoğlu, unico ammonito della partita. Inter che non tiene in campo il pallone che esce, e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Real Madrid. Velocemente le formazioni: Real Madrid che è in divisa tradizionale, schierato da José Mourinho in completo bianco da destra a sinistra in questo secondo tempo rispetto alla nostra postazione. Courtois la portiere, Dumfries, Konaté, Eisen e Cucurella in difesa, Alexander Arnold, Valverde, Bellingham a centrocampo, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius davanti. L'Inter anch'essa in divisa tradizionale, seguita qui a Madrid da circa 1500 sostenitori, non c'è un dato ufficiale, ma ad occhio occupano un settore al terzo anello alla nostra destra di uno stadio gremitissimo e quasi tutto bianco. Josep Martinez il portiere, Pavard sostituito da Stones, quindi Stones nel secondo tempo con Bissek e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones e Carlos Augusto a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. In giallo gli arbitri, calzoncini neri, calzettoni gialli, federazione inglese, Michael Oliver che ha diretto bene, Stuart Barth e James Mainwaring i due guardialine, Sam Barrott il quarto ufficiale, Andrew Dallas e Michael Salisbury al VAR che è intervenuto praticamente nulla nel corso del primo tempo. Ci prova l'Inter, pallone in aria, rimpallo, palla che termina in corner, e quindi questo sarà il quinto calcio d'angolo, primo della ripresa in favore dell'Inter, uno solo battuto dal Real Madrid, ma il punteggio sorride appunto alla squadra di casa, la Real Madrid, che grazie al gol di Mbappé e Valverde conduce per 2-0 sull'Inter. Bandiera di destra e Niccolò Barella che va alla battuta di questo calcio d'angolo, vanno a disporsi in area di rigore i giocatori del Real Madrid, parte Barella teso, il pallone in aria, il colpo di testa spazza via ed eccola la ripartenza della Real Madrid con il velocissimo Mbappé, c'ha una motocicletta al posto delle gambe, non è possibile, ha preceduto tutti e solo alla conclusione. Ancora una volta si riscatta il portiere Josep Martinez con un'altra parata quando praticamente era pure fuori dai pali per evitare il terzo gol di Mbappé. Beh, insomma, questo, Giovanni Galli, per un portiere è importante, perché un errore come quello in occasione del secondo gol poteva davvero farti crollare il mondo addosso, come si dice. Invece il portiere c'è ancora, due grandi parate, anche in questo caso sembrava fatto il 3-0.
0: Beh, sono felice per questo ragazzo, perché ha dimostrato anche negli anni passati di essere un portiere molto affidabile, e ha commesso un errore, ci sta, voglio dire, oltretutto non è un errore da portiere, ok? Per cui probabilmente ci è passato sopra, ha capito che comunque l'errore è stato commesso in maniera anche abbastanza superficiale, però il portiere c'è, lo abbiamo visto anche in questa circostanza, è rimasto in piedi di fronte a Mappé, ha aspettato,
1: non si è lasciato, attenzione. Eh sì, c'è un pallone ancora una volta a Courtois, a proposito di portieri, che va a respingere con il corpo, ci prova ancora l'Inter. Beh, adesso lo dicevi bene tu nel corso del primo tempo, Giovanni, non è una partita, non è una finale da dentro o fuori, insomma, le possibilità di riprendersi ci sono tutte, quindi l'Inter sta provando, pur concedendo spazi al Real Madrid, a riaprirla questa partita. Il Real Madrid è lì, prova ad aumentare il suo vantaggio, però insomma, partita a questo punto a viso aperto.
0: Sì, l'Inter, i pericoli che gli sta creando il Real Madrid sono queste palle lunghe dove ha questi due giocatori, hai detto tu giustamente, tu ha la motocicletta al posto delle gambe,
1: sì. Mappé. Ha fatto un'accelerazione
0: impressionante, ma l'Inter sta facendo la sua partita, ci deve credere, deve continuare, finisce 2-0, finirà 2-1, finirà 3-2, non lo sappiamo, però l'Inter sta continuando e sta macinando gioco, 67% di possesso palla nel primo tempo e siamo 2-0 per il Real Madrid per due errori.
1: Ancora Inter con Diouf che dopo un buon inizio si è un po' perso, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo e ancora una volta Eisen, così come era successo nel primo tempo, rischia un po' l'autorete, lui ci mette la gamba, il ginocchio, la coscia, però la palla può prendere strane deviazioni, termina in corner, 6-1 il conto dei corner per l'Inter, ma è 2-0 per il Real Madrid, questa volta a battere a Cancelanoglu, unico giocatore ammonito della partita, non esce il portiere Courtois, allontana la retroguardia del Real Madrid, Barella la mette giù, ci prova ancora l'Inter, un pallone che viene servito ancora per Çalhanoğlu che di prima intenzione lo rovescia al centro e prova la girata praticamente dal limite dell'area piccola l'Inter con questo tiro da parte di Thuram, il pallone che termina altissimo sopra traversa, però anche questa era una buona idea, certo non era un cross perché Çalhanoğlu fa una sorta di tiro, la mette al centro quasi con rabbia, quindi non facilissima nonostante la posizione di Thuram, però insomma continuano qui a fioccare le occasioni per l'Inter, manca il gol.
0: Sì, ti ho detto, non è impenetrabile la difesa del Real Madrid, l'Inter la sta interpretando bene, la sta attaccando centralmente, sta andando molto sugli esterni, i due centrali Konaté e Eisen insomma non mi danno così tante certezze questa sera, per cui l'Inter deve avere soltanto pazienza, cercare di continuare, qui c'è stata questa buona occasione da parte del cross di Çalhanoğlu molto forte e secondo me Thuram è arrivato senza quella determinazione, perché se fosse arrivato con più decisione la palla gli sarebbe rimasta bassa, invece è andata a 2 metri sopra la traversa.
1: Fischiato un fallo in attacco a Vinicius, calcio di punizione Inter, 7 minuti nel corso della ripresa, Real Madrid 2 Inter 0, adesso l'Inter sta facendo scaldare 5 giocatori con il preparatore atletico, ancora nessuno per quel che riguarda Real Madrid che ripetiamo ancora conta nel gruppo squadra 7 assenti, 3 sono squalificati, Bernardo Silva, Camavinga, Guler, poi ci sono i giocatori infortunati, alcuni in panchina non al meglio, a questo punto intanto qua rischia tantissimo il giocatore del Real Madrid Bellingham che da centrocampo va a calciare a gioco ampiamente fermo verso la porta dell'Inter, rischia un cartellino giallo che comunque in questo caso non arriva, punizione Inter che viene battuta ancora da Bastoni che va a servire ancora a sinistra mentre con l'ingresso di Stones fa il centrale, Bissek che si è spostato a destra nella difesa a 3 messa in campo da Kivu con Bastoni che ovviamente rimane a sinistra ed è proprio Bastoni che tiene il pallone che poi filtra dalle parti di Çalhanoğlu, spazio per lui, l'invenzione per Lautaro Martinez che stoppa, si allunga il pallone, non era tra l'altro fuori gioco, quelli del Real Madrid si girano verso il primo assistente dell'arbitro Oliver Bort per dire che probabilmente Lautaro era scattato in posizione irregolare, in realtà c'è basso Cucurella che va a tenere in gioco il capitano dell'Inter che però prova a smorzarla con il petto, si allunga il pallone, poi non riesce più a raggiungerla anche perché nel frattempo sulla strada c'era il portiere Thibaut Courtois che va a effettuare il rilancio lungo adesso con il sinistro, ancora Bissek di testa, il duello con Vinicius, palla per Stones riesce a deludere l'arrivo del brasiliano, quindi ancora Stones che gira su se stesso, prova a spingere, fischi per lui il pallone che arriva a Barella, il taglio di Barella che diventa un'invenzione per Lautaro Martinez, ancora una volta la respinta, 2 volte, ma era fuori gioco, occasione dell'Inter, questo che sinceramente non mi era parso fuori gioco viene segnalato su Lautaro Martinez, ma davvero un lancio di Barella che sembrava quasi sbagliato e invece era andato millimetricamente da Lautaro, peccato che il capitano dell'Inter fosse fuori gioco.
0: No, però come ti stavo dicendo, non mi sembra una difesa molto attenta, una difesa molto organizzata quella del Real Madrid. Secondo me l'Inter, se ha pazienza, se ci crede, se insiste come ha fatto, perché guarda, Courtois ha già fatto 3-4 parate nel secondo tempo, è già stato chiamato in causa 3-4 volte. Dall'altra parte è vero, Mbappé è ripartito con quel contropiede, ma il Real Madrid è questo, per cui ci vuole tanta attenzione nel farli uscire dalla difesa e soprattutto avere pazienza nell'andare alla ricerca della conclusione.
1: Erano state due grandi parate, quelle di Courtois non resteranno nella storia della partita perché era tutto vanificato da una posizione iniziale di partenza di fuorigioco da parte di Lautaro Martinez, però restano negli occhi due grossi interventi da parte del portiere belga, il Belgio, per una sua uscita durante una partita con la soluzione di Lemmers, ha in pratica perso il mondiale perché il portiere di riserva del Belgio fece un erroraccio che consentì appunto alla squadra avversaria di passare il turno. Si trattava della Spagna, campionessa del mondo in carica, insomma, Courtois che si era fatto male lì in quel momento, probabilmente avrebbe voluto rimanere, però il suo allenatore Rudy Garcia lo ha sostituito. Giovanni,
0: si sta parlando di uno dei portieri più forti degli ultimi 10 anni, cioè l'ultima Champions che ha vinto il Real Madrid, sopra ci sono le mani di Courtois, ha fatto una semifinale, una finale spaventosa, ripeto, l'ultima Champions vinta da Carlo Ancelotti, e lui fu determinante nella semifinale, nel quarto di finale. Insomma, si sta parlando di un portiere enorme.
1: È vero, grande affidabilità, grande sicurezza, poco occhio alla spettacolarità, ma molto efficace in porta e poi dà sicurezza a tutti i compagni. Intanto siamo quasi al 12esimo, vedo movimenti sulla panchina dell'Inter, quindi potrebbe esserci alle viste un cambio. Credo che Kivu abbia detto al team manager di richiedere a un giocatore di accelerare, infatti è così, ci sarà un cambio imminente nell'Inter, vediamo se sarà un doppio cambio. Ricordiamo che la prima sostituzione, Stones al posto di Pavard, è avvenuta nell'intervallo, quindi la non finestra cambia. Infatti sono ben due i giocatori dell'Inter che sono stati chiamati a togliere la pettorina e quindi a preparare la divisa da gioco, perché sarà il loro turno a breve. Ma intanto il Real Madrid che tiene il pallone nella metà campo dell'Inter, il tocco all'indietro proprio per Eisen per Cucurella a sinistra per Vinicius Junior, il cross al centro, il colpo di testa a liberare, ma solo per poco. C'è Valverde sul pallone, protegge il pallone ancora Valverde, l'uruguagio autore del secondo gol, prova ad andare via da terra, supera un avversario, la mette al centro, solo, conclusione, no, la parata anche questa è una parata clamorosa su la conclusione del Real Madrid di Dumfries, addirittura poteva fare il gol dell'ex porta vuota da 2 metri, non so come l'abbia presa Josep Martinez, se non fosse stato per quel gol, e questa era una partita da 8 praticamente, se non di più. Questo era un gol non fatto, Giovanni, di più.
0: Sì, ma addirittura nella concitazione dentro la porta, nel momento in cui Dumfries è andata a completare, lui è uscito e è riuscito con il piede a metterla fuori. Quindi noi lo stiamo rivedendo, è andato dentro, è uscito fuori. Bellingham ha calciato, lui ha parato e Dumfries di testa ha messo fuori.
1: E poi dopo. E proprio così, era Bellingham, quindi praticamente non un difensore, cioè Bellingham aveva calciato a botta sicura, l'ha parata, aveva fatto un gran lavoro Valverde, devo dire, che sembrava quasi in caduta e invece è riuscito a recuperare la posizione, a metterla al centro, porta vuota, in due del Real Madrid a porta vuota, Bellingham che insomma al mondiale ogni pallone che toccava lo metteva in porta, scarica, ma qui credo che chiunque avrebbe tirato così, perché dice fatta, è gol, tanto c'è una trattenuta, certo. E quindi un calcio di punizione in favore dell'Inter, non si aspettava questo grande recupero di Josep Martinez, che a questo punto, anche se poi nelle immagini di questa partita resterà quell'erroraccio in occasione del gol di Valverde, però visto le parate che ha fatto tra fine primo tempo, inizio secondo tempo, almeno la sufficienza se la deve prendere. Resta ovviamente la macchia di quel gol, ma queste sono parate strepitose. Bellingham tira di potenza da 2 metri dalla porta, è riuscito a parargliela tuffandosi con tutto il corpo, poi Dumfries sulla ribattuta l'ha messa alta. Andiamo a seguire i cambi, perché stanno arrivando appunto cambi sia nell'Inter sia nel Real Madrid. Vediamo che nell'Inter entra in campo Sucic con la maglia numero 8, e quindi Sucic, tre cambi, escono tre big, Barella, Thuram e Çalhanoğlu, ed entrano Sucic, Bonny e Zielinski. Insomma, questi sono cambi, escono assolutamente dei giocatori di primissimo livello, e quindi chi o vuole mettere forze fresche, vuole ancora sorprendere il Real Madrid, oppure pensa è difficile recuperarla, facciamo riposare insomma quelli che hanno corso di più. Queste sono le sostituzioni, l'Inter è già arrivata a quattro sostituzioni. Vedevo movimenti anche sulla panchina del Real, ma non mi è parso che il Real abbia poi effettuato cambi. Sono alcuni giocatori pronti, ma ancora non, e quindi Sucic, Bonny, nell'Inter sono usciti Çalhanoğlu, Barella e Thuram. Queste le novità della formazione nero-azzurra, che ci prova adesso con Zielinski. Eccolo l'altro giocatore che è entrato, Zielinski, che tocca il pallone, lo dà a sinistra, il pallone messo al centro, attraversa lo specchio della porta ed esce addirittura in fallo laterale. L'ora di gioco superata, siamo al sedicesimo della ripresa, Real Madrid 2-0, secondo tempo con schemi un po' saltati. Le occasioni però, nonostante il possesso palla dell'Inter, sono sempre quasi tutte del Real Madrid, clamorose per andare sul 3-0. Poi questo triplo cambio di Chivu, come lo valuti Giovanni?
0: Beh, l'Inter, voglio dire, i giocatori che sono entrati possono essere dei titolari, cioè sono usciti tre big, ma sono entrati altri tre titolari, perché Zielinski è comunque un giocatore affidabile, Bonny mi sembra che abbia, l'anno scorso abbia fatto un ottimo campionato, Sucic è un altro giovane che anche lui lo scorso campionato si è messo in luce, per cui l'Inter è una squadra attrezzata, una squadra che cambia i giocatori per cercare, magari con caratteristiche diverse da quelli che escono, di sorprendere stasera, di sorprendere il Real Madrid, perché io sono ancora fiducioso.
1: E vedremo, perché un gol potrebbe cambiare le cose. Certo, hai rischiato, l'Inter ha rischiato di subirle, è stato davvero provvidenziale Josep Martínez, è stato Cucurella, sradica un pallone dai piedi di Diouf e riparte Cucurella, poi alla distanza l'ha avuta la meglio Cucurella, che non dimentichiamo è un campione del mondo. Tocco ancora per Vinicius che punta al suo diretto avversario, Vinicius entra in area di rigore, Vinicius la serpentina, poi lo scarico, coglie un po' in controtempo i giocatori del Real Madrid, scivola un giocatore del Real, l'Inter riesce a sradicare il pallone proprio con Bonny e Lautaro, Lautaro e Bonny, Lautaro che si libera, deve per uscire dal fuorigioco, Bonny se ne accorge, non lo serve, il tocco a destra ancora per Sucic, retrocede e quindi il Real, e insomma perdono palla anche quelli del Real Madrid, in questo caso da un'azione offensiva dei bianchi è arrivato un contropiede dell'Inter.
0: Eh sì, però gli altri hanno il motorino e l'Inter invece ha dei calciatori normali, come la natura li ha fatti tutti, sono quei due che natura li ha dotati di qualcosa di diverso.
1: Ancora una conclusione dell'Inter da lontano, e ancora Courtois, bastoni che tira da fuori, Courtois che la mette in corner, 7-1 il conto dei corner in favore dell'Inter, ma insomma lo dice anche il dato del possesso palla, la partita la sta facendo l'Inter, poi chiaramente il Real Madrid castiga, ha fatto due gol e ne avrebbe potuti segnare almeno altri tre, perché insomma sono state davvero tre almeno le prodezze da parte del portiere Josep Martínez. Sull'angolo c'è una deviazione, poi c'è Courtois che si butta e va a bloccare il pallone, va a effettuare il rilancio con le mani a beneficio di Cucurella, ancora Cucurella che va da Bellingham, Cucurella, Bellingham all'indietro per Eisen pressato da Lautaro, si libera del pallone per Courtois ancora per Konaté tutto a destra per Dumfries ancora per Konaté che va all'indietro da Courtois, vediamo se Mourinho si decide a effettuare cambi, solo adesso si vedono scaldare cinque giocatori della Real Madrid, palla per Cucurella centralmente, il controllo da parte di Valverde, l'apertura poi sulla destra, ancora il Real Madrid che prova adesso a spingere con il tocco per Bellingham ancora centralmente per Valverde sulla destra dove c'è Dumfries che poverino prova a rivivere quello che era il giocatore che abbiamo conosciuto spingendo sulla destra, però questo assetto lo limita un po', dobbiamo dire, come difensore, lui che difensore
0: troppo
1: non è, lui è uomo di fascia, è molto limitato Dumfries in questa partita, però Giovanni?
0: Decisamente, decisamente, lo abbiamo visto, oltretutto anche in fase difensiva ha mostrato qualche lacuna, la sua forza è quella di sprigionare, ecco, adesso lo vediamo che è partito sulla fascia destra, ma Mappé non
1: sulla destra. Con un po' di affanno la difesa dell'Inter ha saputo rilanciare, ma insiste però il Real Madrid ancora con Brahim Diaz, il tocco centrale per Bellingham, il pallone che viene ancora controllato dalla Real Madrid, il tocco per Cucurella per Vinicius, adesso giocano da fermi quelli del Real, il pallone che filtra ancora per il controllo da parte di Bellingham, poi il tocco all'indietro per Cucurella all'indietro sempre per Vinicius che ventaglia per Konaté, il controllo di petto del difensore francese, anche lui ex Liverpool, ancora il pallone di Konaté quasi al limite dell'area di rigore, lo scarico sulla destra dove coglie un po' in controtempo ma riesce comunque a tenere in campo pur arrabbiandosi Brahim Diaz perché avrebbe voluto un altro tipo di pallone dal suo compagno della difesa. Ancora l'Inter che prova a tenere, a rubare palla, riesce a intercettare un passaggio ma rimane in attacco il Real Madrid, limite dell'area, prova forza la conclusione, qui sbaglia il passaggio, alla fine quando pensi se tirare o passare e vuoi reagionare in una frazione di secondo, alla fine viene fuori il pasticcio che è stato questo, un pallone profondo non raccolto da nessuno, e quando siamo al 21esimo si resta sul 2-0, anche se l'Inter adesso spinge un po' di meno perché una point il cronometro diventa un nemico, ma attenzione ancora Real Madrid, area di rigore e ancora una volta Josep Martinez con i piedi nella sua Spagna, si sta esaltando, ripeto, lo ripeterò per tutta la partita anche nei commenti del post partita, quella macchia rimane enorme sull'errore, anche se tu come hai detto Gianni Galli non è un errore da portiere, poi i portieri moderni ormai devono essere dei calciatori aggiunti, però qui sta parando un po' in tutti i modi con il corpo, con i piedi, ricorda il povero Garella in queste circostanze, si dice così, quando para tutto con qualsiasi parte del corpo.
0: Ah, ma per il portiere l'importante è non far passare la palla oltre quella linea bianca. Come si fa? Lo stile, mica stile, conta decisamente il giusto. E qui Martinez si sta veramente riprendendo in tutto e per tutto.
1: Certo, se andiamo a vedere però il computo delle occasioni, adesso con il possesso palla e con gli angoli si fa poco, il computo delle occasioni è nettamente in favore del Real Madrid, Giovanni, dobbiamo dirlo.
0: Sì, sì, perché gioca a campo aperto, cioè l'Inter deve costruire, deve andare a cercare, avere la pazienza, no? per arrivare alla conclusione e per arrivare al tiro. Il Real Madrid sta compatto, linea difensiva, centrocampo, i due là davanti, come ricevono palla? Palla lunga e questi due partono in contropiede. Non mi sembra che il Real Madrid abbia fatto una partita eccellente, no? Sotto l'aspetto del gioco e tutto il resto.
1: No, anche in difesa continua a far vedere qualche problema, qua ci ha provato Lautaro, tiro rimpallato, adesso prova a ripartire Real Madrid ma davvero non ci sono più troppe tattiche, qua Bellingham riesce a sradicare un pallone dei piedi di Sucic e quindi è Vinicius che punta al suo diretto avversario Stones, lo scarico, Mbappé, il pallone a Brahim Diaz, la conclusione la sbaglia e la mette fuori, ma davvero vicinissimi più volte al 3-0, però adesso anche Mourinho sta un po' perdendo la pazienza perché troppi errori del Real sotto porta.
0: Sì, arrivano logicamente con queste ripartenze, quei quattro lì davanti sono impressionanti, c'è Bellingham che recupera, Vinicius, Mbappé e Diaz che praticamente si scambiano continuamente il pallone, arrivano, sembra quasi che si stiano divertendo a sbagliare, però non a fare gol.
1: Eh sì, davvero sembra quando c'è quella superiorità che arrivi in porta e non la chiudi quasi mai, adesso ci prova l'Inter, allontana il Real Madrid che prova a ripartire con Vinicius che resiste, anzi una trattenuta fin troppo evidente di Bissek, punizione già battuta e si mette in movimento ancora il Real Madrid che prova recuperare il tocco, poi sulla destra proprio per Brahim Diaz. Brahim Diaz che poi sembra lasciare a Vinicius, poi invece vuole mettere una pallone al centro assolutamente irraggiungibile per chiunque, quindi recuperato da Josep Martinez, quindi può ripartire ancora l'Inter. Davvero non c'è più filtro a centrocampo, eppure non siamo al 92esimo, siamo ancora al 24esimo della ripresa, quindi 21 minuti più recupero al termine. Real Madrid 2 Inter 0. Zielinski, il tocco laterale ancora per la giocata di Jones che poi va a servire Bastoni per Jones sulla tre quarti campo, Bastoni, Jones va a servire a sinistra per il tentativo di inserimento da parte della formazione nero-azzurra con Bonny che si guadagna l'angolo numero 8 di questa partita, contro due battuti dalla Real Madrid, due però come i gol che il Real Madrid è riuscita a segnare. Ripetiamo ancora, entrambi nel primo tempo, Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo, 0

0: quelli dell'Inter, 2-0 Real Madrid sull'Inter, bandierina questa volta di sinistra per la battuta di questo calcio d'angolo in favore dell'Inter, che prova a riaprire la partita ma sta rischiando di subire il terzo e quindi un po' di affondare, colpo di testa, pallone che termina a lato, ci ha provato portandosi in avanti per la deviazione di testa il difensore dell'Inter che è andato a colpire, si trattava no, Lautaro ha anticipato Bissek e ha messo il pallone in fallo di fondo senza che nessuno dei suoi compagni potesse spingerlo e portarlo appunto verso lo specchio della porta di un Courtois. Comunque anche questa sera in stato di grazia, 20 minuti al 90esimo, Real Madrid 2 Inter 0, Eisen va a effettuare un filtrante scivolone di Zielinski, se ne può andare il Real Madrid con Bellingham, Vinicius entra in aria, Vinicius contrato e palla che termina in calcio d'angolo, grande recupero da parte di Bissek, qua però Vinicius un po' troppo innamorato del pallone, ci sarà l'angolo numero 3 in favore del Real Madrid, 8 invece quelli battuti dall'Inter, mentre Oliver parla con il suo connazionale Stones, dice qualcosa evidentemente al difensore inglese, grande comunque il recupero di Bissek, anche per lui può valere in parte il discorso fatto per Josep Martinez, è entrato anche lui nell'errore insieme a Jones del primo gol del Real con Mbappé, però poi ha fatto secondo me un'ottima partita, soprattutto per quel che riguarda i recuperi, i ripiegamenti, quindi insomma non tutto da buttare via, bandierina di sinistra per questo calcio d'angolo in favore della Real Madrid, adesso c'è davvero pochissimo tempo per respirare perché si va da una porta all'altra, conclusione da fuori e questa era brutta perché era assolutamente nello specchio della porta, infatti abbatte lo stesso Bissek che poverino sulla traiettoria si è preso il pallone di Valverde in faccia, ovviamente Valverde voleva fare gol, pallonata, colpo del KO per Bissek che rimane a terra, però era un tiro questo, Giovanni Galli, nello specchio della porta.
1: Eh sì, avrebbe creato problemi secondo me a Martinez, anche perché c'era una gran mischia dentro l'area di rigore e non so se era, se no, sì, forse rivedendolo adesso da dietro la porta si era mosso in direzione della palla, però qui Bissek è stato veramente coraggioso perché ha messo la testa lo stesso Bellingham, no? Hai visto, ha fatto un gesto di sorpresa, no? Per il colpo che ha subito, però Bissek ha fatto una buonissima partita, ma la difesa dell'Inter stasera ha sofferto perché ha dovuto giocare a campo aperto assolutamente per più di 80 minuti, cioè dopo il primo gol di Mbappé ha dovuto giocare sempre comunque a campo aperto e sai, rincorrere, tenere il campo, stare vicino al compagno e soprattutto rincorrere quei due lì davanti è stata veramente una partita di sofferenza.
0: Ancora il Real Madrid mentre Bissek è momentaneamente a bordo campo, chiaramente intontito, vorrei vedere una pallonata in faccia, una bordata di Valverde, tra l'altro colpita di collo pieno, il massimo della potenza, un po' intontito, poi borsa con il ghiaccio sulla faccia, insomma come aver preso un pugno, e quindi a questo punto rientra Bissek momentaneamente in 10 l'Inter, quando il cronometro ci dice che ci stiamo avvicinando al 29esimo della ripresa e che il Real Madrid è sempre avanti sull'Inter per 2-0, ancora 0 cambi per Mourinho, ma io ricordo anche più nell'esperienza alla Roma che non in quella precedente all'Inter, che spesso faceva questi cambi molto in ritardo José Mourinho, mentre l'Inter è già a quota 4 sostituzioni, il Real che ripeto ha tutti gli assenti, tutto quello che vuoi, ma sempre una rosa di primissimo piano, insomma ancora 0 cambi per Mourinho, evidentemente contento così, niente, non c'è tempo per commentare perché si va da una parte all'altra, ancora Real Madrid con Vinicius, limite dell'area di rigore, Vinicius elude l'intervento di un avversario, colpo di tacco, cerca la giocata Bellingham, però viene anticipato e può ripartire l'Inter, mentre Mourinho invita i suoi e soprattutto Vinicius a recuperare. Tarda i cambi José Mourinho, Giovanni.
1: Tarda i cambi, però vedi, adesso abbiamo la fotografia, no, della partita precisa, i quattro là davanti, no, che divertitevi a campo aperto, state sbagliando un sacco di occasioni da gol, però i quattro difensori con i due centrocampisti bloccati davanti alla difesa, noi stiamo qua, voi pensate al resto, noi pensiamo a difendere, ecco perché questa partita si vede, no, da un'area all'altra, proprio perché il Real Madrid non gli interessa, soltanto lascia lo sfogo alle corse dei quattro lì davanti.
0: riparte l'Inter, ripeto, centrocampo ormai inesistente da una parte e dall'altra, Lautaro Martinez, limite dell'area di rigore, pressato, Sucic, l'apertura a sinistra per Jones, sembra voglia tirare, poi invece va da Carlos Augusto che la mette al centro e ci sarà ancora un calcio d'angolo, quello numero 9 per l'Inter, 3 quelli

0: l'Inter con Jones che era rimasto dietro per bloccare le ripartenze del Real Madrid, con Jones che quindi alimenta nuovamente la manovra per la formazione nero-azzurra. Ancora Carlos Augusto, il tocco per Jones, Jones lateralmente per Diouf, ormai schemi assolutamente saltati, Diouf sta giocando addirittura sulla linea dei difensori, il pallone che viene messo a destra a Bissek che si è ripreso, fa l'attaccante, Lautaro Martinez la mette al centro, c'è il gol! L'Inter la rimette in partita, il gol di Carlos Augusto, chi non ti aspetti, al 31esimo, un'azione come ne abbiamo visto, Giovanni, tantissime da parte dell'Inter in questa partita, questa palla che non entrava mai, Lautaro la mette dentro, Carlos Augusto, l'uomo che non ti aspetti, mette la sua firma alla Santiago Bernabeu segnando il gol del 2-1, e a questo punto, a un quarto d'ora più recupero dal termine, la partita è ufficialmente riaperta.
1: Sì, ti ho detto, bisogna avere pazienza e l'Inter ci deve credere, deve fare un po' più di attenzione a livello difensivo, perché non sempre il Real Madrid si diverte a sbagliare come ha fatto fino a questo momento le occasioni, però l'Inter lì davanti, la difesa del Real non è impenetrabile, l'Inter deve soltanto avere la pazienza e crederci.
0: E beh, adesso va intanto a battere il decimo anno,
1: fischi,
0: adesso
1: sentiamo
0: ci
1: i fischi anche.
0: I fischi dei tifosi del Madrid, ma si sentono anche i tifosi dell'Inter che si sono come risvegliati dopo aver rischiato di vedere la squadra capitolare, pur non meritando una disfatta l'Inter, tutt'altro, basta vedere che questo è il decimo angolo a tre per la formazione nerazzurra e poco fa Carlos Augusto ha segnato il gol, esce Courtois che allontana, vediamo se riparte Vinicius, e insomma quando non segni alla fine rischi di pagarla, Vinicius si allunga il pallone ma alla meglio nel rimpallo su Jones, entra area di rigore, la mette al centro, intercettato, pallone che non esce e quindi può ripartire l'Inter, adesso davvero squadre allungatissime a dir poco, ancora il rilancio lungo, il pallone che arriva dalle parti di Lautaro Martinez, uomo assist in occasione del gol di Carlos Augusto, viene anticipato da Eisen che mette il pallone in fallo laterale, Eisen invita i suoi tifosi a incitare piuttosto che fischiare la squadra, Eisen è intervenuto sul pallone ma poi forse ha toccato anche con la punta del piede Lautaro Martinez che si lamenta a terra, sì, direi di sì, Lautaro Martinez è stato colpito involontariamente penso da Eisen, e adesso intanto però vi annotiamo i cambi nel Real Madrid, sono due e quindi vediamo chi esce, esce Alexander Arnold che si è visto poco ed esce Brahim Diaz, e quindi Alexander Arnold e Brahim Diaz lasciano il posto mentre Lautaro sta con il dito indice puntato, entrano Tchouaméni e Diomandé, e quindi Tchouaméni e Diomandé, questi sono i giocatori che sono entrati nel campo, e quindi insomma direi che non dovrebbe perderci Alexander Arnold, ha fatto come sempre il suo lavoro oscuro, si vede poco, prezioso tatticamente, Brahim Diaz si è divorato anche lui così come i compagni di reparto, parecchi gol, adesso Diomandé e Tchouaméni, forze fresche per il Real Madrid, ma c'è l'Inter che va a battere una rimessa con le mani all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Real Madrid, le proteste di Lautaro Martinez che adesso però viene calmato anche dai giocatori del Real Madrid, io credo che Eisen interviene sul pallone, poi sull'abbrivio va a colpire al volto Lautaro che è rimasto a terra, che si è rialzato, 2-1 Real Madrid, 11 più recupero al termine, e la partita adesso è riaperta anche se chiaramente affiora parecchia stanchezza.
1: Sì, le sostituzioni di Mourinho hanno un senso, Tchouaméni davanti alla difesa insieme a Valverde a fare muro, no, alle iniziative soprattutto centrali da parte dell'Inter, e Diomandé là davanti per sfruttare un'altra freccia, ecco, adesso sono in tre lì davanti a poter correre a campo aperto.
0: Ci prova l'Inter, un tiro cross che viene tenuto in campo da Diouf che la mette al centro, ancora Eisen di testa che svetta, sbaglia tutto nel controllo, Bissek regala un fallo laterale alla Real Madrid. Kivu si è rianimato, lo abbiamo intravisto seduto accanto alla sua vice Kolarov, abbastanza scoraggiato quando il Real Madrid ha dilapidato una serie di occasioni per portarsi sul 3-0, poi è arrivato il gol di Carlos Augusto proprio da attaccare. Proprio da attaccante puro su un centro di Lautaro Martinez dentro l'area piccola, il giocatore brasiliano è andato ad anticipare Courtois e a mettere il pallone in porta per il gol che tiene ancora in partita l'Inter, anche se poi sì, ha rischiato di uscire, però poi possiamo dire che l'Inter in partita, Giovanni, c'è sempre stata.
1: No, l'Inter ha fatto

0: fatto la partita, ha giocato la partita. Al contrario, il Real Madrid è stata sorniona a far giocare l'Inter e a utilizzare quelle che sono in questo momento le sue armi, cioè il recupero palla e contropiede.
1: Ed ecco la provvisione di contropiede di Omandé, che tocca il primo palo della sua partita. Serpentina, tiro sul primo palo, c'è la risposta da parte di Josep Martínez, ma insiste il Real Madrid sullo strettissimo di Omandé, il più fresco di tutti. Forse si guadagna angolo, no, si trascina il pallone sul fondo e quindi è rimessa Inter. 9 minuti più recupero alla termine, Real Madrid 2 Inter 1. Vedremo se Mourinho opererà altre sostituzioni, finora solo Tchouaméni al posto di Alexander Arnold e di Omandé al posto di Brahim Diaz. Subito Diomandé che ha provato con queste due iniziative a creare problemi alla retroguardia nerazzurra, che adesso però va a guadagnarsi un fallo. Protestano quelli della Real Madrid, ritengono che questo fallo non ci fosse ai danni di Sucic. Battuto il calcio di punizione dall'Inter all'indietro per Josep Martínez, che ha il merito di aver davvero tenuto a galla l'Inter nel momento in cui la Real ha avuto tantissime occasioni per il terzo gol. Il tocco per Zielinski, ripeto, squadre allungatissime, Zielinski che si ferma, il tocco all'indietro per Bastoni, Bastoni ancora centralmente per Sucic, Sucic pronto nell'Inter, un ultimo cambio, ancora il pallone che viene controllato, Mkhitaryan dovrebbe entrare in campo, quindi giocatore di esperienza e di grande classe. Ancora il tocco per Bastoni, Bastoni quasi ai 40 metri, troppo lungo il lancio, palla che va sul fondo, è il momento di Mkhitaryan che entrerà in campo, io penso per Jones, che insomma non è che abbia fatto una gran partita e che forse ha dato tutto. Vediamo se ci prendiamo. No, invece a uscire è Carlos Augusto, quindi c'è questo cambio nell'Inter. In realtà è proprio l'autore del gol che esce dalla parte opposta del campo e al suo posto, quindi per l'Inter, via un difensore e dentro un giocatore di centrocampo, ma che può essere anche un trequartista, quindi Mkhitaryan al posto di Carlos Augusto. Ed è giusto così, è giusto che Chivu, Giovanni, ci provi fino all'ultimo.
0: Sì, sì, voglio dire, mancano 10 minuti con più o meno con il recupero e adesso Mkhitaryan è un giocatore di qualità, un giocatore intelligente, un giocatore che ha i tempi di inserimento, per cui certamente si scopre un po' in difesa. Beh, va bene lo stesso, a un certo momento il Real Madrid va attaccato perché sono in difficoltà, il Real Madrid è in difficoltà in questo momento.
1: Certo, adesso sulla fascia dove c'è Diomandé c'è Bastoni che prova a contrastare il francese, palla che viene toccata proprio da Mkhitaryan in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore del Real Madrid, però ecco, a conferma di quello che ha appena detto Giovanni Galli, il Real comincia un po' a frenare anche sulle rimesse laterali perché evidentemente la squadra è stanca, un po' sulle gambe, ripeto, secondo me un po' pochi i cambi di Mourinho, due effettuati solo pochi minuti fa, ripeto, tanto più con in Giappone panchina giocatori di altissimo livello come i due entrati Tchouaméni e Diomandé. Ancora il Real Madrid che mette il pallone al centro, il controllo da parte di Bellingham che va a servire sulla destra, ancora tiene palla il Real Madrid, c'è il filtrante, un rimpallo che favorisce anche la formazione di casa, il pallone che arriva a Diomandé che entra di rigore, la mette di prima intenzione, pallone che esce, sarà calcio d'angolo numero 4 per il Real Madrid contro i 10 battuti dall'Inter. Inter che poco fa quindi ha esaurito i cambi con l'ingresso di Mkhitaryan per Carlos Augusto, si arriva dunque a 5 sostituzioni, ancora solo 2 per il Real Madrid e c'è il calcio d'angolo per il Madrid, solo che non c'è chi deve battere. Vediamo che l'arbitro Oliver mette platealmente il dito indice sul cronometro, come a dire tutto tempo che verrà recuperato, perché il giocatore che doveva battere l'angolo non si era presentato alla bandierina di destra, da dove verrà battuto appunto questo calcio d'angolo quando mancano 5 minuti più recupero però alla fine della partita, con Bellingham che va a battere questo calcio d'angolo, un po' arretrato Zielinski che allontana di testa, battuto non benissimo da Bellingham, e questa è già una notizia. Cucurella che recupera il pallone, retropassaggio per Courtois che è costretto a uscire addirittura fino alla tre quarti campo, poi ci sono due del Real, Mbappé e Vinicius in fuorigioco che quindi si disinteressano del pallone che termina tra le braccia di Josep Martínez, il pallone che viene ancora recuperato da Mkhitaryan che scarica per Bissek. Diouf che sfila davanti a Christian Kivu, ancora Diouf che prova ad accentrarsi, serie di finte per il francese, quanti francesi in campo da una parte e dall'altra, ancora il controllo di Diouf, palla per Mkhitaryan per Bonny prova a mettere al centro, grande questa volta il recupero di Eisen che da terra gli ruba il pallone, poi però rilancia male il Real Madrid, può ripartire ancora la formazione interista, ancora con Diouf, ancora con Mkhitaryan. Real Madrid alle corde in questi ultimi minuti della partita, il cambio di gioco, il pallone che arriva a Bastoni all'indietro, ancora per Stones, il controllo di Stones che poi va a servire ancora per Zielinski che prova a entrare in campo, il tocco sulla sinistra, pronto un terzo cambio nel Real Madrid, ancora il pallone che viene messo all'indietro per Zielinski, gioco che non viene interrotto per questa prolungata azione da parte dell'Inter con Jones che la mette dentro, l'intervento a liberare, insiste l'Inter, qui ci arriva con troppa sufficienza il giocatore dell'Inter che doveva rimettere il pallone al centro dopo una respinta corta della difesa del Real Madrid, pallone sulla fondo, ma andiamo ad annotare i cambi perché adesso ci sono anche fischi all'indirizzo alcuni giocatori del Real Madrid, tra l'altro si è alzato il 7 di Brahim Diaz che in realtà invece il 7 è di Vinicius, il 17 di Brahim Diaz, e quindi a questo punto esce Vinicius che ricambia con un applauso a questo punto polemico perché anche lui viene un po' beccato dal pubblico, viene comunque in qualche modo consolato dallo staff di Mourinho, è entrato Carreras al posto di Vinicius e poi c'è ancora il rilancio, credo che per l'altro cambio Mourinho decide di aspettare, infatti c'è qualche polemica perché l'arbitro fa riprendere il gioco e quindi una finestra cambio bruciata da parte del Real Madrid con l'ingresso di Carreras al posto di Vinicius. I fischi a Vinicius come li giudichi da parte dei suoi tifosi, Giovanni?
0: Non ha fatto una grande partita, è un giocatore che o si ama o si odia, perché è vero che ha tanta qualità ma commette tanti errori, è un giocatore di difficile gestione e io penso che con Mourinho deve stare attento perché con Diomandé in panchina il rischio è che questo giocatore possa essere scavalcato da Diomandé nella graduatoria e nelle preferenze da parte di Mourinho.
1: E poi abbiamo visto una replica anche piccata di Vinicius che ha risposto ai fischi applaudendo i tifosi ma in un modo che non voleva significare scusate, andrà meglio la prossima volta, era quasi come a dire bravi fischiate pure, tanto io sono qui, attenzione Inter, limite dell'area di rigore, il pallone per Bissek all'indietro per Stones, tutti dietro quelli del Real Madrid che tra l'altro hanno un cambio in sospeso, non si interrompe il gioco, c'è stata una fraintendimento nella panchina della Real Madrid con l'arbitro, devono essere due i cambi, in realtà ne hanno effettuato uno, poi visto che si tardava l'arbitro Oliver ha fatto riprendere il gioco, quindi finestra cambio bruciata da José Mourinho, ancora il tocco sulla destra per Sucic che prova a mettere al centro, prova il gol del pareggio che a un certo punto sembrava isperato, tiro deviato, c'è ancora Courtois, pallone rimesso al centro, il Real Madrid la mette in angolo, ma vedere il Real così in affanno, Giovanni, fa un certo effetto. Adesso i tifosi della tribuna dove vi parlo, non dico pagliolata ma siamo lì, stanno contestando.
0: Sì, stanno contestando, ma credo, se non ho visto male, che stavano contestando anche contro l'arbitro perché il Real Madrid era in 10 uomini, sostituzione era uscito il calciatore e non aveva fatto entrare il sostituto Carreras, infatti era a bordo campo e l'Inter stava giustamente giocando e i tifosi stavano fischiando proprio nella direzione dell'arbitro, però dai, l'Inter ha ancora qualche minuto, ancora 5 minuti secondo me per poter tentare appunto di rimettere in pareggio questa partita.
1: Scocca il 90esimo, fra pochissimo conosceremo dalla lavagna luminosa di San Barrat, quarto ufficiale della partita, quanto recupero ci sarà, eccolo lì, 90esimo minuto, il numeretto non viene digitato, 3,
0: pochi
1: direi, mi aspettavo di più visti i cambi, sì. Oddio, Real Madrid non è che ne ha fatti tanti, interruzioni non ce ne sono state, beh sì, ma ormai con noi siamo passati dai recuperi fiume dei mondiali a questi di 3 minuti, quando praticamente ci sono i cambi, addirittura in una partita di B di qualche settimana fa, 3 minuti per annullare un gol di VAR e poi 3 minuti di recupero. In pratica, secondo l'arbitro, si era perso solo quel tempo lì. Comunque si giocano fino al 93esimo, e quindi con il Real Madrid che adesso ha ristabilito la parità numerica con l'ingresso di Carreras, che si isolava verso il quarto uomo per dire: ma io devo entrare, siamo in 10, perché nel frattempo Vinicius se n'era già andato negli spogliatoi tra i fischi, e quindi insomma Real Madrid era ridotto in 10. Però sì, d'accordo con te, fischi verso l'arbitro, ma anche verso il Real, che a un certo punto ha scaraventato il pallone in corner come insomma una squadra provinciale. Insomma, l'abbiamo già fatto questo discorso. Ancora Real prova a recuperare il pallone, 91esimo, meno di 2 minuti al termine, Real Madrid 2 Inter 1, ancora il controllo da parte di Bissek a centrocampo, cade un giocatore dell'Inter, Sucic, il contrasto con Cucurella, regolare per l'arbitro, può ripartire ancora la Real Madrid, che però adesso non forza più di tanto, tiene il pallone con Bellingham, il tocco ancora da parte dell'inglese, l'apertura ancora una volta per Diomandé, grande spazio, è largo Bastoni, Diomandé entra in area di rigore, Diomandé va verso il fondo, la tiene ancora in campo, Bastoni gliela tradica, tutto regolare, ancora un'occasione possibile per l'Inter, anche se ormai c'è davvero una stanchezza, non dimentichiamo la battaglia di appena 3 giorni fa a San Siro tra Inter e Napoli, intervento falloso, calcio di punizione, chiedono il giallo quelli dell'Inter, per l'arbitro basta il calcio di punizione, e adesso si consente l'ultimo cambio al Real Madrid, perché esce il giocatore del Real Madrid in maglia numero 10, che è partito Mbappé, che sta là, sì, e confermo, è Mbappé il giocatore che lascia il campo e al suo posto entra Carlos Espi, e quindi forse giovani Carlos Espi con la maglia numero 19 al posto di Kylian Mbappé.
0: Ovviamente questo segniamocelo, Giuseppe, segniamoci il nome di questo ragazzo, perché è un predestinato, è un ragazzo che ha fatto delle cose straordinarie nel settore giovanile, è rientrato a casa madre e già si è fatto trovare pronto in più di un'occasione, è un gol adornato, e questo può essere un ragazzo che veramente potrà segnare pagine importanti in questo club.
1: Finisce una partita tesa con una certa tensione, perché al 93esimo scontro tra Bissek e Cucurella, spintone di Bissek e danni di Cucurella, è intervenuto l'arbitro, è stato il cartellino giallo all'indirizzo di Bissek, quindi ammonito Bissek con il pallone perso, direi frustrazione in questo caso per il difensore tedesco, che quando ha visto praticamente sfumato, perché siamo già oltre i 3 di recupero, anche se poi c'è stato un cambio nella Real, quindi si prolunga di 30 secondi, ma ritengo che sul rilancio di Courtois arriverà il triplice fischio di Michael Oliver, spintone su Cucurella, l'arbitro ha visto, e sì, giallo per l'Inter, 2 ammoniti, Çalhanoğlu e Bissek, entrambi nell'Inter, batte Courtois, vediamo se sarà come dico io, visto che siamo quasi al 94esimo, pallone che sorvola ed eccolo il triplice fischio, Real Madrid e Inter 2-1, beh insomma le emozioni non sono mancate, ma anche tanti errori tra Real Madrid e Inter. Il commento di Giovanni Galli.
0: Sì, era la prima partita, un primo test per l'Inter in chiaro scuro, diciamo, perché comunque ha disputato una buona partita anche con personalità, è stata punita con 2 errori dei singoli e poi ha rischiato anche di prendere altri gol prestando il fianco al contropiede del Real Madrid, però è una partita che secondo me l'Inter ha meritato più della sufficienza, perché comunque è andata a giocarsela contro il Real Madrid. Real Madrid di Mourinho in questo momento una squadra ferita, tanti infortuni, e ha sfruttato quelle che sono le sue armi, si è difesa con tanti uomini e lì davanti i 3-4 calciatori, Bellingham, Diaz, Vinicius e Mbappé hanno fatto la differenza e potevano fare anche più gol, però l'Inter è stata in partita fino al 93esimo.
1: La partita è quella che vi ha appena riassunto Giovanni Gallia, quindi a me non rimane che ripetere il tabellino. Real Madrid batte Inter 2-1, le reti di Mbappé al 13esimo e di Valverde al 22esimo del primo tempo, ha ridotto le distanze per l'Inter, Carlos Augusto al 31esimo, in mezzo una marea di occasioni sprecate da Real Madrid ma anche dall'Inter. È finita 2-1, un saluto a Giovanni Gallia, a presto Giovanni.
0: Grazie, grazie Giuseppe, buonasera, buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori.
1: E rimanete sulle onde di Radio 1, ultimissima parte di Zona Cesarini con Massimiliano Graziani per il riepilogo della giornata di Champions League. Giuseppe Bisantis al Santiago Bernabeu ricorda il finale. Real Madrid 2, Inter 1 e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Zona Cesarini.
3: 22:57 minuti, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra, ma nella post partita di questo Real Madrid Inter che ha visto la vittoria delle Merengues di José Mourinho per 2-1 con sofferenza, però nel finale, come ci hanno raccontato i nostri Bisantis e Galli. E, andiamo sugli altri campi delle altre partite in programma questa sera. Si gioca ancora a Dortmund, fra Dortmund e Villarreal, siamo sul 3-1 per il Borussia Dortmund, siamo al 96esimo in pieno recupero, invece è finita a Porto fra Porto e Manchester City con la vittoria del City per 2-0, doppietta di Haaland nella ripresa al 47esimo e al 91esimo primo minuto di recupero, si impone il Manchester City allo stadio do Dragão sul Porto per 2-0, vittoria del Lille sul Betis, in casa del Lille per 3-2, la sequenza delle reti, era passata in vantaggio la squadra di casa con il giapponese Ueda, poi il pareggio del Betis con Bartra, vantaggio al 12esimo, pareggio al 33esimo, nuovo vantaggio del Lille con il brasiliano Alexandro al 36esimo, poi nella ripresa di nuovo Bartra che fa doppietta e porta sul pari il Betis di Siviglia che poi ottiene la rete decisiva al 53esimo con l'irlandese Parrott e quindi si impone il Betis in casa del Lille per 3-2 e in questo momento arriva la rete del Villarreal che accorcia le distanze sul Borussia Dortmund, siamo sul 3-2, anzi c'è il finale dal Iduna Park con la vittoria del Borussia per 3-2, Borussia che era andato in vantaggio grazie ad un autorete dell'ex Juventus Renato Veiga, poi il pareggio della Villarreal con Santiago Mourinho al 66esimo, nuovo vantaggio del Borussia con Guirassy all'80esimo, poi Guirassy segna anche il 3-1 su calcio di rigore all'85esimo e poi fa tutto lui perché segna anche l'autorete al 94esimo per il definitivo 3-2 del Borussia Dortmund sul Villarreal. Gare giocate nel pomeriggio, l'AEK di Atene si era imposto sull'Ask per 1-0 e il Bruges sull'Aston Villa, in casa del Bruges per 3-2. Siamo ai saluti, io ringrazio Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Emanuele Di Capio e Maximilian Gambino alla realizzazione tecnica, buon proseguimento di ascolto su Radio 1, allora c'è l'informazione con il giornale radio, buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle ultime notizie dall'Iran. Raid americani contro il porto di Yask vicino allo stretto di Hormuz e contro l'isola di Karg, snodo strategico per il commercio di greggio. In questo secondo caso un missile avrebbe colpito una petroliera senza fare vittime. Sarebbe la risposta all'attacco lanciato in precedenza dalla Repubblica Islamica contro navi militari degli Stati Uniti, secondo cui nessun obiettivo è stato però centrato. Nelle scorse ore i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno attaccato 4 città nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la stampa israeliana, il premier Netanyahu era stato avvertito per tempo degli attacchi del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi ed è scontro diplomatico tra Tel Aviv e il Regno Unito che impone sanzioni ai coloni per le ripetute violenze in Cisgiordania.
2: Londra mette al bando i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Ad annunciarlo in Parlamento il ministro degli esteri britannico Miliband, che rivendica il suo essere ebreo e riafferma il diritto di Israele ad esistere, ma non stenta a definire illegale l'occupazione dei territori palestinesi e a parlare di pulizia etnica in atto. E in più anche altri 11 paesi, tra i quali Canada e Francia, si uniscono alle restrizioni commerciali decise dal Regno Unito. Gli Stati Uniti invece si smarcano. Furiosa la reazione di Israele.

0: che chiude il consolato britannico a Gerusalemme e stila una lista nera di cittadini inglesi che non potranno più mettere piede nello Stato ebraico. Per giunta, a terremotare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni, arriva l'inchiesta del quotidiano Haaretz, secondo la quale il principe degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito Netanyahu dei piani di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre, ma il premier israeliano non trasmise l'informazione all'intelligence. Netanyahu bolla il tutto come menzogne. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Nel Regno Unito, giornata di pesanti disagi negli aeroporti a causa di un guasto tecnico all'infrastruttura nazionale di controllo del traffico, guasto avvenuto nel primo pomeriggio. Cancellati almeno 620 voli tra gli scali coinvolti, tutti quelli di Londra, oltre a East Midlands, Manchester e Dublino. Nelle scorse ore il sistema è stato aggiustato, ma il caos perdura. A Heathrow sospesi tutti gli atterraggi fino alla mezzanotte. In Italia, con la cronaca, custodia cautelare in carcere per 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Sono accusati a vario titolo di possesso di commercio di droga, peculato e falso.
2: Nelle indagini che la DDA di Roma ha affidato allo SCO, il servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia, è stato ricostruito il modo in cui 5 agenti del commissariato di Anzio Nettuno avrebbero gestito le operazioni antidroga. La parte di sostanza che spariva dai verbali sarebbe stata restituita agli stessi pusher arrestati che dai domiciliari avrebbero continuato a spacciarla. In cambio, gli spacciatori sarebbero diventati fonti privilegiate per gli agenti, confidando loro tutto quello che avrebbero saputo su cosa si muoveva nel sottobosco criminale di quel territorio, in particolare segnalando altri carichi di droga in transito. Oltre ai guadagni dalla rimessa in circolo della droga, le indagini ricostruiscono le appropriazioni indebite dei soldi proventi dello spaccio che gli agenti si sarebbero messi in tasca. Falso per aver manomesso i verbali e poi reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, peculato, accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Valentina Fenu, GR1.
1: Nel pomeriggio di oggi in diverse zone della Campania è tornato il maltempo, anticipato da un avviso della Protezione Civile regionale di allerta gialla. Nel Sarni un temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento ha provocato disagi alla circolazione, anche a Benevento allagamenti delle strade. E a causa delle condizioni meteorologiche avverse, annullato il concerto di Gianni Morandi a Campobasso. I biglietti saranno rimborsati entro il 30 settembre. Furto clamoroso in Francia, ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati nonostante le misure di sicurezza rafforzate dopo il caso del Louvre. Il corrispondente.
3: La polizia è impegnata in una gigantesca caccia al ladro in tutta la Francia del Sud e gli inquirenti descrivono i due autori del colpo come professionisti bene informati. A fine luglio aveva fatto scalpore il furto del collier in oro di epoca celtica nel museo di Châtillon-sur-Seine in Borgogna, mentre all'inizio dell'estate a nord di Strasburgo erano stati trafugati dei pezzi di gioielleria del museo Lalique. Furti di pregio non solo in Francia, se pensiamo al colpo di Ferragosto in Italia, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina nel Museo regionale siciliano, o al furto 10 giorni fa a Vienna di un prezioso collier di diamanti di epoca egizia portato a termine nel Museo di Arti Applicate. Di fronte a questa ondata di furti d'arte, il governo francese ha chiesto a tutti i dipartimenti di ritirare temporaneamente alcune opere esposte fino a che non arriveranno nuove misure di sicurezza. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte. Ancora buon ascolto.

0: those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Nella notte le nubi si estendono e compattano ulteriormente al nord, dove le piogge diverranno più diffuse e saranno associate a temporali. Nubi in area tirrenica, meglio sull'Adriatico. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Scontro sui coloni israeliani, Londra e altri 11 paesi vietano i prodotti degli insediamenti. Dubbi dei media su Netanyahu, sapeva in anticipo del 7 ottobre. Stati Uniti e Iran, nuovi raid incrociati, colpite navi americane, l'isola di Kharg. Sull'Ucraina Trump sente Putin, attesa la telefonata con Zelensky. Caos nei cieli inglesi, un guasto ai radar manda in tilt gli aeroporti, oltre 1000 voli cancellati, a terra anche la squadra dell'Arsenal. Inaccettabile scarcerare dopo poche ore chi aggredisce gli agenti, così si indebolisce lo Stato. Giorgia Meloni sui social rilancia il tema sicurezza. Legge elettorale in aula al Senato, la maggioranza dice no al ballottaggio. Bonelli, Frattoianni, Conte, Schlein sul palco insieme a Roma, dividersi è un favore alla destra. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino, oggi a Squinzano i funerali di Lorena Escheri, uccisa dall'ex compagno. Per i conoscenti era un uomo pericoloso. Disavventure in alta quota, si parte con l'intelligenza artificiale, si torna con il soccorso alpino, sempre più escursionisti nei guai dopo essersi affidati ai chatbot. Stelle sul tappeto rosso, coppie in crisi sul grande schermo a Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem in gara con Bunker e Anna Foglietta firma il suo debutto alla regia. Calcio Champions League, Inter sconfitta 2-1 a Madrid dal Real, questa sera il Napoli affronterà i Gunners. Buonasera da Massimo Cecchini. 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente.
3: Perpetrated by settler terrorists.
4: Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura.

0: chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E sempre in Medio Oriente, dopo 5 mesi di conflitto in Iran, il presidente Trump non trova una via d'uscita, negoziati ancora in stallo e nuovi lampi di guerra nel Golfo.
2: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra a un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E Donald Trump è intervenuto anche sulla guerra in Ucraina. Nel pomeriggio, telefonata con Putin, a breve il colloquio con Zelensky, la corrispondente da Mosca.
3: Nessun piano per aggredire l'Europa. Putin, nella lunga telefonata con Trump, fa il punto sulla recente missione statunitense a Mosca e Kiev e sulle possibili soluzioni al conflitto in Ucraina, ma parla anche dei rapporti con Bruxelles e di quelle che secondo lui sono solo speculazioni europee per rafforzare il sostegno a Kiev. Il Cremlino, riferisce il consigliere diplomatico Ushakov, giudica la conversazione tra i due presidenti, durata oltre un'ora, costruttiva e professionale. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Una guerra che, dice Ushakov, Trump vorrebbe chiudere durante il suo mandato. Per Washington la fine del conflitto aprirebbe la strada alla normalizzazione dei rapporti anche economici con Mosca. La collaborazione tra Putin e Trump continuerà soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. Ma intanto cresce la tensione con l'Ungheria dopo l'espulsione di 10 diplomatici russi che, secondo Budapest, avrebbero messo a rischio la sicurezza del paese. La nostra risposta sarà dolorosa, è stata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Tensioni anche nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Erzegovina e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo ha espulso 2 diplomatici serbi, dichiarate persone non grate, dopo aver richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata. Aeroporti britannici in tilt, quasi 1.000 voli cancellati, 170.000 passeggeri a terra per un guasto al controllo del traffico aereo, bloccati anche i giocatori dell'Arsenal in partenza per Napoli e gli investigatori non escludono un possibile attacco hacker.
4: Una giornata di caos negli aeroporti del Regno Unito. I principali scali del paese, da Heathrow, Gatwick e quelli di altre città inglesi, compreso quello irlandese di Dublino, hanno avuto problemi con il sistema informatico di gestione del traffico aereo. Si parla di guasto tecnico e che gli specialisti informatici stanno risolvendo, hanno fatto sapere durante la giornata le direzioni degli aeroporti. La ministra dei trasporti inglese, con un messaggio sui social, ha voluto rassicurare e ha invitato a contattare le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio. Ma l'allarme rimane alto dopo che attacchi ibridi, probabilmente russi, sono avvenuti la scorsa settimana proprio contro 6 aeroporti britannici. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Rai Radio 1, 12:07, torniamo in Italia con un post.

0: social Giorgia Meloni torna a mettere in discussione la scelta di un giudice di Roma su un caso di cronaca.
1: Non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile. La Presidente del Consiglio si riferisce al rilascio di un uomo che ha aggredito e ferito due agenti di polizia a Roma. Ne pubblica sui social il video specificando le accuse di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. Specifica che a poche ore dalla convalida dell'arresto l'uomo torna libero, è in attesa di giudizio. Episodi come questi sono sempre più numerosi, scrive la Premier, evidenziando che decisioni simili vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. Molte volte Giorgia Meloni ha espresso indignazione per alcune sentenze della magistratura, non solo per casi di cronaca, il più recente quello del molestatore di una tredicenne rilasciato dopo 48 ore perché si è detto dispiaciuto, ma ha anche parlato di sentenze assurde, di meccanismi inceppati, di continue interpretazioni forzate delle norme per impedire di governare il fenomeno dell'immigrazione, sino a ricordare che per le devastazioni di piazza di Roma e Torino non c'è stato nessun seguito giudiziario. Carla Macrellino, GR1.
0: Ex Ilva, terminato l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, ce ne sarà un altro nel giro di qualche giorno dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di fermare l'area a caldo del polo siderurgico di Taranto. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Ancora economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura faremo di più, ma sempre con realismo e rilancia sul limite più alto per la flat tax.
2: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
3: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
2: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
3: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
2: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
3: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
2: Paola Bonanni, GR1.
0: Ancora politica, legge elettorale, alleanze e sicurezza, i temi di confronto nel centrodestra.
4: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier sul tema sicurezza con Speranzon.
5: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
4: Su questo sono tutti d'accordo nel centrodestra. Sicurezza, tema caro anche a Vannacci che sfida Meloni. Senza di noi non c'è maggioranza, ma i nostri voti non sono un pacco. Alleanza, solo su punti chiari, dice. Forza Italia e Lega allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'Azzurro Nevi. E questa è la replica di Matteo Salvini.
6: Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo.
4: Alleati alla ricerca di una quadra anche sulla legge elettorale che arriva in aula al Senato, mentre alle 11.30 gli sherpa del centrodestra tornano a riunirsi per sciogliere gli ultimi nodi. Si va verso il no al ballottaggio, ma su soglia per il premio di maggioranza, eccetera, si tratta ancora. Noemi Giunta, GR1.
0: Alla festa di Verdi Sinistra i leader progressisti insieme sul palco lanciano la sfida alla maggioranza, l'inviato.
7: Se vinciamo, dal giorno dopo si cambia. La parola d'ordine la lancia Nicola Fratoianni e gli alleati le danno corpo, dal salario minimo al riconoscimento della Palestina, dai fondi per la sanità alle rinnovabili, con Angelo Bonelli che annuncia un nuovo disegno di legge unitario per abbassare il costo dell'energia. Abbiamo migliaia di cose in comune, Ellie Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri. Fratoianni.
8: Dobbiamo dare un'agenda, dobbiamo dire con chiarezza che per vincere vogliamo ricostruire un'alleanza con gli italiani e con le italiane.
7: Da qui passa anche la risposta, dice Giuseppe Conte, all'avanzata di forze come Life Day in Germania.
9: a un programma che sia realmente progressista, spazio alla destra noi lo togliamo.
7: Prima il programma dunque, a cui si lavorerà già da settembre, risposta che vale anche per le primarie, su cui Schlein si dice comunque disponibile. Il leader 5 Stelle è quello che solleva qualche distinguo in più, chiede che Renzi dia garanzie di affidabilità, invita a parlare anche di sicurezza e migranti. Nessuna divisione garantiscono invece i quattro sull'Ucraina, siamo tutti per un percorso negoziale, come su una richiesta. Meloni ci dica quando si vota e noi saremo pronti, con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: Polemiche per la partecipazione dell'ex generale Vannacci ad un seminario della polizia organizzato da un sindacato, interviene anche il Viminale.
10: Viene presentato come appuntamento di aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti della polizia e degli uffici, un convegno dal titolo In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, tra i relatori anche l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel comunicato ufficiale della questura, previsto l'esonero dal servizio per l'intera giornata e annunciati i saluti iniziali del questore di Torino Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione e il caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale. E così, con una nota, il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Emma Bonino ancora in ospedale dopo il ricovero per una crisi respiratoria.
11: A circa 24 ore da ricovero in ospedale, Emma Bonino è lucida, anche se la situazione resta delicata. Il bollettino diffuso da Più Europa, il suo partito, chiarisce che la storica leader radicale non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria, per la quale domenica è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici hanno deciso di trattenerla nel reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale e verificano costantemente la reazione alle terapie. In mattinata previsto un nuovo consulto medico per capire come proseguire le cure. Nello stesso ospedale era stata ricoverata lo scorso anno. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore che le era stato diagnosticato nel 2015. Federico Mello, GR1.
0: La cronaca con il femminicidio di Lorena Esceri. Sarà lutto cittadino e funerali oggi nel comune leccese, dove era nata la 45enne gettata da un viadotto vicino a Firenze dall'ex, che poi si è suicidato. Nel servizio il sindaco di Squinzano.
12: Stiamo colorando di rosso Piazza dell'Orologio e la nostra mediateca di comunità. C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante.
13: Così Squinzano, ci dice il sindaco Mario Pede, si prepara a dire addio a Lorena nella chiesa Maria Regina, dove lei fu battezzata, fuori un maxischermo per permettere a tutti di seguire, poi due gigantografie col suo sorriso preparate dagli amici. Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva, però, lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
14: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
13: Dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato, è la madre di lei a raccontare agli investigatori l'incubo fatto di abusi e minacce con coltello. Elena Baiocco, GR1.
0: L'inchiesta della procura di Forlì su Luca Spada, ex autista soccorritore accusato dell'omicidio di un'anziana e sospettato di altri 5 decessi in ambulanza, delinea un movente legato a un'ossessione seriale. Agli atti dell'indagine figurano chat macabre, foto di bar e ricerche web, mentre è stata esclusa l'ipotesi di un movente economico legato ad una agenzia di pompe funebri. Arrestati 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Le contestazioni a loro carico sono a vario titolo: traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del servizio centrale operativo e dalla squadra mobile capitolina, le attività illecite risalgono al 2024-2025. Siamo al meteo, cambia il tempo dopo settimane di grande caldo in arrivo sull'Italia, una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assaggio. A Benevento e nelle aree circostanti un forte temporale ha provocato allagamenti delle strade e disagi alla circolazione. A Campobasso annullato il concerto di Gianni Morandi. Dalla Marmolada al Gran Sasso sempre più persone pianificano le escursioni in montagna con l'intelligenza artificiale, salvo poi vedersi costrette spesso a chiamare il soccorso alpino.
15: Un rapporto di Microsoft la definisce atrofizzazione della muscolatura cognitiva. È la rinuncia alla creatività, il disimpegno mentale, perché tanto basta chiedere all'intelligenza artificiale. Anche come andare in montagna o affrontare una via ferrata, quasi fosse solo una questione di muscolatura fisica. Niente più attento studio delle cartine, valutazione dei dislivelli, ci pensa l'IA. Un'abitudine ormai così comune da essere preoccupante, spiega Umberto Martini, docente di management del turismo all'Università di Trento.
16: Le persone non hanno la consapevolezza di dove stanno andando, della distanza che dovranno percorrere, del dislivello, la pendenza, l'esposizione, qualche difficoltà tecnica, magari non viene adeguatamente segnalata dall'intelligenza artificiale.
15: E poi succede che bisogna chiamare il soccorso alpino, i cui interventi sono aumentati tantissimo.
16: E molto spesso l'intervento non è legato a gravi infortuni, ma serve proprio per togliere dai guai persone che si trovano in punti particolarmente ripidi, esposti, in difficoltà.
15: Donatella Gori, GR1.
0: Il cinema a Venezia, sono andate in scena le coppie in crisi, quelle di Bunker, film in concorso con Penelope Cruz e Javier Bardem, e quelle della pellicola Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, in gara nella sezione Orizzonti.
17: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
18: La pellicola parla di eso, stiamo realmente...
17: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al Palazzo del Cinema, raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
19: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
17: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in Un bon petit soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E in chiusura la musica con un grande ritorno. A 16 anni dalle ultime esibizioni europee, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni del disco più importante della sua carriera, Songs in the Key of Life. L'artista 76enne lo eseguirà per intero nel suo nuovo tour, al debutto il 13 ottobre a Birmingham. Poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino, non previste al momento date in Italia. E le novità non finiscono qui. Nel 2027 in arrivo un altro album di Stevie Wonder con 4 brani inediti. Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Gianluca Liberati ed Emanuele Rinaudo. La linea Valgire 1 Sport. Da tutti noi buonanotte.
20: GR1 Sport.
21: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Prima giornata di Champions League. Inter sconfitta 2-1 al Bernabeu dal Real Madrid. Sentiamo il nostro inviato.
1: L'Inter fa la partita, domina nel possesso palla, rischia però l'imbarcata contro il Real Madrid che alla fine però si difende spazzando palloni in tribuna. Finisce 2-1 per il Real Madrid, più volte però vicina a dilagare nel secondo tempo quando con le squadre lunghissime è stato protagonista il portiere Josep Martínez che ha parato l'impossibile. Josep Martínez che però ha sulla coscienza il secondo gol del Real Madrid, un errore clamoroso che condanna all'insufficienza della sua prestazione. Nel primo tempo l'Inter parte bene, il Real Madrid però approfitta degli errori su uno tra Jones e Bissek che si inserisce e segna il suo gol Mbappé al 13°. Al 22° la papera di Josep Martínez che tiene il pallone tra i piedi non si accorge di Valverde che arriva e con un tocco semplice tra le gambe mette il pallone in porta. Nel finale di tempo prodezza del portiere a evitare il terzo gol di Bellingham. Nel secondo tempo contropiedi Real Madrid, una marea di occasioni ma al 31° su centro di Lautaro Martínez segna Carlos Augusto. L'Inter è stanchissima, ci crede, ma finisce 2-1. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
21: Nessun pareggio nelle prime 6 gare di questa Champions League, vittorie anche di AEK, Aston Villa, Borussia Dortmund, Manchester City con la doppietta di Haaland e Betis. Ora tocca al Napoli, stasera contro l'Arsenal, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Nessun italiano tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro e solo un giocatore di Serie A, Lautaro Martínez. L'annuncio del vincitore e la premiazione il 26 ottobre a Londra. Restano interrogativi sull'elezione di Malagò presidente della FIGC. La procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione per l'indagine sulla presunta incandidabilità di Malagò, che non era tesserato FIGC al momento del deposito della candidatura. È stato operato al ginocchio il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, rientro tra 5 o 6 mesi. Operazione al cuore per McTominay del Napoli, tornerà a ottobre dopo la sosta. Per il calciomercato invece c'è una notizia clamorosa dalla Serie B, il colombiano James Rodriguez verso l'Avellino.
3: Un ex capocannoniere del mondiale pronto a vestirsi di biancoverde. Curioso che dopo aver giocato in 12 paesi diversi, James Rodriguez non lo abbia mai fatto nel campionato italiano. Si parla di accordo vicino, di sforzo economico in cambio di un sicuro ritorno d'immagine. Il club gli avrebbe addirittura inviato dei video per testimoniare il calore della piazza, lasciando al tecnico Alessandro Nesta il compito di sfruttare il peso del proprio nome per fare da garanzia. Contatti avviati qualche settimana fa, conferma l'Avellino. Il presidente D'Agostino si limita a un vedremo. Ci sono dubbi sulle condizioni del bandito, reduce da un mondiale poco brillante con la Colombia e svincolato dopo l'ultima esperienza in MLS, non entusiasmante come tutta la parte finale di una carriera che tra Real Madrid e Bayern Monaco ha conosciuto palcoscenici più prestigiosi. Nel 2019 fu vicino al Napoli dell'ex mentore Ancelotti, ma non se ne fece niente. Il suo sinistro fatato, che a proposito di Mancini mai si è esibito nello stadio intitolato a Maradona, potrebbe farlo 50 km più in là, ad Avellino, come accadde ad altri sudamericani. Americani, da Dirceu a Barbadillo a Juari. C'è già chi sogna James Rodriguez girare intorno alla bandierina. Napoli, Piero Vitiello, GR1.
21: Tennis agli US Open, quarti di finale, è in corso la sfida tra gli americani Tiafoe e Mickelson. Sono al quinto set. Nella notte Alcaraz contro l'americano Shelton, fra poco in campo il doppio azzurro Bolelli-Vavassori per gli ottavi di finale. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
22: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
23: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A12 in Liguria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo. Si registra 1 chilometro di coda per un incidente in galleria che vede coinvolta una moto. In A1 sul tratto Milano-Bologna, in Emilia-Romagna tra l'allacciamento con la 15 e Parma in direzione Bologna presenti code per lavori. Ci spostiamo in A14 nelle Marche, in entrata San Benedetto del Tronto si segnala un incidente che vede coinvolto un camion. Andiamo in Abruzzo sul raccordo Chieti-Pescara, nei pressi della zona industriale di Pescara, in direzione Pescara, il traffico risulta rallentato. Ora sulla Roma-Fiumicino, all'altezza di Parco dei Medici, in direzione di Via Laurentina, un incendio provoca rallentamenti. Chiudiamo infine in Campania, in A30, tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, in direzione Salerno, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispola. Gran Bretagna, altri 11 paesi tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla polizia etnica nei territori, accusa Londra. L'Italia non aderisce all'iniziativa, spetta all'Unione decidere le sanzioni, spiega il governo. Ira di Israele, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale, la replica di Tel Aviv. Nessun commento da Abu Dhabi. La crisi nel Golfo, gli Stati Uniti distruggono 5 petroliere iraniane al largo dell'isola di Karg. È una risposta all'attacco contro alcune navi della Marina americana, fa sapere Washington. Teheran dice di averle colpite, ma il Wall Street Journal smentisce. I missili sarebbero andati a vuoto. Il petrolio intanto supera i $99 al barile. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, mentre il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. Fisco agevolato per le imprese che aumentano gli stipendi dei giovani. Giorgetti annuncia le prime idee in vista della manovra, tra queste anche la possibilità di alzare il limite della flat tax, opzione che però va negoziata con Bruxelles. Sul nodo banca il ministro dell'economia non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Intanto la legge elettorale oggi è in aula al Senato, entro domani la maggioranza dovrà decidere sugli emendamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia-Erzegovina e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo espulso per protesta due diplomatici serbi dichiarati persone non grate dopo aver già richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata, e dall'Europa ribadiscono: nell'Unione non c'è posto per chi glorifica i criminali. Caos voli in Gran Bretagna, disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo, cancellate almeno 650 partenze. A Londra Heathrow decolli sospesi per alcune ore, gli atterraggi invece non hanno subito ritardi, colpiti anche altri scali, Gatwick e Stansted sempre nella capitale, ma anche Aberdeen, Edimburgo, Birmingham e Bristol. Calcio, l'esordio in Champions League dell'Inter coincide con una sconfitta 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente.
3: Perpetrated by settler terrorists.
4: Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Nove ruidi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Karg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. E intanto Gran Bretagna e Germania sono pronti a fornire missili Patriot all'Ucraina. E Washington vieta l'importazione di alcuni prodotti dal Canada come alcol, moto e caseari, mentre accusa Ottawa di boicottare merci americane. In più, dal 15 settembre saranno aumentati i dazi al 50% sulle importazioni dal Canada. La cronaca con il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita dall'ex fidanzato Federico Vella, 36 anni, e lanciata dal cavalcavia autostradale di Barberino del Mugello. Oggi a Squinzano, il paese di origine della vittima, Lecce, si svolgeranno i funerali. Il comune ha decretato il lutto cittadino. Dalle indagini emerge che l'uomo aveva effettuato alcuni sopralluoghi sotto l'abitazione della vittima nei giorni precedenti l'azione delittuosa. Arrestati 5 poliziotti in servizio al commissario.